0: 25 minuti. Per preparare la terra di olive abbiamo tagliato grossolanamente le olive e le abbiamo passate al microonde per un paio di minuti. Abbiamo sfornato il tortino adagiato su un piatto e finito con la terra di olive e un giro d'olio a crudo. Per preparare la pizza classica, in una ciotola abbiamo messo la farina con mezzo litro d'acqua in cui abbiamo sciolto il lievito. Abbiamo mescolato fino ad assorbimento del liquido e dopo messo a riposo per almeno 40 minuti. Poi abbiamo salato 150 g di acqua e l'abbiamo aggiunta al nostro impasto cresciuto. Abbiamo trasferito sulla spianatoia e lavorato con la tecnica a pezzetti e a pugno. Di seguito, per un'ora, ogni quarto d'ora, abbiamo fatto le tasche all'impasto. Poi abbiamo messo a riposo per 2 ore e poi in frigo per 24 ore. Passato il tempo abbiamo lasciato ancora 1 ora fuori dal frigo. A impasto raddoppiato abbiamo incorporato ancora un po' di farina per asciugarlo. Abbiamo sporcato il piano di lavoro con la semola e fatto il panetto che poi abbiamo steso con le dita nella teglia unta. Poi abbiamo passato i pelati con un passaverdure, abbiamo condito la pizza con questa salsa di pomodoro e dato una prima cottura in forno ad alta temperatura, 200-240 gradi, per circa 20 minuti. Per verificare il livello di cottura abbiamo controllato la base della pizza. Una volta cotta abbiamo tolto dal forno, aggiunto il fior di latte passato in un colino, una spolverata di formaggio e basilico e messo di nuovo a cuocere fino a che il fior di latte non si è sciolto. Per preparare le pizzottelle ripiene dall'impasto della pizza abbiamo ricavato delle palline di circa 100 grammi. Le abbiamo schiacciate con le mani e creato dei dischi. Abbiamo farcito con mozzarella e prosciutto cotto alcune e mozzarella e filetti di alici altre. Le abbiamo chiuse bene e le abbiamo fritte in olio molto caldo. In alternativa le abbiamo fritte anche da vuote e farcite una volta cotte. Ed ecco qua tutte le meravigliose ricette realizzate grazie alla nostra Sofia Petti. Abbiamo i
1: calzoncelli
0: li possiamo chiamare,
1: mozzarella e prosciutto cotto, alici e mozzarella.
0: E le avremmo potuti farcire anche con della cioccolata, anche dolci.
1: Sì, con del formaggio spalmabile, con del salmone, poi largo spazio all'immaginazione e alla fantasia e ai gusti.
0: Con la scarola. Io vedo che però uno dei nostri calzoncelli è finito lì dai nostri assaggiatori. Quale vi è capitato voi?
2: A noi quello al prosciutto.
0: Prosciutto e mozzarella, ci azzeccate sempre, buono, eh?
3: Meraviglioso.
1: Vanno sempre benissimo.
0: Vanno sempre benissimo.
1: Vanno sempre benissimo.
0: Andremo bene anche noi perché abbiamo ancora la pizza margherita, ecco, in tonsa e non ve ne arriverà neanche un pezzetto. E poi un fantastico tortino con la scarola e le alici fatto dal nostro chef Fabio Cinelli. Vogliamo salutare tutto un po' campano, vero?
1: Sì, infatti volevo salutare tutta la mia famiglia, tutte le mie sorelle, Antonella, Tiziana, mia figlia Ginevra, Francesco e la mia amica Anna da Napoli che mi aspetta per mangiare la pizza. Anna, hai visto? L'ho saputa fare la pizza.
0: È meglio la pizza sua, secondo me, di quella del ristorante. Ma non è finita qui, perché noi salutiamo, ma abbiamo ancora una sorpresa per i nostri telespettatori. Il nostro chef a questo punto ci fa sempre una ricetta del riciclo. E oggi qualcosa è avanzato, andiamo a vedere che cosa
1: sì,
0: fa.
1: E cose buone sono avanzate oggi.
0: Cose buone, tutte infatti cose lo vedo. Allora, friggi ancora, chef?
3: Friggo ancora, approfitto sempre dell'olio che abbiamo utilizzato in precedenza, quindi lo sfruttiamo al massimo. Avevamo le alici fatte per il tortino, abbiamo preso ciò che rimaneva del pomodoro dopo averlo passato per la pizza.
0: Quindi la polpa che era rimasta nel nostro
3: pomodoro. L'abbiamo un po' sminuzzata al cucchiaio.
0: Pomodoro sammarzano, assolutamente.
3: Sì, sì, no.
0: Pelato. E poi farina.
3: Farina. Insomma, piatto abbastanza...
0: Io sono proprio curiosa.
3: Ormai sei bravissima.
0: No, io non indovino quasi sempre che cosa farà e soprattutto bisogna dare un nome. Oggi lo facciamo dare a Sofia il nome.
1: Va bene.
0: Perché devi sapere che il nostro amico Luigi, quando non gli chiedo di aiutarmi, trova sempre un nome bellissimo, me lo dice sempre a fine puntata. Dico, ma è tardi, me lo dovevi dire prima. Ma se tu non me lo chiedi... Allora adesso facciamo così. Si prenoti chi ha già un'idea sul nome migliore.
4: Mi metti in difficoltà,
0: Guarda che sta infarinando le alici.
1: Certo, oggi la farina è stato praticamente l'elemento regina di questa puntata, perché abbiamo fatto la pizza, le pizzottelle e adesso lo chef ci sta preparando questa ricetta a sorpresa che tu beh hai detto che gli devo dare io il nome. Allora devo stare attenta,
0: non distrarre. Non ti distrarre.
1: Non mi distrarre, quindi. Che voglio vedere.
0: Farina, quindi, regina.
1: Farina.
0: Quindi,
1: per ora c'è stata la frittura delle alici.

0: Vuoi che ti aiuti con la schiumarola? No, oh, scusa.
1: Sì,
0: sì.
1: Sì.
0: Ah, vedi?
1: Anche perché è pericolosissimo, quindi lo faccio fare a te. Perché...
0: Allora.
2: E quindi è un lavoro per donne. Quando è pericoloso è sempre
1: cucina,
2: un lavoro per donne.
0: Allora, giusto un attimo nell'olio bollente. Già si sono fritte. Ah. Eccole qua, le mettiamo a scolare nella carta assorbente. Si sono un po' colorate.
1: Benissimo,
0: poi, così poche ne fai, chef. Qua c'è tutto lo studio che non fa altro che aspettare che noi finiamo.
2: Sono affamatissimi, guarda.
1: Oggi abbiamo cucinato tante di quelle cose, per cui non sarà assolutamente un problema soddisfare tutti i palati.
0: E infatti io vedo male quelle pizzottelle.
2: Secondo me dobbiamo mettere sotto catenaccio, perché qui finisce la puntata e tutti vanno di là a rubarsele.
0: È proprio quello che succede di solito, infatti.
1: Pomodoro, aggiungiamo un pochino di zucchero.
0: Allora, ha messo lo zucchero nel pomodoro, ma guarda che San Marzano sono già dolci, chef. Mm.
1: Però noi aggiungiamo anche l'acidità dell'aceto, quindi una sorta di
2: quindi
1: ketchup.
2: Quindi un agrodolce.
1: Un ketchup fatto in casa?
0: Ketchup fatto in casa, quindi alici.
2: Fantastico.
0: Infarinate e fritte. Salsa di pomodoro con un po' di zucchero, un po' di aceto, cioè pomodoro, il passato del pomodoro sammarzano. E poi...
2: Ah,
0: un coppetiello! No, vabbè, ma questo è il coppetiello di alici. Vabbè, allora possiamo chiamarlo il coppetiello di alici fritte con ketchup nostrano.
2: Ma io direi le alici all'inferno, perché c'è tutto il fuoco del pomodoro, no?
0: Alici.
2: Poi sono fritte, per cui il fuoco c'è.
0: Alici all'inferno che ci porteranno in paradiso. E se volete
2: esatto.
0: continuare ad assaggiare cose particolari, ci vediamo la prossima puntata, domani. Su TV 2000, alla stessa ora, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Salutiamo Sofia Pet,
2: grazie,
0: che oggi è stata con noi.
2: Grazie, grazie a tutti quanti, grazie a tutto lo studio.
0: Salutiamo i nostri amici assaggiatori, adesso vi porto qualcosa. Ciao Sonia, ciao Luigi e salutiamo il nostro chef che ci ha deliziato anche oggi. Ciao a tutti voi, ci vediamo. Ciao.
2: Ciao.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
1: Effettivamente piace.
0: Non so. Alla fine non è difficile.
2: No?
0: Scola sta pasta, va?
1: La telecamera va bene
0: ecco,
1: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Beatissimo Padre, ritengo che sia opportuno e utile per la Chiesa cattolica e per la nostra società, bisognosa di modelli di vita esemplari, iniziare la causa di beatificazione di Monsignor José María Escrivá de Balaguer. Conosco e stimo l'Opus Dei, da lui fondata. Ritengo che la fama di santità che circonda la sua persona sia pienamente giustificata, con i più distinti ossequi.
1: Queste parole non sono di un cardinale, di un sacerdote o di un uomo di chiesa. Queste parole sono di un uomo che alla fede non approdò mai, anzi guardava con sospetto preti e suore. Indro Montanelli, il grande giornalista. Egli vide uno dei filmati del santo e visitò alcune opere da lui promosse e ne rimase folgorato.
2: Figlia mia, di al Signore veramente, dal profondo della tua anima, quello che io gli devo dire con molta vergogna.
3: Signore, io non so nada, non puedo nada, non valgo nada, non sé nada.
2: Signore, io non sono niente, non posso niente, non valgo niente, non so niente, non possiedo niente, non sono un niente, tu sei tutto. E poi, però tu sei mio padre e un padre ama i suoi figli.
4: San José María Escrivá ha insegnato che si può essere santi nella vita di ogni giorno. Ora, nessuno l'ha mai negato che si potesse essere santi, però con la sua affermazione era proprio questa, cioè sei uno studente, allora Dio ti aspetta nello studio. Sei marito di Anna, la strada per arrivare in paradiso si chiama Anna. Quindi questo è il suo messaggio fondamentale, che da un certo punto di vista era originale, perché era entrata l'idea che non si potesse essere santi con tutti i guai della vita di ogni giorno. E invece i cosiddetti guai e anche le cose belle di ogni giorno, per Escrivá, sono degli appuntamenti con Dio.
5: Si potrebbe dire che egli fu il santo dell'ordinario.
0: Ne sono sempre più convinto. La felicità del cielo è per coloro che sanno essere felici sulla terra.
1: Così diceva San José María Escrivá de Balaguer in uno dei suoi libri di pensieri brevi e folgoranti che hanno cambiato la vita a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Sembra che avesse trovato il segreto per la felicità nella vita quotidiana. La ricetta per riavvicinare il cielo e la terra, che invece spesso sembrano così lontani.
6: La scoperta più importante che ho fatto nell'Opus Dei è capire che si può avere una vita interiore e che la meditazione non è riservata, per esempio, solo ai buddhisti. E questo mi ha aiutato a vedere le cose con una maggiore ampiezza d'orizzonte, a partire da questa cucina. Ho cominciato a occuparmi realmente dei miei figli, perché un padre di famiglia deve assumersi la responsabilità del proprio ruolo. La sua vita, infatti, non deve essere orientata esclusivamente al lavoro, nel mio caso al ristorante. Gli insegnamenti del Beato José María mi hanno fatto capire come sia importante la formazione per la vita di un uomo, anche nel tagliare le zucchine. Mi hanno aiutato a leggere ogni giorno un brano del Vangelo e a riceverne una lezione di vita, cercando di essere coerente con la fede. Una delle cose che più mi hanno colpito negli scritti del Beato è l'importanza di essere allegri. L'allegria di chi è a posto con la propria coscienza e lo vuole comunicare agli altri. E i frutti ci sono, a partire da chi lavora con me in cucina.
0: Ma chi era esattamente questo sacerdote spagnolo di cui si è detto tutto e il contrario di tutto? Com'è possibile che dell'Opus Dei, da lui fondata, si parli come qualcosa di minaccioso e oscuro, come nel romanzo Il Codice da Vinci, o nel sentire comune San José María sia spesso visto come un personaggio ambiguo? Era uomo di Dio o no? E questo sacerdote dove ha trovato, se è vero che lo ha fatto, la formula per rendere sempre nuova e appassionante la vita quotidiana di migliaia di persone di tutti i paesi e condizioni sociali?
2: Non mi dire che non sai che cos'è l'Opus Dei. Cioè dire a ogni cristiano, quale che sia il suo lavoro o la sua situazione nella vita, dire alla madre di famiglia, al professionista, all'operaio, che lì dove sta può e deve essere un buon figlio di Dio.
3: All'obrero.
7: Compie fedelmente la missione che Dio gli affida in un determinato tempo, in una determinata anche situazione. Se questo è vero per tutti i santi, è vero in modo particolare per San José María Escrivá de Balaguer. Fin da ragazzo ebbe questa certezza che Dio gli avrebbe chiesto qualcosa, che Dio gli avrebbe affidato un'opera, quella appunto che poi chiamerà l'opera di Dio. Quando si tratta dell'opera di Dio, l'importante è essere uno strumento docile. San José María diceva: è come un pennello nelle mani di un artista. Può anche non essere di qualità eccezionale, ma se l'artista è bravo e il pennello si lascia utilizzare,

0: Allora l'opera è veramente un'opera grande.
1: Il Signore chiede a tutti noi, e a te e a me, di essere santi. Non lo dico io, ma Egli stesso.
2: Sicut Pater meus celestis perfectus est.
3: La sfida più grande che mi si presenta quando arrivo stanco alla porta di casa alle 7:30 o alle 8 di sera è di cominciare il mio lavoro di santificazione nella vita familiare. Il modo migliore di servire mia moglie e i bambini è che quando arrivo a casa mi dedichi completamente a loro. In termini sportivi, che la mia testa stia nella partita, che il mio obiettivo siano loro. Quanto al nostro matrimonio, credo c'è un punto fondamentale che cerchiamo di coltivare. Mantenere sempre giovane il nostro amore. L'amore, infatti, in ogni tipo di rapporto può diventare routine, può invecchiare, può diventare monotono. Alle volte io compro fiori quando torno dal lavoro. Sono questi i momenti che lei apprezza di più, quando penso a lei senza nessun motivo specifico. Così cerco di mantenere l'amore vivo.

0: me.
1: È stata una grandissima rivelazione l'incontro con questo santo, perché lui sosteneva, e chiaramente anche il suo pensiero è ancora molto vivo e sicuramente si sta espandendo così a vista d'occhio, perché come è successo a me, penso succederà a tantissime altre persone. Allora, quest'uomo, il suo pensiero era quello di ci si può santificare nel lavoro, si può essere dei buoni cristiani lavorando ed avendo una famiglia. L'amore per il lavoro e l'amore per la famiglia può aiutarci a essere migliori come persone e come cristiani.
2: José María sceglie il sacerdozio quasi in anticipo, ma come spazio, come possibilità, come esperienza per lasciare aperto il campo a Dio, perché Dio gli riveli la sua vera e personalissima vocazione. Così viene ordinato sacerdote, ma aspetta che Dio gli mostri che cosa deve fare e, come un buon prete, si dedica, con tutto se stesso, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, si dedica all'apostolato, soprattutto a stare con i poveri, con i malati, con chi ha bisogno di lui. Però sempre aspettando che cosa Dio mi vuole mostrare perché io realizzi la mia esistenza.
3: Il ragazzino crebbe nell'ambiente semplice cristiano della sua famiglia. E fu proprio nel bel mezzo della strada che Dio gli si fece incontro, sconvolgendo i suoi progetti e sogni di ragazzo. Gli si manifestò in modo discreto, per strada, simbolo di tutte le occupazioni umane, che, come egli amava ripetere, è il luogo d'incontro con Dio, tanto quanto il Tempio. Era un giorno di un freddissimo inverno, quando José María, che aveva 15 anni, uscì di casa presto. La neve ammantava le strade ed egli notò delle orme. Erano quelle di un frate che camminava scalzo. Lo faceva per offrire al Signore un sacrificio e per imitare Gesù, che portò la croce per noi. Sorpreso, José María pensò: se altri fanno tanti sacrifici per amore di Dio, io non sarò capace di offrirgli nulla. Da allora cominciò ad andare a messa tutti i giorni e a confessarsi più spesso. Sentiva che Dio gli chiedeva qualcosa, ma non sapeva ancora che cosa. Perciò decise di farsi sacerdote, per essere più disponibile per servire il Signore e gli altri.
2: E finalmente nel 1928, durante un corso di un ritiro spirituale, ecco, ha la sua visione interiore. Capisce che cosa Dio gli chiede. E Dio gli chiede di annunciare al mondo, alla Chiesa, nuovamente, il desiderio di Dio che la santità sia una vocazione di tutti, una vocazione che può essere vissuta anche nel mondo.

0: Il mio lavoro è quello di tagliare il maiale ogni mattina. Da quando ho capito con gli amici dell'Opus Dei che questo lavoro, anche se sempre uguale, lo posso offrire a Dio, cerco di farlo sempre meglio, con più entusiasmo. Lo stesso nel rapporto con i clienti. Prima mi limitavo a dirgli solo il prezzo. Ora, anche se sono stanco o nervoso, mi sforzo di sorridere, di dire qualcosa in più. Oggi sono più tranquillo e riesco anche a dedicare più tempo alla famiglia. Uno dei momenti che preferisco è quando, nell'intervallo del pranzo, riusciamo a vederci con mia moglie e a chiacchierare delle nostre cose. La domenica, poi, contrariamente a prima, è dedicata alla messa e al riposo. Sono proprio contento di aver scoperto Dio.
1: C'era lungo la strada di un paese europeo un uomo a qualche centinaio di metri da un paesino e aspettava che qualcuno passasse e lo prendesse con sé. Stava facendo l'autostop. Ai suoi piedi una valigia di cartone.
2: E passò un camionista.
1: Passò un camionista e quello gli fece cenno. Il camionista si fermò e quell'uomo gli chiese:
2: «Me potrebbe usted llevar?»
1: «Sì». «Mi potrebbe far salire?» «Sì, posso portarla». «Ma lei viaggia solo?» domandò ancora l'uomo della valigia. Il camionista ebbe un momento di esitazione. Poi rispose: «Beh, sì, sono solo. Salga, salga». Appena il camion partì, l'uomo della valigia domanda: «Perché ha esitato a dirmi che era solo?» E l'altro: «Perché io non sono mai solo. Il camionista era un figlio mio, un figlio di Dio, che sapeva di portare Dio nascosto nell'anima, Dio che presiede tutte le sue attività affinché egli non sia una bestiolina, ma una creatura dalla vita soprannaturale». Continuò il camionista: «Guardi, signore, io non sono mai solo e non so se lei mi potrà capire. Non sono mai solo perché il mio Dio viene con me nella mia anima in grazia». E l'uomo della valigia: «Si fermi, si fermi, si fermi. Che le succede? Torno al paese. Io sono il parroco. Me ne stavo andando via».
3: «Penso che un sueño parecido no volverá más. E mi pintava las manos y la cara de azul».
4: «Padre, quando indosso l'uniforme mi sento molto bene, meglio della mia padrona».
5: Questo pensiero io involontariamente l'ho sempre avuto, perché io ho sempre pensato che nella vita ci si può nobilitare lavorando e che il lavoro può dare, può migliorarci come persone, può migliorarci nell'anima, nei rapporti con gli altri. Io chiaramente non sapevo che questo pensiero poteva aiutarmi a essere anche un migliore come cristiana. Quando l'ho scoperto attraverso queste persone, ho scoperto il pensiero di questo santo, io sono stata felicissima. Per me è stata una vera e propria rivelazione.
6: Appena possibile, prese in affitto un appartamento in cui potessero alloggiare studenti universitari. Così lui poteva parlare loro di Dio e aiutarli ad essere cristiani migliori.
7: «Per questo vi amo con tutta l'anima mia, perché sono completamente pazzo, per amore di Cristo».
8: «Perché sto loco perdido».
6: Pochi mesi dopo, José María dovette andarsene da Madrid, perché in Spagna era scoppiata una guerra e la sua vita era in pericolo. Quando finirono gli scontri, durante i quali rischiò più volte la vita, rientrò nella capitale e vide che le bombe avevano distrutto la casa, che era un cumulo di rovine. Bisognava ricominciare da capo.
8: «Vosotras y vosotros, los que sois pequeños todavía, la mejor amiga que tenéis es mamá».
7: «Voi che siete ancora piccoli, la migliore amica che avete è la mamma, anche se a volte si arrabbia, e se si arrabbia è perché ne date motivo. E il miglior amico che avete è il papà. Perciò se vi viene in mente qualche cosa, e se desiderate sapere qualche cosa della vita, non lo chiedete a un amico né a un'amica, no, no, andate dalla mamma o dal papà. I ragazzi vanno dal papà. Senti papà, mi capita questo». E lo dite crudamente, chiaramente, con le stesse parole che avreste detto ad un amico. E il papà vi spiegherà tutte queste cose. E le ragazze vanno dalla mamma. Nessuno vi ama tanto come loro. Pertanto cercate voi altre e voi altri di farvi amici dei vostri genitori e tutto andrà bene».
8: «Procurad vosotras y vosotros haceros amigos de vuestros papás».
9: certamente San José Maria dovette così rallegrarsi profondamente nell'animo, nel cuore, quando il Concilio Vaticano II diede alla sua intuizione, l'intuizione proprio della santità come vocazione universale, diede spazio e anche l'insegnamento divenne un insegnamento più abituale nella Chiesa.
10: A poco molti sogni divennero realtà e cominciarono ad esserci persone dell'Opus Dei in tutti i continenti del mondo.
11: Mettimi come segno sul tuo cuore.
10: Per aiutare tutti e poter parlare loro di Gesù, avviarono centri per contadini, università, scuole, ospedali e molte altre iniziative. Ma soprattutto c'era sempre più gente che imparava da Don José María a fare molto bene il proprio lavoro per poterlo così donare a Dio.

Sono in contatto costante con la morte, con gente che muore. E questo ha cambiato la mia vita in modo profondo. Essere dell'Opus Dei mi ha aiutato a affrontare bene questo impatto. Ogni bambino, anche se a volte nati prematuri, ha la dignità di un figlio di Dio. Ed è un'occasione per dare non solo cure mediche, ma anche amore e affetto a un essere che non può ringraziarti, perché ha già una grande croce da sopportare. Tutto questo mi fa apprezzare più profondamente la vita, perché nel contatto con la morte si tocca anche la vita e la sua bellezza.

0: c'erano delle donne che chiedevano, in particolare una signora, chiedevano come potevano ravvivare il rapporto di coppia. Beh, la risposta che lui ha dato a questa donna che domandava perché questo matrimonio dopo tanti anni si era un po' assopito, cioè il marito non la vedeva più come le prime volte. Chiaramente si capiva che era una donna molto triste, perché comunque qualcosa si era spento in questo matrimonio. Il marito non la desiderava più. Ha chiesto, dice: ma come posso fare io per essere ancora desiderabile nei confronti di mio marito? E lui ha risposto con una straordinaria limpidezza, dicendo: tu, se vuoi che tuo marito ti desideri ancora, non devi farti trovare sciatta, devi sempre essere molto curata, devi farti trovare bella, ti devi far sentire, devi essere sempre elegante, devi essere sempre a posto. E questo è un messaggio che a me mi ha sconvolto, perché è di una tale modernità e non ho mai sentito un sacerdote parlare così.
1: Ecco uno straordinario documento storico di José María Escrivá, che parla di un gruppo di donne, mogli e madri di famiglia.
2: Ho sentito molte volte che lei raccomanda alle coppie di volersi bene come se fossero fidanzati. Come potrei mantenere e aumentare nel mio matrimonio?
3: Come potrei mantenere e aumentare nel mio casamento?
4: Io ti sto ascoltando con molto piacere e anche tutti gli altri pendono dalle tue labbra. Sei incantevole.
2: L'entusiasmo.
4: Molto bene, continua.
2: Dei primi tempi.
4: Figlia mia, siediti. Tu sarai una, come si dice, fidanzata in portoghese?
5: Una innamorata perenne, costante.
4: Una innamorata perenne. Ogni giorno devi conquistare tuo marito e lui te, capisci? Per questo il Signore ti conserva così bella e attraente.
5: Hija mia, tu lograrás esto si miras a tuo marito come lo che è.
4: Tu otterrai ciò se guardi tuo marito per quello che è. Una gran parte del tuo cuore, tutto il tuo cuore. Se sai che è tuo e che tu sei sua, se sai che hai il dovere di farlo felice, di partecipare alle sue gioie, ai suoi dolori, della

0: buona salute, della malattia, della povertà e dell'abbondanza.
1: De sua scarsez e de sua abundancia. Procura tenerlo contento.
0: Cerca di farlo sempre contento. Voi donne siete psicologhe, ne sapete più di chiunque al mondo, perché l'amore è sapientissimo. Quando tuo marito torna dal lavoro, dall'ufficio, dalla sua attività professionale, non ti fare trovare arrabbiata, eh? Sistemati, fatti bella. E quando passano gli anni, ritocca un po' di più la tua facciata, come si fa con le case.
1: Él te lo agradece tanto, tanto.
0: Lui te ne sarà tanto riconoscente. Perché per lui nessuno è più bello di te. Ma che sia veramente così, eh? Non lo mortificare, sei furba.
1: Nel mondo más bello che tu. Però che sia vera, eh? Non lo mortifiques. Ten picardia. Che tenéis la colpa vosotras quando le cose non vanno bene.
0: Quando le cose non vanno, la colpa è di voi donne. Loro sono come bambini. Il figlio più piccolo è vostro marito, ma voi lo trattate come un uomo. Molto male.
1: Trattadlo con affetto. Comprendetelo. Disculpadlo. Perdonatelo.
0: Trattatelo con affetto. Comprendetelo. Scusatelo. Perdonatelo. Coccolatelo. E sarete coccolate e scusate e comprese.
1: Eh? Non hagáis tragedias.
0: Non fate tragedie.
2: San José María dedicò tutti gli anni della sua vita ad aiutare i suoi figli a diffondere questa meravigliosa realtà. Chi lo ha incontrato in quegli anni lo ricorda come una persona capace di riempire ogni attimo della gioia e dello sguardo di Dio.
3: Intanto l'opera si diffondeva nel mondo ed erano sempre più pressanti le richieste di gente che voleva vederlo, che voleva conoscerlo. E lui si recava nelle varie parti del mondo, spessissimo attorniato da folle, guardandolo proprio come un padre guarda i suoi figli, ascoltandoli e lasciandosi interrogare.

0: Il 6 ottobre 2002 José María Escrivá de Balaguer venne canonizzato da Papa Giovanni Paolo II davanti a una folla immensa di fedeli.
1: José María Escrivá de Balaguer, Sanctum est Decennimus, et definimus ac Sanctorum Catalogo ascribimus in nomine Patris et Filii e Spirito Sancti.
0: I fedeli appunto che lo riconoscevano padre, e allora ci fu chi disse che José María per la Chiesa del nostro tempo era stato ciò che San Domenico e San Francesco erano stati al loro tempo.

0: altro eccezionale inedito di Escrivá de Balaguer, che parla di un raduno dell'Opus Dei.
1: Prendevano la loro brava asta. Misuravano, eh? E poi, scusate se faccio un po' il giullare di nostro signore.
2: Sia un poco il giullare del nostro signore. E mi davano i vostri. Un fracasso!
1: Fiasco! Un po' rammolliti, come dici tu.
2: Si rilassavano i muscoli un poco.
1: Rilassavano un po' i muscoli.
2: E si riconcentravano.
1: E tornavano a concentrarsi.
2: E la lezione di una mosca los volvía locos. No! Querían estar en lo que hacían.
1: Volevano restare completamente assorti in quello che facevano.
2: E un tercer fracasso. E al final, podían.
1: Ma finalmente, ce l'avevano fatta. Ebbene,

Noi, con la grazia di Dio, che è l'asta migliore, l'unica asta di cui dispone il cristiano, con la grazia di Dio riusciremo a saltare qualunque cosa, d'accordo? E ci robustiremo e faremo le cose meravigliose che fanno i ragazzi del Brafa. Dovreste vederli alcuni dei filmati che ho visto io. Sono ragazzi robusti, sani, atletici, eleganti e buoni cristiani. È un piacere vederli.

0: San José María, diceva, ripeteva, che l'Opus Dei, tra l'altro come lo dice lo stesso nome, è opera di Dio. Si lasciò portare per questa certezza, con questa certezza, con la convinzione che per il Signore non ci sono ostacoli. E quando ci sono, si possono superare con la grazia di Dio e con la nostra corrispondenza.
1: Il suo corpo è custodito nella chiesa di Santa Maria della Pace, nella sede centrale dell'Opus Dei, dove il santo ha abitato.
2: San José María Escrivá de Balaguer si festeggia il 26 giugno.
3: Siate santi come è santo il Padre mio celeste. E non lo dice solo a noi che portiamo questo, a tutti.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Molte volte nella sua vita San Francesco si è recato da Assisi a Gubbio e a Laverna. Il sentiero Assisi-Gubbio rievoca nel loro insieme le occasioni di questi viaggi, ma in particolare cerca di illustrare nei termini della conversione del suo protagonista il profondo significato di un cammino per Gubbio iniziato da San Francesco lungo questo percorso nel 1206. Il cammino di Francesco ci riporta ai principi ispiratori del francescanesimo. Il viaggio è inteso come condizione per raggiungere chiunque abbia bisogno di noi. La pace come abito da conquistare. La serenità dell'uomo che supera prove emblematiche per la sua maturazione spirituale. L'amore per il creato e l'ambiente naturale. L'edificazione della Chiesa come spirito di servizio verso gli ultimi fra gli indifesi e come vissuto comunitario.
1: Dopo la rinuncia ai beni paterni di fronte al vescovo Guido II e al padre Pietro di Bernardone, alla fine dell'inverno San Francesco lascia la sua città, andandosene per una selva. Non più ricchezze immediate, ma neppure più scandali. Non più il peso dell'ascesa sociale, ma neppure più il giogo della vergogna. Non più la piazza, ma neppure un antro dove nascondere il proprio

smarrimento. Il peso sul cuore è come quello di una grande nevicata, dovuto a fiocchi leggerissimi e impalpabili che da soli non infastidirebbero le piume di un uccello, ma che sovrapposti e composti possono spezzare rami robusti, i tetti del ricco non meno che le fradice coperture dei tuguri. Ma in tanti altri sensi questa neve che ancora insiste su Assisi e oltre le sue mura pare non essere caduta per caso. Essa è sì un peso, l'emblema di un peso spirituale, ma sta anche a dire mano a mano che si scioglie che saremo alleggeriti di quel peso, liberi di andare, di parlare di nuovo, di alzare al cielo le mani non più intirizzite. Allora la neve sarà un bel ricordo, ridotto all'esplosione del suo candore, orlo e trama di gelo sulle cose che piano piano ricompaiono, irruenza dell'acqua in cui si stempera il rigore invernale. San Francesco è già al di là dei suoi passi, un torrente in piena nel disgelo della città che attraversa, delle mura che costeggia, del viaggio che è cominciato.

Da quanto tempo non ha più parole San Francesco per creatura umana? In quale angustia è sepolta la sua voce? Quando era rimasto in città sapeva di selva. Ora che il bosco non finisce di avvolgerlo e che piccoli rumori ogni tanto, un ramo spezzato, un battito d'ali, un guaito, scuotono il suo corpo dal torpore in cui l'ha lasciato la lotta vittoriosa con il padre terreno, ora per un attimo stupisce nel sentirsi di nuovo uscire qualcosa di bocca, qualcosa che pare non provenire da lui stesso, ma da un angolo del bosco o da uno squarcio azzurro fra gli alberi sopra la sua testa. Con l'esca del canto, il cielo l'ha ripreso nei suoi confidenti colloqui d'amore. Uscito dal bosco, in cui a lungo ha cantato le lodi di Dio in francese, San Francesco è ormai vicino all'importante borgo fortilizio di Valfabbrica. Proseguendo il viaggio, San Francesco capita nel disgelo e trova una sorta di ricovero in un monastero assediato dalle acque. Riprende il cammino quando le condizioni lo permettono per Gubbio, passando il chiasso alla barcaccia e risalendo la via sotto il castello di Coccorano. Si cammina ancora in mezzo ai campi diventati palude. Quando bisogna attraversarlo nel punto chiamato Barcaccia, il chiasso sembra essere anche lui un pezzo di palude. A monte e a valle le sue anse sono come sparite, sommerse da un costante acquitrino. Il baluardo di Coccorano, castello che aveva avuto in familiarità e la cui ospitalità non aveva disdegnato, appare a San Francesco un monumento della sua giovinezza divenuto improvvisamente silenzioso. Se qualcuno di lassù lo riconoscesse e lo chiamasse, come potrebbero lui e l'altro onorarsi di nuova amicizia se non perdendo nel vuoto i rispettivi sguardi? Il fiume adesso ha un corso così tortuoso e anse così sviluppate che non riesce a confondersi con i campi che ha inondato. Si è giunti al ridosso del castello di Biscina. Che nome augurale per una fortezza costruita in un punto che nessuno vorrebbe cedere e che tutti vorrebbero avere, che può appartenere ad ognuno pur sfuggendo di volta in volta a tutti. Effimera è la gloria dei confini, se tali devono rimanere passando per le mani di signori e briganti. Non resta a San Francesco che portare il suo cuore sul punto più alto della fortezza e lì, come se fosse di pura aria, lasciarlo attraversare dallo sguardo e dalla lancia di ogni contendente, così che ogni offesa cada nel vuoto e non si debba far altro che contemplare il mondo tanto ampio.

Certo è che in questo tratto del sentiero e nel raggio di pochi chilometri sono riuniti monumenti fondamentali per il francescanesimo: la chiesa di Caprignone, l'abbazia di Vallingegno e l'eremo di San Pietro in Vigneto.

La disperazione degli uomini si è manifestata in questo viaggio come aveva detto la voce celeste e come il biografo avrebbe trascritto, affinché si accompagna della sua povertà la pace nel cammino infestato da insidie e solo il velo della carne lo separi ormai dalla visione di Dio. Non erano dei disperati i briganti, non lo erano in fondo gli stessi monaci? E non hanno essi trattato con il corpo di San Francesco mentre il suo spirito era altrove, al di sopra delle sue stesse parole, dei suoi atti, sospeso nel suo itinerarium in Deum? Il ponte tra il corpo e lo spirito sta in quelle parole di annuncio, credenziale divina e insieme umana vertigine. Io sono l'araldo del Gran Re. Ormai poco distante da Gubbio, nei pressi della via principale, San Francesco attraversa i luoghi nei quali molti pellegrini si concentravano per avere ospitalità e cura fuori delle mura. La strada che procede verso Gubbio sulla cima di svelte colline ha abbandonato ormai da tempo la prossimità del fiume. Tutto il cammino è nascosto dietro i tornanti fatti per salire a Vallingegno, passi faticosi ripresi già dalla storia. San Francesco non celebra il peso che si è lasciato alle spalle, non enfatizza il suo coraggio. Se dovesse dire, ammetterebbe che la storia è sanguinaria ad Assisi come a Gubbio, in ognuna di queste terre che affiorano dalle valli o vi si immergono.

Cosa dunque troverà Gubbio che, pur reimmergendolo nella storia, lo libererà da essa e così libererà anche nello spirito il povero sofferente per la lebbra e il ricco ammalato? Il perdono.

Alle porte di Gubbio si trovano il lebbrosario di San Lazzaro e la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Da lì San Francesco raggiunge la città entrando dalla porta di San Pietro. In un certo senso il viaggio verso Gubbio termina con l'incontro fra il santo e il suo amico di un tempo, Federico Spadalonga, anche se il successivo impegno del santo verso i lebbrosi sta ad indicare che la meta ultima di un così lungo tragitto coincide non tanto con un'ospitalità ricevuta da Francesco, quanto con quell'assistenza che egli stesso si è operato a dare a chi molto più di lui ammalato ne aveva bisogno. Il coraggio del cavaliere, la gaiezza del cantore hanno ripreso il sopravvento nell'animo di San Francesco. L'estasi del percorso è stata così intensa da vincere ogni cupezza, da mitigare ogni sofferenza, da rendere indulgente all'affronto ogni comportamento del santo. Anche adesso, la conversione è così penetrante che sembra a San Francesco o di non essere mai partito da Assisi o di aver compiuto un percorso tanto lungo nell'attimo di un volo quale può sognarlo l'uomo che deliri per la febbre. E febbre è questa, calore di un corpo ravvivato dalla neve, brivido che serpeggia sulle membra accaldate per l'afa, che avvicina San Francesco alla sua meta, le mura di Gubbio, sotto le quali una grande piazza formicola per il mercato. Prima l'indifferenza della gente, poi qualcuno che lo nota si ferma e ferma gli altri. Prima un silenzio senza limiti ma brevissimo, poi la voce dell'amico che lo chiama a sé. Mentre la piazza si infervola di nuovo, la febbre di San Francesco è diventata un tepore indescrivibile che ha sapore di primavera e ti fa muovere labbra e mani come in una preghiera da recitare con chi in tutto è minore.

L'inverno è assai rigido. Di notte si odono ululare i lupi che, affamati, scendono dalle montagne. Francesco viene a sapere che nel contado di Gubbio si aggira uno di essi che aggredisce animali ed uomini. Questi ultimi, infatti, se si trovano a dover uscire dalla città, lo fanno solo armati, come se

0: mettersi a combattere. Il santo, mosso a compassione, decide di affrontare la pericolosa belva. Sotto gli sguardi dei molti cittadini curiosi, si avvicina al lupo che lo assale, ma basta che questi alzi la mano e faccia il segno della croce perché la belva si arresti e chiuda le orribili fauci.
1: Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti e hai commesso gravi delitti uccidendo le creature di Dio e non solo le bestie, ma ciò che è detestabile audacia, gli uomini fatti a immagine di Dio. Ma io voglio, frate lupo, far la pace con te e costoro, così che essi non siano più da te offesi e ti perdonino a loro volta ogni offesa passata, e né uomini né cani ti perseguitino più.
0: Da quel giorno il lupo non aggredì più alcun essere umano, e alla sua morte in molti si rattristarono perché la sua mansuetudine ricordava loro la virtù e la meravigliosa santità di Francesco.
2: Francesco, nei suoi 20 anni di cammino, ha percorso più volte le stesse strade in luoghi da lui particolarmente amati. Per Francesco il luogo non santifica l'uomo. È l'uomo a rendere santo ogni luogo nel silenzio della contemplazione. Alcuni di questi loci conservano il ricordo di quelle visite in tradizioni che dialogano ancora con le ragioni del cuore. Lasciata Gubbio, Francesco si incammina verso Laverna, si ferma nell'abbazia di San Benedetto de Podio del XVII secolo, fondata dai monaci di Fonte Avellana, suoi carissimi amici. Dopo aver attraversato il borgo medievale di Pietralunga, cinto da mura e raccolto attorno ai resti della rocca longobarda dell'VIII secolo con la sua possente torre, giunge ad Umbertide, l'antica fratta di origine alto-medievale con la sua elegante rocca. A ricordo del suo passaggio, gli abitanti della città costruiscono e gli dedicano una chiesa con una facciata in conci e ornata da un bel portale ogivale. Altro luogo particolarmente caro alla tradizione francescana è Preggio, nei dintorni di Umbertide. Il convento e la chiesa sono di antica fondazione. La tradizione narra che un frate, entrato in chiesa per pregare, portasse con sé una teca contenente la sacra spina e che, quando uscì, venne colpito da improvvisa cecità. Ispirato a rientrare in chiesa, posò la teca sull'altare, riacquistando immediatamente la vista. Per questo prodigio donò la sacra reliquia al popolo di Preggio. La chiesa di San Francesco si è arricchita nel tempo di pregevoli opere ed è diventata meta di numerosi pellegrinaggi.

quando Francesco passava, una moltitudine di gente gli veniva sempre incontro. A Citerna, piccolo borgo fortificato, non essendoci spazio a sufficienza per contenere la folla, Francesco si fermò a predicare in aperta campagna. Si mise all'ombra di una grande quercia che era piena di formiche e in nome di Dio comandò loro di andarsene. Le bestiole si allontanarono in processione con mirabile ordine, meravigliando lo stupefatto auditorio. Anche a Citerna gli fu dedicata una chiesa che nel corso del

0: Molte sono le testimonianze della presenza di Francesco a Città di Castello, dove opera diversi prodigi di cui parlano i suoi biografi, come quello della liberazione dal demonio di una donna ossessionata e quello della guarigione della crudele piaga di un fanciullo. Anche i Tifernati costruiscono una chiesa a lui dedicata. C'è un luogo particolarmente caro a Francesco, l'eremo del Buon Riposo, da lui così definito per il silenzio e il tranquillo ristoro che trovava quando passava per queste contrade. Divenuto da piccola grotta, eremo e infine convento, resta in splendida solitudine, in mezzo ai boschi, sulle colline di fronte a Città di Castello. Come cantò Napoleone Guelfucci nel 1595. Nelle falde più basse in seno al monte, buon riposo vi dio, noto alle genti ove alzai per pietà l'alma e la fronte, con ciò sa che ab antico i miei parenti in onore dell'altissima regina quel luogo edificò da fondamenti. Quando Francesco giunge a Borgo San Sepolcro, da ogni parte accorrono una moltitudine di gente per vederlo, per toccarlo. Ma egli, come narrano i Fioretti, andando con la mente elevata e ratta in Dio, per contemplazione non sentì niente di cosa intorno a sé fosse fatta o detta. Né eziando s'avvide che passasse per quello castello né per quella contrada, passato il borgo, ritornando in sé, domandò al compagno: «Quando saremo noi al borgo?» Veramente l'anima sua, fissa e ratta in contemplazione delle cose celestiali, non aveva sentita cosa terrena. Altro luogo particolarmente amato da Francesco e dove sostò più volte è il convento di Monte Casale. Vari episodi si raccontano in questo magico luogo. Il più conosciuto è la conversione dei tre ladroni. Si narra che un giorno si presentarono al convento a chiedere da mangiare, ma furono scacciati. Francesco, saputo il fatto, chiamò il frate guardiano, lo rimproverò e gli ordinò di portare dei viveri ai ladroni nella foresta. Frate Agnolo ubbidì e i tre ladroni se ne vengono in fretta a Santo Francesco. Rinunziarono al demonio e alle sue operazioni, cominciarono a fare grande penitenza e Santo Francesco li ricevette all'ordine. In cima ad un colle quasi inaccessibile, domina su un ampio paesaggio il castello di Montauto, di proprietà del suo caro amico Conte Alberto dei Barbolani. Si narra che nell'ultima visita fatta al conte, Francesco abbia predetto allo stesso l'imminente morte che sarebbe sopraggiunta a causa delle infermità che lo affliggevano. Alla richiesta da parte del conte Alberto di un suo ricordo, Francesco gli dona la sua lacera tunica, ricevendo in dono un panno con cui sarà confezionata una nuova veste per il santo. Dopo aver attraversato Anghiari, Francesco raggiunge il borgo di Pieve e Santo Stefano e sale verso le colline in un altro luogo denso di misticismo, l'eremo di Cerbaiolo. C'è un famoso detto che ben descrive questo luogo. Chi ha visto la Verna e non ha visto il Cerbaiolo, ha visto la mamma ma non il figliuolo. Giosuè Carducci, il grande poeta toscano, così descrive in una sua lirica questo magico luogo alpestre.
1: E tu che al cielo erbaiolo riguardi, discendenti da balsi d'Appennini, come gigante che svegliato tardi s'affretta in caccia e interroga il mattino, tu ancor m'arridi. E quando ai freschi venti di sull'aride carte anelerà l'anima stanca, a voi, poggi fiorenti, balze austere, e felici a voi verrà.
0: Dopo Assisi, il luogo per eccellenza del francescanesimo è Laverna. Francesco ebbe in dono il monte dell'Laverna dal conte Orlando da Chiusi di Casentino in un incontro avvenuto a San Leo, come narrato nei Fioretti. «Io ho in Toscana un monte divotissimo, il quale è molto solitario e selvatico, ed è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza in luogo rimosso dalla gente e a chi desidera vita solitaria. Se egli ti piacesse, volentieri, il darei a te, a tuoi compagni, per salute dell'anima mia». Quando Francesco nel 1224 arrivò a Laverna assieme ai compagni Masseo, Leone ed Angelo, era agosto e faceva molto caldo. Un contadino offrì il suo asino a Francesco, che era molto stanco e provato nel corpo da varie sofferenze. Giunti a metà salita, il contadino si lamentò per la sete. Francesco scese dall'asino, si inginocchiò e disse al villano: «Corri, va tosto a quella pietra, e ivi troverai l'acqua viva, la quale Gesù Cristo in questa ora, per la sua misericordia, ha fatto uscire dalla pietra. Corri costui a quello luogo che Santo Francesco gli aveva mostrato e trova una bella fonte, per virtù della orazione di Santo Francesco prodotta dal sasso durissimo, e beve copiosamente e fu confortato». Durante il suo soggiorno lassù, un falco che proprio lì aveva il suo nido gli si legò con patto di sincera amicizia. Durante la notte anticipava sempre con il suono del suo canto l'ora in cui il santo aveva l'abitudine di alzarsi per l'ufficio divino. Quando però il servo di Cristo sentiva più del solito il peso della malattia, il falcone lo risparmiava e non suonava la sveglia così a puntino. Quasi ammaestrato da Dio, faceva squillare la campanella della sua voce solo sul fare dell'alba. È il 14 settembre del 1224, festa dell'esaltazione della Santa Croce, che Francesco riceve le sacre stigmate. Sospeso nel centro di un sole che incendiava le rocce, Francesco vede un angelo crocifisso che lo riempie di un amore grande ed irresistibile. Le cinque ferite aperte. Egli lo ricambia di un uguale amore, gustando la gioia del ricevere e del donare. E il donare la sua vita diventa così per San Francesco l'unione perfetta con Gesù Cristo, la percezione di essere diventato l'immagine viva del Dio passionato. Così Dante, nell'undicesimo canto del Paradiso: «Nel crudo sasso intra, tevere, arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono». Il monte dell'Averna ha in sé mille messaggi di bellezza, di forza, di silenzio, di ricerca e di pace. Ma tutti sono solo il tenue riverbero di quella notte, in cui il monte dell'Avernia parea cartesse di fiamma isplendidissima, la quale risplendeva e illuminava tutti i monti e le valli d'intorno come se fosse il sole sopra la terra. Struggente il saluto di Francesco a Laverna, che, dopo il Calvario, altro monte non ha più santo il mondo, come è scritto nella porta d'ingresso del convento. Addio, monte di Dio, monte santo, addio, monte Alvernia, Dio Padre, Dio Figlio, e Dio Spirito Santo ti benedica. Restati in pace, che più non ci vedremo. Il cammino di Francesco era iniziato con l'abbandono dei beni terreni. I luoghi a lui tanto cari consentono di respirare l'intenso profumo della natura con tutti i suoi colori, anche se per San Francesco non si amano le cose perché belle o suggestive.

creative, ma perché sono semplicemente creazioni di Dio. Camminare come Francesco lungo i sentieri della vita, seguire i suoi passi, comprendere che bisogna vivere nella povertà, nella pace e nell'amore, può aiutare il mondo a capire il profondo significato del suo messaggio e della sua testimonianza.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che da

0: al figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
1: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta. Voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
0: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
2: Te la senti di venire con me a Valdocco?
3: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
2: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
0: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
3: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
4: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
3: E dimmi com'era?
4: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
3: E poi?
4: Te l'ho detto, era un po' strano.
5: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
5: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò. Sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete, diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo, lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia di ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio.

0: rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona. L'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi, Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
4: Sì!
3: Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
5: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno della

0: che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue, diciamo, trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E, diciamo, in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
1: Salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade, e credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. Noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere. Aver fede o non aver fede, ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
2: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
0: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
2: Io sono Don Bosco.
0: Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: La lucevalgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
16: Buon lunedì, buon inizio settimana con tanti consigli da parte nostra per la vostra salute. Inizieremo parlando di un argomento che divide molti di noi, di voi. Parleremo di latte vaccino, lo metteremo a confronto con le bevande vegetali, anche perché il latte animale se ne consuma sempre meno. E poi parleremo di patologie ginecologiche in terza età, cercheremo di capire quando si possono approcciare terapie conservative e quando invece è necessario intervenire a livello chirurgico. Ed ancora parleremo di creme viso, non tutte vanno bene per tutti. Oggi vi diremo esattamente qual è la formulazione attiva che funziona davvero per la nostra pelle. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
17: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
18: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di una bevanda che è diventata una sorta di bevanda al tramonto perché se ne consuma molto meno. Stiamo parlando del latte animale, è sempre stato ultimamente messo sotto accusa, preferendogli delle bevande vegetali. Ma c'è una bevanda migliore di un'altra? Il latte animale, per lo più quello vaccino, fa davvero così male? A tante domande risponderà la dottoressa Laura Rossi, benvenuta cara.
1: Sì, grazie.
0: Dottoressa, io ricordo, biologa, nutrizionista e direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute

0: dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, davvero il latte se ne consuma molto meno. Lei mi stava dicendo prima di andare in onda, e veramente avete visto, proprio c'è un collasso dal punto di vista delle vendite. Ma allora, esiste un prodotto migliore? Fa così davvero tanto male il latte animale? Sono da preferire le bevande vegetali?
1: Allora, diciamo, come spesso accade in nutrizione, è la dose che è importante, certo. No? Quindi se non esageriamo, niente ci fa male, e se esageriamo, tutto ci può far male. Ecco, il latte il latte animale è uno di quegli alimenti che ha tanti valori nutrizionali positivi, il calcio, se ne voleva, le proteine, una grande quantità d'acqua, quindi utile anche per l'idratazione, ed è un po' ingiustamente soggetto di fake news anche molto, molto importanti. Noi abbiamo registrato un calo dei consumi in 10 anni del 20%,
0: che è tantissimo,
1: che è molto marcato,
0: no, nonostante ci sia anche una produzione molto attiva nel nostro
1: anche
0: territorio,
1: di qualità,
0: insomma, assolutamente sì. E allora i dati appunto parlano chiaro, si preferiscono le bevande vegetali, però anche in questo caso, insomma, hanno conquistato una grande fetta di pubblico. Oggi cercheremo di mettere un po' a confronto il latte ovviamente animale e queste bevande vegetali, e noi le analizzeremo dal punto di vista anche nutrizionale. Allora, il fattore un po' dirimente potrebbero essere gli zuccheri, vero sì, dottoressa?
1: Sì, gli zuccheri sono forse, diciamo, l'elemento, insieme con il calcio, sono l'elemento forse più rilevante. Lo zucchero presente nel latte, diciamo, vaccino è il lattosio. Il lattosio è uno zucchero cosiddetto intrinseco, cioè è naturalmente presente nel prodotto, è come un po' il fruttosio della frutta,
0: certo,
1: e non è uno zucchero aggiunto. Le indicazioni di salute pubblica sono quelle di limitare il quantitativo di zuccheri che vengono aggiunti alle preparazioni.
0: E noi stiamo vedendo adesso questo cartello che un po', insomma, semplifica un po' il contenuto degli zuccheri interni anche delle bevande vegetali. Vediamo, nella bevanda di avena, insomma, sono 10 grammi, non sono pochi.
1: Riso e avena sono molto ricche, vengono dai cereali, per cui diciamo c'è questo effetto. E appunto bisogna fare attenzione, perché anche nella soia e nel latte di mandorla, dove non c'è in origine, spesso vengono aggiunte. E questo, diciamo così, è un per aumentarne il gusto, e questo è un fattore che dobbiamo tenere presente. Guardiamo l'etichetta, è estremamente importante.
0: E per cui bisogna, per cui quando vedete una bevanda in cui c'è scritto senza zuccheri aggiunti, insomma, è sicuramente buona, è da preferire,
1: è
0: rispetto ad una,
1: rispetto,
0: è meglio rispetto.
1: Sì.
0: A... Invece dal punto di vista dei sali minerali, allora facciamo un altro confronto tra le bevande vegetali e il latte animale, anche perché, come ci diceva lei, vengono addizionate.
1: Sì.
0: Però naturalmente come le troviamo?
1: Allora, naturalmente noi nel latte vaccino troviamo calcio, fosforo, vitamine, B2, B12, vitamina D, che serve poi anche a... facilita anche l'assorbimento del calcio, ma soprattutto troviamo questi sali minerali in una matrice. Noi non mangiamo nutrienti, mangiamo l'alimento nel suo complesso,
0: certo,
1: in una matrice che ne favorisce l'assorbimento. Il calcio è uno di quei nutrienti critici, tendiamo ad assorbirne poco. E queste le bevande bianche, le bevande alternative, non contengono calcio in origine, sono addizionate di calcio.
0: Però leggiamo, a parte il calcio, di cui poi faremo un approfondimento anche rispetto al latte animale, stiamo vedendo che, insomma, la vitamina D, la vitamina A,
1: esatto,
0: insomma,
1: sono
0: anche
1: vitamine. È tutto aggiunto.
0: È tutto aggiunto.
1: È tutto aggiunto.
0: Invece nel latte vaccino, nel latte animale.
1: Le troviamo di natura. La vitamina B12, per esempio, è una vitamina che noi nel mondo vegetale non troviamo, la troviamo solo nel mondo animale. Il vegano deve, dopo un po' di tempo, finisce le proprie scorte, deve supplementare la sua alimentazione con la vitamina B12, che non c'è.
0: Che non c'è. Parliamo di fibre. Allora, qui adesso il paragone, insomma, va a discapito del latte vaccino, del latte animale, perché le fibre, noi abbiamo bisogno di fibre, proprio il nostro intestino, come dire, le chiama le fibre. E dove le troviamo, dottoressa?
1: Allora, il latte non è una fonte di fibra. Poi non tutti gli alimenti hanno tutto. Le fibre vengono dal mondo vegetale, ecco, come la vitamina B12. Vengono dal mondo vegetale. Ma anche nelle bevande vegetali non è che ne troviamo tantissimo, sono bevande che derivano da semi normalmente e quindi non è che ce ne sia tantissimo, tranne in quello d'avena che ce n'è un pochino di più, però per quanto ce ne sia un po' di più non sono una fonte preferenziale di fibre, né il latte vaccino né i latti vegetali.
0: Parliamo di proteine. Allora, il

0: latte animale è pieno, insomma, vengono insomma, dagli animali, cosa che invece magari le bevande vegetali non hanno, allora, le proteine, oppure no?
1: Le proteine del latte vaccino sono proteine di origine animale, certo, di elevato valore biologico, con tanti aminoacidi essenziali ad alto assorbimento, e questo è tipico di tutte le proteine animali. Quelle più vicine al latte vaccino sono quelle presenti nelle bevande di soia. La soia, diciamo così, è l'alimento di origine vegetale più vicina alle proteine, dal punto di vista proteico, alle proteine animali. Gli altri latti, le altre bevande, così si chiamano, per legge non possono essere chiamate latte, le altre bevande non contengono un quantitativo di proteine paragonabile né al latte vaccino né al latte di soia.
0: Parliamo del calcio, lei un po' lo ha accennato prima, il latte animale è ricco ovviamente di calcio, da sempre ci hanno detto, proprio per combattere l'osteoporosi, di bere il latte perché è ricco di calcio. È così? Le bevande vegetali non hanno questa funzione, a meno che siano addizionate, dottoressa?
1: Allora, qui l'industria è andata incontro sia a un'esigenza del consumatore, certo, che a un'istanza di salute pubblica. Noi dobbiamo proteggere il consumatore che decide di avere
0: di approcciare una alimentazione vegetale, certo,
1: sua, certo. E quindi l'aver addizionato queste bevande con il calcio le ha rese più simili all'alimento di partenza. Naturalmente c'è una criticità di assorbimento. Mentre la matrice latte consente un altissimo assorbimento del calcio per effetto delle caseine, che sono delle proteine che sono presenti specificatamente nel latte, quindi ce n'è tanto in forma altamente assorbibile, quello vegetale è meno assorbibile e viene, diciamo così, formulato in formulazioni chimiche che un pochino facilitano l'assorbimento, ma non è uguale.
0: Allora, anche tra le bevande vegetali c'è una differenza. Noi abbiamo fatto un cartello proprio esplicativo per capire quali sono le differenze tra le tre bevande, quelle più consumate, per cui abbiamo scelto la soia, l'avena e quella di mandorle. Ecco, la differenza, ce n'è una migliore?
1: Dipende da cosa guardiamo. Diciamo, dal punto di vista proteico è sicuramente la soia la migliore. Dal punto di vista del calcio non c'è una differenza, perché praticamente sono tutte molto simili, sono tutte addizionate allo stesso, certo, modo. Gli zuccheri li abbiamo nominati prima, un po' meno calorie nella bevanda di soia. Dipende un po' da noi, ecco, forse la bevanda di soia, almeno dal punto di vista proteico, è maggiormente assimilabile alle altre bevande.
0: Comunque vogliamo sfatare un mito, no, dottoressa? Il latte animale non fa male.
1: Ecco, questo mi fa molto piacere che lei me lo chieda, perché diciamo, dobbiamo renderci conto che se noi beviamo latte secondo le raccomandazioni delle nostre linee guida per una sana alimentazione, ossia 3 porzioni al giorno, vuol dire una tazza la mattina e uno yogurt
0: sì,
1: a merenda.
0: Ricordiamo che non è soltanto il latte, ma anche lo yogurt e i derivati anche.
1: Questo
0: del latte
1: non solo non ci fa male, ma ci fa proprio bene. Lei ha giustamente citato prima l'osteoporosi. Ricordiamo che il bambino e l'adolescente che ha una forte esigenza di calcio, perché sta crescendo per lo scheletro, ha bisogno di quantitativi di calcio importanti, che gli possono venire solo dall'aver messo il latte e i derivati, lo yogurt, certo, abbiamo detto, nella sua alimentazione. Diversamente è piuttosto difficile.
0: E questo è importante. Chi dovrebbe invece consumare le bevande vegetali? Chi è intollerante al lattosio? Perché qui, insomma, va fatto anche un po' di chiarezza proprio per eliminare definitivamente queste fake news che girano intorno al latte animale.
1: Allora, innanzitutto l'intollerante al lattosio va diagnosticato realmente. Certo. Cioè non dobbiamo decidere, mi si gonfia un po' la pancia e quindi non lo prendo. Va diagnosticato con i test clinici e il nostro medico ci deve aiutare. Ricordiamoci che ormai i latti ad alta digeribilità, cioè quindi quelli privi di lattosio, sono anche il latte animale, ormai è molto presente nel commercio.
0: Certo.
1: C'è un problema etico, certo, che va tenuto presente, sì, e che quindi va rispettato, ma sono veramente poco gli allergici alla caseina, sono altri per i quali può essere utile l'alternativa. Ma come vede, però, sono una piccola parte della popolazione.
0: Per cui non è vero che il latte animale fa male, insomma,
1: no,
0: magari per il gusto
1: male.
0: Sicuramente, se preferite le bevande vegetali, bevete le bevande vegetali.
1: Se uno
0: insomma,
1: ha un po' di ipercolesterolemia, certo, cioè, esiste lo scremato, quindi insomma ci sono la possibilità di continuare a bere latte vaccino, c'è, cioè, attualmente al netto.

0: di una decisione individuale che va rispettata, e i prodotti sul mercato sono migliorati anche in questo senso.
1: Diciamo. Grazie, grazie di cuore alla dottoressa Rossi, grazie per questi consigli e queste indicazioni. Adesso mi sposto e saluto, benvenuto al dottor Leonardo Nelvasteggio, ginecologo dell'ospedale Niguarda di Milano, perché oggi iniziamo parlando di patologie ginecologiche che riguardano una fetta di donne, soprattutto

0: incontrarsi con più frequenza. Ma iniziamo cercando di capire perché anche per fortuna nel mondo della ginecologia la ricerca è andata molto avanti, si tende più a conservare e si tende meno a togliere. E allora vogliamo capire quali sono le patologie della donna nelle varie fasce di età, quali sono?
1: Uno degli aspetti più interessanti della mia professione è proprio questo, che a seconda della fascia d'età abbiamo diverse patologie e seguiamo la donna sin dalla vita intrauterina, quindi quando è un feto, certo, praticamente, e sino alla tarda età. E per ogni età ovviamente riscontriamo delle patologie diverse, quindi abbiamo in età prepubere, quindi prima dell'adolescenza, dei disturbi che possono essere infiammazioni, infezioni, e cisti. Abbiamo poi durante l'adolescenza, quindi durante lo sviluppo delle amenorree, quindi l'assenza del ciclo o disturbi legati ai primi cicli mestruali, che poi diventano durante l'età fertile disturbi quali l'endometriosi, disturbi legati alla presenza di miomi uterini o cisti ovariche. Queste cisti ovariche poi nella tarda età, con l'avanzare dell'età, possono diventare anche tumori, quindi nella tarda età abbiamo patologie tumorali preponderanti, ma abbiamo poi patologie molto comuni che, come dice lei, soprattutto una volta erano sottovalutate, ma adesso vengono sempre più seguite, che sono ad esempio appunto il prolasso, l'incontinenza, legati appunto all'avanzare dell'età.
0: All'avanzare dell'età. E noi non dobbiamo non controllarci, anzi. E allora io prendo a prestito una domanda che le fa Ersilia da Termini, per entrare proprio nel cuore del problema di questa nostra chiacchierata. Allora, Ersilia le chiede: ho 44 anni, una familiarità con prolasso vaginale. Gli esercizi per la rieducazione del pavimento pelvico non sembrano funzionare. Che prospettive ci sono per me? Abbiamo parlato di 44 anni, per cui probabilmente è un'età anche giovanile oggi, come oggi, e per cui riguarda anche una fetta giovane, non solo le persone di una certa età, è vero?
1: Sì, allora il prolasso effettivamente può coinvolgere non solo pazienti in menopausa e in età avanzata, ma purtroppo è una condizione che risente ovviamente anche, oltre che dello stile di vita, anche del vissuto, anche le gravidanze incidono sul prolasso e sull'incontinenza. E quindi purtroppo anche in pazienti più giovani attualmente possiamo riscontrare dei prolassi vaginali. Quindi.
0: E ci sono dei sintomi? Io non immagino, però che cosa lamentano le pazienti?
1: Allora, innanzitutto dobbiamo definire il prolasso, ossia la discesa, l'eviscerazione degli organi pelvici attraverso la vagina. Quindi i sintomi sono legati o agli organi che vengono eviscerati, quindi per esempio legati alla vescica, al retto, o anche solo il senso di peso. Quindi la paziente lamenterà difficoltà di svuotamento, lamenterà anche cistiti recidivanti, perché si formano dei reservoir a livello vescicale che possono facilitare l'insorgenza di cistiti, possono portare anche a una difficoltà di svuotamento tale da produrre poi un globo vescicale, che è molto pericoloso per la vita della paziente. E poi abbiamo anche le difficoltà di defecazione, quindi una stipsi ostinata, abbiamo ovviamente le disfunzioni legate all'ambito sessuale e tutti dei sintomi che possono incidere in maniera importante sulla qualità della vita.
0: Per cui questo è nel senso che il prolasso può portare anche a problemi all'intestino, cioè ha una stitichezza, questo insomma, magari una persona di una certa età che lamenta una stitichezza ostinata, magari è un principio di prolasso e non lo sa, proprio perché magari non si va a controllare, non va dal ginecologo. Il prolasso può essere la causa appunto dell'incontinenza e i sintomi sono gli stessi?
1: Allora, questa è un'ottima domanda, perché dal punto di vista fisiopatologico, quindi l'origine del prolasso spesso ha un'origine comune rispetto all'incontinenza, quindi stiamo parlando di un progressivo decadimento dei tessuti oppure una familiarità o una genetica predisponente alla lassità dei tessuti. Ci sono alcuni sindromi che comportano appunto una situazione del genere. L'altra cosa che può facilitare il prolasso appunto è il numero di gravidanze, in quanto il fenomeno parto comporta uno stress per il pavimento pelvico che va a inficiare sulle strutture di mantenimento e di sospensione del pavimento pelvico stesso, che comportano sia eventualmente un'incontinenza sia eventualmente il prolasso.
0: Il prolasso. Allora...

0: Prima di approcciare ad una chirurgia, oggi per fortuna, come ho detto all'inizio, la ricerca ginecologica è andata avanti e si tende molto a conservare. Parliamo di terapie conservative, cosa si può fare? Si guarisce, allora si cura, lo diciamo proprio per tranquillizzare le persone che ci stanno seguendo da casa. Come? Quali sono le terapie conservative, dottore?
1: Allora, fortunatamente non è sempre necessario l'intervento chirurgico e attualmente in medicina, in qualsiasi campo, dall'oncologia alla clinica, si tenta sempre di più di evitare il ricorso alla chirurgia e per quanto riguarda il prolasso abbiamo delle situazioni che richiedono l'assenza di interventi chirurgici. A volte la paziente magari non può essere operata e quindi abbiamo delle tecniche quali per esempio il pessario, che è una sorta di ciambella che serve per mantenere sollevati gli organi che sono prolassati. Abbiamo la riabilitazione del pavimento pelvico, che funziona senza dubbio sui sintomi, sul
0: una
1: poi...
0: ginnastica, esatto, ecco, la riabilitazione, esatto, una ginnastica del pavimento
1: esattamente,
0: pelvico
1: esattamente.
0: E poi
1: funziona sui sintomi. Abbiamo poi la riabilitazione, che consta di varie possibilità. Per quanto riguarda l'incontinenza abbiamo anche l'utilizzo di estrogeni, che aiutano un pochettino a dare un'atrofia maggiore alle strutture che risentono della menopausa e abbiamo anche il laser, sempre per quanto riguarda
0: l'incontinenza. Sono tante le opzioni.
1: Assolutamente.
0: E se mai non, ovviamente, queste terapie conservative non dovessero funzionare, beh, si approccia ad una chirurgia, ma oggi la chirurgia, è entrato in campo anche il robot e noi infatti entreremo all'interno del suo ospedale per capire esattamente che cosa significa, quali sono anche i vantaggi. Allora, di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Leonardo Nelvasteglio, ginecologo all'ospedale di Guarda di Milano. Stiamo parlando di problemi ginecologici in tarda età. Abbiamo capito, stiamo parlando di prolasso, soprattutto dopo post-menopausa. Abbiamo capito quali sono gli interventi conservativi. Adesso invece, quando è necessario un approccio chirurgico, dottore?
1: Allora, trattandosi di una patologia funzionale, abbiamo l'indicazione all'intervento chirurgico, soprattutto e in accordo con la paziente. Quindi è la paziente a un certo punto che richiede lei stessa l'intervento. Ovviamente il fallimento dei trattamenti conservativi è una delle indicazioni e l'altro ovviamente è la necessità della paziente di trovare una soluzione il più definitivo possibile.
0: Allora, la cosa bella, insomma, della ricerca anche ginecologica è che i robot sono entrati in sala operatoria. E c'è il robot Da Vinci, poi noi siamo entrati all'interno del suo ospedale con le nostre telecamere per far vedere esattamente come lavora un robot. In che cosa consiste? Quali sono anche un po' i vantaggi di questo intervento con un robot?
1: Allora, il robot in ambito chirurgico e nello specifico in ginecologia riprende un po' la tecnica mini-invasiva della laparoscopia, ma la porta a un livello superiore, quindi permette una precisione maggiore, una visione più accurata, una riduzione delle complicanze e nello specifico noi abbiamo a disposizione sia la versione multiport con più accessi, ma anche la versione single port con un singolo accesso, quindi con la possibilità di avanzare ulteriormente la mini invasività.
0: E noi non ci siamo fermati lì per capire meglio, perché nel pratico come funziona il robot Da Vinci. Noi siamo entrati appunto all'interno del suo ospedale, abbiamo incontrato il dottor Spelzini, che è direttore dell'unità di ginecologia e ostetricia dell'università dell'ospedale Niguarda di Milano, e beh, per cercare di capire esattamente, concretamente, che cosa fa questo robot. Guardiamo insieme.
4: Il robot Da Vinci Single Port è una piattaforma robotica che permette l'esecuzione di procedure chirurgiche ad alta complessità attraverso una incisione della parete addominale di 2,7 cm, quindi attraverso un sistema mini invasivo. Questa è la console di comando, è la postazione del chirurgo operatore, che controlla la macchina attraverso una pedaliera e attraverso dei servocomandi. La visione del campo operatorio è tridimensionale, passa attraverso la telecamera all'interno dell'addome. Il chirurgo sperimenta una condizione immersiva in cui vede solamente il campo operatorio e null'altro, e anche le voci della sala operatoria vengono trasmesse in cuffia. Quindi è isolato ed è concentrato sull'atto chirurgico. Grazie al Da Vinci Single Port si può trattare la pressoché totalità delle patologie ginecologiche che prevedono un accesso endoscopico o minimamente invasivo. Questo significa sia patologia oncologica, che patologia benigna, che patologia di tipo funzionale. Questo è il carrello paziente, che è, diciamo, la componente meccanica del robot. Il letto del paziente normalmente è disposto in questa posizione trasversale. Solitamente si opera con tre strumenti chirurgici più la telecamera. E questo è un esempio di ferro chirurgico, in questo caso è una pinza per coagulare e disseccare i tessuti, che può ruotare, ha la possibilità di flettersi e chiaramente di aprirsi e chiudere. I vantaggi della chirurgia robotica, oltre alla mini invasività, sono caratterizzati da una maggiore precisione dell'atto chirurgico, che porta a un minor sanguinamento, a un minor traumatismo e, in termini ultimi, a un minor dolore post-operatorio, a una ripresa più veloce e una riduzione complessiva delle complicanze post-chirurgiche.
0: Sicuramente è una svolta significativa, insomma, per quanto riguarda la chirurgia. C'è sempre bisogno del medico, del chirurgo, ovviamente, il robot non fa tutto da solo. Lei come vede il futuro, dottore?
1: Allora, il futuro lo stiamo già vivendo adesso con questo sistema robotico, in quanto il mio primario, il dottor Spelzini, è riuscito a fare degli interventi presi dal passato, per esempio la colposospensione secondo Barch, ma rinnovati e utilizzando questo sistema. Quindi si riprendono le tecniche più datate, le si trasforma e le si targettizza per la paziente. La paziente è anche sveglia in alcuni tipi di interventi, e tutto grazie ovviamente a queste innovazioni. Sicuramente in futuro avremo anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Sarà sempre necessario ovviamente il medico.
0: Fondamentale, io
1: assolutamente,
0: dico.
1: Assolutamente.
0: Mai sostituirlo, mai davvero. Sì. Grazie di cuore, grazie per averci portato in diretta questa innovazione.
1: Grazie.
0: Adesso mi sposto e saluto la dottoressa Pucci Romano, benvenuta.
14: Buongiorno. Grazie.
0: Cioè, davvero la ricerca medica in tutti i campi è andata molto avanti, eccezionale, vero, dottoressa?
14: Sì.
0: E a maggior ragione adesso parliamo di creme, di ricerca scientifica, di creme funzionali. No?
14: Sì, anche perché l'attenzione scientifica, per fortuna, si è estesa anche alla cosmesi. Oggi noi abbiamo una cosmesi cosiddetta funzionale, tecnologica, frutto di formulazioni molto sofisticate che rispettano la fisiologia della pelle, la conoscono,
0: esatto,
14: questo è fondamentale,
0: esatto.
14: E aiutano proprio la pelle a svolgere i suoi compiti. Cioè, il cosmetico non è che si sostituisce alla pelle, ma diventa il miglior alleato.
0: Il miglior alleato, però bisogna scegliere una crema ad hoc, perché non tutte le creme vanno bene per tutti, anche perché c'è un grosso, grandissimo marketing. Bisogna saperle scegliere,
14: certo,
0: vero, dottoressa?
14: Il mare magnum del marketing è una trappola spesso. Io dico sempre che il primo atto è conoscere il proprio tipo di pelle.
0: Esatto.
14: O meglio, farsi anche accudire, certo, guidare, sapere se hai una necessità a idratare o a ridurre la produzione del sebo. Poi diciamo che c'è una stagionalità che ci può far fare la differenza nella scelta. Scelgo un prodotto più light d'estate, ma poi d'inverno ho bisogno di qualcosa di più corposo. Cioè, c'è una, anche qui è importante scegliere in maniera assennata e consona al proprio tipo di pelle.
0: Oggi daremo delle indicazioni molto precise, cercheremo di capire qual è, anche se ci sono delle sostanze che non devono mai mancare all'interno di, come ci diceva la dottoressa, di un cosmetico funzionale che aiuti la, esatto, nostra pelle un po' a rigenerarsi, anche perché noi siamo entrati all'interno di un laboratorio, di un'azienda italiana anche molto importante. Però oggi come oggi, dottoressa, c'è un po' una sorta di ossessione per questa skin care, tutti lo vediamo sui social, sulle riviste, insomma, per vendere un po' si fa un po' di tutto, no? E allora c'è la doppia detersione, una detersione singola, e vari strumenti. Allora c'è una, come dire, una routine che noi dovremmo seguire assolutamente per rendere la nostra pelle più bella e luminosa?
14: Ma io sono molto contenta che c'è questa attenzione, come al solito bisogna fare la tara su certe cose, però prendersi cura di sé in maniera cosciente, consapevole, scegliendo prodotti affidabili, credo che sia una mossa importante. La detersione è il primo atto d'amore che possiamo fare per la nostra pelle. Se la sbagli, sopra il nostro strato corneo, quello ultimo, c'è un laboratorio vero e proprio, pH, film idrolipidico, microbiota, il microbiota cutaneo che è secondo per importanza alla STAR, cioè a quello intestinale, però è molto molto significativo. Quindi ben venga un accudimento anche dettagliato, senza esasperare, però mi lasci dire anche che tutto sommato rivolgersi a una cosmesi funzionale è un bene, perché si comincia a limitare delle aggressioni che hanno generato anche delle mostruosità, chiamiamole così.
0: Ecco, noi dobbiamo scegliere il cosmetico più adatto, cosmetico funzionale più adatto. Io ricordo che la professoressa è presidente anche della SkinEco.
14: Esatto, ecodermocompatibilità.
0: Se voi andate sul sito della SkinEco ci sono tanti consigli.
14: Certo.
0: Tanti consigli anche di cosa comprare, di cosa fare
14: attenzione. Il consumatore.
0: Questo è importante.
14: Fa bene alla pelle, fa bene all'ambiente.
0: All'ambiente, e che non è male. Parliamo di protezione solare. Si tende a mettere la protezione solare tutto l'anno. Per proteggere, è così, bisogna proteggersi anche d'inverno, dottoressa?
14: Se si va in montagna a sciare, se si va al mare d'inverno, che uno se lo augura sempre di fare una gita alle Maldive, è ovvio che la fotoprotezione diventa importante. Io sono meno d'accordo su una fotoprotezione quotidiana, perché magari una persona passa la maggior parte del tempo in un ufficio, esce la mattina presto, torna nel pomeriggio a casa, vedo questa bulimia di molecole un po' esagerata,
0: eccessivo,
14: sinceramente.
0: Eccessivo.
14: La fotoprotezione è fondamentale e va fatta in maniera corretta, e mai come in questo caso il dermatologo la può indirizzare, perché ti dice qual è il tuo fototipo, cioè quanta capacità hai di prendere il sole con maggiore o minor danno da un punto di vista proprio genetico.
0: E noi con le nostre telecamere siamo entrati all'interno dei laboratori e abbiamo intervistato un imprenditore del settore, di un'azienda anche molto famosa, un'azienda italiana, Leopoldo Caudullo, per capire esattamente cosa c'è dietro a un cosmetico funzionale che fa davvero bene alla nostra pelle. Sentiamo.
15: Nel momento in cui si introduce un nuovo cosmetico nel mercato, bisogna avere in mente qual è la finalità, qual è lo scopo per cui quel tipo di cosmetico deve rispondere a una determinata richiesta. In questo caso quindi nascono le creme, le emulsioni o evidentemente i gel, quindi con delle parti, dei costituenti differenti, gli oli e burri con una concentrazione più alta nelle prime, un po' meno, diciamo, marcata nelle seconde, quindi anche una piacevolezza più fluida, mentre nella parte di gel una concentrazione di acqua e di gelificanti in maniera più o meno, diciamo, marcata. Quindi la aspettativa del consumatore finale deve essere raggiunta attraverso uno studio che parte appunto da un foglio di carta dove vengono scelti i costituenti attivi che verso quel tipo di inestetismo possono essere più performanti e che messi tutti assieme comunque mantengano questa emulsione, questa crema stabile sia da un punto di vista organolettico che da un punto di vista di texture e di ossidazione del prodotto stesso. Cos'è contenuto dentro un cosmetico? La risposta la si trova nell'INCI, in ordine decrescente, quindi dalla concentrazione più alta di un determinato costituente attivo o comunque di un ingrediente, alla concentrazione più bassa vengono riportati tutti i componenti del nostro cosmetico. Per quanto riguarda la conservazione del cosmetico, se durante la fase di ricerca e sviluppo si riesce a assaggiare che il prodotto è con una scadenza inferiore ai 30 mesi, viene inserita la data di scadenza. Viceversa, se si riesce a constatare che il prodotto è stabile anche oltre i 30 mesi dalla produzione, viene inserito il cosiddetto period after opening, dove viene indicata la quantità di tempo entro cui il prodotto viene ritenuto stabile dopo averlo aperto. Per quanto riguarda i prezzi, nell'industria cosmetica vi è un ventaglio estremamente ampio. Vi sono creme e cremette che possono partire dai 5-10 euro e anche superare il centinaio di euro, però ritengo che comunque l'industria cosmetica e la ricerca e sviluppo italiana sia estremamente autorevole, che oggi quello che per lo più viene proposto nei vari esercizi commerciali, quindi nella GIO piuttosto che nella farmacia, nella parafarmacia, nella boristeria, sia comunque presentato con un prezzo di commercializzazione piuttosto adeguato.
0: Dottoressa, abbiamo sentito, la scelta dei costituenti fa la differenza nel comprare, nell'acquistare un prodotto cosmetico funzionale. Quali sono le sostanze che non devono mai mancare all'interno di una crema?
14: Questo filmato è straordinario perché ci fa capire intanto che noi dobbiamo affidarci a chi formula in maniera tecnologica e sa di cosa ha bisogno la pelle. Quindi a seconda della fascia di età di una persona, per esempio, noi sappiamo che dai 25 anni in poi cominciamo a perdere il collagene, un 1% l'anno. Allora ben vengano i peptidi mimetici, cioè sostanze che stimolano quella cellula che si chiama fibroblasto, che sta nel derma, a produrlo. Oppure, prima parlavamo di fotoprotezione, sì. Oggi ci sono una serie di antiossidanti utilizzati in cosmetica, per esempio degli estratti dalla astaxantina, certo, che non sono paragonabili a un filtro solare, ma contribuiscono moltissimo a tollerare e a contenere il danno degli ultravioletti. Mm-hmm. Si parla tanto di retinolo, per esempio il retinolo oramai è sulla bocca di tutti.
0: Tutti usano il retinolo, anche a 20 anni.
14: Esatto, però c'è anche qui la tecnologia viene in aiuto. Se noi lo veicoliamo o gli aggiungiamo una molecola che ce lo fa, ce lo presenta e ce lo rende meno problematico, perché a volte può dare degli effetti collaterali, anche se oggi la percentuale ammessa è diminuita di molto. Però aggiungere qualcosa, un carrier, uno zucchero, eccetera, può rendere il retinolo un meraviglioso supporto senza rischiare di avere degli effetti collaterali. E questo mi permetto di sottolineare anche che noi ci riempiamo la bocca di cosmetico naturale. Allora, la naturalità non significa che non venga utilizzata la chimica, perché se io voglio estrarre un principio attivo da un prodotto naturale, devo usare la chimica. Quindi non la dobbiamo demonizzare. C'è una chimica amica proprio, che fa parte moltissimo della formulazione cosmetica, che rende un prodotto funzionale, stabile, gradevole.
0: Esatto,
14: perché se io non lo spalmo e non ha un odore piacevole, non mi piace.
0: E non lo uso più poi.
14: E non lo uso più.
0: Dottoressa, l'ultima domanda. Noi dovremmo usare sempre la stessa crema. Lei prima ci ha detto cambiare estate e inverno, però usare sempre la stessa crema per il viso, oppure magari mensilmente noi

0: la dobbiamo cambiare oppure no, non c'è necessità.
1: Ma cambiare ci piace, come per i capelli, cambiamo la piega, quindi tutto sommato sperimentare nuove molecole senza farsi sedurre da un marketing diciamo non proprio onesto.
0: Certo.
1: Per cui io dico sempre squadra che vince non si cambia. Però è anche vero che tenere gli occhi aperti sull'evoluzione di quello che succede e sulle novità ci può portare dei suggerimenti nella scelta di un nuovo prodotto.
0: Questo è importante. Come sempre, grazie perché ci insegna sempre tantissime cose belle,
1: grazie.
0: Tantissime cose utili, per cui insomma avete capito, fate attenzione, guardate soprattutto l'etichetta.
1: E il Made in Italy.
0: Il Made in Italy,
1: siamo tra le migliori realtà nelle formulazioni e nella produzione di cosmetici.
0: Dobbiamo guardare a casa nostra, non marchi esteri.
1: Esportiamo
0: in tutto il mondo, per cui insomma siamo anche un vanto dal punto di vista della cosmetica funzionale. Grazie alla dottoressa Pucci Romano.

Nel corso dei secoli, il Mar Morto è stato aperto al mistero. In questo angolo del mondo giace sommersa la terra più profonda del pianeta, 400 metri sotto il livello del mare. La sua altissima concentrazione di sale, 6 volte superiore a quella dell'oceano, lo rende un fenomeno geografico unico al mondo. A ovest di questa massa salina si estende il deserto della Giudea, arido e secco. Tra queste nude montagne visse l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e il primo testimone del Messia, Giovanni Battista. Visse nell'austerità, vestito con una pelliccia di cammello. Persone da tutta la Giudea accorrevano da lui sulle rive del Giordano. Questo fiume nasce sul monte Ermon e attraversa la Palestina, impetuoso in alcuni punti, mansueto in altri, per poi sfociare nel Mar Morto. Sulle rive del Giordano, Giovanni Battista invitava alla conversione e battezzava con un battesimo di penitenza. Un giorno vide avvicinarsi un israelita di circa 30 anni, il cui aspetto emanava maestà e santità. Giovanni ne rimase turbato. Era il Messia, il quale chiedeva di essere battezzato. Giovanni fece resistenza. Non era degno di slacciare i suoi sandali, però Gesù insistette. Dopo essere stato battezzato, racconta San Matteo, il cielo si aprì e si vide lo Spirito di Dio scendere su di lui con le sembianze di una colomba. E si sentì una voce dal cielo che disse: «Questo è mio figlio, che amo. In lui mi sono compiaciuto». Qui, sul Giordano, venne rivelato il mistero della Santissima Trinità. Da quel momento, nel nome delle tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, i cristiani riceveranno il battesimo, il primo dei sacramenti, quello che lava via il peccato originale e ci apre le porte del paradiso. Vicino alle rive del Giordano si estende questo paesaggio solitario. Gesù trascorse qui 40 giorni di preghiera e penitenza prima di cominciare il suo ministero pubblico. Al termine del suo digiuno, Satana venne per tentarlo. «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Gesù rispose: «Non solo di pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Il diavolo allora cambiò tattica. Gli propose un miracolo spettacolare: saltare giù dal pinnacolo del Tempio. Gesù rifiutò. «Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». La terza tentazione fu la più infame. «Adorami e ti darò tutta la potenza e la gloria dei regni del mondo». Gesù lo fulminò. Solo al Signore Dio

ti prostrerai. Lui solo adorerai. Egli superò la prova delle tentazioni, così che ogni uomo di ogni epoca potesse lottare contro di esse. Come? Gesù ce lo insegna. Attraverso la preghiera, il digiuno e la fede in Lui. Dio è sempre disposto a concederci la sua onnipotente grazia, attraverso la fede e i sacramenti.

0: ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta di Capriano del Colle in provincia di Brescia. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, l'eccellente birrificio e poi degusteremo le tipicità del territorio con questi buonissimi piatti. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: La Lucio Largo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Capriano del Colle in provincia di Brescia. Il comune, conosciuto per i suoi vini, si trova a 92 metri sul livello del mare e conta poco meno di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo la nostra passeggiata. A voi, Capriano del Colle.

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Stefano Sala. Allora, ci presenti il comune di Capriano del Colle.
1: Un bellissimo comune di 5.000 abitanti circa, situato a sud di Brescia. Siamo una comunità accogliente, sorridente e ospitale. Stiamo lavorando molto bene per fare in modo di far conoscere questo territorio. Spesso e volentieri la bassa bresciana, così la definiamo, è un po' trascurata, un po' abbandonata, mentre invece abbiamo delle grandi potenzialità e ce la mettiamo tutta per presentarle alla comunità e ad un turismo enogastronomico per il quale puntiamo e contiamo che vengano a trovarci.
0: È conosciuta la strada del vino?
1: È conosciuta la strada del vino, è Colli dei Longobardi, strada del vino dei sapori, un'ottima collaborazione con questa associazione, siamo parecchi comuni, stiamo presentando questi nostri vini e questi nostri prodotti enogastronomici. Tra l'altro ci stiamo portando a casa dei premi molto importanti, 3 bicchieri Gambero Rosso per esempio, con i nostri vini, molto altro quindi.

0: e ci sono tante cantine sul territorio.
1: Ci sono tante cantine, una decina circa di cantine, producono ottimi vini. Questi giovani imprenditori ce la stanno mettendo tutta e ne sono orgoglioso.
0: Dei vigneti che arrivano a ridosso del centro storico.
1: Il piccolo panettoncino d'argilla lo definisco, il nostro Montenetto, sì. Questo piccolo colle che produce ottimi vini, quindi vigneti su tutto il territorio.

0: Qui siamo all'interno di un palazzo storico e anche un comune che ha delle origini antiche.
1: Sì, Palazzo Bocca, famiglia nobile bresciana storica, acquistarono questo palazzo all'incirca nei primi anni del Cinquecento, ovviamente non era Palazzo Bocca, ristrutturarono questo edificio e vennero ad abitarsi soprattutto nel periodo estivo, come residenza estiva.
0: E per un periodo Capriano del Colle è stato anche di Venezia?
1: È stato anche di Venezia e abbiamo alcune strutture che richiamano il veneziano proprio.
0: Interessante anche l'itinerario religioso.
1: Sì, è vero, con il santuario della Madonna della Neve e molto altro, la parrocchia di San Michele Arcangelo, la parrocchia della Santissima Trinità, ma soprattutto, se si tratta di religione, la casa estiva di Santa Maria Crocifissa di Rosa, della famiglia nobile che ha vissuto anni qui a Capriano e la fondatrice delle Suore Ancelle della Carità ha vissuto a Capriano in mezzo ai caprianesi parecchi anni.
0: Una bella campagna e sono anche evidenti tante cascine.
1: È vero, cascine molto importanti, risalenti al periodo longobardo, sono ancora di proprietà privata, però molto importanti.
0: Parlavamo delle vigne, ma avete anche una bella campagna con molto frumento, mais.
1: Sì, il mondo agricolo della zona è importantissimo. Abbiamo anche un'ottima industria, è una zona industriale molto importante, però puntiamo molto sull'agricoltura. E ci sono questi nuovi giovani, queste nuove generazioni che ce la stanno mettendo davvero con tutto il cuore per portare avanti il valore dell'agricoltura. Per noi è fondamentale. Non abbiamo solo vino, abbiamo anche tanto altro. E il mondo agricolo sta lavorando molto bene, in sinergia con l'amministrazione, ma anche con i cittadini del territorio.
0: Ma qual è la caratteristica dell'abitante di Capriano del Colle?
1: La simpatia, l'accoglienza e la voglia di lavorare e di mettersi in gioco.
0: E che cos'è Capriano del Colle per lei?
1: Parte del mio cuore. La mia famiglia risale dal fine 600 a Capriano, quindi è nel DNA e è parte del mio cuore. Credo che dire questo vuol dire tutto. La mia casa, il mio mondo, i miei valori, la mia storia, la mia tradizione. Capriano del Colle è casa mia.
0: Perché la scelta di fare il sindaco?
1: Perché amo il territorio, amo i miei cittadini e quindi mi metto a loro disposizione, a disposizione del territorio, per quello che posso fare.
0: Noi chiudiamo sempre l'incontro con il sindaco con un'ultima domanda. L'invito al nostro telespettatore e non solo a venire qui a visitare Capriano del Colle.
1: Lo sto facendo fin dal primo giorno del mio mandato. Sto invitando tutti a venire a visitare Capriano del Colle e il Montenetto. È un luogo tranquillo, a 10 minuti dalla città, è un luogo accogliente dove si mangia e si beve bene e si

0: con il parroco coordinatore Don Domenico Paini andiamo a scoprire la comunità cristiana di Capriano del Colle.
1: Capriano, la parrocchia di Capriano del Colle è una comunità innanzitutto che va contestualizzata all'interno dell'unità pastorale. Noi siamo unità pastorale dall'ottobre del 2024, l'unità pastorale è dedicata a Maria, Madonna e Rosario perché la devozione mariana è comune alle tre comunità, è comprendente Capriano del Colle, Fenili Belasi e Azzano Mella, quindi due comuni, tre parrocchie. La comunità di Capriano del Colle è una comunità vivace, una comunità bella, con un laicato che partecipa, molto disponibile, molto generoso, c'è una buona partecipazione nella media ovviamente nazionale. Abbiamo poi fatto con Capriano e le altre comunità in questi anni, io sono parroco dal 21, poi dal 22 ho preso anche la parrocchia di Fenili e dal 2016 quella di Azzano. In questi anni abbiamo fatto un buon cammino di collaborazione, diciamo, di integrazione in modo da armonizzare le tre comunità. Io sono aiutato poi da due collaboratori, Don Alessandro Braghini che vive qui nella canonica di Capriano e Don Ivan Marcolini che vive nella comunità di Fenili. La parrocchia di Capriano, come dicevo, è una parrocchia bella vivace, la chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo, dove si vede poi un bellissimo riquadro. Poi c'è nella chiesa parrocchiale l'ultima cena del Cossali, abbiamo dei marmi versicolori anche dell'altare maggiore, l'abside anche ligneo, c'è la torre campanaria del 1737 del Corbellini, il progetto della chiesa è stato fatto dall'architetto Groppi.

0: una chiesa che domina tutto il territorio.
1: Sì, domina tutta la parte bassa bresciana, qui occidentale. Sì, è situata sul colle del Monte Netto e qui proprio domina, sì, proprio questa idea dominante, proprio nel senso bello del termine, su questo borgo molto bello di Capiano del Colle.
0: È un campanile che si vede da...
1: Sì. È uno dei più alti, infatti c'è un po' la gara tra i paesi qui limitrofi, è uno dei paesi che svetta anche perché è alto circa 70 metri, oltre che poi è posto sulla sommità del Monte Netto.
0: E anche l'altra parrocchia, una bella chiesa.
1: Sì, una bella chiesetta, la comunità di Fenile, anche quella una bella comunità, bella vivace, è ancora più piccola, parliamo di 1800 abitanti, una comunità che è molto legata alla chiesa, all'oratorio, anche quella molto vivace, c'è sempre una grande disponibilità. Questo dobbiamo davvero ringraziare il Signore per un laicato maturo e comunque molto disponibile. La parrocchia di Fenile, dedicata alla Santissima Trinità, la cui chiesa, abbiamo lo sottolineo, è stata restaurata l'anno scorso, campanile e tutte le esterno e il tetto, la copertura, grazie a un fondo consistente dell'8 per 1000.
0: E qui nel centro storico abbiamo anche un'altra chiesa dedicata a San Giovanni.
1: Nella parrocchia di Capriano c'è la comunità di San Giovanni e dedicata a Maria Immacolata. San Giovanni perché? Perché fino al 1600 Capriano era una diaconia che dipendeva dalla pieve di Azzano, quindi i sacramenti si facevano ad Azzano. Poi evidentemente con l'aumento demografico si è cominciato a pensare di costruire una cappella che è in centro al paese ed è molto frequentata dalle persone e lì evidentemente dedicata al battesimo che hanno cominciato a fare i primi battesimi.
0: Poi abbiamo la devozione forte per la Madonna della Neve.
1: Esattamente. Un luogo molto caro ai caprianesi è il santuario dedicato a Maria Madonna della Neve. Aula unica con un pronao e all'interno c'è un quadro che raffigura il famoso sogno di Papa Liberio che poi porterà al miracolo della nevicata del 5 agosto, no? Quindi è collegato evidentemente alla Basilica Pontificia Romana. Questo santuario è, dicevo, molto caro ai caprianesi. Vi celebriamo la messa tutti i mercoledì nel mese di maggio e poi c'è la festa che inizia dal 24 luglio al 5 agosto, dove oltre alla parte di enogastronomica, tutte le sere celebriamo la messa preceduta dal rosario e il 5 agosto, che è il giorno della festa, alle 10 celebriamo l'Eucarestia, nella quale viene

0: somministrato il sacramento dell'unzione agli ammalati e agli anziani, e alla sera la messa e la processione dove portiamo il quadro, appunto, che era la figura Maria, nelle vie del quartiere.
1: Capriano del Colle, terra di vini, e proprio qui a fianco alla chiesa di San Michele Arcangelo c'è una bella vigna.
0: Sì, esatto, una vigna che è proprietà del sostentamento del clero ed è meta anche qui di incontri, di cene che vengono organizzate sempre nell'ottica di far comunità, di creare famiglia, ecco.
1: Ma qual è il messaggio del parroco coordinatore alla cittadinanza?
0: Il messaggio è quello di, come ci dice chiaramente Gesù, da che cosa ci riconosceranno se vi amate gli uni gli altri, quindi di creare quel clima di fraternità, di famiglia, perché la prima testimonianza è proprio questa, quello proprio di volerci bene, quindi di camminare con il Signore in questa prospettiva unitaria, dove l'unità pastorale, come dico spesso, non azzera le specificità di ogni comunità, anzi le valorizza, però si cerca di affrontare le sfide complesse di oggi, di affrontarle insieme, perché ormai in questo mondo che cambia così rapidamente, una comunità parrocchiale non è più in grado di sostenere queste sfide, quindi bisogna unire le forze. Quindi l'invito è proprio quello di volerci bene.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire le altre curiosità di Capriano del Colle.

0: ci siamo spostati sul colle e incontriamo Giovanni Biagio. Siamo qui all'interno di un casale storico, il casale Riversa, e qui abbiamo l'itinerario non soltanto dei piatti ma anche dei vini, e poi abbiamo la birra, che è un'altra eccellenza del territorio. Andiamo a presentare intanto le tipicità.
1: Esatto, Mario. Allora, il Capriano del Colle è, diciamo, è nel fulcro della Bassa Bresciana, e tra le proposte che abbiamo, sia dal punto di vista gastronomico, dove abbiamo la presenza dei formaggi a base di latte di capra della Tre Gatti, e abbiamo salame nostrano, quindi è una zona dove si allevava maiale e il pollame, quindi c'è sempre presente il salame in tavola. Abbiamo il casoncello, perché il casoncello fa parte di una specialità tipica di questa zona, dove sono dei comuni che lo propongono in maniera, diciamo, anche come forma di denominazione comunale. Abbiamo ad esempio un casoncello come ripieno pane e formaggio, considerato e chiamato casoncello Brescia. Abbiamo quello con la ricotta di capra e le erbette di campo, in questo caso la Catalogna, e abbiamo il nostro casoncello, che è un casoncello di denominazione comunale di Corticelle, che è un paesino qua vicino.
0: E qui ogni ristorante poi ha il suo segreto.
1: Esatto, assolutamente. E il suo segreto è anche la sua storia, molto bella. Poi abbiamo, per quanto riguarda le proposte, diciamo come secondo piatto, abbiamo lo spiedo bresciano, che è tipico. In questo caso noi lo proponiamo con carne di maiale, perché nella zona di Brescia viene proposto in varie accezioni. Abbiamo la faraona nostrana, un altro dei nostri piatti, diciamo, iconici. Viene sempre utilizzata anche la polenta, una polenta taragna, quindi una farina rustica, e fatta anche questa sul territorio.
0: C'è tanto lavoro dietro lo spiedo, no?
1: Sì, assolutamente.
0: So che
1: sì.
0: Ai ristoranti bisogna ordinarlo qualche giorno prima.
1: Allora, diciamo che lo spiedo ha una preparazione e una cottura molto lunga, quindi non è un piatto espresso. Ovviamente quando c'è presenza dello spiedo si sa che, al di là della passione, anche sicuramente l'impegno proprio nella produzione, che parte dall'inizio fino alla fine della cottura, insomma.
0: Poi basta uscire qui dal casale, sono tutti prodotti a chilometro zero. Qui abbiamo i campi, si coltiva orzo, frumento, quindi tutti ingredienti, anche il formaggio arriva qui da qualche metro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente. Poi stiamo parlando comunque di territorio, quindi questi sono i piatti che quotidianamente comunque erano presenti sulle tavole, diciamo, dei nostri genitori, dei nostri nonni, e con orgoglio lo portiamo avanti questa passione.
0: Poi abbiamo il principe del territorio, perché Capriano del Colle è terra di vini, e qui ci sono tante cantine e abbiamo le varie etichette.
1: Assolutamente sì. Storicamente a Capriano c'era questa, diciamo, sagra del vino. Oggi è diventato, da una zona agricola, è diventata anche una zona di produzione di vino, dove viene riconosciuta una DOC sia sui vini bianchi che sui vini rossi, e anche un IGT, quindi abbiamo una proposta di bianco che è tendenzialmente di base un Trebbiano, e un uvaggio che rappresenta il Capriano del Colle DOC, e abbiamo anche la versione spumantizzata.
0: Poi qui abbiamo un birrificio che è proprio all'interno del casale. Svilupperemo il discorso sulla,
1: certo,
0: birra, perché è una birra artigianale eccellente, e qui abbiamo le varie etichette.
1: Esattamente,
0: no?
1: A Capriano non manca niente, abbiamo anche

0: la birra, quindi c'è la produzione del microbirrificio riversa e come fine pasto abbiamo anche una chicca che loro propongono sia su una base di acqua e vite sia attraverso l'utilizzo della stessa base viene proposto un amaro.
1: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito ai nostri telespettatori e non solo a venire qui a visitare il territorio.
0: Assolutamente, anche perché il territorio nel frattempo, al di là della proposta enogastronomica, si è strutturato anche a livello ricettivo. Il Casale è uno degli esempi e c'è anche una bellissima ciclo pedonale da poter fare. Sono tante anche i luoghi di interesse storico e culturale.
1: Poi soprattutto abbiamo Brescia a pochi chilometri,
0: esatto.
1: C'è Cremona anche a pochi chilometri, quindi ci sono anche altri poli culturali da visitare.
0: Assolutamente, siamo quasi al centro di due province e quindi è facile raggiungere entrambi le città ed è anche una zona questa, al di là delle attrazioni turistiche, di riposo.
1: Grazie a Giovanni Biagio e noi però restiamo qui perché adesso andiamo a scoprire la speciale birra qui di Capriano del Colle.

0: siamo sempre nel Casale Riversa, ci siamo spostati di poco e incontriamo Alberto Romano perché dobbiamo presentare un'altra eccellenza che da qualche tempo si è affermata su questo territorio, il birrificio. Però io darei anche una descrizione di questo luogo che è un luogo storico.
1: Sì, siamo all'interno di Cascina Torrazza, una cascina la cui parte centrale è rappresentata da una torre del 400 e poi ci sono i corpi laterali del 900. Abbiamo ristrutturato a pieno questa porzione terminandola l'anno scorso.
0: Ma come ha conosciuto questo posto?
1: Capriano del Colle era il mio punto di arrivo nella corsa quotidiana e questa cascina rappresentava il punto di arrivo della mia corsa. Mi sono innamorato del territorio, della zona e quando c'è stata l'opportunità di investire ho deciso di intraprendere questa strada.
0: Abbiamo degli spazi interni, degli spazi esterni bellissimi. Qui i fiori, diciamo, sono un po' i principali attrattori di questo giardino.
1: Sì, Casale Riversa è una struttura che ha la possibilità di gestire eventi in esterno, per cui sotto la vela, sotto il portico, nel giardino fiorito, oppure in alternativa abbiamo dei saloni interni e le camere per il pernottamento.
0: Delle camere molto comode, no?
1: Abbiamo 4 suite ispirate alle nostre tipologie di birra, per cui la Doppelbock, la Pils, la Blanche e la Pale Ale. Il colore predominante è dato dalla birra che rappresentano, in cui c'è un'unione tra recupero della parte storica e innovazione data dall'apporto moderno della tecnologia e dell'idea dell'architettura.
0: Diamo un consiglio, perché si parla spesso di spopolamento dei piccoli paesi, no? Ecco, lei tutto sommato ha investito qui. Perché investire su questi territori a volte sconosciuti?
1: Siamo alle porte della città, la città di Brescia, ma in una zona, un'oasi verde, in cui la tranquillità, la pace, il canto degli uccellini la mattina ci svegliano e ci consentono di avviare la giornata in un altro modo o di terminarla la sera, perché no? Qua vicino ci sono i laghetti della Motte e c'è un ciclo pedonale in cui la gente può venire a rilassarsi e godere della bellezza del territorio.

0: lei porta avanti questa struttura con la sua famiglia. Qui abbiamo sua moglie, no?
1: Sì, con mia moglie abbiamo intrapreso questa avventura. Lei rappresenta la parte commerciale del casale, la front girl del casale, accoglie i nostri ospiti e li segue durante gli eventi privati, aziendali e matrimoni che vengono svolti all'interno del casale.
0: Passiamo alla birra, perché poi abbiamo qui il discorso del laboratorio, però proprio di fronte abbiamo i campi, no?
1: Sì, qua accanto abbiamo un terreno di proprietà dove abbiamo deciso di coltivare l'orzo, orzo distico, che poi viene maltato e utilizzato come elemento base della nostra birra, delle nostre 12 tipologie di birra che produciamo.

0: Qual è la caratteristica di questa birra?
1: L'abbiamo chiamata Riversa proprio perché doveva essere una birra facile da bere e da riversare nuovamente nel bicchiere. Tutte ricette tradizionali ispirate alla cultura brassicola europea, che ci guida il nostro maestro birraio Francesco Chiappi, un ragazzo che si è laureato in Germania in scienze brassicole e che ci mette tutto l'entusiasmo e la passione per creare ricette nuove, ma con un filo conduttore che è la facile bevibilità.
0: 12 etichette, addirittura una con il miele.
1: Sì, siamo all'interno del parco agricolo del Montenetto e abbiamo deciso di inserirci in maniera compatibile, per cui nel nostro campo qua accanto produciamo l'orzo distico, che poi è la base delle nostre tipologie di birra. All'interno del campo non utilizziamo alcun elemento chimico, siamo inseriti correttamente e a dimostrazione di questo abbiamo inserito delle arnie in cui le api producono il miele che poi utilizziamo per la produzione della nostra birra al miele.
0: Avviene tutto qui, perché poi abbiamo il campo, però qui abbiamo anche l'imbottigliamento.
1: Sì, c'è dietro alle nostre spalle c'è la parte produttiva, per cui un impianto moderno e tecnologico nel cui riusciamo a produrre la nostra birra, e nella parte interrata c'è tutta la cantina e la parte dell'imbottigliamento.

0: So che poi siete stati premiati, no?
1: Sì, è stato con grande piacere che poco dopo il Natale ci ha chiamato Federbirra dicendoci che ci avrebbe premiato come miglior birrificio dell'anno d'Italia. È stata una grande soddisfazione che ha ripagato degli sforzi e dell'impegno che tutto il gruppo ha profuso per portare questi risultati.

0: una domanda che facciamo un po' a tutti, ma che cos'è Capriano del Colle per lei?
1: Capriano del Colle è un'oasi verde, alle porte della città, in cui potersi svagare, riposare, ritemprare e, perché no, bere un buon bicchiere di birra o di vino, che rappresentano le caratteristiche di questo territorio.
0: Lei parlava di degustazioni e voi organizzate queste serate in cui collegate le tipicità poi con la birra.
1: Sì, organizziamo degli eventi durante l'anno aperti al pubblico in cui facciamo assaggiare alcune nostre tipologie di birra abbinate a alcune tipologie di cibo locale. Questo per esaltare i sapori originali, i gusti, gli abbinamenti e soprattutto con il filo conduttore che è una buona bevuta.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi aspettiamo a Capriano del Colle, a Casale Riversa e a Birrificio Riversa, per soggiornare piacevolmente da noi e, perché no, bere un buon bicchiere di birra Riversa.
0: Grazie Alberto, e quindi Capriano del Colle vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
4: Effettivamente piace.

0: bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Lui, il Signore, infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Principio, ora e sempre.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, per Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma si tratta di una

0: presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza, si lascia fare, ci mostra come l'amore vince su tutto e su tutti.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del proprio figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, domandiamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Maria, Madre nostra, speranza che non delude, a te ci affidiamo con il cuore in mano. A volte la paura ci avvolge, il futuro è incerto. Tu lo sai, Madre, hai conosciuto la fatica, ma non hai mai perso la fiducia.

fiducia nel domani. Oggi, qui, contemplando il tuo esempio luminoso e volgendo lo sguardo alla grotta benedetta di Massabiel, riconosciamo in te la madre della speranza, colei che irradia la luce di Cristo. Aiutaci a donare speranza con un gesto, una parola, un sorriso, a far sentire gli altri che non sono mai soli. Affidiamo a te le nostre preoccupazioni, i nostri sogni, la voglia di un mondo migliore. Sappiamo che ci ascolti e ci proteggi. Maria, Madre della Speranza, grazie per esserci sempre, per il tuo amore infinito. Guidaci verso Gesù, la vera luce. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, Scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione!

Io quando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona e i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. E Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamerica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

0: meraviglioso.
1: Sant'Antonio di Padova è uno dei santi più amati e venerati. Papa Leone XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo.

0: meraviglioso.
1: A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova, in questa basilica che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: sorriso.
1: In un viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
2: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
3: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco, so che è nato in Portogallo, so che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della basilica che considero straordinariamente bella, e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
4: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, a molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. E era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
5: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile, che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
4: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra

0: presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può diciamo vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, diciamo una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. E Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento dove lui ha la funzione di ospitiere.
1: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
2: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
3: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
4: È colto questo Marco.
2: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
3: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
5: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote.
6: Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
1: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta, diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le

0: coste della Sicilia.
1: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
0: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti di miracoli straordinari, e, diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato. Ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
2: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo delle Stuoie del 1221, al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
3: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli.
0: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, e il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
4: Ma non parla.
5: Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò. Perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo. Le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
1: Da quel giorno Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco, avendo saputo come

0: Tonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
1: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
2: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta Santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati non volendo udire, Santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci. Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, da poi che gli infedeli la schifano d'udire.
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi. Solo voi foste salvati dal diluvio universale. Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli, perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione, e non lo fanno gli uomini eretici.

0: Un altro miracolo riportato dai Fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. Viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui diciamo è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti. Poiché un marito accusava la moglie di adulterio,

0: desiderio fece parlare il neonato, che testimoniò l'innocenza della donna.
1: Particolarmente efficace era la preghiera di Antonio, l'azione di Antonio contro, diciamo, le tentazioni del demonio. E si ricorda l'episodio di una povera donna che si sentiva vessata, che chiede ad Antonio una preghiera e Antonio gli dà un foglietto su cui è scritto: ecco la croce di Cristo, fuggite forze nemiche. E diciamo, la forza e l'energia di questa preghiera è talmente grande che nei secoli che successivi un papa deciderà di fare incidere queste parole sulla base dell'obelisco che c'è in mezzo a Piazza San Pietro.
0: Predicatore e confessore, Antonio fu anche superiore dei frati dell'Alta Italia. Fondò gli studi di teologia del suo ordine e insegnò a Bologna, a Montpellier, a Tolosa e a Padova, dove arrivò nel 1229, 3 anni dopo la morte di San Francesco.
1: A Padova Antonio giunge soltanto negli ultimi 2 anni, degli ultimi 2 anni di vita, per predicare la Quaresima. Anzi, è la prima volta nella storia che una Quaresima viene predicata giorno per giorno, tutti e 40 giorni. E questo Antonio lo fa perché si accorge di una città che ha veramente bisogno di essere ricostruita, non solo nella fede ma anche negli usi sociali. Ecco, e la predicazione di Antonio diventa veramente il fondamento di una nuova città, il fondamento di una Padova veramente cristiana.
2: Le chiese erano insufficienti a contenere la folla che desiderava ascoltarlo e si riversava nelle piazze, dove restava dall'alba a notte fonda ad ascoltarlo parlare di Dio, correggere i vizi, esortare al bene e combattere la sua battaglia contro gli usurai che Antonio indicava come i peggiori nemici dell'ordine sociale cristiano e causa dell'allontanamento del popolo dal Vangelo. Riuscì a convincere di questo anche i governanti delle città e a far emanare disposizioni a tutela dei debitori.
0: Stremato dai 40 giorni di predicazione della Quaresima, dalle confessioni ininterrotte e dal continuo stringersi a lui della gente, si era ritirato nell'eremo francescano di Campo San Piero, poco lontano da Padova. Qui si fece costruire un eremo nell'eremo, una sorta di cella pensile con tavole e stuoie tra i rami di un noce.
3: Non ti scoraggiare lungo il cammino che porta al Signore. Dio che è capace di comandare ai venti, alle acque, scaccerà dalla tua coscienza la folla dei cattivi pensieri. Entrerà nella tua anima, si siederà alla tua tavola e ti mostrerà la pace e l'amore. Fai che quella pace e quell'amore diventino le tue armi lucenti e vai a cambiare il mondo secondo il progetto.
1: Particolarissima era la devozione di Antonio al bambino Gesù. E raccontarono di averlo visto nel momento così della sua preghiera, di averlo visto proprio con un bambino tra le braccia. A questo episodio l'arte, soprattutto Murillo, ha dato un grande, grande spazio e noi possiamo oggi dire che tutti i devoti che si rivolgono a Antonio, che chiedono a lui le grazie necessarie, in realtà è al bambino che si rivolgono, al bambino Gesù, perché tutto quello che Antonio ha detto, ha fatto, tutte le sue parole, tutti i suoi miracoli, erano tutti finalizzati a quest'unico scopo, fare amare Gesù.
4: È capitato che nel Caraibi, in quell'epoca, adesso le ragazze si sposano più tardi, però io ero arrivato al punto esatto del caso desesperado.

0: E mia tata, lei disse, adesso ci penso io. E fece una preghiera a Sant'Antonio. All'indomani io ho conosciuto l'uomo della mia vita e in meno di 6 mesi Sant'Antonio fece il miracolo.
1: Antonio morì il 13 giugno del 1200.

0: 1531 all'Arcella, a nord di Padova, dove sorgeva un monastero di Clarisse. Il suo corpo, secondo il suo stesso desiderio, venne trasportato e sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini a Padova, che fu poi inglobata nella Basilica. Il 16 gennaio 1946, Papa Pio XII proclamò Sant'Antonio dottore della Chiesa.
1: Sant'Antonio si festeggia il 13 giugno.

0: solare, oggi abbiamo una puntata molto particolare. Allora, vi raccontiamo storie di tessuti pregiati, storie di tessuti donati da nobildonne, da famiglie nobiliari, donati anche per amore, per devozione, da persone che forse erano meno ricche. Questi tessuti andavano a vestire le statue sacre e noi abbiamo la persona che ci può raccontare meglio di chiunque altra e altro tutto questo. La faccio entrare, Barbara Sisti. Grazie, grazie innanzitutto di essere con noi. Grazie, dottoressa, prego, si accomodi. Storica dell'arte, fa mille cose, lei sappiamo che mamma mia. Però dal 1996, mi corregga, collaboratrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Massa Carrara Pontremoli, cura il catalogo informatizzato dei beni della Diocesi e partecipa all'allestimento dei musei diocesani di Massa Pontremoli. E abbiamo questa immagine sacra, meravigliosa, una statua della Madonna, vestita con un abito. Vero.
1: Ecco. Un abito vero.
0: Un abito vero. Cosa c'è dietro questa lunga, lunghissima storia che prosegue anche ai giorni nostri?
1: Un mondo.
0: Un mondo. Eccoci qua per raccontare.
1: Un mondo intero, un mondo di devozione, di affetto, di sentimenti forti, di speranze a volte, nel senso che certo, a volte questi doni venivano fatti proprio per esprimere un ringraziamento. Per una grazia ricevuta,
0: una speranza.
1: O una speranza, certo, ancor più. Altre volte erano invece, diciamo, dei segni che volevano essere lasciati sull'immagine più importante, l'immagine sacra di se stessi. In particolare è un mondo che riguarda il mondo femminile.
0: Riguarda il mondo
1: femminile?
0: Sì.
1: La maggior parte erano abiti femminili che venivano regalati alle statue femminili, cioè la Madonna o statue che riguardavano sante, per esempio Santa Zita.
0: Cioè, Santa Zita.
1: Santa Zita. Senta, che nella diocesi di Massa è particolare la presenza.
0: Infatti a questo volevo arrivare, alla diocesi di Massa, dove certo, voi studiate questo, non voglio chiamarlo fenomeno, questa pagina però.
1: Sì.
0: Noi a volte arriviamo e vediamo appunto, in questo caso, la figura di questa santa, che è santa della Zita, sua diocesi, già vestita, sistemata, e dietro quell'abito c'è una storia tanto lunga e noi siamo qua per raccontarvelo. Vestire le statue è un rito che coinvolgeva e coinvolge ancora oggi l'intera comunità. Perché?
1: Perché? Perché le statue rappresentano quella comunità in un giorno di festa,
0: certo,
1: ma la vestizione spesso e volentieri era riservata assolutamente alle donne. Proprio perché la vestizione di una statua femminile, in genere appunto la Madonna, ma non solo,
0: certo,
1: ed era riservata alle donne che partecipavano a volte alla vita della parrocchia attraverso una confraternita, perché tra l'altro queste statue sono legate specificatamente alla vita delle confraternite, anche per

0: che nascono, soprattutto queste, cioè i manichini vestiti, perché sì, poi le statue vestite sono una tradizione antichissima.
1: Sì.
0: Molti, quando io parlo di questo argomento, dicono: ma perché vestite le altre sono nude? Certo che no. Sono vestite con gli abiti veri, e erano vestite con abiti veri anche le statue di marmo in antico. Per esempio a Lucca, la famosa statua di San Martino, veniva vestita col mantello e anche il cavallo veniva parato insieme al santo.
1: Certo.
0: Quindi era una tradizione antichissima, dalle statue di marmo alle statue di legno. Poi,
1: che chiaramente si prestano,
0: certo,
1: meglio.
0: E soprattutto quelle che si, chiaro, possono disarticolare, che hanno quindi... sono dei manichini che si muovono perché permettono anche meglio la vestizione.
1: Ed è ovviamente, dottoressa, una naturale tendenza dei fedeli ad arricchire figure che sono sante, perché mai gli è passato neanche per l'anticamera del cervello di girare con abiti,
0: certo,
1: ricchissimi, o con qualcosa che corrispondesse
0: all'abito in realtà che indossano,
1: rispetto all'abito che si indossava. Però questa è un'immagine meravigliosa. Quest'abito indica devozione e ringraziamento, come sì, lei diceva, è una preghiera in fondo anche,
0: sì,
1: l'abito.
0: Assolutamente.
1: No?
0: E c'erano anche delle preghiere, ci sono tuttora delle preghiere che vengono recitate nel momento della vestizione.
1: Nel momento della vestizione.
0: Sì, sì.
1: Tanto lei come si è... lei è una storica dell'arte, ma come si è poi appassionata?
0: Io ho avuto la grandissima fortuna di partecipare all'attività di catalogazione dei beni delle parrocchie della diocesi, avendo iniziato già con la soprintendenza all'epoca che si occupava del territorio, e ho avuto veramente una fortuna straordinaria, perché poi io mi sono sempre occupata di quella parte dell'arte che riguarda più gli oggetti d'uso, quindi le suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, i tessuti appunto che servivano per realizzare i paramenti. E in ogni chiesa dove si andava, che c'era un'immagine particolare, mi veniva raccontata la stessa cosa, dicendo che è quella, che bella, dicevo, ma quell'abito è l'abito della marchesa. Cioè ogni volta c'era una marchesa che entrava,
1: sì,
0: in gioco,
1: certo,
0: che magari non è nemmeno vero che era quello l'abito, ma era rimasta la memoria di un dono importante,
1: certo,
0: prezioso, anche perché la parte a cui mi riferisco geografica è la Lunigiana, dove c'era la famiglia Malaspina, quindi veramente c'erano le marchese della famiglia Malaspina,
1: non è
0: donavano, però rimane una memoria che investe qualcosa che magari si è già trasformato nel tempo, magari è un abito realizzato all'inizio del Novecento, non è più quello del Seicento, del Settecento,
1: però
0: in
1: anche
0: certi casi no. Ma
1: ecco,
0: insomma,
1: anche perché, ma questo sarà argomento tra poco dopo la nostra piccola interruzione, anche perché la domanda è: come si conservano questi tessuti così pregiati, tessuti pregiati e tessuti che hanno una lunga storia, quindi se conserviamo noi, tentiamo di conservare nel modo migliore gli abiti, che ne so, un abito di che è appartenuto a nostra mamma o a nostra nonna, figuriamoci in questo caso. Noi ci possiamo già fermare? Proviamo a fare una cosa, ci fermiamo un po' in anticipo oggi, perché abbiamo tanto da raccontare e tanto da farvi vedere. È un tema singolare, bellissimo, che riguarda anche ovviamente le statue che a maggior ragione poi escono in processione. E se piove, dottoressa?
0: A volte si rimandano le processioni, altre volte...
1: Avete notato subito la cura, e a volte si rimandano.
0: Altre volte ci sono i tronetti processionali che hanno il baldacchino.
1: Tutte cose di cui parleremo tra poco, Laura Solare, grazie. Ho molte domande da farle a riguardo.

0: Tira fuori il Debrian.
1: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma vi rendete conto?
2: Scappo dalla città. Domani in prima serata.
10: C'è la fiamma accesa.
11: Papà! Papà!
2: Le regole dicevano che non poteva farlo.
10: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
11: Tu e i tuoi sogni.
10: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
2: Il suo coraggio ha scritto la storia.
10: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
12: Attenta a quello che dici.
2: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
10: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
2: La soffiatrice di vetro.
13: Per favore.

0: Una donna che soffia il vento.
1: Sì, e posso provarvelo.
2: Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
11: Storica dell'arte, Barbara Sisti, e sintetizzo un lunghissimo biglietto da visita. Grazie di essere con noi, doppio applauso, perché parliamo delle statue vestite con abiti, con stoffe, anche perché a volte, dottoressa, sono stoffe, perché chiaramente magari l'abito poteva essere molto più grande,
12: sì,
11: ma le stoffe vengono
12: adattate.
11: Guardate che bella, che meraviglia questa
12: immagine. Questa fa parte del nostro lavoro di ricerca, che è durato moltissimi anni, e questa è una Madonna, questa è una storia particolarissima, tra l'altro. Quando siamo andati a vederla da vicino ci siamo accorti che dietro c'era il bambinello, che non era più stato esposto negli ultimi anni, quindi l'abbiamo ritrovato.
11: Questa è una stoffa di eccezionale bellezza. Quanti anni ha questa stoffa?
12: Allora, questo probabilmente è un abito settecentesco, perlomeno il ricamo del Settecento, perché i ricami venivano salvati quando la stoffa sulla quale erano realizzati magari cominciava a cedere. Spesso le suore facevano questa attività di ritaglio, lo riportavano su un'altra stoffa.
11: Su un'altra stoffa, però salvavano
12: la bellezza. Salvavano il ricamo, che era
11: meraviglioso. La bellezza del ricamo. Guardate, ecco, questo è stato ed è il vostro lavoro.
12: Sì, questo è stato un lavoro, sì.
11: Cura. Quante statue avete?
12: Allora, nella diocesi circa, la diocesi conta moltissime parrocchie, oltre 240, e le statue sono oltre 100. Però bisogna considerare che hanno avuto un periodo di grande, diciamo, abbandono, dovuto a un atteggiamento che le alte gerarchie ecclesiastiche all'epoca non amavano molto, questo rapporto diretto che si era ingenerato nel tempo tra i fedeli e quella statua, proprio quella statua.
11: Ecco, perché
12: un po' troppo antropomorfizzata, un po' troppo realistica, perché poi, oltre agli abiti meravigliosi che spesso erano ricavati da altri abiti o adattati loro stessi, avevano i capelli veri che venivano donati, e quindi c'era proprio un'identificazione diretta. A noi è capitato di avere messo in mostra un Gesù bambino al Museo Diocesano di Massa, e una signora anziana è arrivata e ha detto: quelli lì sono i miei capelli, che da bambina gli erano stati tagliati per fare la parrucca al Gesù bambino.
11: Per fare i riccioli
12: 60-70 anni prima.
11: Del bambinello. Allora, immagini splendide, immagini che riguardano, lo diceva la dottoressa Sisti, prevalentemente figure femminili,
12: sì.
11: E torniamo a Santa Zita,
12: certo.
11: E torniamo ovviamente anche alle figure dei santi. Certo, si veste una santa che è stata una suora e forse non c'è bisogno di vestirla diversamente, però
12: in realtà Santa Zita nella sua vita, essendo stata poi è stata una santa, divenuta santa per una breve vita terrena, dopo una breve vita terrena, ed era una giovane fanciulla che era andata a servizio presso una famiglia di signori, e il legame è tra Lucca e Pontremoli, perché secondo la tradizione il padre di Santa Zita era di una frazione di Pontremoli, della parte dell'Appennino, dietro la città di Pontremoli, insomma, e lei quindi avrebbe dovuto avere, ed ha, perché ha un guardaroba, una specifica Santa Zita di Pontremoli in particolare, che oggi è conservata presso la chiesa di Santa Cristina, ma era stata realizzata nella seconda metà del Settecento per l'oratorio chiamato di Nostra Donna. Aveva il suo guardaroba, perché doveva essere vestita come una popolana, nel senso che tale era la sua estrazione sociale. Quindi aveva gli zoccoloni, però aveva la gonna di jeans, perché la diocesi di Massa confina con la parte più estrema del Levante Ligure, dove è nato in pratica il jeans.
11: Dove è nata quella stoffa.
12: La stoffa, le blue de jean, il blue jeans, eccola qua. Questa invece è proprio lei, con l'abito da tutti i giorni, diciamo così.
11: Da lavoro.
12: E la sottogonna, che non si vede, forse c'è un'altra

0: foto in cui si vede è di jeans, però ha anche un altro abito. Lei tra l'altro è alta tutta così, sarà 1,72,
1: Questa era la domanda che stavo
0: 1,73.
1: per farle, perché
0: Questa è
1: alla
0: alta, è
1: fine è
0: proprio
1: una
0: quasi, sì,
1: persona,
0: eccola qua.
1: guardate, è
0: Questa
1: clamoroso.
0: è la gonna di jeans con
1: Anche
0: sotto le
1: questo abbiamo
0: scarpe.
1: inventato noi nel
0: Sì,
1: nostro paese, il
0: assolutamente.
1: sottogonne era di questa di questo tessuto
0: Sì,
1: robustissimo
0: robustissimo, che
1: di
0: proprio veniva
1: cotone.
0: realizzato con i telai, quelli da casa, diciamo, quindi con delle pezze
1: Certo.
0: piccole, tinto.
1: Però a tutti gli effetti
0: Lei è
1: altezza.
0: alta, perché poi è una struttura, tra l'altro è una struttura, il viso e le mani sicuramente sono state fatte da uno scultore molto bravo ed è di legno. Altre sono diciamo, realizzate con la cartapesta, per esempio.
1: Certo, però
0: Però
1: abbiamo
0: lei ha anche
1: sentito.
0: l'abito più elegante.
1: Ah, bellissimo quello che dice la dottoressa Sisti.
0: Sì, perché
1: Oramai lei
0: proprio
1: ne parla
0: guardala.
1: come se
0: Sì.
1: fosse giustamente persona, lo è,
0: Sì, sono tanti anni che ci
1: da vestire.
0: frequentiamo, sì.
1: Sono tanti anni che ci frequentiamo. Come si conservano questi abiti, dottoressa?
0: Allora, questi in realtà bisogna stare molto attenti alla conservazione, perché devo
1: Ma
0: dire, i
1: anche alla.
0: tessuti temono soprattutto noi, cioè le nostre mosse sbagliate, perché se loro sono tenuti bene, come si sa e come si vede, campano secoli e secoli. Il problema è esporli troppo alla luce solare, che li
1: Certo,
0: sbiadisce come i nostri,
1: come i nostri
0: ovviamente.
1: abiti.
0: E poi un pochino le tarme, bisogna fare attenzione, e anche all'umido, perché l'umido, troppa umidità tende a far scolorire il colore di
1: Il
0: cui sono
1: colore.
0: fatti, e quindi chiaramente bisogna fare attenzione. Ora, lei è stata già un pochino, in parte ha avuto una straordinaria manutenzione ed è stata musealizzata per un po', poi è tornata in chiesa, ora vediamo se riusciamo a continuare l'opera di straordinaria manutenzione di nuovo.
1: Allora, seguiteci in questo viaggio che fa la nostra Luciana Celeste per noi. La Madonna del Carmine, amatissima dai romani, detta anche Madonna de Noantri, di noi altri. Insomma, il senso è questa, la devozione è questa. Andiamo a vedere.
2: Ci troviamo all'interno della chiesa di Sant'Agata a Trastevere, Roma, la chiesa che dal 1800 circa custodisce la statua della Madonna del Carmine di Trastevere, detta anche Madonna dei Noantri perché anticamente c'era il modo di interpretare le persone, di vedere le persone come noantri, quindi i trasteverini e gli altri, voantri, ma comunque la Madonna di tutti i romani, di tutti quanti i fedeli della Madonna. È una delle Madonne cosiddette vestite perché ogni anno, sì, alla processione viene cambiato vestito, perché ogni anno ne viene donato almeno uno, da stilisti o da semplici fedeli per grazia ricevuta o per chiedere una grazia. Qui ce ne sono rappresentati alcuni, che sono tra gli ultimi che sono stati realizzati e tra i più vecchi di quelli che abbiamo. I più vecchi in assoluto sono due mantelli della Regina Giuseppe, che sono stati donati i mantelli e trasformati in abiti, che non possiamo più mettere perché si rovinerebbero troppo nell'uso. Ci troviamo davanti a un abito molto molto bello e che è stato realizzato nel 2025, quindi l'ultima processione è stata fatta con questo abito che è stato fatto da Alfonso Parete, e il verde è la speranza e poi è molto ricco di Swarovski e di merletti francesi. Questo è il vestito che è stato fatto da Guglielmo Mariotto, l'atelier Gattinoni. Ed è stato realizzato, diciamo, contro la violenza sulle donne. Infatti qui c'è la scritta Homines dolent violentia adversus mulieres. E il mantello rosso richiama chiaramente diciamo, la violenza che viene fatta sulle donne con i femminicidi, eccetera, eccetera. Per ultimo di questi esposti abbiamo un abito che è stato realizzato da Miguel Fontana, sempre intorno al 1960, anche questo molto molto bello e ricco di pietre e di intarsi dorati. Quest'anno il vestito della Madonna è già in preparazione, però chiaramente sarà una sorpresa che verrà fatta vedere il 18 luglio, il giorno che ci sarà la processione per le vie di Trastevere, su quella macchina processionale che è del 1900 viene portata a spalla dai nostri portatori, da 16 portatori, 16 più 2 di rinforzo, e quindi diciamo è uno sforzo notevole perché è una processione che dura circa 2 ore e mezza. Per noi è il top, è il massimo, specie per noi che siamo nati e cresciuti a Trastevere, quindi siamo già da piccoli, noi cresciamo con la voglia di poter fare i portatori della Madonna.
1: Allora, bellissimo, grazie a Luciana Celeste. Vicino Sorrento, il costumista Giuseppe Tramontano ha fatto un meraviglioso abito per una statua della Madonna. Sono stata lì, l'ho visto in prima persona come fosse la vestizione ed è qualcosa che rimane nel cuore, attenzione, dei pochi fortunati che sono ammessi a vedere, e ancor più nel cuore di chi invece sa di dover avere cura. Certo. Di queste statue. Queste statue, addirittura abbiamo visto l'abito di una regina.
0: Questo è veramente l'abito della Marchesa. Questo è finalmente
1: questo è veramente l'abito della Marchesa.
0: Addirittura questa è una storia molto particolare, perché attraverso lo studio dell'abito siamo riusciti a ricondurre alla stessa donazione. Fate presente che all'interno di una diocesi trovare un tessuto identico a un altro tra quelli antichi è quasi impossibile.
1: Simile, certo.
0: In questo caso invece negli anni avevamo schedato 2 abiti identici, nel senso non la foggia ma il tessuto, e piano piano attraverso i documenti abbiamo scoperto, dico sempre abbiamo perché c'è stato un team di ricerca naturalmente,
1: certo.
0: Le colleghe Elena Scaravella, Sonia Lazzari e con la partecipazione dell'Università di Pisa, abbiamo fatto una grande ricerca, messo insieme i documenti, abbiamo scoperto che una marchesa ultima di un ramo che si chiudeva con lei della famiglia Malaspina aveva donato il suo abito diviso in 2 per vestire 2 statue della Madonna diverse, in 2 frazioni abbastanza lontane tra loro. Quindi se non ci fosse stato l'abito che le univa, non ci sarebbe mai venuto in mente che la donatrice era la stessa.
1: Che meraviglia!
0: Ed è una donatrice che è nata alla fine del 600 ed è morta alla fine del 700, ha vissuto oltre 90 anni e attraverso sempre, questo è l'abito che indossa la statua che abbiamo già visto, e attraverso appunto quest'abito abbiamo anche un po' ricostruito la storia di questa donna che altrimenti, nonostante Marchesa, Malaspina,
1: certo,
0: non avremmo potuto ricostruire, perché
1: che
0: non
1: bello.
0: Avevamo un fil rouge che teneva insieme la data delle nozze, quando i suoi figlioli sono nati, insomma abbiamo fatto tutta una ricostruzione e abbiamo ricostruito la vita, per sommi capi, di questa marchesa e la morte, perché quando lei è morta le è stato praticamente dedicato un carme funebre, che è una cosa molto rara per una donna alla fine del Settecento.
1: Vede che era stata molto brava,
0: sì,
1: molto buona.
0: Molto buona e molto devota, per cui aveva fatto tantissime donazioni, lei e il marito, e che avevano veramente arricchito più di una chiesa.
1: Più di una chiesa. La chiesa della Madonna del Monte di Mulazzo,
0: sì,
1: è balzata agli onori della cronaca,
0: sì,
1: per un caso di furto,
0: di
1: posso definirlo così?
0: Sì. Purtroppo sì, non è più lei, non è più quella che si vede. Purtroppo queste effigi sono particolari, perché possono essere anche molto antiche, quello era il caso della,
1: sì,
0: Madonna di Mulazzo, ed è stata rubata. Quindi ora c'è un'altra statua che ricopre il suo ruolo, ma non è più quella antica, ahimè, purtroppo. Per esempio, la Madonna del Popolo di Pontremoli, in realtà è una statua scolpita della fine del 200, 1200, inizio del 300, vestita come una Virgo Lauretana, che però è una rarità anche come oggetto di scultura.
1: Ovviamente.
0: Quindi sono storie veramente che si intrecciano.
1: Storie,
0: lungo secoli.
1: Quando noi diciamo leggende non è per mancare di rispetto
0: no.
1: alle storie, però chiaramente, come giustamente la dottoressa diceva all'inizio, erano tutte marchese quelle che donavano, poi dopo
0: poi
1: si trova fine, veramente
0: è vero,
1: quella che aveva donato sul serio. In alcune parrocchie, l'abbiamo detto, si continuano a realizzare questi abiti, si aggiornano,
0: sì,
1: i gioielli.
0: Assolutamente.
1: No? Perché è tutta una forma di devozione, alla fine,
0: certo,
1: il senso,
0: sì, sì, sì,
1: è questo. Riflettere, l'abbiamo visto anche nel servizio della nostra Luciana Celeste, i gusti e le mode del tempo. Questo vale sicuramente per stoffe che arrivano da 600, 700, ma per quelle più attuali che tipo di scelta viene fatta?
0: Allora, un po' è una scelta tradizionale, si è visto anche prima nel servizio, no?
1: Sì.
0: Questo bellissimo guardaroba questa statua fortunata.
1: Perché la dottoressa dice, è griffatissimo, guarda, che ha questa statua.
0: È griffatissimo, tra l'altro. Si cerca di rimanere un pochino per la necessità anche di fare una vestizione adeguata, visto che immagino che saranno manichini la maggior parte, quindi magari non completamente snodabili, e quindi è bene dividere la gonna dal corpetto, per esempio.
1: Certo.
0: Si cerca di rimanere un po' nella tradizione, ovviamente, quindi il ricamo applicato magari attraverso merletti, non so, grandi merletti e ricami applicati, sono un po' tenere fede alla tradizione, diciamo.
1: Sì, diciamo, non ci
0: anche
1: si
0: perché
1: distacca
0: si sono
1: mai
0: un po' stereotipati. Devo dire che nel Settecento ci sono la Madonna della Steccata a Parma, anche lei ha un bellissimo guardaroba, e hanno degli abiti con dei tessuti molto decorati. Piano piano il tessuto diventa però più, ecco, con un unico colore, e si iniziano a fare i ricami, anche perché si perde forse piano piano la tradizione del dono, ma si
1: conserva quella della bellezza,
0: la tradizione, e soprattutto della partecipazione magari alla realizzazione attraverso le suore, ma non solo, anche le devote che ricamano.
1: Certo, anche la devozione popolare,
0: certo,
1: personale.
0: Assolutamente. Spesso
1: se una,
0: si trova
1: una persona ricamatrice, quindi.
0: E lascia i nomi.
1: Gli uomini non sono ammessi a tutto ciò.
0: In genere non sono ammessi. Poi no. Purtroppo sappiamo che dove magari la popolazione esigua nei paesini, io mi riferisco alle diocesi, certo, che conosco, collinari, magari non ci sono più tante persone, allora anche gli uomini possono partecipare, ma la tradizione era riferita esclusivamente alle donne.
1: Che meraviglia. Allora, vi portiamo a Castelvetere sul Calore. 28 aprile si celebra la festa della Madonna delle Grazie. Tutte queste feste sono, per fortuna, fortemente sentite dalle comunità e quindi sono feste importantissime. La statua della Madonna indossa un corpetto tutto d'oro che viene riprodotto anche per i vestiti delle bambine che sfilano per le strade, distribuendo taralli e pane benedetto alle famiglie. Ecco qua.
3: Il 28 aprile è un momento importantissimo per la comunità di Castelvetere, un momento in cui tutti si sentono partecipi a questa festa, non solo chi la organizza, ma anche le persone di tutta la comunità. È una festa che inizia nel mese di marzo con la raccolta della legna, delle fascine, che poi serviranno per la cottura dei tortani, per poi arrivare al giorno del 28 aprile, il culmine di una serie di momenti importanti per tutta la comunità.
4: Anni poi si è evoluta quella che è anche la cucitura dell'oro, quindi la dispensa con questi abiti che emulano la statua della Madonna delle Grazie, sempre legata a quelle che sono le grazie ricevute dalla Madonna. Quindi ogni famiglia presta dei monili d'oro alle bambine che vengono mandate a dispensare per ringraziare per il dono ricevuto dalla Madonna.
5: La scelta della stoffa per l'abito, perché sono abiti cuciti da una sarta, da sarte del posto, quindi non sono abiti che si possono comprare preconfezionati, perché hanno dei difetti, così li definiscono le nostre sarte, quindi devono essere cuciti in un certo modo, tagliati in un certo modo, con dei difetti che rendono l'abito perfetto nel momento in cui l'oro viene cucito.
6: Dopo la nascita è uno dei momenti più belli della vita, almeno per un castelveterese.
7: In questi giorni Castelvetere sul Calore diventa una piccola Lourdes. A Lourdes tutto ruota intorno alla grotta, a Castelvetere sul Calore, nei giorni della novena e della festa, tutto ruota intorno al santuario della Madonna. E allora, ecco, ogni anno è un'emozione nuova nel rivedere la fede non solo degli anziani, che vivono anche di tanti ricordi, ma anche delle giovani generazioni legate in maniera stupenda a questa festa mariana.
1: Vedevamo la tenerezza, la bellezza, poi per queste bambine chiaramente per le loro famiglie è un ricordo indelebile, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: è un ricordo straordinario, insomma, ho fatto. Anche certo. Questo, e poi il dono del pane diventa una cosa che rende il tutto ancora più bello. È capitato nel tempo che un abito che era nato per una statua venisse poi indossato da un'altra statua?
0: Sì. Allora, sicuramente sì, perché purtroppo nel tempo anche le disponibilità delle confraternite... Certo.

0: andavano diminuendo e anzi a volte lo stesso manichino faceva funzioni diverse, perché poteva essere la Madonna Addolorata, ma anche la Madonna del Rosario, per esempio, o la Madonna del Carmelo, perché chiaramente basta cambiare l'abito, cambiando il colore già ci si riferisce a un altro
1: A un
0: momento del
1: altro periodo,
0: calendario liturgico, certo,
1: certo.
0: quindi e quindi sicuramente anche la sovra ecco, quello che è successo è proprio questo, cioè che abbiamo trovato i vestiti antichi meglio conservati sono quelli che sono rimasti stratificati sotto, perché non si buttavano ovviamente, ma si sostituivano aggiungendo. E questo è quello che sicuramente si è, tra virgolette, salvato ed è perfetto
1: Si vede.
0: praticamente. È stato sì restaurato, ma veramente non aveva un filo che si era lasciato andare, il colore teneva tantissimo, perché era stato coperto da altre due vesti, perché veniva vestita sia di nero che di rosso la Madonna a seconda della festa.
1: A seconda del
0: Ovviamente,
1: momento
0: e questo
1: dell'anno.
0: rimaneva sotto, quindi si è
1: Quindi
0: salvato.
1: più
0: Forse
1: tutelato.
0: sì, se fosse rimasto in un cassetto, forse avrebbe avuto magari qualche infortunio, oppure qualche topolino che si insinuava. Questi sono luoghi di campagna, è facile
1: Ovviamente, ovviamente.
0: che questo
1: A Natalina
0: capiti.
1: come stiamo messi, dottoressa
0: Bisogna
1: Sistine?
0: sempre mettere,
1: Questo, avete
0: sempre
1: presente
0: mettere
1: quando ci capitava
0: tarme.
1: di andare a scuola con i maglioni e entravamo e c'era un unico
0: Sì,
1: profumo in tutta la
0: esatto,
1: classe,
0: esattamente.
1: naftalina, perché le
0: Sì, ora ci
1: mamme,
0: sono anche le cose un po' più
1: dai,
0: profumate, però
1: adesso un po' è
0: devono
1: cambiato, però il
0: fare. Sì,
1: concetto era
0: sì,
1: evitare il
0: sì,
1: danno, voglio dire.
0: certo.
1: Noi la ringraziamo
0: Grazie a
1: moltissimo
0: voi,
1: perché è
0: è
1: stato un
0: stato.
1: viaggio bello, interessante, poetico, intrigante anche, perché
0: Sì, gli aspetti sono
1: gli
0: tanti.
1: aspetti sono veramente tanti, dottoressa Sisti. Io la ringrazio tanto
0: Grazie a voi.
1: e quando vedremo una di queste adesso, soprattutto inizia il periodo estivo, quindi nei paesi soprattutto ci
0: Feste.
1: sono tante di queste feste e di queste processioni, butteremo l'occhio in maniera
0: Certo.
1: completamente diversa. Barbara
0: Grazie,
1: Sisti,
0: grazie.
1: grazie a lei.

0: l'abbiamo organizzato in modo pessimo.
1: Due amici.
0: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
1: Due biciclette.
0: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
1: Due anni.
0: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
1: Un viaggio unico.
0: Non ci preoccupavamo di niente.
1: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, giovedì in seconda serata.
2: Tira fuori il Debrian.
3: Due settimane, noi tre insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
1: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
4: Fa male il culo solo a guardarlo.
5: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra due settimane.
6: Gente di città.
7: Questa vacca deve partorire.
8: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
9: Questo non c'era sul Debrian.
1: E forse anche te stesso.
10: Ma ve ne andate conto?
1: Scappo dalla città. Domani in prima serata.
11: C'è la fiamma accesa.
12: Papà! Papà!
1: Le regole dicevano che non poteva farlo.
11: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
13: Tu e i tuoi sogni.
14: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
1: Il suo coraggio ha scritto la storia.
11: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
15: Attenta a quello che dici.
1: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
11: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700 e ora tu vuoi che finisca?
1: La soffiatrice di vetro.
16: Per favore, una donna che soffia il vetro.
11: Sì, e posso provarvelo.
1: Giovedì in prima serata.
17: Allora, eccoci qua, bentornati in Ora Solare. Oggi vogliamo fare memoria importantissima di un suggerimento, il migliore che potesse arrivarci, perché è arrivato da Papa Francesco, dal nostro Papa Francesco. E allora noi non potevamo farci sfuggire questa occasione. Questa è l'immagine che abbiamo imparato a vedere fin da piccolo e che abbiamo visto nelle camere da letto dei nostri nonni, che continuiamo a vedere. Fra Jacopo Iadarola, grazie di essere con noi, è teologo presso la Pontificia Facoltà Teologica Theresianum, frate dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Grazie di essere in nostra compagnia.
18: Grazie a voi.
17: Allora, ultima enciclica di Papa Francesco, Dilexit Nos, tutto parte dall'amore che è anche consapevolezza, dell'amore che Dio ha per noi. A volte nella stragrande maggioranza dei casi non ce ne sentiamo degni, ed è esattamente quello il momento in cui non dobbiamo invece abbandonare quella presa, no? Perché è così importante celebrare questa festa per noi?
18: È fondamentale perché nella nostra spiritualità possiamo vivere questo dramma di immaginare Dio perfettissimo, altissimo, anche un grandissimo amore cosmico che regge l'universo, e dimenticarci che questo è tutto vero, Dio è così, ha questo amore onnipotente che muove il sole e le altre stelle, come diceva Dante, ma anche un cuore umano. Cuore umano. E è tanto importante questa cosa che Dio ha voluto non ricordarcela, ha incarnato suo figlio per mostrarci che nella realtà questo cuore esiste. E nella storia della spiritualità, grazie ai mistici, alle mistiche soprattutto, bisogna dire soprattutto le sante donne,
17: arriviamo,
18: hanno visibilizzato questo cuore di Gesù in visioni, esperienze che hanno avuto, in cui Gesù proprio ha mostrato questo cuore, per ricordarci che lui ci ama infinitamente, ma ci ama anche molto umanamente, quindi con una tenerezza tutta umana, appassionata, dolce, e anche con una vulnerabilità. Ecco, spesso dimentichiamo questo aspetto di Dio, che è un amore onnipotente, ma anche vulnerabile. Vedere il cuore ferito di Gesù, come lui ce l'ha mostrato, ci ricorda che Dio può essere ferito, e non tanto dai nostri peccati, magari anche da quello, ma soprattutto ciò che ferisce Dio, che non è indifferente a noi, la nostra mancanza d'amore, la nostra lontananza, se ci allontaniamo da lui, se ci buttiamo via. Dio ne soffre, non gli è indifferente.
17: Papa Francesco, attraverso questa sua ultima enciclica, ha parlato della consapevolezza dell'amore di Dio per noi, perché solo chi si sente amato ama. E allora guardiamo insieme queste immagini.
19: Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all'interiorità, alle radici più robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al centro della persona. Lì risplende l'amore del Padre. Lì mi sento sicuro di essere accolto e compreso come sono. Lì, con tutti i miei limiti e i miei peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel cuore, rinnovo il primo amore, la memoria di quando il Signore mi ha toccato nell'animo e mi ha chiamato a seguirlo.
17: Papa Francesco, Fra Jacopo, lei ci ha ricordato che, secondo voi teologi, questa enciclica è forse la chiave di lettura di tutto l'eccezionale, indimenticabile, per sempre indimenticabile pontificato di Papa Francesco. Perché?
18: Sì, questo l'ha detto Monsignor Bruno Forte quando ha presentato l'enciclica. Chiave teologica per leggere il pontificato di Francesco. Perché lo stesso Francesco, nella Dilexit Nos, alla fine dice la fratellanza universale, la custodia del creato, sono temi importantissimi che lui, a cui ha dedicato delle encicliche dedicate. Ma tutto questo può ridursi a degli slogan, a delle idee, a dei progetti, a delle direttive che non ci appassionano, c'è bisogno di una mistica che ci animi per prenderci cura del creato, per prenderci cura degli altri, c'è bisogno di una mistica che ci animi, c'è bisogno di un cuore che pulsi per queste idee. E quindi è venuto con la Dilexit Nos proprio a dare questo tassello mancante per tutto quello che aveva detto prima, tutto quello a cui io vi ho ispirato, appunto la cura del creato, la fratellanza universale, l'amore per i poveri. Tutto questo però, se non parte da un cuore a cuore con Dio, diventa un moralismo. Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, certo. Dobbiamo prenderci cura di loro, dobbiamo... Tutto questo diventa moralismo se non parte da una storia d'amore, da un cuore a cuore, col nostro cuore, col cuore di Cristo. E che si vede con queste immagini, mi vengono in mente i fidanzatini, quando si innamorano, disegnano sui diari

0: Coricini con la freccia che trafigge,
1: certo,
0: il cuore
1: trafitto, colpito dall'amore.
0: È bellissimo, e Dio fa lo stesso con noi, ci ricorda che la nostra fede è una storia d'amore fra l'anima e Dio, e ce lo fa disegnandoci un bel cuore trafitto. Questa è la devozione al Sacro Cuore.
1: E fra Jacopo, poi da umile peccatore guardi a quel Sacro Cuore e pensi a tutto il male che gli abbiamo fatto, no? Che a volte pesa così tanto sulla coscienza di ognuno da lasciarci senza parole nel tentativo di fare qualcosa per ripagare tanto dolore, e non sappiamo da dove partire. Perché certo è un rapporto d'amore, è il figlio mandato sulla terra, però noi siamo così piccoli, e quando ci sentiamo troppo piccoli, che cosa dobbiamo fare?
0: Rispondo con Teresa di Lisieux, sì, che ci dà tantissimo, uno dei grandi amori di Papa Francesco, un'altra chiave teologica, infatti sulla, sì, sua tomba c'è una rosa bianca proprio, certo, a ricordare la sua devozione, ci dà tantissimo nell'Lexit Nos, e la cita proprio a questo riguardo, perché Teresina ci insegna che dobbiamo prendere Dio per il cuore, e ci dà questo aneddoto raccontato da Teresina, dice: quando un bambino compie una maraghella, fa uno sbaglio, fa qualcosa che non doveva fare, se poi va dal papà o dalla mamma a dirgli: mamma, mi dispiace, non lo faccio più, la mamma si squaglia, no, di tenerezza, lo prende, figurati se sta a pensare alla maraghella che ha fatto, si squaglia. E Dio così è con noi, noi invece pensiamo che è arrabbiato, che non siamo degni, ma Dio con noi è più tenero dei padri e delle madri, e questo cuore ce lo ricorda.
1: Noi è che a volte il peso delle marachelle è molto alto, o lo sentiamo noi troppo...
0: Ma comunque Teresina diceva è una goccia in un oceano di misericordia. Questo, qualsiasi cosa possiamo aver fatto, niente rispetto...
1: Allora, Fra Jacopo, grazie. Papa Francesco, Una luce per l'umanità. È una mostra meravigliosa che si trova a Vicenza, e noi ve la mostriamo così. Molto felici di farlo.
2: Dal 2006 sono il fotografo vaticanista dell'Agenzia Contrasto. Ho iniziato a seguire il Vaticano, i Papi, da quell'anno con Benedetto, poi ho iniziato il progetto con Papa Francesco. Forse il progetto più importante che io abbia mai fatto a lungo termine. In questa mostra voglio raccontare, ho raccontato l'anima di Papa Francesco. Ho cercato di far uscire un po' la sua vera identità, quella che magari in superficie, in maniera istituzionale, non si nota, ma ho cercato di entrare nel suo modo di pensare con l'uomo, per l'umanità. Io da Papa Francesco ho ricevuto un insegnamento, che bisogna avere il coraggio di essere felici. Questa è la cosa più importante. Lui ha sempre dato attenzione agli ultimi, alle persone con problemi fisici, ai malati, ma sempre con un approccio molto positivo e caritatevole. Io spero di condividere la bellezza, prima di tutto, che c'è dietro questi scatti, la bellezza delle foto, sì, certo, perché le ho fatte io e ne sono orgogliosissimo, ovviamente, ma anche proprio la bellezza di un uomo, prima che di un papa, che ha regalato tanto per tutto il mondo. Mi rimane un'eredità collegata a molte foto, ma soprattutto all'immagine di lui che è sceso dopo l'Urbi et Orbi, il giorno prima di morire, per un ultimo saluto. Mi rimane proprio questa eredità di apertura alle persone, di voglia di stare, di salutare, di essere con le persone fino all'ultimo. Ed è quello che cerco di fare io anche nella mia vita, di dare attenzione all'uomo, alle persone, con la gentilezza, con l'umiltà. Io spero che le persone che visitano questa mostra possono tornare a casa con il senso del bello, della bellezza che ogni persona ha e che dobbiamo cercare di rincorrere sempre, come ha fatto Papa Francesco in tutto il suo pontificato. Bellezza è quando Papa Francesco parla con i bambini, quando accarezza un disabile, quando parla a una persona cieca guardandola negli occhi. Questa è bellezza, è l'umiltà di arrivare a tutte le persone.
3: Molti, molti, molti complimenti a Stefano, grandissimo fotografo che ha saputo fermare in quegli scatti, e ha fatto bene a citare l'ultima volta che abbiamo visto Papa Francesco in quella Pasqua. Se non è stato un cuore sacro, non stiamo parlando del Sacro Cuore, ma se non è stato un cuore sacro quello, non sappiamo dove andarlo a cercare. No, il Papa che ci...
0: Sì, bellissimi questi scatti, perché veramente vediamo il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, perché ha colto la bellezza di questi gesti di tenerezza. Nella Dilexit Nostra Papa Francesco parla di una scienza delle carezze, questo ci insegna il Sacro Cuore. Chi è, come si è comportato Gesù? Gesù non è che ha fatto chissà quali teorie sul Sacro Cuore, nei Vangeli non è che parla del Sacro Cuore, c'è solo un versetto dove dice... venite a me voi che siete stanchi e oppressi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo è l'unico momento in cui Gesù parla del Sacro Cuore, ma la scienza del Sacro Cuore ce l'ha insegnata con i suoi gesti, toccando le persone che guariva. Quando faceva i miracoli Gesù toccava, come Papa Francesco accarezzava.
3: Come ha fatto Papa Francesco?
0: Papa Francesco, vi ricordate, diceva sempre: quando andiamo dai poveri non buttiamogli una monetina per aiutarli, stringiamogli la mano, cerchiamo il contatto fisico, perché quella è la carne di Cristo. E c'è una rivoluzione della tenerezza da vivere, e che è quella di Gesù e che è quella che lui ha reincarnato veramente.
3: Ci ha insegnato, e noi parliamo di Papa Francesco, e trascurando quasi tutto ciò che lui è stato prima di arrivare a quel conclave, prima di arrivare a diventare appunto il vicario di Cristo. Impegno comunitario, e quando io parlo di impegno missionario intendo anche la piccola missione quotidiana. No, ci sono i missionari che fanno cose alte come montagne, ma noi in fondo possiamo fare qualcosa ogni giorno quando usciamo da casa e anche quando stiamo dentro casa, ma possiamo farlo?
0: Ma sì, assolutamente. Qui sempre Papa Francesco, quando fa questi discorsi, come ci insegna Teresina, come dice Teresina, esemplifica con la nostra Santa Teresa di Lisieux, la sua frase famosa, no? Un solo spillo raccolto per amore può convertire un'anima. Qualsiasi piccolo gesto, se noi lo facciamo per amore, offrendolo al Sacro Cuore di Gesù, si unisce al suo mistero pasquale di salvezza e acquisisce un valore infinito. La devozione al Sacro Cuore, che è legata alla riparazione, alla consolazione, ci insegna che il modo migliore per curare questa ferita del Sacro Cuore di Gesù, se lo vogliamo consolare, il modo migliore per farlo è fare tanti piccoli gesti di amore verso tutti quegli ultimi con cui Gesù si immedesima, i poveri, gli ammalati, i sofferenti, i carcerati, i lontani. Questi sono quelli con cui Gesù si immedesima, Matteo 25. E ogni piccolo gesto fatto per loro, anche un bicchiere d'acqua, come dice... è fatto per Cristo e quindi acquisisce un valore infinito.
3: E tutto questo in questa enciclica, le piccole opere, che poi sono immense, di misericordia. Però, ovviamente, Fra Jacopo, viviamo in un mondo dove in realtà tutte queste opere, piccole e grandissime, vengono fatte quotidianamente, ma dove... dall'altra parte il male, il brutto, la cattiveria, il disprezzo, la violenza verso chi è ultimo, avvelena, insomma, quel gesto avvelena tutto. Allora tu sei lì e cerchi di risalire la corrente, cerchi di aiutare anche gli altri a cambiare idea, gli altri non vogliono cambiare idea, tu ti senti, torniamo al piccolo, ancora più piccolo, ecco, come dobbiamo arrivare a questa festa, a questo 12 giugno?
0: Sì, Papa Francesco ha voluto scrivere questa enciclica sul Sacro Cuore proprio perché, lo diceva nel giugno 2024, qualche mese prima che uscisse il documento, cioè questo mondo ha perso il cuore. Siamo in un momento in cui il mondo ha perso il cuore. E lui, chi più di lui, ha denunciato le violazioni del diritto internazionale, certo, la vendita di armi, la demonizzazione dell'avversario, la mostrificazione, tutti armati gli uni contro gli altri. Questo mondo sembra aver perso il cuore. Per questo dobbiamo tornare al Sacro Cuore di Gesù. Solo Lui può darci un cuore per tornare ad amare divinamente. Perché la cosa bellissima del Sacro Cuore non è, appunto, dicevo, soltanto consolarlo, essere buoni con Gesù. Se noi ci offriamo a Lui, dice Francesco, succede questa cosa meravigliosa, che tutto quell'amore infinito compresso nel Sacro Cuore irrompe, dilaga nel mondo attraverso le piccole anime che si offrono a Lui. Diventiamo tutti canali del suo amore infinito. Se ci offriamo a Lui diventiamo canali del suo amore nel mondo. E questa è la migliore consolazione che possiamo dare a Cristo e la salvezza per il mondo. Perché se sta cadendo in un abisso il mondo, c'è un abisso più grande che quello della misericordia di Dio.
3: Diciamo che l'abisso della misericordia è luminoso e è bello. Ed è grande, enorme.
0: È infinitamente più grande dell'abisso
3: quello
0: del nostro male.
3: Nel quale ci sembra in questo momento, e non solo in questo momento, ma di rotolare giù come una palla dalle scale, ha il colore peggiore che possiamo immaginare. Però bisogna essere testardi. Un'ultima, ce la faccio? Sì, un'ultima cosa. La devozione al Sacro Cuore, e qui dovremmo avere 2 ore per chiacchierare, però per parlare, soprattutto ascoltarla, ha un grande impulso nel 600, no? Diciamo che viene rilanciata e da allora non si ferma più.
0: Sì, Karl Rahner, grande teologo gesuita come Francesco, diceva che è coestensiva alla storia della Chiesa la devozione al Sacro Cuore. Parte dai Vangeli, dove comincia la devozione al Sacro Cuore. Gesù sulla croce, il fianco squarciato da cui scaturiscono sangue e acqua. È lì il primo luogo dove vediamo il Sacro Cuore di Gesù da cui scaturisce la salvezza. Poi c'è la tradizione patristica, le grandi mistiche del Medioevo, Santa Geltrude, Santa Lutgarda, in Italia Sant'Angela da Foligno, certo. Maria Maddalena De Pazzi, tutte queste donne innamorate. Tu dicevi che siete stardi, ma soprattutto innamorate.
3: Innamorate, sì.
0: Poi si arriva a Santa Margherita Maria Lacocca nel 1600, che dà un grande impulso perché ha proprio queste visioni del Sacro Cuore di Gesù, che fa queste promesse. Siamo ora al 350° anniversario, infatti è stato commemorato proprio con questo film che è uscito da poco, Sacro Cuore, un film di produzione francese, che ha avuto un successo spettacolare. In Francia ha superato tutti i Colossal e anche in Italia, proprio a giugno lo stanno proiettando a Roma. Sta avendo un successo enorme perché tutti abbiamo il bisogno di una storia d'amore, di un cuore a cuore. Quindi è una corda sempre presente nella Chiesa e lo sarà sempre sicuramente. Ci sono tanti esempi attuali che potrei dirti. Chiara Corbella, una storia stupenda che ha molto a che vedere con
3: il nome e cognome, Chiara Corbella, può bastare. È tutto quello che possiamo immaginare attualizzandolo.
0: Fra il suo corpo è nella Cappella del Sacro Cuore, al Verano.
3: Ed è sepolta nella Cappella
0: del Sacro
3: Cuore.
0: È morta nel mese di giugno, certo. Il mese del Sacro Cuore.
3: Fra Jacopo Iadarola, che incredibilmente sostiene di aver superato i 40 anni, noi non gli crediamo, ma gli crediamo da un punto di vista di cultura, di passione e di capacità splendida di saper narrare tutto questo.
0: Grazie.
3: Perché anche di questo noi abbiamo strettamente bisogno.
0: Grazie
3: Fra Jacopo, grazie di cuore, davvero di cuore, come vedo. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia

0: Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
12: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
13: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
14: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
15: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
16: È come fosse domenica. Scopri
17: la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
18: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
20: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
21: Due amici.
20: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
21: Due biciclette.
20: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
21: Due anni.
20: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
21: Un viaggio unico.
20: Non ci preoccupavamo di niente.
21: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Giovedì in seconda serata.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, crisi di mezza età e una vita tutta da reinventare, scappo dalla città. Giovedì, passione, arte e segreti nell'emozionante dramma La soffiatrice di vetro. Venerdì, la natività in chiave moderna, il film Bar Giuseppe. Sabato, una storia fantastica, l'incredibile vita di Timothy Green. Domenica, Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Buona visione!

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei.

0: cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia, che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: quest'oggi con una ventata di freschezza che ci arriva da qualcosa di fresco, di estivo e soprattutto da ciò che la natura ci offre. Giulia La Schiazza, buongiorno.
1: Buongiorno Giulia.
0: Chef di Romeo Cat Bistro qua a Roma, il posto con tanti amici, mici. E quest'oggi cosa ci prepari?
1: Oggi voliamo anche noi in Spagna e facciamo una bellissima ricetta fresca e adatta a questo periodo molto caldo, insomma, che è un gazpacho. Ne faremo due versioni, una tradizionale a base di pomodoro e una invece un po' più estrosa.

0: base di melone.
1: E allora Giulia, iniziamo da quella tradizionale?
0: Sì.
1: E allora a casa, se volete cimentarvi anche voi, prendete carta e penna perché Giacomo vi dirà gli ingredienti.
2: Allora, Giulia consiglia 800 g di pomodoro a grappolo, 10 g di cipollotto, 40 di cetriolo, 20 g di peperone rosso, 50 di pane raffermo, 100 g di olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto, 30 g, 10 g di sale. Se vi piace un po' d'aglio e per guarnire dell'olio al basilico.
0: Esatto, allora io parto, ovviamente voi seguite le dosi perché comunque sono molto precise, le ho fatte io.
2: Giusto, giusto. Precisione anche in cucina ci vuole.
0: Allora, questa è una ricetta veramente, veramente semplice, a prova di chi proprio non sa cucinare. E come dicevo, è adatta a questo periodo di caldo perché la natura ci dà quello che ci serve nella stagione che ci serve. Quindi fa caldo, abbiamo bisogno di liquidi. Quindi ci offre i pomodori, ci offre i cetrioli che sono ricchi di acqua e soprattutto vitamine.
1: Tu stai affettando i pomodori.
0: Esatto.
1: I pomodori in questa ricetta è l'elemento principale, esatto. L'ingrediente principale. Ma come li scegliamo?
0: Allora, diciamo che i grappolo vanno bene perché sono grandi, sono succosi, quindi è un pomodoro che si presta a fare il gazpacho, ma possiamo scegliere anche un datterino giallo, possiamo scegliere che è anche più dolce, quindi se la vogliamo più dolce prendiamo il datterino. Invece se la vogliamo magari un po' più aspretta prendiamo un camone ad esempio. Cioè anche a seconda del risultato che vogliamo ottenere.
1: Un po' in base ai nostri gusti.
0: Esatto.
2: Ci sono pomodori come ad esempio il camone che hanno la buccia un pochino più dura. Io vedo che frulli tutto quanto
0: si
2: anche
0: frulla...
2: con la buccia.
0: No, la buccia l'ho tolta.
2: Ah, l'hai tolta, allora
0: sì,
2: non ho visto
0: sì.
2: Bene. Quindi leviamo prima la buccia.
0: Esatto.
2: Perfetto.
0: E il cipollotto. È una ricetta veramente, veramente facile. Diciamo che anche chi non è pratico in cucina si frulla tutto a crudo e si serve freddo. C'è in Andalusia che lo servono addirittura con un cubetto di ghiaccio.
1: Quindi freddissimo.
0: Freddissimo.
1: Ma possiamo prepararla prima?
0: Sì, sì, la prepariamo prima e la teniamo in frigo.
1: Per
0: ovviamente.
1: Quanto tempo si conserva?
0: Allora, diciamo che queste cose prima si consumano e meglio è così da tenere intatti tutte le vitamine, i sali
1: certo.
0: Minerali. Poi ci mettiamo il sale.
2: Il piatto è molto leggero, ma possiamo anche arricchirlo, ad esempio, per renderlo un pasto completo?
0: E assolutamente.
2: Mettendoci accanto
0: sì.
2: Qualche cosa?
0: Possiamo abbinarlo con una proteina. Io preferirei comunque una proteina di origine vegetale, ad esempio un tofu, un seitan. Però diciamo che è un piatto che si presta per iniziare il pasto, quindi...
2: uno starter come lo chiamano.
0: Sì, anche con noi lo chiamiamo amuse bouche, l'invito dello chef. Quando ti siedi a tavola, lo chef ti fa un regalo, ti dice assaggia questa cosa.
2: Amuse bouche, mi piace.
1: Anche a me.
0: Adesso frullerò, perdonatemi,
1: allora,
0: farò il rumore.
1: Ecco. Davvero velocissimo comunque.
0: Sì, è finito. Si frulla.
1: Questo quello... è il nostro momento.
2: Noi siamo qua in religioso silenzio.
0: Sì.
2: A proposito di religioso, tra l'altro questa è una ricetta che ci arriva dalla Spagna, il che ci dà modo anche di ricordare Papa Leone che sta terminando il suo viaggio apostolico in Spagna. Ieri è andato alle Canarie, poi sarà tempo di rientro. Chissà se ha mangiato
1: il gazpacho.
2: Chi lo sa.
0: Allora, questo è il nostro gazpacho al pomodoro che possiamo poi guarnire con... il basilico.
1: La consistenza anche lì è un po', possiamo fare in base ai nostri gusti.
0: A gusto personale. Più si frulla però più c'è il rischio che si scalda e scaldandosi perde un po' tutte quante le proprietà che invece ci servono. Tutti i sali minerali e le vitamine. E per arricchirlo possiamo anche fare dei cubetti di pane raffermo, così un po' si riutilizza anche il pane. Li passiamo al forno con un po' d'olio e di sale. E diciamo che è abbastanza veloce e facile.
1: Allora Giacomo,
2: io direi che ti possiamo lasciare qua perché tra poco conosceremo con te un'altra versione del gazpacho.
0: Esatto.
2: Particolarmente estiva. Ci vediamo fra poco.
1: Grazie Giulia.
0: A dopo.
2: E nel frattempo grazie.
1: Nel frattempo sai cosa
2: facciamo?
1: Vogliamo andare in pubblicità?
2: Ah, andiamo in pubblicità,
1: allora,
2: va
1: pubblicità.
2: Bene.

0: Tira fuori il Debrian.
1: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma ve ne andate conto?
2: Scappo dalla città. Domani in prima serata.
10: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
12: La differenza la fa non solo essere un consulente del cliente, ma essere un vero e proprio partner.
13: Essere sempre al passo con i tempi, con le nuove iniziative, le nuove tecnologie.
14: La grande differenza è quella di far scoprire nuove opportunità ai clienti.
15: La differenza sta nella formazione e nella competenza.
16: Portare responsabilità, innovazione, libertà a casa delle persone.
11: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Apritevi a una nuova filosofia
20: greca.
19: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
20: bontà.
21: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
22: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
23: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
24: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this. Feel like...

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: C'è la fiamma accesa.
4: Papà! Papà!
5: Le regole dicevano che non poteva farlo.
3: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
4: Tu e i tuoi sogni.
6: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
5: Il suo coraggio ha scritto la storia.
3: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
7: Attenta a quello che dici.
5: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
3: Noi Steinman siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
5: La soffiatrice di vetro.
8: Per favore, una donna che soffia il vetro.
3: Sì, e posso provarvelo.
5: Giovedì in prima serata.

0: La sentite? Il 18 giugno avrebbe festeggiato il compleanno la grande, la mitica Raffaella Carrà. E noi oggi vogliamo ricordarla con una sua grande collaboratrice, amica. Ritorna Caterina Rita. Buongiorno Caterina, bentornata. Ritorni con un nuovo lavoro su Raffaella Carrà, un nuovo libro.
1: Sì, non ci stanchiamo di parlare di lei. È una specie di emozione profonda, non si estingue. E vedo con piacere che il pubblico si ricorda perfettamente di fronte a Raffaella. Ci dava compagnia o no?

0: stata un'esplosione nel catodo televisivo, perché a mezzogiorno prima non c'era niente. Arriva Raffaella, una bomba gentile.
1: Bella questa definizione,
0: una
1: bomba gentile.
0: E questa gliel'hanno data in Francia. Una bomba gentile, perché le sue rivoluzioni, che sono state molteplici, erano sempre con grande rispetto del pubblico, quale che fosse il pubblico. E siccome il pubblico è variegato, è piccolo, giovane, presente, assente, saltuario, distratto, aveva rispetto del pubblico.
2: E fu una novità anche quella, perché come fascia oraria, anche stessa Raffaella Carrà, che in genere veniva aveva dei programmi serali, venne messa invece nell'orario di pranzo con un pubblico appunto che è quello che era in quel momento a casa.
0: Ve lo racconto come andò.
1: Certo.
0: Allora, venne catturato Gianni Boncompagni e Giancarlo Magalli, che conosciamo benissimo, dalla RAI, per fare un programmino a mezzogiorno, e forse nessuno avrebbe guardato. A quell'epoca c'era Chiamate Roma 3131, si sentiva la radio, a casa c'erano transistor seminati per tutti gli appartamenti e facevano anche da orologio, no? Ti regolavi nel correre della mattina. Chiamano Boncompagni e Magalli, fate un programmino perché deve essere un contenitore di pubblicità. C'erano le private che andavano forte, con il pranzo è servito, se ve lo ricordate, Corrado.
1: Come, cioè, no.
2: Come no?
0: Fate una cosa simile, ma insomma semplice, una cosa casareccia. E avevano pensato a Gianni Morandi. Quindi Boncompagni e Magalli cominciano a lavorare immaginando Gianni Morandi, che insomma aveva già una certa età. Lui è eterno,
2: eterno
0: è un altro
2: ragazzo.
0: Eterno. Lo salutiamo.
1: Lo salutiamo.
0: E quindi pensano questo programma, sai, Morandi canta, è capace anche di intrattenere, poi alle casalinghe, vabbè. Anzi no, allora si chiamavano massaie. Il termine casalinghe è nato con Raffaella. E diceva, ce lo ricordiamo, in ginocchio da te, di qua e di là, ogni tanto canta, giochi, quiz, qualche intervista utile, ma niente di più. E pubblicità, tanta pubblicità. A un certo punto, ma due settimane prima di andare in onda, Morandi dà forfè. Ma sai, non me la sento, perché la quotidiana, insomma. Boncompagni, che è uno stratega raffinato, anche se lavora in absenza, fa, ce l'ho un nome, è Raffaella. Allora i capi della RAI dicono, ma Raffaella canta, balla, è un corpo che si muove, ma sarà capace a intervistare? Anzi, dissero questo termine, ma è parlante? Si dice così. Boncompagni fa, Raffaella è bravissima e tutto quello che non sa lo impara. È stato così. Raffaella non aveva mai intervistato, mai. Eppure questa frase ci dice tutto. Quello che non sa lo impara. Tutto quello che era corpo era suo corredo e il lavoro che lei faceva da quando aveva 4 anni. Quindi aveva un corpo atletico eccezionale, con un bios, con una capacità, una forza rara. Quello è corredo genetico, un po' ci si nasce, ma si allenava 5-6 ore al giorno. Tutto quello che era corpo era la sua vita. Adesso si sperimentava in una cosa nuova, parlare. Allora mi è venuto in testa questo dubbio, due dubbi ho avuto scrivendo questo libro. Ma tutti dicono che Raffaella era moderna, noi non ci rendevamo conto perché eravamo lì con lei, forse eravamo moderne anche noi, non capivamo quale fosse tutta questa modernità. E l'altro era, ma come parlava Raffaella? Cioè, se arrivasse un marziano oggi e si chiedesse, ma perché questo programma a mezzogiorno, prima non c'era niente, arriva a 14 milioni di ascoltatori a quotidiani, roba da Sanremo, cifre da Sanremo. Come ha fatto?
1: Come ha fatto?
0: Allora te lo dico io, ne sta scritto nel libro.
1: Ci puoi svelare qualcosina?
0: Allora, uno dei segreti di Raffaella è la sua umiltà. Io non mi stanco mai di raccontarlo. Lei

0: fatto la gavetta, ha fatto la super gavetta. Quindi quando
1: possiamo dire che spesso quest'umiltà è così rara?
0: No, non c'è più.
1: Dai, diciamolo.
0: Non c'è più.
1: Una grande.
0: È carissima. ci si confessa per il contrario, no? Prima si diceva non sono stato umile, padre. Adesso si dice non appaio troppo spesso, padre. Sono in peccato mortale. Allora, l'umiltà di Raffaella, Raffaella aveva un'unica cosa in mente, aveva la gente, le persone a cui si riferiva, con cui parlava. E siccome Raffaella ha conosciuto tanti strati sociali, sapeva registrare la comunicazione dal più piccolo al più grande. Donne, uomini, tutti i generi, lei aveva in testa un'unica cosa, la comunicazione. Arrivare al cuore. Con che cosa? Con il proprio. E siccome Raffaella l'unica cosa che ha amato nella sua vita è stato il pubblico, quale che fosse, e lo ha dimostrato in 50 anni di storia della sua professione, che non era neanche più una professione, era proprio il suo modo di essere, l'umiltà l'ha guidata sempre. E diceva... In questo programma, che si rivolgeva a una donna ipotetica di 40 anni che si trova a casa, che non lavora fuori, anche un po' frustrata, diciamo, e invitava, vennero in trasmissione Nilde Iotti, presidente della Camera, Andreotti, tutti i politici. All'epoca non si usava, Quindi avere Andreotti qui con noi, immaginati adesso... mi sia consentito dire, forse il Papa, ma nella testa di un telespettatore non si concepiva il politico in casa. Ma Raffaella diceva a tutti, parlate in modo chiaro perché se capisco io, capiscono tutti. E questa era la sua legge quotidiana.
2: Tu hai parlato di una storia che lei ha fatto ed è stata una storia consegnata a tutti. E te un pezzetto di quella storia l'hai vissuta proprio insieme a lei perché siete stati... state per anni a stretto contatto. Com'è stato il lavoro insieme, il vostro rapporto?
0: Ma lavorare con Raffaella era come lavorare con un commilitone, è come fare Caporetto insieme. Non eravamo donne, né lei, né io, né tutti gli altri redattori, eravamo animali da combattimento, diciamo così. Con Raffaella ci tenevamo braccio a braccio strette, perché lei sapeva che la buona redazione che lavora, io sono in redazione, significava ottimo lavoro per la conduzione e viceversa. Cioè la carezza, la gentilezza che tu fai, da quando entri nello studio al tecnico, Raffaella salutava tutti per nome. Ma non era un cerimoniale, era che lo sentiva, siamo insieme, eravamo un corpo unico. Allora eravamo braccio a braccio come una falange oplitica, cioè mors tua vita mea, se il servizio non è perfetto viene male, se tu non sei brava a renderlo vivo è inutile che ti porto anche un miracolo in diretta, il miracolo si spegne. No? E poi c'era un'altra cosa di Raffaella che era simpaticissima. Lei stessa l'ha dichiarato, quindi lo posso dire. In 2 anni di Pronto Raffaella mi sono laureata, perché quello che voi trattate durante il vostro programma va dal servizio semplice al più colto, al più raffinato. Raffaella della Russia non sapeva niente, della cardiologia. Noi avevamo il cardiologo che veniva a spiegarci come rifiutare l'attacco cardiaco in diretta, ma lei che ne sapeva, termini tecnici. Mi ricordo una volta disse a proposito del cuore, ci parli di questo arto. Però era carina, perché lei diceva, dopo un pochino di tempo, diceva scusate, mi hanno detto che mi sono sbagliata, non è un arto, è un muscolo. E quindi era carino anche quello. Certo. Cioè non era una gaffe, lei la attraversava la gaffe, come succederebbe a noi, scusate mi sono sbagliata, Ivrea sta in Piemonte, non sta in Liguria, gli è successo. Andropologo, ma che nome strano, disse Raffaella. E intanto si scopriva una delle funzioni importanti, dal ginecologo si va anche perché i problemi forse sono...

0: dell'uomo, non sono della donna. Ma chi le sapeva queste cose? Pensiamo alla provincia profonda. Mentre giri il sugo, mentre il bambino sta col triciclo in cucina, mentre giri da una stanza all'altra, cominci a sentire, ah beh certo, se non rimango incinta magari il problema è dell'uomo, no?
1: Ricordiamo, siamo nel 1983.
0: 83.
1: È importante ricordare
0: 83,
1: gli
0: posso
1: anni.
0: Fare un elenco di quello che c'era e quello che non c'era? Non c'era la TAC, non c'erano tutto quello che abbiamo oggi per l'infarto, per il cardiocircolatorio, non c'era niente. Raffaella massacrava ministri, personaggi della sanità e diceva dobbiamo comprarlo per tutta la nazione, non si possono spendere da soli queste cose, in Italia non ci sono, in America sì, perché lì ci stanno e da noi no? E li ha fatti avere, anche una stupidaggine, il casco per le motociclette, la legge era impantanata, non andava avanti, perché? Perché se no comprare la motocicletta non era così facile. Ma Raffaella si rendeva conto che un ragazzo a 15 anni c'ha il motorino, se prende di petto una pietra, ci spacca la testa. E massacrò sul casco della motocicletta.
2: Caterina, stiamo parlando oltretutto di un programma, Pronto Raffaella, che è andato in onda non per così tanto tempo, perché andò in onda dall'83 all'85.
0: Pochissimo. E tutti si sono chiesti perché mai all'apice del successo Raffaella avesse lasciato. Ma adesso l'ho capito in viva voce perché, perché studiando le certe cose ti rendi anche conto. Vi ricordate il caso che ci fu di Giuseppe Russo che venne salvato dal deserto? Un geometra di 30 anni che ebbe un'anoressia nervosa perché era catturato come ostaggio dalle ditte edili, insomma fatti complicati eccetera. Raffaella Mobilita, Farnesina, Andreotti, stavamo di giorno e di notte, c'ero io, accovacciati sul telefono ad aspettare la telefonata della Farnesina, eccetera. Andò in diretta la voce di questo ragazzo flebile, flebile come un sussurro. Sono ancora vivo. Ma insomma, una cosa che devastò tutta l'Italia, telefonate, centralini che saltavano, lettere alla Farnesina, non vivevano più. Fino a che il ministro Andreotti, sollecitato da Raffaella in diretta, non ci mise la faccia e fece in modo che Giuseppe Russo fu salvato, portato in trasmissione il venerdì di Pasqua. Ora però rispondo anche alla vostra domanda. Voi prendete un artista che ha sempre lavorato nella danza, nello spettacolo, sovraccaricato di una responsabilità che era diventata anche politica, molto lontano dal suo modo di parlare. Sentiva il dolore della gente perché Raffaella lo sentiva. Mi disse una volta, Caterina, io ho una specie di radar incorporato e capisco perfettamente dov'è il bene e dov'è il male. Sovraccaricata di questa responsabilità enorme, 14 milioni al giorno, era un governo, non ce la faceva più, non dormiva più di notte, piangeva, era una responsabilità psicologica che non era attrezzata per sopportare. L'hanno tirata per la giacchetta tutti i partiti, la volevano far scendere in campo, ma lei disse questa frase: io resto nel mio, che cosa so fare? Lo spettacolo? Io faccio lo spettacolo, la gente mi capisce.
1: Questo può riassumere chi era, chi è Raffaella Carrà. In 10 secondi, proprio 10 secondi, sì. Cosa ti manca di più?
0: Mi piacerebbe averla adesso, mi piacerebbe averla adesso che l'ho studiata, che ho capito tante cose, tante. Io credo, mi posso slanciare? Io credo che lei sia stata un'illuminata per il bene che ha fatto e che fa ancora oggi al solo ricordo. E, sì.
2: A questo ricordo sappi che contribuisci sempre tu, Caterina, con i tuoi libri. Ricordiamo tra l'altro Parola di Raffa, storia di Pronto Raffaella. Grazie per essere venuta a presentarlo.
1: Grazie.
2: Qui.
0: Ma grazie a
2: in
0: voi.
2: In anteprima proprio a
1: è
2: noi.
1: È vero, siamo stati i primi.
2: Siamo stati i primi.
1: Grazie.
2: E noi sappi che ti aspettiamo sempre.
0: Posso dire che questo studio su Raffaella sta continuando nelle sedi adeguate. L'università la studia, Rai Storia la studia e hanno visto il mio libro come un altro passo avanti per lo studio profondo.

0: non soltanto della sua umanità, ma anche della sua arte.
1: Grazie Caterina, grazie. Grazie.
2: Noi ritorniamo in cucina, sai, stai pure comoda, perché oggi è giornata di colori vivaci, allora vogliamo vivacizzare anche il nostro gazpacho con Giulia La Schiazza. Prima l'abbiamo fatto col pomodoro e adesso con cosa lo facciamo?
3: Allora, adesso lo facciamo con il melone. Possiamo scegliere o il melone retato, un francesino o addirittura...

0: Bianco.
1: E allora, a casa, carta, penna, Giacomo, gli ingredienti.
2: Allora, 800 g di melone, 10 g di cipollotto, 40 di cetriolo, 20 g di peperone giallo, 10 g di sale, 100 g di olio extravergine d'oliva, 30 di aceto. Per guarnire, paprika affumicata e pane. E se in sottofondo mettete una canzone di Raffaella Carrà, secondo me viene pure meglio, sì, ma questo è un suggerimento mio.
0: Allora, perché la paprika affumicata? Perché il melone ci richiama subito un piatto, un abbinamento tipico romano che è prosciutto e melone. Quindi la paprika affumicata può ricordare questo abbinamento e secondo me ci sta anche molto bene.
1: E noi ci fidiamo. Ci fidiamo di te.
0: Allora, io i semi li tengo perché...
2: Che ci fai con i semi?
0: I semi sono ricchi di zinco, di selenio, sono... veramente un toccasana per la salute, quindi o si passano al forno, si tostano con un po' di sale e di olio, oppure si frullano con un po' d'acqua, poi si filtrano e viene una bevanda estiva molto dissetante.
2: Ma dai,
1: si no, io li mangio secchi, già pronti, però così si frullano da freschi?
0: Sì, sì, con tutta anche questa parte che comunque è buona, solo che per fare il gazpacho non la utilizziamo perché comunque... Se ti trovi il semino un poco frullato dentro il gazpacho,
2: un po' antipatico.
1: Questa è un'ottima idea, possiamo provare, Giacomo. Frulliamo, filtriamo,
2: sì.
1: Questi ce li lasci, così lo facciamo dopo.
0: Ok, allora cercherò di fare i pezzettini, così è più facile frullare, perché non va frullato tanto, come dicevamo prima.
1: Dicevamo che il gazpacho, non lo so ripetere il nome, ma viene dato come un benvenuto, come l'hai chiamato prima?
0: Hummus bush.
1: Ecco, ci piaceva, ma non lo sapevo ridire.
0: No, vabbè, diciamo che in Andalusia, in Spagna in generale, è un piatto a tutti gli effetti. È un piatto che nasce da una tradizione contadina, per cui si prendevano le verdure dall'orto e si frullavano e si serviva così, soprattutto nel periodo appunto di caldo. Era rinfrescante, era un toccasana per la salute, anche perché in Spagna fa molto caldo, quindi... Allora, mi pare di averci messo tutto. L'aglio, io non l'ho aggiunto, è facoltativo perché c'è a chi non piace. A me piace l'aglio.
1: E fa anche bene.
0: Esatto.
1: Diciamo, frulliamo.
0: Antipatico, vai.
2: Tu lo stai facendo col melone, ma mi viene in mente con l'estate anche l'anguria, anche il cocomero.
0: Sì.
2: Potrebbe essere un'opzione?
0: Sì,
2: attibile?
0: Il cocomero, oppure si può fare con una... Si può fare in verità di tanti colori diversi, perché come sapete bisogna... Non ho frullato bene. Bisogna mangiare più colori possibili durante la giornata. Quindi il bianco, l'arancione, il verde.
1: Proviamo a dare un'alternativa al melone.
0: Allora, si può fare con l'anguria, appunto. Si può fare con il sedano, ad esempio.
1: Quindi andiamo sul verde.
0: Il sedano, con magari l'avocado al posto dell'olio. Si può fare di cavolo verza viola. Ah, più si frulla ovviamente e più
2: viene
0: liscio.
2: Naturalmente,
0: io consiglio
2: certo.
0: Sempre di aggiungere l'olio di oliva extravergine, perché comunque fa benissimo l'olio. È una cosa che le persone sono spaventate dall'utilizzo di olio, ma è ciò che fa venire bene le ricette, l'olio di oliva.
2: È vero, confermiamo che è sempre un ottimo segreto, che segreto non è, perché alla fine in Italia ce ne abbiamo di ottimi ovunque. Un po' di paprika.
0: Basilico, perché ci sta veramente bene basilico e melone. Si può fare anche un olio al basilico, semplicemente prendendo l'olio di oliva e frullandolo con del basilico fresco.
1: Possiamo metterli qui così li mostriamo a casa, benvenino. Abbiamo le due versioni. Ecco qua, ce le vuoi rielencare? Questa?
0: Allora, questa è la classica con il pomodoro, qui abbiamo utilizzato pomodori grappolo. Invece questa è una versione un po' più particolare, utilizzando il melone retato.
2: Perfetto.
1: Che dire?
2: Sbizzarritevi a casa con i colori, perché più colori ci sono, più i nostri occhi sono contenti, ma anche la nostra pancia. Grazie,
1: grazie.
2: Giulia, la schiazza.
1: Grazie
0: a voi.
1: Giulia.
0: Alla prossima.
2: E buona estate a te.
1: Noi, Giacomo, ci fermiamo.
2: Sì.
1: Ci fermiamo qualche istante, vediamo solo qualche istante di pubblicità, perché poi ritorniamo e faremo un viaggio bellissimo a Pompei, tutti insieme. Vi aspettiamo.

0: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
1: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
0: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca.
1: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
13: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance potrei scalare l'Everest, anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente, è un fit comodo e avvolgente
13: e ora si cambia marcia.
14: Line Specialist, speciali per te.
15: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre.
17: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
18: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
19: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1.650 prodotti. Patatine nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti sapor di cascina affumicata o dolce a 2,19 euro.
20: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
21: Due amici.
20: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
21: Due biciclette.
20: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
21: Due anni.
20: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
21: Un viaggio unico.
20: Non ci preoccupavamo di niente.
21: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino, Torino, giovedì in seconda serata.

0: andiamo a conoscere Matteo Maio. Buongiorno, lo vedete, lui è un ragazzo giovanissimo, possiamo dire 25 anni, responsabile della pastorale giovanile di Roma che ha incontrato Papa Leone, però arriviamoci con calma gradualmente. Vogliamo partire da quando avevi 19 anni, quindi qualche anno fa. Tu vivi un momento di crisi, che periodo è stato quello per te?
1: È un periodo che, diciamo, poi anche parlando con tanti amici, ragazzi che abbiamo anche conosciuto nel tempo, anche con, insomma, col direttore Don Alfredo e tutti gli altri, è un periodo

0: Credo che si passa un po' e passiamo un po' tutti di solitudine, di profonda crisi dovuto a relazioni che crollano. E io mi ero lasciato dopo 4 anni di relazione, avevo perso anche tutti i miei amici storici e quindi il senso un po' di quello che stavo vivendo è crollato. Dicevo, io in questo momento ho tutto, sono fidanzato, ho cominciato l'università, però è crollato tutto da un momento all'altro. E come si esce da queste situazioni, da questa profonda crisi di solitudine? E poi, piano piano, ho incontrato la pastorale giovanile totalmente per caso, perché Don Alfredo era un mio vecchio viceparroco che mi aveva cresciuto quando ero più piccoletto, poi ha dovuto cambiare, e mi ha indirizzato in una parrocchia, che è la parrocchia di Sant'Angela Merici, che hanno investito in uno studio di registrazioni. Io volevo registrare una canzone per recuperare o comunque per riprovare con la ragazza che mi
1: Esatto,
0: aveva
1: specifichiamo
0: lasciato.
1: questa cosa. Noi parliamo di cose belle, spirituali alte, ma te avevi, cioè, ritornare con lei, cioè avevi
2: Era
1: questo
2: quello
1: desiderio.
2: l'obiettivo.
0: Però questa cosa è perché a volte noi ragazzi non la capiamo. Dio chiama un po' così, in maniera grezza all'inizio, no? Questo me ne sono reso conto col tempo. E poi piano piano ti modella e ti chiede poi, modellandoti, di far uscire la parte meno grezza di te e piano piano fiorire. Tant'è che da lì poi abbiamo inventato tutti insieme una radio per i giovani. E
2: Però
0: quindi.
2: raccontaci allora gradualmente, quindi
0: Sì.
2: tu cerchi questo studio di registrazione e registri la canzone?
0: No, la canzone non è
2: No,
0: mai
2: ecco.
0: stata. No,
1: Si comincia in un modo e si finisce in un altro.
0: Perché abbiamo fatto di tutto, ma di tutto, dal Papa al Giubileo, e alla fine non sono mai riuscito a registrare questa canzone. Perché quando siamo arrivati là mi sono fatto accompagnare da il mio migliore amico, che era uno dei pochi rimasti a quei tempi, e c'era un microfono sul tavolo. E guarda, ho pensato di tutto, ma alla canzone no. E l'unica cosa che ci è venuta a dire, ho detto: ma se facessimo una radio per i giovani? Una radio, parliamo di 4 anni fa,
2: Certo.
0: quindi una radio che ci ascolti a noi ragazzi di Roma, perché chi ci ascolta effettivamente? Poi durante il Covid era un periodo difficilissimo e piano piano insieme lui disse subito sì, va bene, mi fido. E cominciamo insomma all'inizio di 4 anni poi di storia con la pastorale.
1: È la storia di giovani senza pretese, la voce dei giovani. È un cammino che include te e tantissimi ragazzi. E ragazze, e che cosa hai scoperto durante questo cammino?
0: Allora, a parte ho scoperto la bellezza di ascoltare, perché spesso chiacchiero tanto, parlo tanto, però come dice anche un po' Papa Leone questi giorni, no? Nel periodo di Quaresima, forse il digiuno dalla parola nostra può aiutarci ad ascoltare le parole degli altri, perché noi abbiamo intervistato tantissimi ragazzi, anche sacerdoti, anche vecchi cardinali, vicegerenti, eccetera, eccetera, e abbiamo scoperto anche delle parti di loro che magari non spesso dicono, non spesso parlano, anche la loro vita quotidiana, no? Noi vediamo tante figure o anche tanti ragazzi molto impostati a volte, e quando c'hai più tempo per raccontarti escono parti di te che spesso non riesci a trovare anche un luogo dove parlarne.
2: Tu hai ritrovato quegli aspetti che hai scoperto intervistando altre persone, erano casomai, avevi delle fragilità in comune con loro?
0: Sì, ho scoperto dopo anni che per me è stata anche una terapia. Cioè, nel senso, a volte noi pensiamo che, o almeno io penso che per superare la solitudine, serva sicuramente l'amicizia, che è l'antidoto e, la cura. Però a volte trovare anche una terapia personale tramite l'altro, sempre. E una terapia per me che è stata proprio ascoltare, rivedermi e capire che non sono solo a vivere dei momenti di crisi esistenziale, ma nessuno di noi lo è. E quindi questa cosa mi ha aiutato tanto e mi ha dato tanta forza per dire: ok, ti do la mano, hai voglia di prenderla? Sì, e quando poi senti il tocco, l'abbraccio, le amicizie che nascono, crescono e diventi una famiglia gigantesca, che ormai è diventata quasi tutta Roma, piano piano, perché poi chissà anche di più, perché poi pastorali giovanili, poi nazionali, eccetera, dici: ma forse veramente sono parte di qualcosa di più grande? E quindi da questa domanda ti rendi conto che poi è così. e cominciano relazioni che tutt'oggi ancora sono in piedi, per fortuna, grazie a Dio, e senza di loro a volte chissà dove sarei stato.
1: E molte volte appunto l'altro è un motore per la nostra vita, è qualcosa che ci cambia e non sappiamo nemmeno come. Un altro importante per te, l'hai nominato, è Don Alfredo Tedesco, allora noi vogliamo coinvolgerlo nella nostra chiacchierata. Buongiorno Don Alfredo Tedesco.

0: Francesco, direttore del servizio diocesano per la pastorale giovanile di Roma.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, quando Matteo è venuto a bussare alla tua porta, che cosa hai pensato tu che lo conoscevi?
2: Ma in realtà, appunto, come raccontava prima, era una cosa apparentemente casuale. Intanto il piacere di vederlo cresciuto, no? La gioia più bella è vedere piano piano come nell'accompagnare i ragazzi, questi banalmente crescono sicuramente fisicamente, ma anche poi umanamente, aggiungerei spiritualmente. Ma era venuto semplicemente per chiacchierare, di vederci dopo tanto tempo, lo accennava lui, c'era una necessità, c'era un momento sicuramente difficile, c'era il contesto del Covid e, come ricordava lui, semplicemente mi sono proposto nel proporgli una cosa che lui stesso mi aveva chiesto, cioè registrare una canzone, ma mai avrei pensato che sarebbe creato tutto quello che raccontava prima. E una cosa che ci tengo a dire, lì c'è avvenuta per me una conversione, cioè sono passato dall'essere prete in una sola direzione, cioè quasi nell'ottica ti devo dare qualcosa, a questa conversione che è diventata un mi fido. Ho cominciato a dire, è inutile che io pensi di avere sempre la risposta pronta, sempre la cosa giusta da dire, ho cominciato questa sana e santa follia, penso, del cominciare a fidarsi dei ragazzi, vederli crescere, fidarsi di Dio attraverso quelle tappe della loro vita. Sulla felpa loro hanno voluto scrivere questa frase: se credo in Dio è grazie a te, no? E quindi il valore di questa relazione, che poi è diventata sempre più bella, ci ha portato a vivere momenti bellissimi.
1: Ripartiamo, Matteo, dall'incontro che hai avuto con Papa Leone, c'è stato un abbraccio, però a un certo punto ti è stato anche chiesto di scrivere proprio un discorso per quel momento. Che emozione è stata?
3: Molto inaspettata, e infatti, come diceva anche prima Don Alfredo, è frutto anche di una lungimiranza di chi ti guida, perché ha insistito tanto, perché io tendevo molto a stare dietro le quinte su questi grandi eventi, e lui ci ha tenuto tanto e ha detto: mi fido di te. E all'inizio ho detto: ma veramente? Poi era da tempo che volevo comunque dire qualcosa al Papa, proprio per le tante situazioni che viviamo noi ragazzi, che vedevo anche che la Chiesa stava vivendo in questi anni. E all'inizio, se devo dire la verità, ho detto, che era un pomeriggio, ho detto: ok, ora mi devo fermare un attimo, ci penso un momento più là. E l'ho scritto di notte, in realtà, quando un po', diciamo, in solitudine, in tranquillità, in preghiera. E la cosa più bella è stata potermi immaginare quello che non solo il Papa poi avesse letto, cioè, ma quando l'avrebbe letto. E poi mi sono immaginato magari che lui in camera, prima magari la sera prima o i giorni prima, avesse potuto leggerlo da solo, e quindi come delle parole di cuore a cuore che potessero arrivare a lui nel dirgli: ti voglio bene, cioè non sei solo in quello che stai portando avanti, le responsabilità che c'hai, cioè i giovani di Roma ti sostengono.
0: E allora vogliamo tornare insieme a quel momento? Guardiamo.
4: Caro Papa Leone, ti vogliamo bene, non sei solo. Mi chiamo Matteo e sono semplicemente me stesso, una voce tra le tante di Roma. Oggi non parla un io, ma parla un noi. Un noi che parla, che sorride, che è felice, che si scambia la pace. Caro Papa Leone, molti ragazzi oggi si sentono profondamente soli. Purtroppo tanti vedono ancora tutto nero. Qualcuno ha persino perso la voglia di vivere. Questo, alla mia età, non riesco ad accettarlo. Essere qui oggi è un miracolo. Grazie di cuore a tutti per quest'anno, per il vostro cuore donato. Vi voglio bene. Papa Leone, grazie per tutto quello che fa per noi. Le vogliamo bene, non è solo. Possiamo abbracciarla?

0: momento era difficile aspettarsi tutto questo, ma è stato frutto di tutte le relazioni che abbiamo vissuto in questi anni. Arrivare lì, abbracciare il Papa è un po' indescrivibile. E la cosa più bella è stata quello che poi mi ha sussurrato all'orecchio, che è stato grazie Matteo, ma Gesù fa un po' questo alla fine, cioè un po' ti ringrazio per quello che fai nella vita. E poi ti chiama per nome. Insomma, essere chiamati per nome davanti, cioè, a tutti, ma poi dal Papa è qualcosa che ti entra proprio nel cuore e tu la prima cosa che dici, ma perché io? Cosa faccio ora con tutto questo? E l'unica cosa che posso fare è donare, cioè, la mia vita a questo, ai ragazzi e alla Chiesa che mi ha adottato praticamente. Quindi io non posso fare solo, cioè, posso fare solo questo, cioè restituire tutto.
1: Io vorrei sentire Don Alfredo. Don Alfredo, cosa provi nell'ascoltare le parole di Matteo, nel vedere quell'abbraccio? Anche pensando da dove è partito Matteo, anche dal ruolo che hai avuto tu, e vedere quell'abbraccio con Papa Leone.
2: Ma io vi direi che la gioia di un padre è vedere quando il figlio diventa grande e gioisce per i successi, per le gioie del figlio. Allora, chiaramente questo è un po' il rapporto che c'è e nel pensare, nell'ascoltare Matteo, intanto era una fortissima emozione, veramente mi scendevano di nuovo le lacrime a ripensare a quel momento, nel rivedere come i ragazzi si fanno grandi e poi alla fine li devo portare lì, cioè li devo portare certamente al Papa e chi c'è dietro, quindi al Signore, no? E questa per me è la gioia più bella, cioè vedere quando in qualche modo Dio abbraccia la nostra umanità, anche la nostra fragilità. Mi è piaciuto di Matteo tanto questo aspetto, cioè l'essere senza maschere, cioè penso che l'invito sia arrivare davanti al Signore senza maschere, cioè allora questo rimanere veri, autentici. E vederlo così per me è davvero qualcosa di più pieno che rende compimento anche di questo cammino. In fondo, che cos'è la pastorale giovanile a Roma, e la pastorale giovanile poi nel mondo? È proprio questa attenzione di una comunità, nel far generare, nel far crescere i giovani, farli diventare grandi nella fede, e nella umanità. E questo è avvenuto il 10 gennaio, cioè io ho ritrovato un po' il culmine, il compimento di tutto quello che stava succedendo e che abbiamo vissuto prima. Penso al giubileo, penso ai tanti momenti, ma quel momento lì è stato, diciamolo, anche un po' più romano, il momento più romano, perché noi da romani viviamo anche questa attenzione un po' al mondo intero. Invece vedere questi volti più particolari, più legati a Roma, tra cui quello di Matteo e di tanti altri giovani, chiaramente porta con sé tante tante emozioni.
3: Le parole di Don Alfredo Matteo sono parole di affetto paterno e da padre, come sacerdote. Tutto questo arriva addosso a te, che sei un ragazzo di 25 anni e che come responsabile della pastorale giovanile di Roma già ti accolli, fra virgolette, la paternità di tanti giovani più piccoli di te che hanno vissuto magari quello che tu hai vissuto quando avevi 15, 16, 17, 18, 19 anni. Ti senti in qualche modo preso da questa responsabilità e come pensi di poterli accompagnare nel loro percorso di vita?
0: La cosa più bella anche di un padre, ma anche tante altre figure, no, che poi ti accompagnano, è non far sentire questo peso. E diciamo, veramente quello che c'è scritto dietro la schiena è proprio questo, cioè se credo in Dio è grazie a te, cioè è chiaro che dove mi stai portando, e quindi è un cammino che si fa insieme piano piano, mi toglie anche tutte quelle che possono essere responsabilità delle vite, relazioni, pesi anche di altri, no? Che poi in realtà è quello che fanno anche i sacerdoti ogni giorno, no? Le mamme ogni giorno, i papà, è una cosa che siamo chiamati a fare tutti nel mondo, prenderci un po' cura dell'altro. E forse la cosa più bella è poter dire grazie e comunque riconoscere questo che viene fatto da figure, da padri e madri che incontriamo durante la vita, perché se no, se noi non ringraziamo mai, se noi non ci rendiamo conto, non prendiamo mai consapevolezza di questo, ci chiudiamo in un io che poi crolla tutto. Invece, se noi cominciamo a costruire relazioni tra questo, prendiamo consapevolezza di quello che possiamo fare insieme, le responsabilità, ma non si sente perché è la vita stessa, capito? Non si sente pesi, niente, perché è una condivisione, è un condivivere più che condividere.
1: Matteo, grazie.
3: Bello.
1: Grazie per essere stato con noi. Don Alfredo Tedesco, grazie.

0: Tira fuori il Debrian.
1: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma ve ne andate conto?
2: Scappo dalla città. Domani in prima serata.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
12: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
13: C'è la fiamma accesa.
14: Papà! Papà!
2: Le regole dicevano che non poteva farlo.
13: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
14: Tu e i tuoi sogni.
13: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
2: Il suo coraggio ha scritto la storia.
13: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
15: Attenta a quello che dici.
2: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
13: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
2: La soffiatrice di vetro.
16: Per favore, una donna che soffia il vetro.
13: Sì, e posso provarvelo.
2: Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
17: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
18: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
17: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
19: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
17: Io ti amo, Maria Vittoria.
18: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
17: Non sono altro che un poveraccio.
18: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
20: Martedì, al nord pressione in diminuzione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno rovesci sulle Alpi mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare. Al centro, lieve calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale interesserà i settori appenninici. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso, salvo locali rovesci sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Dopo una tregua di 3 giorni sono ripresi gli attacchi tra Russia ed Ucraina. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 i morti e 7 i feriti. Kiev

colpisce Saratov, numerosi i feriti. Germania, il giorno dopo il voto in Sassonia, il candidato di EDF del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare un governo regionale. Intanto il cancelliere Merz non nasconde la disfatta, ma ribadisce: arrendersi non è una opzione. Allerta in Europa per la tenuta del governo tedesco, il flop pesa sul Partito Popolare Europeo. La politica italiana sprint sulla legge elettorale, oggi riprende l'esame in Commissione Affari Costituzionali in vista del voto giovedì al Senato sugli emendamenti. Tra le questioni ancora aperte, il ballottaggio, lo sbarramento al 3% e la soglia del premio di maggioranza. Il femminicidio di Lorena Ceri, la giovane, era ancora viva quando il suo ex compagno Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello per poi buttarsi a sua volta. In corso l'esame autoptico anche sul cadavere di Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci. Il caso Ranucci, la difesa ha depositato una memoria di 72 pagine. Intanto nel corso di dichiarazioni spontanee dal carcere di Rebibbia davanti ai giudici del riesame, Walter Lavito l'esclude il movente politico della bomba. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, Lavito la sperava in un riscatto sociale. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Il caso ex Silva di Taranto, proseguono gli incontri con il governo per il futuro dell'acciaieria. Oggi a Palazzo Chigi alle 15 è previsto un tavolo tra governo ed enti territoriali, alle 17.30 il confronto con i sindacati dopo l'invio delle lettere di 2.500 licenziamenti relativi anche all'indotto. Disagio in tutto il paese per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, iniziata ieri sera alle 21, in corso la protesta di 24 ore, proclamata dalle sigle autonome per il personale di FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Lo sciopero finirà alle 21 di oggi. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando anche quella del 2003, finora considerata un record, lo certifica il CNR dopo l'analisi dei dati del Centro Europeo per le previsioni meteo di medio periodo. Quest'anno la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, un grado superiore a quanto registrato nell'estate del 2003. E il caldo aggrava la situazione della siccità nel nostro paese. In Piemonte, tra i fiumi maggiormente in sofferenza, c'è il Sesia, l'idrometro ha segnato appena 82 centimetri. Altrettanto preoccupante la situazione del Po, le cui scarse acque lasciano emergere ampie spiagge di sabbia. Attacchi da parte dei ribelli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran contro l'Arabia Saudita, ferite 73 persone. La coalizione guidata da Riyadh promette di rispondere agli attacchi. Adotteremo tutte le misure e le azioni necessarie, si legge in una nota, per rispondere alle fonti della minaccia e neutralizzarne il pericolo. Il tennis agli US Open, Alexander Zverev liquida in 3-7 Luciano Darderi, che così esce dalla competizione. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros passa dunque ai quarti di finale. E il calcio, la Serie A, la Lazio passa a Udine in rimonta, 2-1 il risultato finale. Adesso i biancocelesti attendono il Milan. E oggi alle 11.30 Play 2000 in diretta trasmette la messa solenne dalla Basilica Pontificia della Santa Casa di Loreto in occasione della solennità della Natività della Beata Vergine Maria. A presiedere la celebrazione Monsignor Fabio Dallacin, delegato pontificio. Nel corso della liturgia è prevista l'accensione della lampada della pace per il mondo. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, un caro saluto a tutti voi, in particolare a coloro che ci seguono da casa attraverso il mezzo televisivo, a voi cari ammalati, a voi tutti che siete soli, a voi che vi trovate in momenti di difficoltà. Oggi con grande gioia, in comunione di preghiera vogliamo celebrare la festa della Natività della Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Una festa che è molto sentita in varie parti del mondo, in particolare è nata a Gerusalemme, poi si è diffusa a Roma, in Occidente, e anche nella nostra bella Italia in tante parti si celebra la Natività della Madonna, come la Madonna Bambina, e in particolare con la nostra terra anche a Ischia, la comunità di fede di Ischia, dove ci sono anche i nostri frati, celebra Maria come la bambinella, che si trova nella piccola chiesetta di San Giovanni Giuseppe della Croce alla spiaggia dei Pescatori, quella bellissima baia dove il popolo fedele oggi onora la Madonna, Madre di Dio e Madre nostra nella sua Natività. E noi siamo qui per onorare lei, per ringraziare il Signore. E la Madonnina alla spiaggia dei Pescatori è in una barca, Maria è nella barca dell'umanità nostra, nella barca della Chiesa, non da sola, con il suo Figlio Gesù Cristo. E allora vogliamo chiedere perdono per tutte quelle volte quando la barca della nostra vita, delle nostre famiglie, delle nostre storie comunitarie ha vacillato a causa del peccato. Chiediamo la misericordia del Signore. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita cresca in noi la pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. Gioisco pienamente nel Signore.
3: Gioisco pienamente nel Signore.
2: Guarda, rispondimi. Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi.
3: Gioisco pienamente nel Signore.
2: Io nella tua fedeltà ho confidato. Esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato.
3: Gioisco pienamente nel Signore.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia. Cristo nostro Dio. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab. Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone, da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato il Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, abbiamo ripercorso tutta la genealogia di Gesù e questo sta ad indicarci che noi non siamo avulsi dalla storia né del mondo né quella familiare né personale e tantomeno da quella della salvezza. Ecco che in questo giorno della festa della Natività della Vergine Maria noi ricordiamo anche tutta la genealogia di Gesù fino alla sua nascita, al suo concepimento nel grembo virginale di Maria. Come nel mondo e nell'umanità, ecco, è entrato il peccato a causa della disobbedienza di Adamo ed Eva, per l'obbedienza e l'umiltà del nuovo Adamo, Cristo Signore, e della nuova Eva, la Vergine Maria, entra nel mondo, nell'umanità, la salvezza. Maria, con il suo sì, ecco, da inizio e compimento attraverso l'incarnazione di Gesù a quel disegno di salvezza che Dio ha promesso attraverso i profeti. Abbiamo ascoltato, ecco, dal profeta Michea nella prima lettura che profetizza la nascita di un dominatore di Israele che nascerà a Betlemme. Partorirà colei che deve partorire, darà alla luce il dominatore in Israele che pascerà con la forza del Signore, portando a Israele giustizia e pace. Quella giustizia e pace che noi continuiamo ad invocare anche nel nostro tempo, nella nostra storia, per le tante situazioni che viviamo. Questa profezia, ecco, preannunzia quanto poi abbiamo ascoltato nel Vangelo, che ha ripercorso appunto tutta la genealogia di Gesù, da Abramo a Giuseppe, della discendenza di Davide, fino alla nascita di Gesù nel grembo virginale di Maria. Maria, sposa di Giuseppe. Maria pronuncia il suo sì, ma anche Giuseppe pronuncia, dopo qualche titubanza, il suo sì. Quando il Signore non lo lascia solo attraverso l'angelo, gli dice: non temere, Giuseppe, di prendere con te Maria come tua sposa. Il non temere è anche per tutti noi. Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Non temere, Giuseppe, perché è opera dello Spirito Santo ciò che è avvenuto in Maria. Non temere, popolo mio, ci dice il Signore, non temere, perché io sono con te. E la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ecco, intercede per noi. E allora si realizza ciò che ha detto Dio attraverso i profeti e la Vergine concepisce. Ma oggi la Natività di Maria, che anticipa la Natività del Salvatore, ci riporta a una dimensione importante, la nascita di una bambina. Noi veneriamo Maria come bambina, vi dicevo, anche nella nostra terra Ischia la chiamano a bambinelle, una bambina piccola, in fasce, che fa tenerezza. A chi fa paura una bambina? A chi fa paura un bambino? A nessuno. E allora si accoglie un bambino, si prende in braccio, si bacia, e lo vogliamo fare noi con la Vergine Maria, ma poi chiedendo anche a lei: prendi in braccio noi e avvicinaci al figlio tuo Gesù Cristo. Ecco, la nascita della Vergine Maria ci riporta all'importanza innanzitutto della vita come dono di Dio. La vita nascente va custodita, va tutelata. La vita dei bambini, dei giovani, va anche accompagnata, perché per ogni vita c'è un progetto di Dio, progetti che tante volte vengono infranti, vengono annullati a causa dell'egoismo degli uomini. Vedete quante volte anche in tante parti della terra, a causa della guerra, a causa della carestia, della fame, quanti bambini sono impediti a portare avanti la propria vita e quanti genitori soffrono per questo. Ma poi un bambino dove nasce? Deve nascere in una famiglia. Oggi anche nelle nostre società occidentali sempre più smembrate le famiglie. E allora noi cristiani, ecco, abbiamo anche il compito e il dovere di custodire la vita, ma di custodire anche la famiglia, perché ogni creatura ha il dovere e il diritto di crescere accompagnati con l'amore, con l'educazione alla vita e anche con l'educazione alla fede.
E allora ecco che Maria si fa bambina, si fa uno di noi, come Gesù, uno di noi, camminano con noi. Maria con il suo sì diventa la madre di Dio e dà inizio e compimento poi attraverso Gesù alla storia della salvezza. E allora la nascita di Maria che viene festeggiamo oggi è intimamente unita al mistero dell'incarnazione di Cristo, il sole di giustizia, sorto nel grembo di Maria, e anticipa quella del figlio, la nascita. È l'inizio di una nuova umanità che attraverso Maria, ecco, ripercorre quella strada che ci deve portare in paradiso. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta, oggi in modo particolare, vogliamo affidare all'intercessione della Madonna l'infanzia, i bambini che nascono in questo giorno, i bambini che devono crescere, ma anche quel bambino che è in ciascuno di noi, e in particolare, ecco, nei fratelli ammalati che ritornano fragili, come bambini, che hanno bisogno di essere accuditi, amati, aiutati, accompagnati. Non veniamo mai meno a questo amore e adoperiamoci tutti per essere costruttori di pace e d'amore. Ha detto Papa Leone proprio alla vigilia di questa festa, ecco, nella sua omelia ha richiamato un aspetto importante. Ha detto: lasciando crescere in noi la pace, ecco, consentiremo anche che questa pace germoglierà nel mondo intero, e Maria ci accompagnerà in questa missione terrena che è di testimonianza, di pace e d'amore e di giustizia con il Figlio suo Gesù Cristo. E così sia.

Pregate fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, Signore, l'umanità del tuo Figlio unigenito che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ti renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella festa della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, e sempre intatta nella sua gloria virginale, ha irradiato

inviato sul mondo la luce eterna, Cristo Gesù, Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, un'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti e defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Virgine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio.

0: secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla comunione.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Esulti, o Signore, della tua Chiesa, che hai nutrito di questi santi misteri nella gioiosa celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di salvezza per il mondo intero, per Cristo nostro Signore. E ora a Lei vogliamo rivolgerci come Madre della Speranza con la preghiera che recitiamo insieme. Speranza nostra salve, a Te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei Tuoi occhi e nel Tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia.

0: perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. E con l'augurio, ecco, che continuiamo a vivere fiduciosi nell'amore di Dio e nell'intercessione di Maria, vogliamo chiedere per tutti noi la benedizione del Signore e augurare a tutti voi e anche a coloro che ci hanno seguito televisivamente una santa giornata. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Vediamo.

0: Oggi torniamo a parlare di Maria che scioglie i nodi, fra poco ci collegheremo con Napoli, ma iniziamo subito in studio.
1: Sì Giacomo, diamo subito il buongiorno a Enrichetta Cesarale, teologa, e lo facciamo con il tuo ultimo lavoro, che è Maria che scioglie i nodi tra Bibbia, teologia e spiritualità.
2: Sì.
1: E allora Enrichetta, intanto grazie per essere qui. Ci racconti come nasce questo libro?
2: Sì, grazie innanzitutto dell'invito. E ringrazio innanzitutto la San Paolo Editrice, Pinocchi Pinti, che hanno accolto questo mio lavoro di riflessione, meditazione, e di esercizio, di preghiera. E, come nasce? Allora, la mia conoscenza di Maria come madre celeste è un atto adulto, devo essere sincera, perché la mia preghiera da bambina è sempre stata teocentrica, ho sempre pregato direttamente a Dio come padre. E, ho conosciuto la preghiera a Maria in un momento un po' drammatico della mia vita, perché è dedicato a mia madre questo libro. Lei era profondamente mariana, seguiva la vostra, non solo la messa ma anche il rosario. Il rosario era la sua preghiera, però mia mamma era una donna annodata, si può dire, perché era una figlia ferita, una madre complicata, e aveva tanti nodi e lei era assoluta, o tutto o niente, o siamo, ci amiamo, oppure perché. Quindi c'erano questi suoi perché ossessivi. E poi lei qualche anno fa, 3 anni fa, nel momento in cui io conoscevo, no? Cominciavo a conoscere questa devozione, che è di più di una devozione, e si è ammalata e in maniera tutta sua, come lei era, o tutto niente, e ha deciso di avviarsi nell'aldipiù, come dice il mio maestro, come diceva il mio maestro, chiamava il paradiso l'aldipiù. E quindi mentre io accompagnavo lei verso questa scelta difficile, delle signore di Gaeta, io sono di Gaeta,

0: e della mia parrocchia di allora. E hanno incominciato a fare il rosario a Maria che scioglie i nodi, che per Gaietà è una cosa un po' nuova, no? E mi chiesero di seguirle dal punto di vista proprio del contenuto, no? Di dare una consistenza biblica, teologica, spirituale a quella che è la preghiera considerata dei semplici. E allora ogni mese, con la pazienza veramente dei semplici, che hanno i semplici, abbiamo fatto degli incontri e parlando di cose un po' kenosi, agape, incarnazione, termini che sembrano un po', no? Difficili da decodificare, ma con tanta pazienza. Allora abbiamo creato un itinerario che dura ancora adesso e questo è l'ultimo braccialetto del nodo sciolto.
1: È bello che dietro una devozione ci sia anche, cioè che si cresca nella fede attraverso anche la relazione con tua madre e la relazione con le persone che stai descrivendo e ci sembra di capire quindi un percorso di fede che va avanti approfondendosi. Ci prendiamo qualche istante per riassumere brevemente per chi non conoscesse la storia che c'è dietro l'immagine di Maria che scioglie i nodi, come nasce, da dove viene?
0: Allora, innanzitutto questa devozione la dobbiamo a Papa Francesco. E Papa Francesco che negli anni Ottanta era in Germania per il suo dottorato e nella casa dei Gesuiti ha conosciuto questa icona di Maria che scioglie i nodi e rimase molto colpito. Perché? Perché il miracolo risale al 1615 e in questa casa dei Gesuiti padre Jacob Rehm accolse una coppia in crisi, una coppia in crisi e quel nodo cosa rappresenta? E vi era un'usanza durante quel periodo per le coppie, quando si sposavano, di tenere unite le loro mani da un nastro bianco, che è il colore della sposa, no? E questo nodo, questo nastro che teneva unite le mani di questi due sposi, nel tempo si annodava, no? Perché si annodava? Perché litigavano i due sposi, avevano tante discussioni e lei ogni volta faceva un nodo, ogni volta faceva un nodo e quindi si era creata veramente una infinità di nodi su questo nastro che ricordava il loro amore sponsale. Lui va da padre Jacob, gli chiede di pregare. E Padre Jacopo il 28 settembre di quell'anno era davanti non questa icona che fu regalata dai figli dal figlio della coppia al gesuita, ma era l'icona che noi, la copia dell'icona di Maria che noi abbiamo a Santa Maria Maggiore. E mentre pregava si sciolse miracolosamente il nastro da tutti questi nodi, no? Loro si riappacificarono, tornarono insieme e quindi il figlio donò questa immagine. È un'immagine di Maria che quindi non nasce da una visione come Fatima, Lourdes, ma nasce da un atto di scioglimento di nodi, di una relazione sponsale. Ecco perché i nodi ci riportano sempre alle relazioni. Sono gli altri che ci fanno soffrire e che ci annodano e il nodo può divenire intergenerazionale. Una madre ferita avrà un figlio che a sua volta rimarrà figlio annodato e a sua volta ripeterà magari, no, ciò che era il nodo della madre. Allora, avere la fiducia che Maria di fatto sta lì e scioglie uno per uno, si impegna, no? E non è un atto magico, ma è un impegno di Maria e ci porta ad affidarci a quello che era veramente, anche per Papa Francesco, no? Una novità, un inedito.
2: Enrichetta, vogliamo andare in un luogo dove abbiamo visto questa mattina, abbiamo il nostro Enrico Seller, inviato speciale per oggi, è la chiesa Santa Maria in Coronatella, nella Pietà dei
1: Buongiorno.
2: Turchini. E allora andiamo subito, Enrico, ti vedo, buongiorno, ben trovato.
3: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo entrati in chiesa, siamo proprio ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Siamo in compagnia del parroco Don Simone Osanna. Grazie innanzitutto per l'accoglienza, per la nuova accoglienza che date sempre voi, insomma, della parrocchia a TV 2000, le nostre trasmissioni. Siamo qui, diciamo, ai piedi dell'immagine di Maria che scioglie i nodi. Come arriva a Napoli questa devozione che, come abbiamo appena sentito, non nasce, diciamo, in Italia?
4: Grazie, buongiorno a voi. E

0: Nasce perché, come tutti, come stavate ben spiegando in studio, l'abbiamo conosciuto grazie a Papa Francesco, grazie a TV 2000 e grazie anche a una mia parrocchiana, Anna Maria, che una volta mi presentò sia la novena e sia l'immagine. Me ne sono innamorato e poi l'ho collegata, studiando un po' la storia di Maria che scioglie i nodi, l'ho collegata alle tante situazioni che le persone venivano qui a raccontarmi, un po' come Padre Jacob della storia dei due coniugi. Queste persone chiedevano un aiuto, chiedevano una preghiera, e noi sacerdoti e noi parroci soprattutto siamo obbligati a pregare per le intenzioni dei nostri parrocchiani. Allora ho detto, perché non presentare questa devozione e quindi poi creare, ecco, un rito attraverso poi questi nodi che le persone portano, che scrivono e presentano alla Vergine Maria.
1: E i nodi qui sono diciamo tridimensionali, ci sono le persone entrano su un foglio di carta, su un fazzoletto scrivono quello che li attanaglia e li mettono in questo contenitore qui, non so, Don Simone, qui ce ne saranno migliaia, sì. E non sono i primi e non saranno gli ultimi.
0: Sì, sono i nodi che non sono i nodi di una corda, sono i nodi della nostra vita, hanno un nome, come diceva anche l'autrice del libro, hanno un nome, sono le nostre difficoltà, le difficoltà di tutti i giorni. C'è il nodo di una famiglia che è separata, c'è un nodo di un matrimonio che non va più bene, c'è un nodo di un giovane che cerca lavoro, di chi ha perso il lavoro, c'è un nodo di chi è disperato perché è solo, perché ha paura, oppure c'è un nodo della sofferenza, della malattia, c'è il nodo anche del peccato. Sappiamo che Sant'Ireneo dice che Maria, con la sua obbedienza a Dio, ha dato al mondo Gesù, che è il Salvatore, colui che ci ha sciolti dal legame del peccato, al contrario di Eva invece che aveva disobbedito a Dio. E quindi in tutta quest'urna ci sono tutti i nostri nodi, tutte le nostre difficoltà. E quando il sabato diciamo il rosario e li innalziamo, come faceva Padre Jacob per pregare per quella coppia, come dire al Signore, per intercessione della Vergine Maria, io questo nodo non ce la faccio a portare da solo, ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della tua intercessione, lo diciamo alla Vergine Maria. E poi c'è un rito che noi abbiamo messo alla termine della messa. Ovviamente la Madonna non ha bisogno di fazzolettini, di messaggi, già conosce, come alle nozze di Cana già sapeva che gli sposi stavano in difficoltà e dice al figlio fai questo miracolo e poi ai servi fate quello che lui vi dirà. Quindi la Madonna, ecco, legge il nostro cuore come le mamme. Noi diciamo che una mamma senza che il figlio parla conosce già il suo desiderio, conosce già la sua difficoltà. Ebbene, la Madonna già conosce tutto, però alla fine, ecco, noi li portiamo davanti all'altare, perché i nodi vengono consegnati a suo figlio Gesù Cristo, e sull'altare, ecco, dove Cristo si immole, dove avviene il mistero della nostra redenzione, passione, morte e risurrezione di Cristo, che questo nodo viene consegnato a Dio per intercessione, ecco, per la mediazione di Gesù Cristo.
1: E poi viene anche bruciato.
0: E poi viene bruciato il fuoco che sappiamo che nell'Antico Testamento simboleggia la presenza di Dio. Mosè in quel rovito ha ascoltato la voce di Dio che si rivelava come presenza, e togliti i sandali, così noi davanti a quel fuoco, e quel fuoco che ha guidato anche il popolo di Israele, no? In quella colonna luminosa nella notte, e noi davanti a quel fuoco percepiamo che non siamo soli, che il nudo, anche se ci fa piangere, anche se ci fa soffrire, anche se è pesante, con noi c'è il Signore che ci aiuta.
1: E sale al cielo, un po' come una preghiera in un rito, diciamo, diventa come l'incenso, diventa tutto tridimensionale e anche molto visivo, anche per le persone che assistono, poi diventa anche più di conforto anche questo gesto. Grazie intanto, Don Simone, ci ritroviamo tra poco, avremo anche altre storie che riempiono la quotidianità anche di questa comunità, e Maria che scioglie i nodi, che ha cambiato la vita delle persone che andremo a incontrare tra poco.
2: Grazie Enrico. Ci sentiamo fra poco con te, continuiamo a conoscere a Via Melina 19 ciò che succede. Nel frattempo, Enrichetta, ritorniamo a quei nodi, ritorniamo anche alla novena, a Maria che scioglie i nodi, e ai punti di forza che essa ha. Quali sono?
3: Allora, innanzitutto, perché pregare una novena, no? E per Maria che scioglie i nodi, perché noi già nella preghiera di affidamento diciamo che vogliamo affidare quei nodi che ci paralizzano, che mi soffocano, perché il nodo non sempre è negativo. L'amore è un nodo, è un legame, no? E quando diventa la relazione nodo? Quando mi paralizza nell'agire, cioè quella difficoltà, perché non tutti vivono nello stesso modo la sofferenza, la morte, no, eccetera, il lutto. E quando queste realtà che sono parte della nostra natura finita, perché essendo io finita, creatura, io muoio, soffro, inciampo, no? E sono limiti che appartengono alla nostra umanità. Questo mi diventa nudo quando io non accetto il limite della finitudine e dunque sembro umile, ma io sto mettendo in discussione l'amore di Dio. E allora il nudo mi paralizza, cioè non mi fa muovere, no? Tutte le volte che diciamo vorrei, ma non voglio, non posso, non ci riesco, no? E non è umiltà, è una incapacità di affidarci a Dio che mi ha già salvata e quindi mi ha resa libera di muovermi, di fare, no? E, allora, quando il nodo mi paralizza, lì è da affidare. Allora, in che maniera è potente, no? Questa, io lo chiamiamo l'esercizio di libertà, che è la preghiera di 9 giorni a Maria. È un esercizio di libertà in cui neanche il demonio mi può sottrarre. E questo noi cristiani non sempre, no? E, abbiamo la percezione del fatto che il mio esercizio di preghiera mi preserva anche dalla tentazione. Perché? Perché la tentazione entra nella mia vita quando io non accetto il limite. Non accetto di dover morire, di soffrire, no? Quindi tutte le volte che io rendo il limite un ostacolo, allora il demonio può entrare. Ma noi diciamo a Maria che neanche il demonio mi può sottrarre dalle sue mani pazienti. Allora, è a 3 punti di forza questa novena. Il primo è che per 9 giorni noi dobbiamo individuare il nostro nudo, perché si prega per un nudo alla volta. E io mi sono accorta che per anni pregavo, ma pregavo genericamente: Signore aiutami, Signore salvami, Signore proteggimi. Era una richiesta bella di affidamento, ma generica. Qual è il rischio? Il rischio è che il Signore mi aiuta, ma io non me ne accorgo perché non so quale aspetto della mia vita io desidero realmente che venga trasformato dall'opera della grazia. Quindi pregare per un nodo, nominarlo e dargli un nome, significa far uscire quel nodo da quel territorio oscuro che è l'inconscio, no? Perché il nodo perché è pericoloso? Perché non passa dalla coscienza e quindi non passa dalla sfera della libertà, quindi diventa un detto, un nascondimento, va in una zona oscura di ombra con cui interloquisce il Satana. E se io non vado lì e a dire a Dio ti offro non solo la mia parte conscia della libertà, ma anche tutto questo bagaglio di non detto che rimanendo lì diventa poi luogo e spiraglio per il Satana. Quindi primo esercizio, 9 giorni, ogni giorno io affido quella paralisi, no? A Dio, e dopo averlo nominato per 9 giorni io devo pregare per me. È un'altra cosa che io non sapevo fare, no? E io nella malattia di mia mamma ho dovuto distinguere la preghiera a Maria per mia madre, perché l'accogliesse, perché la proteggesse, e la preghiera per me perché io potessi perdonare, perché io potessi accompagnarla. Quindi ho dovuto distinguere la preghiera per lei e per me. La novena si prega per sé, quindi nodo da nominare, da individuare, in maniera tale che esce da questa zona d'ombra tutto quello che noi nascondiamo, perché è assurda, è paradossale la situazione, ma noi alle volte anche con Dio vogliamo mostrare la parte migliore di noi, no?
4: Enrichetta, ti interrompo perché dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità. Stiamo dicendo i motivi per cui è potente, importante, è scritto proprio potente nel tuo libro La novena Maria che scioglie i nodi. Abbiamo detto il primo punto è individuare un nodo alla volta. Il secondo
5: è concentrarsi per 9 giorni su quel nodo.
4: Fermiamoci qui e subito dopo la pubblicità diremo il terzo. Okay. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
3: Due amici.
2: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
3: Due biciclette.
2: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
3: Due anni.
2: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
3: Un viaggio unico.
2: Non ci preoccupavamo di niente.
3: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Giovedì in seconda serata.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
6: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
7: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
6: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
7: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Tira fuori il Debrian. Due settimane. Noi tre insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
11: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
12: Fa male il culo solo a guardarlo.
13: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra due settimane.
14: Gente di città.
15: Questa vacca deve partorire.
16: Fila una mano dentro e tiralo fuori.
17: Questo non c'era sul Debrian.
11: E forse anche te stesso.
18: Ma ve ne andate conto?
11: Scappo dalla città.
18: Ah!
11: Domani in prima serata.

Ritorniamo insieme questa mattina con Enrichetta Cesarale, teologa, che ci sta raccontando la devozione a Maria che scioglie i nodi. Tra pochissimo ritorneremo anche a Napoli, dove ci aspetta il nostro Enrico Selleri. Però prima di tornare a Napoli, Enrichetta, ci stavi dicendo quali sono i motivi per cui la novena a Maria che scioglie i nodi è una preghiera potente.

0: potente?
1: Allora, sì, potente tre motivi. Il primo è che ogni novena prega un solo nodo, questo nodo va individuato e nominato. L'intenzione è per se stessi, perché se slegati possiamo slegare e solo se viviamo questo iter potrò dire grazie, perché vedo la slegatura.
2: Ritorniamo allora in quel di Napoli, in un orario inconsueto per Enrico Selleri. Voi siete abituati a vederlo la sera, eravate abituati a vederlo con il cammino, ma cammina che ti cammina, è arrivato a Napoli. Quindi Enrico, a te.
3: Questo fuso orario sociale, comunque ce la facciamo a reggere. Ecco, siamo qui sempre nella chiesa della Pietà di Turchini con Laura Pappagoda. Grazie Laura per essere qui con noi. Anche tu un giorno sei entrata e hai
4: Sono
3: messo
4: entrata
3: quel
4: per
3: nodo.
4: curiosità. Sono entrata per una semplice curiosità. Le mie amiche mi raccontavano di questa celebrazione di Don Simone dei Nodi. Io ho voluto assistere alla messa e ho lasciato anche io il mio nodo. E da lì poi è iniziato il mio percorso perché sono stata proprio attratta da questa chiesa.
3: Un percorso particolare perché tu non sei di questa parrocchia, tu ci sei arrivata
4: Ci sono
3: grazie a delle amiche.
4: Sì, ci sono arrivata e da quel giorno, ogni volta che c'è la celebrazione dei nodi, 2 o 3 volte al mese e a volte anche tutto il mese, io vengo qui e lascio il mio nodo alla Madonna e mi sento diversa. In quel preciso momento io rinasco e mi sento più calma, più leggera, come se qualcuno mi abbracciasse e mi dicesse: ci sono io, non ti preoccupare.
3: E c'è stato anche un nodo importante, un grosso nodo da sciogliere.
4: Da sciogliere circa 3 anni fa, d'urgenza mia madre fu portata in ospedale perché stava per avere un infarto e all'improvviso, vista non vista più, perché portata in sala operatoria e noi fuori terrorizzati perché non sapevamo che cosa stava succedendo. Niente, io andavo avanti e indietro e all'improvviso vidi una statua di una Madonna,
3: In ospedale.
4: sempre in ospedale, nella sala d'attesa. Mi inginocchiai e nell'inginocchiarmi vidi dietro l'immaginetta della Madonna dei Nodi. Mi misi con le mani giunte, mi misi a pregare e chiedevo alla Madonna di far uscire mamma dalla sala operatoria, dall'intervento, di farla uscire bene, in salute. Appena ho finito di pregare, mi sono alzata e dopo un po' si è aperta l'ascensore, è uscito il medico e mi ha detto: tutto bene, mamma sta bene, l'abbiamo salvata. E di lì ho tirato un sospiro di sollievo e sono
3: Questo
4: venuta
3: è
4: qui a ringraziare la Madonna.
3: un grosso nodo, no? Che è stato sciolto,
4: Sì.
3: però la devozione a Maria che scioglie i nodi di fatto fluidifica, scioglie quei
4: Sì,
3: nodi quotidianamente, no? Come è cambiato il tuo rapporto con la fede, con la preghiera?
4: io tutte le volte che vengo in chiesa, nervosa perché magari c'è qualcosa che non va, prego, è come se per magia io mi calmassi. È come se sento un'energia positiva venire dentro di me che mi dice: non ti preoccupare, stai tranquilla, stai calma, ci sono io. Cammina a testa alta che andrà tutto bene. E da lì, con tanta calma, con tanta devozione, le cose vanno bene. Le cose si riprendono, si mettono a posto. E io sono sempre a pregare la Madonna, a dire grazie perché mi dai la forza e il buon senso di andare avanti.
3: Grazie Laura per questa condivisione, per questa testimonianza. Non è semplicissimo parlare, no? Di fatti anche personali, di grandi paure, ma anche di grande conforto e gioia che
4: Sì.
3: ha anche questa preghiera, questo rapporto personale con Maria, anche grazie a questa chiesa, si può avere
4: Grazie a
3: quotidianamente.
4: Don Simone che ci fa pregare, che ci fa avere la speranza e ci dà la forza di affrontare la vita.
3: Grazie Laura, a tra poco torniamo con un altro ospite.
2: A tra poco Enrico, grazie. Stavamo parlando di novena qua in studio con Enrichetta. La novena, nella novena abbiamo 9 nodi, sono 9 affidamenti che bisogna fare a Maria. Di che cosa si parla? Quali sono?
1: Allora, sono 9, allora, gli affidamenti che noi facciamo a Maria partono dall'immagine biblica che accompagna la recita del rosario. Il primo nodo è quello dell'obbedienza, no? Che vuol dire il primo nodo, quello dell'obbedienza? E che il termine obbedire a noi cristiani, ma all'essere umano in genere, è un termine un po', no? Perché sembra che sia una cieca esecuzione di comandi che Dio ci fa. In realtà Maria scioglie il nodo dell'obbedienza e scioglie quello che Eva legò, che è proprio il discorso dell'obbedienza, che significa obbaudire l'ascolto. E prima padre Simone citava Lumen Gentium, Sant'Ireneo, che dice Maria scioglie il nodo dell'incredulità di Eva con la fede. Come lo scioglie, no? La fede significa fiducia, e la fiducia di Maria nasce dall'ascolto. Quando un ascolto è libero dall'ego, allora io ascolto realmente ciò che Dio mi sta dicendo. Noi cristiani alle volte siamo dei bravi cristiani, nel senso precettisticamente, no, perfetti. Andiamo a messa, preghiamo, e facciamo opere di carità, e però non sempre noi ci poniamo dinanzi a Dio con la fiducia radicale che Dio merita, no? Che vuol dire fiducia radicale? Vuol dire che quando io sono dinanzi a Dio, io ascolto ciò che Dio mi dice, non tenendo conto del mio ego, della mia volontà di perfezione. Detto in maniera più semplice, Eva tra lei e il creatore ha frapposto un dubbio sulla veridicità delle parole di Dio. Cioè io ascolto, ma mentre ascolto devo essere anche consapevole che quelle parole sono vere e meritano la mia fiducia. Io non metto in dubbio che ciò che Dio mi sta dicendo accadrà, perché ciò che Dio dice accade sempre. Ecco perché il rito, no, di Maria che scioglie i nodi è un rito che inizia e conclude. Quello vuol dire che io mi affido, e mi affido radicalmente a Dio attraverso Maria, e so che quel nodo non rimarrà dopo i 9 giorni. Cioè ha un'efficacia, no? La preghiera, ha un'efficacia il rito, e che non è solo esteriorità, non è solo precetto, no? Ma è accadere realmente di ciò che io celebro. E allora il primo nodo attraverso Maria è quello che lei si pone in ascolto, ma quel porsi in ascolto significa anche, e nell'Annunciazione questo emerge in maniera veramente grandiosa, fa operare in lei la grazia. Quindi c'è Maria è l'icona riuscita del movimento potente ed efficace della grazia, perché la grazia è sempre operativa, sempre, no? È un flusso ininterrotto di benevolenza attiva di Dio verso le mie ferite. Ma se io sono completamente sciolta da, no, da dubbi, la grazia opera e io me ne accorgo. Altrimenti la grazia opera e io non lo so, perché continuo a pensare non me lo merito, no? Il limite mi ostacola.
0: Chiarissimo, Enrichetta.
1: È chiara? Okay.
0: Sì, è chiarissimo. Ritorniamo lì dove la grazia opera, dove ci sono tante testimonianze che ci sta raccogliendo il nostro Enrico. Allora Enrico, a te.
3: Eccoci qua, sì, un'altra storia, un'altra testimonianza, anche molto concreta, che esce, se vogliamo, dalla Chiesa, ma che parte da qua. Virginia Sacco, presidente di Rotaract Napoli, divisione giovanile del Rotary, un'iniziativa, diciamo, concreta per festeggiare anche un compleanno, quello di Napoli, 2500 anni, a partire da Maria che scioglie i nodi.
5: Sì, salve, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io quest'anno ho la possibilità di rappresentare il mio club, che è Rotaract Club Napoli, e nell'ambito di un progetto molto importante che è Neapolis 2500, in cui abbiamo voluto festeggiare la fondazione della nostra città, abbiamo deciso di portare avanti un'attività a beneficio della comunità, appunto realizzando un rilievo tattile che parlasse di Maria che scioglie i nodi. Non solo celebrare Napoli come ventre accogliente di culture e di popoli, ma specialmente ovviamente celebrare Maria che scioglie i nodi come ponte tra terreno e celeste, ma specialmente come ponte tra le difficoltà e la loro risoluzione. L'idea è stata infatti quella di rendere, di far emergere e quindi di rendere tattile Maria che scioglie i nodi con una realizzazione in scala realizzata da un'azienda del territorio che si chiama Texi, il cui fulcro principale è appunto far scoppiare l'arte in via tattile, riproducendo il quadro fedelmente in maniera in scala, quindi più piccola, riproducendone anche i colori, ma portando a rilievo i tratti fondamentali che racchiudessero la storia di questo, di questa icona, di questo quadro, in modo che potesse essere letto da tutti in via tattile, quindi dedicato a persone affette da ipovisione, cecità, ma anche per linguaggi semplificati e quindi di disturbi specifici dell'autismo.
3: È un messaggio appunto di inclusione affinché questo carisma di Maria che scioglie i nodi potesse arrivare a più persone possibili. Questa idea nasce anche da una tua vicenda personale, familiare.
5: Sì, assolutamente. Circa 10 anni fa mio padre infatti ha subito un incidente che ha portato al distacco della retina e conseguentemente anche alla perdita della vista all'occhio sinistro. Mio padre per vocazione professionale si è occupato per tutta la vita di motilità oculare e anche di, e specialmente di disturbi della vista in qualità di ortottista. Quindi ironia della sorte una vicenda del genere. Più recentemente negli ultimi mesi ha subito lo stesso incidente all'occhio destro, fortunatamente salvando la vista dell'occhio rimasto. E proprio per questo in famiglia il tratto della vista, la sua prevenzione è sempre stato fondamentale. Inoltre so che all'interno della chiesa, tra i fedeli come me che la frequentano, ci sono persone che sono affette da ipovisione ma anche malattie degenerative come la maculopatia degenerativa, di cui si parla sempre di più, e quindi poter avvicinare tutti alla fede in maniera inclusiva è sicuramente un tratto fondamentale.
3: Bellissimo. Ti ringrazio, vi ringrazio, però ringraziamo tutta la comunità per questa bella idea di inclusione. Quella porta che vediamo è più ampia, è più aperta, riesce ad accogliere sempre più persone anche grazie a questa intuizione, grazie a questo carisma. Tra poco.
0: Grazie, grazie davvero per questa testimonianza. Enrichetta, stiamo parlando dei nodi da sciogliere. Prima però hai anticipato un nodo che hai detto è diverso dagli altri, è un nodo positivo. Qual è?
1: Il nodo agapico.
0: Ce lo spieghi?
1: Sì, allora chiedo scusa la mia prolissità perché mi avevi chiesto qual erano i nuovi affidamenti, io mi sono fermata al primo.
2: Beh, ce ne
1: però,
2: sono tanti,
1: però,
2: naturalmente.
1: Ecco, nel libro sono 9, quindi...
0: Avremo modo di approfondire,
1: sì, ecco, sono
0: poi
1: 9.
0: Ricordiamo anche il libro.
1: Sì, l'autoreferenzialità, l'incredulità, il nodo del morire, dell'invidia, del male, della preghiera.
3: Per salutare il padrone di casa che ci ha aperto le porte, Don Simone Osanna, insomma una bella comunità rinforzata, rinsaldata anche grazie alla devozione a Maria che scioglie i nodi, che non va in vacanza durante l'estate.
6: No, non va mai in vacanza, noi pregheremo sempre il sabato a Maria che scioglie i nodi, consegneremo i nostri nodi alla Vergine Maria e chiedo a tutti che coloro che hanno un nodo pesante di affidarlo alla Vergine Maria, anche se è pesante e anche se bisogna sopportarle, perché alcuni nodi vanno sopportati. La Vergine Maria ci consegna il suo figlio Gesù Cristo e Gesù ci dà quella serenità anche di saper portare quel peso.
3: Don Simone, grazie, grazie per averci accolto. Noi ci vediamo presto, lo spero. Da Napoli è tutto, a voi la linea.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie Enrico, grazie Don Simone, grazie davvero di cuore per questa mattinata insieme.
7: Buongiorno a tutti voi, sono le 9.45 in questo momento. Beh, siamo in diretta oggi, un'altra puntata piena di consigli utili per la vostra salute. Inizieremo parlando di obesità. Ebbene sì, l'Italia è il primo paese a considerarla come una patologia, quindi vi diremo esattamente che cosa significa questo e quali sono le misure per contrastare l'obesità. E poi parleremo anche di mal di testa. Chi di voi non ha avuto o almeno un episodio nella vita di mal di testa? Cercheremo di fare luce su questa patologia, sono tante appunto le persone che soffrono di questa malattia. Ed ancora parleremo di attacchi di panico, sono quegli episodi di intensa paura, che cosa possiamo fare per contrastare questi attacchi, in che modo, quali sono le ultimissime cure. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su

0: misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: C'è la fiamma accesa.
2: Papà! Papà!
3: Le regole dicevano che non poteva farlo.
1: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
2: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
3: Il suo coraggio ha scritto la storia.
1: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
4: Attenta a quello che dici.
3: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
1: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
3: La soffiatrice di vetro.
5: Per favore, una donna che soffia il vetro.
1: Sì, e posso provarvelo.
3: Giovedì in prima serata.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
8: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di obesità. Pensate, il nostro paese, l'Italia, è il primo paese a considerarla come una vera e propria patologia e quindi verranno prese delle misure, sono già state prese delle misure per contrastare questa patologia. Ma che cosa significa tutto questo? Ci fa un po' il punto della situazione il dottor Emanuele Rininella. Benvenuto.
1: Grazie,
0: caro dottore, ricordo, medico nutrizionista dell'unità complessa di nutrizione clinica al Policlinico Gemelli di Roma. Allora, io inizierei con qualche dato, dottore, perché il 12% della popolazione italiana è obeso, ma non ci fermiamo qui. Per il 40% altrettanto della popolazione italiana è in sovrappeso. Insomma, più del 50% degli italiani ha qualche problema con il peso corporeo. Perché? Qual è la causa di una vera e propria patologia? Perché di fatto è una patologia.
1: Sì, l'obesità, lo ricordiamo, è una patologia. Pertanto ci sono dei processi fisiopatologici che alterano il nostro equilibrio all'interno dell'organismo e che portano poi delle conseguenze. Okay. Siamo abituati a pensare all'intestino come un organo che digerisce e che assorbe nutrienti ed energie. In parte è vero, ma a volte dimentichiamo che l'intestino è anche un grande organo endocrino, che produce quindi degli ormoni che in qualche modo regolano il senso di sazietà e di appetito, e che all'interno dell'intestino c'è un microbiota che viene regolato e modulato dalla dieta che facciamo, quindi dalla quantità e dalla qualità di cibi che assumiamo. Molte molecole digerite dal cibo vengono trasformate in sostanze che regolano l'appetito e migliorano la parete intestinale. L'alterazione dell'equilibrio dell'intestino, quindi barriera intestinale, microbiota, è una delle cause dell'obesità che oggi va sempre più prendendo piede. Ma poi ci sono le abitudini, la sedentarietà. La sedentarietà, per esempio, oggi stiamo troppo fermi davanti al computer, i giovani adulti.

0: in poltrona, sul divano, sia per necessità, per carità, sia per abitudine, quindi riduzione dell'attività fisica, alterazione del ritmo sonnoveglia, si fa dormire sempre più spesso troppo tardi la notte, alcuni mangiano anche di notte pensando che sia una cosa normale, normale non lo è, lo ricordiamo, alcuni hanno disturbi del sonno, lo stress, e qui rientrano le vicende familiari, molto spesso anche gli eventi stressogeni personali o lavorativi che ci invitano a gratificarci, a consolarci attraverso il cibo in maniera compulsiva.
1: Ma l'eccesso di antibiotici, stavo leggendo nel cartello, perché, in che modo? Perché altera la flora batterica del nostro intestino?
0: Esattamente, dottore. Questo soprattutto in età pediatrica, in età infantile, l'eccesso di antibiotici prolungati si è visto che altera il microbiota intestinale in senso proinfiammatorio e produce delle conseguenze sulla composizione corporea, sulla composizione batterica intestinale, tale per cui si aumenta l'assorbimento di nutrienti da parte dell'intestino.
1: Sono numeri in aumento, no? Sì. Leggevamo il 12%, insomma 6 milioni, il 40% degli italiani. Allora, lei ha detto che sono cambiate le abitudini, è solo questo il motivo rispetto al passato, perché in passato non c'erano questi numeri, oppure è l'alimento stesso che è cambiato?
0: In passato,
1: dottore,
0: mangiavamo cibi diversi da quelli che siamo abituati a mangiare oggi. Basta andare alle feste di compleanno dei nostri ragazzi, no? Si trova di tutto tranne che un cibo sano. Si trova sale, zucchero in eccesso, edulcoranti, additivi, perché così dobbiamo chiamarli. Dobbiamo avere maggiore consapevolezza di quello che stiamo mangiando, perché i bambini che mangiano male oggi saranno gli obesi, i diabetici e i cardiopatici di domani.
1: Diamo delle indicazioni, adesso abbiamo capito, insomma è un problema soprattutto anche sociologico. Viviamo in una società di eccessi, troppo cibo e troppo magari raffinato. E allora diamo delle indicazioni, come dovrebbe essere composta un po' in maniera generica la nostra dieta e poi andremo nello specifico, dottore.
0: Lo vediamo su questo banco, gli alimenti amici, quelli che ci fanno bene, sono le verdure, gli ortaggi, i legumi, i cereali integrali, fonte di fibre. Ricordiamo che le fibre non nutrono soltanto il nostro corpo, ma nutrono anche il microbiota intestinale. E avere un microbiota sano vuol dire ridurre il rischio di obesità, perché di questo stiamo parlando. Ma poi anche i fermentati del latte, per esempio lo yogurt, il kefir. Che sono...
1: che è una novità questa, sì, no? Ma un tempo si mangiava comunque, cioè si beveva il latte.
0: Un tempo si mangiavano, soprattutto in alcune popolazioni, per esempio le popolazioni del Caucaso, no? Si mangiava il kefir, lo yogurt, sono derivati da quell'area geografica e sono importanti perché sono ricchi di prebiotici, cioè di fibre che aumentano la flora buona intestinale e di probiotici, cioè batteri buoni che migliorano l'ecosistema intestinale e ci aiutano a contrastare patologie infiammatorie e metaboliche.
1: Dobbiamo parlare adesso dei cibi che proprio noi dovremmo evitare. So che per voi nutrizionisti la parola evitare, insomma, non è un verbo da adottare, però limitare, perché esatto, magari ogni tanto ci sta anche, perché insomma, abbiamo comunque un'industria alimentare che deve essere tutelata, però ci sono dei cibi che noi dovremmo un po' attenzionare. Quali sono?
0: Sì, sono tutti quelli che vediamo su questo banco, no? Che sono i cibi che più frequentemente sono associati all'aspetto compulsivo, no? Dell'alimentazione. Quindi non a quella regolare alternanza tra sazietà e fame, ma proprio ad un atteggiamento di gratificazione. Merendine, snack, dolci o salati, bibite, bevande gassate, bevande zuccherate o edulcorate, tutto ciò che è ritrovabile anche spesso nei fast food, no? Quindi quel cibo veloce, gratificante, che non ci dà un equilibrio nell'alternanza tra sazietà e fame, ma ci dà quella necessità di ingurgitare nutrienti senza neanche pensare cosa stiamo realmente mangiando. Ecco, questi hanno a lungo andare, chiaramente, non subito, un'influenza proprio nel modo in cui mangiamo e nel modo in cui assorbiamo energia. Manca quello stimolo fisiologico della sazietà e di conseguenza mangiamo per gratificazione. Questo ci fa ingrassare e modifica anche il nostro microbiota intestinale.
1: È una fame compulsiva più che altro, esatto, non perché abbiamo effettivamente fame. Questo noi dovremmo cercare, per questo noi dovremmo cercare di mangiare di meno, proprio per evitare, forse non dovremmo avere troppo cibo anche a disposizione.
0: E la qualità del cibo, perché questa tipologia di cibi in qualche modo bypassa quei meccanismi fisiologici che si regolano a livello ipotalamico del fame e della sazietà, li superano, danno gratificazione, non è più il sistema in qualche modo fisiologico, ma è un sistema compulsivo di alimentarsi.
1: Allora, lei ci ha spiegato bene o male cosa noi dovremmo portare, no, sulla tavola, è un po' lo specchio della nostra bellissima dieta mediterranea. Questo, insomma, un po' allo specchio, noi dovremmo riscoprirla in qualche maniera, e ci dite che cosa dobbiamo portare a tavola. Però anche il come,
0: certo,
1: dobbiamo mangiare è importante. Nessuno ci pensa, perché insomma magari porto cibi integrali, cibi fermentati, cioè, però non sappiamo il come.
0: Esatto, è un po' quello che gli inglesi chiamano mindful eating, no? Cioè mangiare con la testa, avere consapevolezza di quello che sto mangiando. Per prima cosa devo guardare cosa sto mangiando, quindi guardare il cibo, osservarlo, odorarlo, masticarlo a lungo, masticarlo lentamente. Perché masticarlo lentamente? Perché se io mastico lentamente il cibo, intanto lo assaporo, so quello che sto mangiando. Poi lo stomaco produce anche meno grelina, che è l'ormone della fame, e produce più colecistochinina, GLP-1, che è una molecola, un ormone che si sta conoscendo adesso proprio tramite le nuove terapie, che induce la sazietà. Oltre a indurre la sazietà, regola la glicemia, stimola la produzione di insulina e fa dimagrire. Quindi masticare più a lungo possiamo dire che fa dimagrire in qualche modo. E poi altre abitudini, far passare almeno 12-14 ore tra l'ultimo pasto della giornata.
1: Ma il famoso digiuno intermittente,
0: esatto,
1: dottore, oppure no?
0: Insomma,
1: come bisogna le finestre, no, della nostra
0: alimentazione? Sì, questo è una specie di digiuno intermittente fisiologico. Per esempio andare a cenare presto la sera può essere utile per ritrovarsi la mattina con 12-14 ore di digiuno e fare una colazione sana, no? Questo non deve essere chiaramente un diktat né una regola precisa,
1: certo.
0: Ognuno poi si regola a modo suo, l'importante è osservare certe regole e un certo metodo. E poi dormire la sera, andare a letto presto, conformarsi ai ritmi buio-luce che abbiamo perso grazie all'elettricità, che ci fa pensare che la giornata si allunga fino a mezzanotte, fino alle due, in realtà è un inganno.
1: Certo.
0: Dovremmo riarmonizzarci ai ritmi della natura, perché questa armonia con i ritmi della natura riequilibra anche il nostro ecosistema intestinale.
1: E parliamo anche di deficit calorico, magari chi è in una condizione di obesità, insomma, magari lo sente ripetere: per dimagrire bisogna tagliare le calorie, bisogna mangiare di meno. Ma che cosa significa esattamente tagliare le calorie, dottore?
0: Il deficit calorico è quella condizione in cui mangiamo di meno rispetto a quello che spendiamo. Quindi l'introito calorico in termini di energetico è inferiore al nostro dispendio. Da cosa è dato il dispendio energetico? Dal nostro metabolismo basale, quello che consumiamo a riposo, più l'attività fisica. Da cosa è data la riduzione dell'introito calorico? O dal fatto che mangiamo di meno, o dal fatto che spendiamo di più. Quindi le soluzioni sono due: o mangiamo qualche caloria in meno, dalle 400 alle 500 kilocalorie in meno rispetto al nostro dispendio calorico, e questo chiaramente lo dobbiamo fare con un professionista,
1: certo.
0: Oppure facciamo più attività fisica. Queste sono delle regole basilari, matematiche, che in qualche modo regolano anche il nostro metabolismo.
1: E che aiutano davvero. Allora, quando si parla di obesità, abbiamo detto, insomma, l'Italia ha una svolta storica, è il primo paese al mondo che l'ha dichiarato ufficialmente per legge come una vera e propria patologia, e questo significa anche l'approvazione di alcuni farmaci per contrastare l'obesità. Speriamo che l'AIFA prima o poi, insomma, li renda rimborsabili quasi tutti. Allora, quando bisogna ricorrere ai farmaci? Perché adesso un po' vanno di moda, no?
0: Esatto, questa è stata una vera rivoluzione negli ultimi anni. Prima non c'erano, adesso ci sono, vanno usati bene, perché sono dei farmaci molto importanti nel ridurre il peso, ridurre l'appetito, ridurre malattie metaboliche, croniche e infiammatorie. L'indicazione è nei soggetti obesi, cronici, quindi indice di massa corporea superiore a 30, va prescritto bene dal medico, così come va prescritto anche nei soggetti con sovrappeso e comorbidità importanti, dal diabete alla malattia del cuore, a malattie del fegato. Nei giovani adulti con sovrappeso non è necessario che sia prescritto, bisogna investire sullo stile di vita, quindi cultura alimentare e attività fisica.
1: Qualcosa si sta facendo, si sta muovendo,
0: sì.
1: Insomma, una cosa abbastanza recente, insomma, l'approvazione della legge. Grazie
0: davvero,
1: dottor Rininella, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché parliamo di un altro argomento che sta a cuore ai nostri telespettatori. Io saluto e ringrazio, benvenuto professore Alessandro Padovani. Io ricordo che il professore è il direttore della clinica di neurologia e professore di neurologia all'Università degli Studi di Brescia. Benvenuto al mio medico, perché oggi parliamo di mal di testa. In maniera molto generica si parla di mal di testa, ma anche in questo caso ci sono dei numeri abbastanza importanti, perché chi ci sta seguendo almeno una volta nella vita ha accusato un episodio di mal di testa. Beh, pensate che una persona su tre, soprattutto noi donne, siamo colpiti da mal di testa, però io ho usato un termine un po' generico. Si parla di cefalea, emicrania, E il mondo del mal di testa è molto vasto, vero? Possiamo fare, professore, un distinguo?

I due grandi ambiti sono le cefalee, cosiddette a senso comune, cioè il mal di testa e l'emicrania. Ora è facile confondere i due. La cefalea che tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita è la cefalea che viene durante l'influenza, durante un mal di testa, durante una maldigestione, mentre l'emicrania è una condizione neurologica propriamente detta, ha delle caratteristiche che forse

0: periodo mestruale o immediatamente prima. È un mal di testa completamente diverso che necessita anche di un trattamento completamente diverso.
1: E ci sono, lei ha detto, ci possono essere forme lievi, che bene o male, insomma, tutti noi, almeno una volta l'abbiamo provato, per cui forme acute e forme croniche. Come si fa a capire quando il mio mal di testa, immagino la frequenza sia, no? Quando posso
0: Sì.
1: considerarla come cronica o quando è acuta, però anche l'episodio acuto dà fastidio. È una patologia neurologica, no, professore?
0: Sì, lei ha identificato due verticali. L'intensità è sicuramente un elemento perché del mal di testa leggero in qualche modo riusciamo a eseguire le nostre attività normalmente. Quando il mal di testa supera la soglia e diventa di elevata intensità che ci allarmiamo. La cronicizzazione o la cronicità dipende da quanti episodi si hanno. A volte non si riconoscono tutti perché ci si abitua un po' a questo malessere. Però diciamo che quando il mal di testa supera, diciamo, gli 8 episodi mensili, ovvero abbiamo più di 15 giorni, diciamo così, in cui abbiamo un mal di testa che sia leggero o intenso. Questo è un mal di testa cronico. Può essere alimentato da condizioni diverse, anche malattie, anche farmaci, ma la cronicizzazione, quando il mal di testa è cronico, è quando di fatto un giorno su due noi stiamo con mal di
1: E
0: testa.
1: questo è importante anche capirlo perché, come ha detto lei, tante persone non badano, cioè nel senso che si ha un sintomo abbastanza leggero, ma quello può essere sicuramente ascrivibile magari ad una altra patologia, un'altra causa che scatena il mal di testa, perché anche in questo caso bisogna distinguere tra cefalee di primo grado e cefalee causate da un'altra patologia, vero professore?
0: Beh, guardi, paradossalmente, qualsiasi lesione all'interno del cervello può, per ragioni diverse, determinarsi con cefalea. Le infezioni croniche o gli stati di infiammazione cronico si possono presentare con cefalea, ma anche alcune terapie che si prendono, per esempio, per il trattamento dei tumori o per il trattamento di altre patologie. Quindi, devo dire, c'è una banalizzazione nel mettere tutto insieme. Un conto è l'emicrania vera e propria, che peraltro colpisce molte persone, si racconta e si documenta tra i 6 e i 10 milioni di abitanti ha un'emicrania, 1,5 milioni, forse più, probabilmente ha un'emicrania cronica. Quindi sono persone che non hanno fattori di rischio, non hanno altre condizioni se non l'emicrania. E sono persone che soffrono e che impatta questo anche sulla propria vita, anche la qualità della
1: Come
0: vita.
1: no, certo, perché ci sono alcune persone a cui dà fastidio addirittura la luce, no? La luce del sole, devono stare al buio, non si devono assolutamente muovere, insomma, vivono una condizione, la qualità della vita viene compromessa. Ma ci sono tante novità. Ne avete discusso all'ultimo congresso della Società Italiana di Neurologia, quali sono le novità, quali sono gli ultimissimi farmaci proprio per contrastare questa emicrania davvero insopportabile. Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
3: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
4: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
5: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
2: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
5: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
6: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale. perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
2: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio.

0: E in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di Elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
1: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
2: Due amici?
1: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
2: Due biciclette?
1: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
2: Due anni?
1: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
2: Un viaggio unico.
1: Non ci preoccupavamo di niente.
2: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, giovedì in seconda serata.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
4: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Tira fuori il Debrian. 2 settimane, noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
12: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
13: Fa male il culo solo a guardarlo.
14: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
15: Gente di città.
16: Questa vacca deve partorire.
17: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
18: Questo non c'era sul Debrian.
12: E forse anche te stesso.
19: Ma ve ne andate conto?
12: Scappo dalla città.
19: Sono in vacanza!
12: Domani in prima serata.
20: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Alessandro Padovani. Stiamo parlando di mal di testa, abbiamo capito quali sono le forme anche più comuni, più diffuse di mal di testa. Adesso tra l'emicrania cronica certamente c'è un'emicrania che dovremmo un po', di cui dovremmo un po' parlare, che è l'emicrania aura. Allora, quali sono i sintomi riconducibili a questo tipo di mal di testa, professore? Anche perché sono tante le persone, anche se è quella che sembra essere la meno diffusa.
21: Ma è la meno diffusa perché sostanzialmente i numeri lo dicono. A volte non è riconosciuta, ovvero i sintomi che precedono l'attacco emicranico, l'attacco del dolore, possono essere, chiamiamoli così, rientrare in questa area che chiamiamo aura. Sono spesso disturbi visivi, un po' come guardare sott'acqua, un po' come guardare un'autostrada con la temperatura elevata che si vede quel vapore, oppure anche un disturbo visivo che oscura il campo visivo stesso, oppure riempie il campo visivo di immagini, a volte sono delle luci che devono durare per un certo tempo, almeno 10-15 minuti in fase crescente, e generalmente fino a 60 minuti. Questa fase di aura visiva, quando è visiva, deve sparire e poi lascia il tempo per il dolore di manifestarsi. A volte sono anche disturbi del linguaggio, le persone cominciano a parlare male, oppure sono disturbi sensitivi, cioè come delle formiche che salgono. Devo dire che la maggior parte delle persone si accorge di avere un'aura emicranica, viene al pronto soccorso lamentando magari paura di infarto o di un ictus o di un disturbo. Devo dire che questa, chiamiamola così, difficoltà, no, nel leggere i sintomi anche da parte di molti medici non esperti di cefalee porta poi ad attivare, diciamo, altri percorsi. Però la verità è che effettivamente possiamo dire da uno ha un'emicrania con aura per 10 che hanno un'emicrania. Però non sono due cose così lontane. Io stesso sono il testimone di aver avuto la mia prima aura a 12 anni, un'aura a 35 anni e l'ultima aura che ho avuto visiva è stato circa 6-7 anni fa. Cioè, quindi alcuni emicranici hanno ogni tanto

0: degli episodi un po' più seri che diventano e si precedono con questa manifestazione.
1: Anche il cambiamento di stagione può influire nel mal di testa. Avete notato questo aumento di episodi di emicrania oppure no? Non c'entra assolutamente nulla.
0: No, lei apre un vaso di Pandora perché molte malattie si acuiscono durante i cambi di stagione, perché il cambio di stagione determina in qualche modo è un evento stressante per il corpo, per tutti noi. Si hanno le crisi depressive nei cambi di stagione, si hanno molti mal di testa nei cambi di stagione, si hanno recrudescenza di altre malattie. Quindi di fatto il cambio di stagione, proprio come evento di stress, induce cambiamenti del proprio comportamento, cambiamenti nutrizionali, e non sorprende che durante i cambiamenti di stagione, primavera, autunno, ci siano questi fenomeni. E per gli emicranici, che sono persone più sensibili, di più.
1: Sì, molto sensibili. E allora parliamo di terapie, perché siamo a un punto di svolta. Allora, un tempo si prendeva l'antidolorifico, quello si aveva a casa, insomma, per contrastare questo attacco di mal di testa. Oggi, per fortuna, siamo andati avanti. La ricerca è andata avanti. E quali sono le terapie, i farmaci che noi abbiamo a disposizione, professore?
0: Ma devo dire, fino ad alcuni anni fa avevamo farmaci a volte sviluppati per altre malattie che abbiamo utilizzato con un discreto successo in una buona parte di pazienti. Però è vero, abbiamo citato l'emicrania cronica, le cefalee cronicizzate, molti pazienti, forse più di 1 milione, così è stimato il numero in Italia, in realtà non avevano una buona risposta. Abbiamo scoperto negli ultimi 20 anni che c'è una molecola che noi chiamiamo CGRP, che interviene negli stati infiammatori, soprattutto a livello dei vasi, chiamiamoli cerebrali, e che in qualche modo sembra associata alla malattia. È vero che abbiamo trovato che alcuni farmaci che bloccano questa sostanza o il recettore su cui questa sostanza agisce e riducono gli attacchi. Non solo riducono gli attacchi, migliorano, diciamo, l'intensità del dolore, ma nel lungo tempo riducono gli attacchi stessi.
1: Abbiamo visto i gepanti, negli ultimi anni, addirittura nell'ultimo anno, sono stati approvati, è stata approvata la rimborsabilità di 2 gepanti. Cosa fa esattamente questa molecola? Previene il mal di testa? E cosa significa prevenire un mal di testa?
0: Allora, avevamo gli anticorpi monoclonali, che agiscono sul recettore o sulla molecola e impediscono che ci sia l'attivazione di questa via. Con i gepanti avviamo sulla stessa direzione, ma qual è il vantaggio dei gepanti? Che non dobbiamo fare infusioni venose, non dobbiamo fare infusioni sottocutanee, abbiamo farmaci pronti via da prendere tutti i giorni. Ora, il dato forte è che questi farmaci funzionano anche per coloro che non hanno un'emicrania cronica, cioè possono essere assunti per controllare l'attacco. Quindi sono farmaci mirati, non hanno effetti collaterali e agiscono sia nella fase acuta, nelle fasi accessuali, diciamo episodiche, ma soprattutto agiscono se assunti tutti i giorni per prevenire gli attacchi. È una grande,
1: grandissima, anche perché, insomma, è rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono 2 tipi. Speriamo in futuro che altre molecole possano, so che è in fermento anche, la Società Italiana di Neurologia in questo momento sta studiando anche altre molecole.
0: L'Italia è sicuramente un paese in cui la ricerca viene fatta in maniera molto efficiente e abbiamo molti centri per l'emicrania e per la cefalea.
1: Questo è davvero un grandissimo lavoro che voi fate, grazie.
0: Prego.
1: Grazie professor Padovani,
0: grazie
1: di cuore. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giampaolo Berna, benvenuto, bentornato al mio medico. Io ricordo che il professore ordinario di psichiatria all'Humanitas University di Milano è direttore del Mental Health Center del gruppo Humanitas, perché oggi noi parliamo, lo sentiamo anche dalla canzone che ha introdotto questo nostro spazio, parliamo di attacchi di panico. È come vivere in gabbia, isolarsi dal mondo che ci circonda, avere paura di tutto. E poi questo senso di paura ci porta ad avere delle tachicardie, questi affanni, anche sintomi fisici. E allora che cosa succede? Allora, un po' di numeri anche in questo caso voglio dare, perché ne soffrono 2,5 milioni di persone e almeno 10 milioni hanno avuto un attacco di panico. È bene parlarne, perché c'è un po' uno stigma nel parlarne di attacchi di panico. Allora, come si arriva a percepire questa catastrofe che in qualche modo il mondo

0: ci cada addosso, professore.
1: Partiamo dallo stigma. Interessante perché il panico è la più medica, la più somatica delle malattie mentali e quindi è una specie di malattia invisibile, perché noi non la vediamo. Quindi talvolta chi ha queste crisi viene scambiato per una persona che magari fa delle scene, piuttosto per una persona che in qualche maniera è più debole. In realtà questa è una vera e propria malattia del nostro cervello in cui dei sensori del pericolo interno del corpo funzionano male. Per cui cosa succede? Che il nostro corpo inizia a parlare, urlare in maniera incoerente e non appropriata. Facciamo un esempio pratico per chi ci vede. Se io corro e mi viene batticuore, non mi viene il senso di ansia o panico, perché è normale. Ma se io sono seduto davanti alla televisione e improvvisamente il cuore inizia a battere senza che sto guardando una trasmissione che mi induce paura, io inizio a preoccuparmi e dire come mai batte il cuore? E quindi inizio ad avere paura di avere una malattia o un problema fisico grave.
0: E tutto questo sembra ingestibile, no? E porta a delle, anche delle azioni che noi non possiamo controllare. E perché questo, professore? Noi ci siamo domandati, no, facendo questo spazio, il perché succeda questo nella nostra mente, nella nostra psiche.
1: Beh, in un certo senso è davvero ingestibile, cioè l'attacco parte in maniera improvvisa, inattesa e in qualche maniera imprevedibile, per cui io mi trovo davanti a una sensazione, davanti, io lo chiamo un mostro perché tale è, che mi pervade il corpo, mi fa star malissimo senza che io abbia davvero la possibilità di controllare quel momento. Qual è la notizia importante? Io non perdo il controllo, quindi durante l'attacco non faccio niente di grave o particolare. E l'altro punto importante, durante l'attacco io non rischio di morire, il mio corpo non è ammalato gravemente, però dà dei segnali che qualcosa non sta funzionando bene. Quindi cosa faccio? Inizio a difendermi, come con l'ansia. Inizio a vivere con la paura di star male e inizio a evitare tutte quelle situazioni e luoghi in cui potrei star male, potrei non trovare aiuto. Quindi mi ingabbio sempre di più.
0: Poi ci dirà lei esattamente come si può superare tutti questi ostacoli, perché si può fare anche molto con farmaci, con terapie cognitivo-comportamentali, di questo parleremo, però io prima le voglio far sentire una storia che può essere un po' emblematica. Questa è la storia di Pina che tuttora convive con degli attacchi di panico. Sentiamo.
2: La mia storia inizia tanto tempo fa, è molto particolare. Io soffro di attacchi di panico da 24 anni, però si innesta su una vecchia patologia, quella dell'anoressia, che inizia a 17 anni. Il mio primo attacco di panico avviene verso i 29 anni. Ero in autostrada, andavo verso Pisa, con un mio fidanzato dell'epoca e anzi ero molto tranquilla. Entravamo e uscivamo in autostrada da tunnel. A un certo punto mi sento chiudere la gola, ma non riuscivo a capire cosa mi stesse accadendo, però sapevo che stavo perdendo il controllo, quindi non avevo paura di morire, ma sempre questa paura di perdere il controllo. Da quel primo evento scatenante, io inizio ad avere uno dopo l'altro attacchi di panico continui, sempre più forti. Un giorno non riuscivo più ad andare in autostrada, l'altro giorno non riuscivo più a prendere la metro, l'altro giorno ancora non riuscivo più a fare il ponte. Mi sono scoperta farmacoresistente e grazie a un medico che invece mi ha aiutato a scoprire qual era la tecnica per me più utile, mi ha aiutato a scoprire l'MDR, una tecnica supportata da una buona psicoterapia che negli ultimi anni mi ha dato finalmente, mi ha portato a un successo. L'obiettivo finale a cui io aspiro è sicuramente è quello di guarire definitivamente, poter prendere finalmente un aereo così come prendo l'autostrada e un treno senza più ansia anticipatoria e paura di perdere il controllo.
0: Noi auguriamo di cuore a Pina di ritrovare,
1: Certo.
0: davvero di star bene, no? Perché 24 anni di convivenza con questa patologia non deve essere assolutamente facile, è bene appunto parlarne perché, come dicevo all'inizio, sono tante.

0: milioni di persone che soffrono di attacchi di panico, però 24 anni sono proprio tanti, professore.
1: Devo dire che nella maggior parte dei casi questo è legato a degli errori. Io, dopo tanti anni di esperienza, sono convinto che il problema sia trovare il farmaco giusto, al dosaggio giusto e per i tempi giusti. Questo non sempre viene fatto. Quindi dire farmaco resistente andrebbe valutato con attenzione.
0: Certo.
1: Molto spesso ho visto pazienti che hanno preso numerosi tipi di farmaci, ma proprio in maniera scorretta o persino con dei dosaggi che non erano sufficienti. Quindi questo è un primo punto importante. Un secondo punto importante è: chi ha il panico, se viene curato bene, nell'arco di 6 mesi, 1 anno, deve tornare a star bene. Io personalmente ho visto davvero alcuni migliaia di pazienti, ne ho qualcuno con cui sto combattendo,
0: esatto. Uh-huh.
1: Però parliamo davvero di quelle 3, 4, 5 persone che per qualche strano motivo in qualche maniera hanno qualcos'altro che funziona male. L'altra cosa fondamentale è quindi la farmacoterapia corretta, il dosaggio corretto, e secondo, una psicoterapia efficace. Bisogna dire, per onestà di verità, che l'EMDR non è tra le terapie considerate più efficaci nel panico, non ha sufficienti dati per dirci davvero che è importante, mentre la psicoterapia cognitivo-comportamentale classica è quella che ci dà la garanzia di maggiore efficacia. Quindi il mio consiglio per lei, la signora e gli altri è: state attenti, non accontentatevi di stare meglio, dovete pretendere di stare bene. Per far questo ci vuole la giusta combinazione fra terapie farmacologiche davvero efficaci, ragionate correttamente, e una psicoterapia basata su evidenze scientifiche solide.
0: Allora, lei ha detto bene, occorrono farmaci, terapie comportamentali, cognitive. Allora iniziamo proprio dai farmaci. Professore, che tipo di farmaci vengono utilizzati?
1: Allora, apparentemente il parterre di farmaci è molto ampio, no? Si utilizzano quelli sulla serotonina, gli SSRI, si possono utilizzare gli SNRI, quelli che agiscono anche sulla noradrenalina, oppure gli antidepressivi triciclici e le benzodiazepine. Per quale motivo vado veloce su questo? Perché il problema non è la categoria, è personalizzarlo. Se uno è un esperto del campo, sa benissimo che, per esempio, tra quelli della serotonina energy, non tutti sono uguali. Alcuni sono più efficaci di altri, ma sappiamo anche che alcuni hanno più effetti collaterali rispetto ad altri. Quindi bisogna scegliere la terapia che è più efficace e minimizza gli effetti negativi.
0: E deve essere seguita per i 6 mesi. Lei ha detto che in 6 mesi comunque una persona, 6 mesi, 1 anno, una persona che soffre di attacchi di panico, se seguita bene, oppure questi farmaci, come dire, danno abitudini per cui devono essere cambiati nel corso della terapia?
1: Allora,
0: professore,
1: quando funziona il farmaco di solito mantiene l'efficacia. Diciamo che uno dovrebbe almeno per 1 anno di terapia con benessere completo andare avanti. Quindi io faccio la terapia, quando il terapeuta e il paziente dicono: adesso sono a posto, non al 70%, al 100%, sono tornato libero, da quel momento bisogna mantenerli 1 anno intero. Poi si può decidere, è una, come dire, un accordo fra il paziente e
0: il medico, è proprio la fiducia che ci deve essere, no? Tra medico e paziente, questo è alla base, è fondamentale, soprattutto quando riguarda la nostra psiche, la nostra mente, quanto possiamo fare. E allora cerchiamo di capire, lei ha detto terapia cognitivo-comportamentale, che cosa significa in pratica? Si sente ripetere molto spesso, no, di questa terapia,
1: sì.
0: Ma in che cosa si basa, che cos'è?
1: È una terapia molto pratica perché non è tanto andarsi a chiedere il perché, ma è quanto come affrontiamo le paure. Esempio, abbiamo parlato del fatto che hanno paura di andare in luoghi pubblici, luoghi affollati, luoghi chiusi, quindi in qualche maniera rimangono nella gabbia della paura. Bisogna aiutarli a mettere la testa fuori dalla gabbia piano piano. Qual è il punto? Se io però il mostro non l'ho ucciso, certo, una volta che metto la testa fuori, poi mi posso spaventare ancora di più. Quindi vuol dire affrontare gradualmente, fare quella che noi chiamiamo la terapia di esposizione comportamentale, che implica 2 cose. Uno, una graduale esposizione alle situazioni che temiamo per ripristinare quel senso di fiducia nel corpo, in quello che sentiamo, che ci permette di essere liberi. Il secondo è imparare delle tecniche di rilassamento che ci permettono, quando l'ansia sale troppo perché abbiamo paura, di controllarla. Queste 2 cose insieme permettono alla persona di star meglio. La terza componente è fare quello che chiamiamo ristrutturazione cognitiva. Cioè, se io ho degli pensieri sbagliati, esempio, sento il mio cuore battere, sono convinto che ho un infarto, cercare di spiegare che non è obbligatorio che sia così, e magari dovuto al fatto che ho corso per prendere il tram e non mi sono accorto. Quindi queste 2 cose insieme aiutano, fermo restando però, tra virgolette, definitivamente bloccare il mostro.
0: Dobbiamo bloccare il mostro, questo probabilmente dobbiamo farlo, perché
1: sì,
0: la storia di Pina è un po'

0: emblematica, perché non è l'unica persona che non ha risolto il suo problema, nonostante siano 24 anni di storia, di attacchi di panico. Bisogna portare, come lei diceva, un paziente a vivere bene, a star bene al 100%. E lei proprio ha notato questo, è proprio sì. La mancanza, forse la mancanza un po' di personalizzazione anche delle cure, professore.
1: Ma le dico da dove nasce poi il ragionamento, è questo. Allora, io mi sono chiesto perché una persona va avanti per 10-20 anni ad avere ancora paura se gli attacchi di panico non ci sono più, perché capita questo, io faccio una cura, gli attacchi scompaiono, ma io rimango a giocare in difesa. Allora, una risposta è che io potrei essere rimasto condizionato da quell'evento brutto, però esiste un'altra spiegazione, che il mostro in realtà c'è ancora. Sotto che forma? Non sotto forma di attacchi violenti, ma sotto forma di un corpo che ogni tanto parla in maniera non coerente, cioè non mi sento a posto, non ho gravi malattie, ma non mi sento in forma, c'è qualcosa che non funziona, sento il batticuore, un peso al petto, mi manca il respiro, sento uno sbandamento, quindi non cose eclatanti, però quello ci mantiene in guardia, perché il corpo ci sta dicendo, guarda che sono lì e ti piglio, quindi io gioco in difesa, privandomi della libertà.
0: Questo, noi dovremmo avere anche un cartello in cui c'è un po' una spiegazione di come appunto si presenta, ecco, stiamo leggendo l'attacco di panico classico e poi questo, l'aborto di attacco di panico, è l'ombra del panico.
1: La parte sotto è una parte che non c'è sui libri, no? Questo è dovuto a 30 anni di studi nel campo, ci dicono che ogni tanto il paziente sente come se stesse arrivando all'attacco improvvisamente, ma non si manifesta. Ovviamente questo ci fa paura, vuol dire che il mostro è lì dietro. Ma il livello più basso, addirittura una situazione in cui non abbiamo panico, ma sentiamo un corpo che non funziona bene, c'è qualcosa che non va bene di sottile e quindi giochiamo in difesa. Quindi stiamo imprigionati, non usciamo di casa, evitiamo i luoghi affollati, rimaniamo di fatto cronici. Quindi la cura corretta deve essere in grado di agire su tutti i quattro livelli, non solo bloccare il panico, ma ridare un senso di fiducia e benessere fisico al paziente. Allora tornano liberi.
0: E la storia di Pina è altrettanto emblematica perché di sottofondo c'era un'altra patologia, lei comunque ha dovuto convivere. Comunque ha avuto episodi, anche insomma un vissuto di anoressia, per cui c'è probabilmente qualcos'altro.
1: Questo è molto pertinente per un motivo, perché è chiaro che un conto è prendere il panico da solo, un conto è il panico insieme a altre condizioni. Allora in questo caso il quadro diventa un po' più complesso e questo può spiegare una serie di difficoltà o resistenze.
0: Grazie davvero a professor Giampaolo Perna, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Per questi consigli e per aver parlato e per insomma tentare di togliere un po' lo stigma, perché bisogna parlare, purtroppo sono tanti gli italiani che soffrono di attacchi di panico. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. E beh, io vi ricordo che se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea, vediamoci chiaro, baci a tutti, buona giornata.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo alla scoperta di Roseto Valfortore in provincia di Foggia. Come sempre nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico adornato dai famosi scalpellini del luogo, poi visiteremo anche la chiesa madre, le altre chiese, il vecchio mulino e non mancheranno questi buonissimi piatti, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: C'è la fiamma accesa.
3: Papà! Papà!
4: Le regole dicevano che non poteva farlo.
2: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
3: Tu e i tuoi sogni.
2: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
4: Il suo coraggio ha scritto la storia.
2: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
5: Attenta a quello che dici.
4: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
2: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
4: La soffiatrice di vetro.
6: Per favore, una donna che soffia il vetro.
2: Sì, e posso provarvelo.
4: Giovedì in prima serata.
7: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
17: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
18: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
19: Creare un rapporto lungimirante basato sulla fiducia.
20: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
21: La differenza la fa voler crescere insieme.
22: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
16: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
23: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
26: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
27: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: In prima visione TV.
28: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
29: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
28: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
30: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
28: Io ti amo, Maria Vittoria.
29: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
28: Non sono altro che un poveraccio.
29: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
31: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Puglia alla scoperta di Roseto Valfortore in provincia di Foggia, il comune che tra i tanti riconoscimenti è certificato dalla bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze, si trova a 650 metri sul livello del mare e conta circa 1000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Roseto Valfortore.

0: con il sindaco Lucilla Parisi iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Roseto Valfortore. Allora, presentiamo questo comune della provincia di Foggia.
1: E Roseto è un piccolo scrigno, dico io, uno scrigno che conserva dei tesori inestimabili, perché sono comuni delle aree interne che conservano delle peculiarità che non si trovano in altri centri più grossi. Roseto è un paese dove l'ambiente, il paesaggio la fa da padrona. Ci sono delle aree naturalistiche molto belle. Abbiamo ristrutturato i nostri mulini ad acqua che conservano la tradizione nostra, quella contadina. Collegati ai mulini c'è un forno

Roseto prende questo nome dalla rosa canina, sboccia con colori che sono meravigliosi. È un paese di emigrati, purtroppo. Abbiamo un gemello negli Stati Uniti, che è Roseto in Pennsylvania, che è sorto grazie a un gruppo di rosetani che si sono spostati negli Stati Uniti, sono emigrati, date le condizioni di fine Ottocento in tutta Italia, e hanno fatto nascere questo gemello di Roseto, Roseto in Pennsylvania. Abbiamo un centro storico che è meraviglioso, di inizi del 1500, medioevo, con caratteri peculiari dei nostri scalpellini, maestri scalpellini, che sono famosi in tutto il circondario, perché si trovano le opere, le sculture, non solo a Roseto, ovviamente, ma anche nei comuni viciniori, che ancora oggi, fortunatamente, abbiamo della famiglia dei Bozzelli.

0: centro storico molto comodo perché è abbastanza pianeggiante.
1: Sì, con una piazza che è la piazza centrale, che è Piazza Vecchia, e poi si snodano i vari vicoletti, vicoletti che iniziano larghi e vanno a restringersi su una passeggiata che è meravigliosa, che dà sul nostro Bosco Vetruscelli, che è il genius loci del nostro borgo.
0: E avete anche un anfiteatro?
1: Abbiamo un anfiteatro che abbiamo recuperato da un sito abbandonato, dove abbiamo spettacoli, abbiamo un'associazione che ha vinto un progetto che abbiamo fatto 2 anni fa in regione Luoghi Comuni, con alloggi comunali come residenze artistiche e per turisti.
0: Vorrei parlare del Forno di Paglia, perché noi l'abbiamo visitato e lì è anche una bella esperienza proprio, no, di giovani arrivati qui a ripopolare il paese e soprattutto hanno avuto un lavoro.
1: Certo, sono giovani ucraini collegati ad un'associazione italiana, l'UCM, che opera in Ucraina, il presidente Paolo Brescia, e grazie ai contributi ministeriali per le aree interne, per i piccoli comuni, abbiamo approfittato di questi contributi per mettere a bando il forno a paglia per aprirlo, perché era un attrattore turistico fine a se stesso. Si metteva in funzione quando c'era un gruppo di turisti e poi comunque si lasciava inesplorato. Oggi è un forno che funziona a tutti gli effetti, con questi ragazzi ucraini che sono dei panificatori incredibili, e il nostro forno è fruibile anche sotto l'aspetto della gastronomia.
0: Abbiamo assaggiato il pane, è qualcosa di speciale.
1: È buonissimo, non solo il pane, fanno anche altro che è molto buono, le pizze, le focacce.
0: E poi è un luogo che è diventato anche un po' una vetrina dei prodotti del territorio, perché
1: sì,
0: ho visto il miele, perché Roseto, sì, è anche città del miele.
1: Roseto è città del miele e del tartufo, sì. Ci sono diversi apicoltori, per tradizione Roseto è stato sempre un paese di apicoltori, e ci sono 2 o 3 aziende brave che fanno un miele molto buono.

0: Poi è molto vivo l'associazionismo, so per esempio che l'associazione Prologo si presta per le visite guidate.
1: Ci sono molti volontari, abbiamo l'associazione Prologo ma abbiamo il nostro fiore all'occhiello che è la protezione civile. Molto preparati i ragazzi con corsi e formazione che fanno continuamente grazie al presidente Giovanni Tardivo e oggi è il punto di riferimento dell'intera provincia. Questo aspetto noi in questi comuni lo conserviamo ancora fortunatamente. L'ospitalità, la generosità, l'affabilità, questi sono tesori inestimabili.
0: Ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: È il mio paese. Io non sono neanche originaria di Roseto. Sono stata adottata, sono nata a Foggia, i miei genitori erano già qui quando io sono nata. Ma io lo amo, ho creduto sempre che questo comune avesse delle potenzialità e ho cercato insieme ai miei collaboratori che sono in amministrazione, questo è il mio quarto mandato non consecutivo, di far risaltare le bellezze di questi luoghi, poco conosciuti ancora, poco apprezzati, ma che meriterebbero tanto.
0: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito.
1: L'invito a cominciare a credere in questi luoghi, perché possono dare tanto. E il governo e l'Italia può ricevere tanto da questi luoghi. Quindi non li abbandoniamo e cerchiamo di dare a loro una legislazione differenziata che possa farli rivivere e riportare di nuovo chi è andato via e lasciare in questi luoghi chi ci vive.
0: Grazie Sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, andiamo a conoscere il parroco di Roseto Valfortore.

0: all'interno della parrocchiale incontriamo Don Stefano Mercurio Tronco. Allora presentiamo la comunità cristiana di Roseto Valfortore.
1: Eccoci, allora, Roseto Valfortore è un piccolo paese della provincia di Foggia, diocesi di Lucera Troia, che conta un migliaio di anime, di abitanti. La comunità di Roseto è una comunità molto viva e io la considero un'unica, grande e bella famiglia, dove si vivono dei rapporti molto belli, molto fraterni e dove la comunità è molto partecipe anche alla vita della comunità parrocchiale. E questo genera sempre tanto entusiasmo e nella parrocchia c'è sempre un grande movimento.
0: Un paese mariano?
1: È un paese mariano. Ecco, sono tante le testimonianze anche di arte, di fede, e non a caso a Roseto festeggiamo tre Madonne, diciamo tre titoli mariani. La Madonna incoronata nel mese di luglio, la grande festa in onore della Madonna del Carmine, che è diciamo la festa un po' più sentita nel cuore dei rosetani, e quest'anno ricorderemo i 200 anni dall'arrivo di questa statua nella nostra comunità. E proprio 20 anni fa il cardinale Salvatore De Giorgi incoronò solennemente la Madonna del Carmine e consacrò insieme al vescovo di allora, Monsignor Francesco Zerrillo, la città di Roseto a Maria.
0: Poi abbiamo anche la Madonna della Consolazione.
1: Ecco, abbiamo anche la Madonna della Consolazione con Sant'Agostino e Santa Monica, che è legata diciamo anche al culto degli agostiniani. Ecco, una famiglia napoletana originaria di Roseto portò nel 1800 questa devozione nella nostra comunità parrocchiale. La festa della Madonna della Consolazione si celebra a Roseto la seconda domenica di ottobre.
0: Il patrono è San Filippo.
1: Il patrono è San Filippo Neri ed è a mio avviso la festa più bella e anche più coinvolgente della comunità. San Filippo Neri è stato canonizzato nel 1622 e l'allora parroco, Don Santo De Santis, andò a Roma alla canonizzazione, si innamorò della figura di San Filippo Neri e portò questa gioia, questo entusiasmo nella comunità di Roseto, tanto che la popolazione lo acclamò subito patrono, protettore della comunità. Ecco, conserviamo, credo, una delle più antiche statue di San Filippo Neri, risalente al 1624, che proprio pochi mesi fa ritornò nella nostra comunità dopo un lavoro di restauro. La festa cade il 26 maggio, molto caratteristica perché si concentra il folklore e la fede insieme. Quando la statua rientra qui in piazza Bartolomeo III di Capua, il parroco sale sul balcone della chiesa e lancia alla popolazione pane, formaggio e ortaggi. Questo perché? Perché San Filippo è considerato il santo non solo della gioia, ma anche il santo della provvidenza. E allora in quel giorno, il giorno della festa di San Filippo, ecco, si voleva dare pari dignità di gioia e di festa a tutta la popolazione. C'erano anche tanti poveri al tempo.
0: Poi abbiamo San Giuseppe Moscati.
1: Ecco, è legata alla tradizione rosetana e anche la presenza della vita di San Giuseppe Moscati, del quale si dice che la mamma abbia avuto le origini qui a Roseto, la signora Rosa De Luca, e proprio l'anno scorso abbiamo realizzato una statua di San Giuseppe Moscati con la quale diciamo vogliamo incrementare anche questa devozione e questo legame con il santo medico napoletano.
0: Una comunità cristiana antica, perché poi qui abbiamo anche un santo che arriva dalle catacombe.
1: Ecco, sì. Abbiamo il corpo di San Modestino, martire, soldato, giunto a Roseto nel 1802, dono di un parroco, un sacerdote di allora, Don Giosuè Bozzelli, che è stato sempre custodito, valorizzato ed è stato sempre considerato il protettore degli scalpellini. Esternamente si conserva la balaustra e il portale realizzato proprio dagli scalpellini

0: Ma qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio del parroco, come dicevo all'inizio, Roseto è una bella comunità. È bella perché conserva un cuore buono. Questo cuore dei rosetani è un cuore che sa aprirsi ai vari eventi, alle varie necessità, alle varie situazioni. Io vorrei che ogni rosetano imparasse a conservare la bellezza storica, di fede, artistica, ma soprattutto il grande patrimonio di fede che i nostri antenati ci hanno lasciato.
0: Grazie parroco, e noi restiamo sempre qui nel centro storico per scoprire alcune tipicità di Roseto Valfortore.

0: andiamo a percorrere l'itinerario gastronomico, lo facciamo con lo chef e ristoratore Francesco Russo. Qui ci troviamo in questo posto fatto dagli scalpellini, no, di Roseto Valfortore.
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sì, ci troviamo all'interno della locanda di Tullio Amalia. Sono dei locali della Chiesa Madre del 1500. Questi erano dei locali che stavano in disuso, abbandonati. 17 anni fa abbiamo deciso di fare questa bella ristrutturazione, ricavarci questo ristorante.
0: Tullio e Amalia, che poi li abbiamo all'esterno.
1: Sì,
0: no?
1: Tullio e Amalia erano due coniugi del 700 di Roseto. E stanno raffigurati fuori dal ristorante, stanno le coperture dei sarcofagi di Tullio e Amalia.

0: andiamo a presentare i piatti.
1: Certo Mario, molto volentieri. Come vedete qua abbiamo una carrellata di antipasti che serviamo nel nostro ristorante. Iniziamo dagli insaccati di mancalica. Ci tengo a precisare che sono di mancalica, ma la mancalica è un suino molto raro ancora in Italia, però la sua carne è la più gustosa dei maiali. Io 4 anni fa ho avuto questa idea di fare questo allevamento di mancalica. Siamo a un buon punto, non nascondo che è difficilissimo avere un allevamento, però adesso abbiamo un bel numero di suini e siamo pronti già con la trasformazione. Come vedete abbiamo la salsiccia normale, la salsiccia a tartufo, abbiamo la pancetta, la soppressata. Subito dopo della mancalica abbiamo la polpetta rosetana, piatto povero perché prima, non avendo tanti soldini, recuperavano il pane raffermo, il formaggio magari indurito, e con un impasto fatto di mollica di pane, formaggio raffermo, delle uova, viene fatto questo impasto, viene prima fritta la polpetta e poi messa nel ragù. Proseguiamo con dei peperoni ripieni e poi abbiamo i formaggi. Per fortuna viviamo in un territorio che ci sono allevamenti, agricoltori e allevatori che producono, vedi, un treccione, questo fatto stamattina, che il sapore si racconta da solo, abbiamo il caciocavallo.
0: E poi dobbiamo dire che Roseto Valfortore è città del miele e del tartufo
1: sì,
0: perché abbiamo tanti
1: tartufo,
0: boschi.
1: Sì. Il tartufo a Roseto fa da protagonista e come vedete oggi abbiamo preparato una tagliatella fatta in casa con dei funghi porcini, perché ci stanno pure i funghi, e tartufo.
0: Poi le carni.
1: Le carni, come dicevo, le nostre mucche, i nostri bovini non servono solo per fare i formaggi, ma abbiamo delle carni ottime del territorio, avendo dei pascoli immensi, abbiamo ancora la possibilità di avere capi allo stato brado.
0: Il pane anche del territorio.
1: E giustamente per accompagnare un po' tutto ci vuole un bel pezzo di pane, sempre con farine del territorio. Questo è un pane di grano duro, ma ce n'è anche di grano tenero.
0: Il vino?
1: Il vino è un aglianico che in questo caso io lo prendo nel Beneventano, perché Roseto comunque dista 5 km dalla provincia di Benevento, è un aglianico.
0: Ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: Roseto Valfortore per me è tutto, diciamo. Io ho avuto la possibilità magari di andare via da Roseto, però vivere a Roseto oggi è come vivere il passato immerso, diciamo, nel presente. Noi abbiamo la possibilità, oltre vabbè ai piatti, di mangiare salutare, abbiamo la possibilità di vivere ancora salutare. Io ho 2 bambini di 10 anni che hanno la possibilità di girare da soli a Roseto Valfortore, e questa, se ci riflettiamo, non è poco. Adesso vivere bene è importantissimo, forse è la cosa primaria.
0: Grazie a Francesco Russo, e
1: grazie,
0: noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Roseto Valfortore.

0: E adesso incontriamo Domenica Giannini, che è la presidente dell'Associazione Senza Confini. Siamo qui in mezzo alla natura e dobbiamo presentare un'altra eccellenza di Roseto Valfortore, il mulino, che poi qui nell'antichità c'erano tanti mulini.
1: Sì, buongiorno. E grazie per questa esperienza, sono felicissima insomma di essere io a presentarvi, a mostrarvi la nostra area di chicca di Roseto, perché è così. Siamo nel complesso molitorio della famiglia Izzo, fu Capobianco del 1800. Qui praticamente c'era la vita della macinazione del grano. Infatti abbiamo questi due grandi edifici, il mulino a monte e il mulino a valle. Quello a monte oggi viene presentato come museo. Adesso è stata ripristinata grazie ad un intervento comunale insieme alla comunità europea, e le vasche di accumulo delle acque che servivano e defluivano poi nel mulino, che servivano appunto per azionare le macine, adesso sono diventate delle piscine, e infatti durante il periodo estivo, da giugno a settembre, le utilizziamo come zona ludico-ricreativa. Siamo felici dei traguardi raggiunti, di poter offrire al paese questa valvola di sfogo.

0: si parla sempre di spopolamento dei piccoli comuni, dei giovani che vanno via. Lei è giovane e però sta investendo qui perché è anche un B&B, no?
1: Sì, insieme all'associazione insomma guidiamo la parte delle piscine, dei mulini, però privatamente abbiamo una società di servizi, ci occupiamo insomma di varie attività e nonché siamo i gestori e i proprietari del B&B Il Viandante. Ha delle convenzioni con la piscina e siamo anche per questo molto presenti.
0: Ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: Allora, per me, oltre che radici e casa, per me è anche il futuro, perché insomma qui abbiamo investito, abbiamo la nostra famiglia, i bambini, e quindi questo fare è per il futuro, non è solo per oggi ma è anche per il domani, sperando di riuscire ad inculcare questo forte sentimento di appartenenza anche alle generazioni che verranno.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Allora, ve lo faccio il rosetano, vero?
0: Certo!
1: Allora, venite a Rusit, che c'è tanto, c'è sta assai da vedere, da fa e da magna.
0: Grazie Domenica e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle curiosità di Roseto Valfortore.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Roseto Valfortore con Pasquale Bloise, è il direttore del museo, e dobbiamo presentare questo gioiello che lei ama dire è la porta d'ingresso del territorio.
1: Beh sì, il museo naturalistico che nasce in seguito all'istituzione dell'osservatorio naturalistico nel 2001, l'osservatorio di ecologia appenninica, diventa la porta d'ingresso perché chi vuole fruire la natura deve prima conoscere le specificità. Qui si fa un'infarinatura di quello che è la bellezza e la presenza delle specie, tra cui il lupo, il tasso, la volpe e quant'altro. E qui inoltre si fa anche educazione ambientale per poter fruire il territorio.
0: Abbiamo dei bellissimi diorami.
1: Beh, i diorami sono frutto di tassermizzazione, cioè praticamente questi sono animali raccolti in natura in seguito alla morte per incidente o altro. Anziché poterli smaltire, qui vengono recuperati, tassidermizzati, quindi classico concetto dell'imbalsamazione, per poi far vedere effettivamente e spiegare le caratteristiche di ogni singolo soggetto esposto al museo.
0: Poi abbiamo un settore dedicato alle farfalle.
1: Beh, l'entomofauna è una cosa importantissima. Noi cerchiamo di far capire anche la ricchezza di quello che può essere l'entomofauna, in quanto rivestono un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema in generale, ma anche ovviamente quello dei Monti Dauni.
0: Immagino che qui al museo arrivano tante scuole.
1: Questa è una delle peculiarità di questa struttura. Noi abbiamo, grazie anche a operatori che molte volte volontari, altre volte il servizio civile, che prestano la loro opera all'interno. Le scolaresche che arrivano qui incominciano a conoscere il loro territorio, non più il territorio urbano, ma quello periferico, quello chiaramente naturale. E solo attraverso questa conoscenza possono capire come la corretta fruizione può essere fatta.
0: E già qui da qualche foto si vede quanto è importante l'acqua e quanto è presente l'acqua qui sul territorio?
1: Beh, i Monti Dauni sono ricchi di questa risorsa, tant'è che in diverse località dei Monti Dauni nascono i mulini ad acqua. Quindi questi corsi d'acqua, dal Fortore fino ad arrivare al Celone o altri, questi rivoli d'acqua che poi rappresentano poi la porta d'ingresso della meraviglia della vita. Quindi si sviluppano gli ecosistemi, si sviluppano ovviamente le specie all'interno di questi ecosistemi.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi, ma che cos'è Roseto Valfortore per lei?
1: Bene, io non sono un pugliese, io sono prestato alla Puglia, sono calabrese, ma vivo qui da 40 anni. Quello che ho trovato è una similitudine, un modo di vivere quasi uguale al mio, che è la parte del Pollino sostanzialmente. Qui la gente è veramente splendida, c'è un'accoglienza meravigliosa, c'è l'utilizzo delle mani, cioè la gente ancora utilizza le mani, quindi i vecchi mestieri, dalla lavorazione alla pietra ad altro, e questa sentirmi a casa ha prodotto il fatto che io possa godere anche di quello che è non solo il paesaggio, ma la gente e la storia della gente.
0: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere questi luoghi?
1: Il primo consiglio è quello dell'approccio non di curiosità, perché la curiosità spesso è un indice un po' sbagliato, ma parliamo di conoscenza. Conoscere questi territori significa non solo averne un beneficio da un punto di vista storico, culturale ed artistico, ma soprattutto poter poi viverne insieme alla gente del territorio una peculiarità che, credetemi, nel subappennino, e io lo dico perché sono qui da tanto tempo, è veramente unica. Quindi Roseto è un'esperienza, è esperienziale, non è un fatto di curiosità. Ecco perché la conoscenza del territorio poi porta il beneficio della esperienzialità.
0: Parlando del museo, gli orari di visita?
1: Allora, questo museo, le dicevo prima, siccome è gestito anche da volontari, bisognerà prenotare la visita e ovviamente ci saranno gli accompagnatori che potranno farlo visitare, non solo. Gli accompagnatori stessi vi potranno mettere in contatto con delle guide per il territorio oppure per il tessuto urbano, quindi il vero e proprio centro di Roseto.
0: Il suo invito?
1: Beh, venite in Puglia, ma venite nel subappennino, perché mi piace chiamarlo subappennino, in quanto poi diventa Monti Dauni. Quando lo avrete visitato, lo avrete vissuto e lo avrete assaggiato.
0: Grazie, direttore. Quindi Roseto Valfortore vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata, scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Roseto Valfortore in provincia di Foggia. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: chef. Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: E abbiamo i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno Beatrice, ciao Fabio.
0: Buon gustai. Avete già l'acquolina in bocca?
2: Sì, certo.
0: E allora salutiamo insieme i nostri amici e le nostre amiche da casa. Siamo felicissimi di accogliervi nella nostra cucina e io vado subito a vedere che cosa sta facendo il nostro chef. Fabio?
1: Allora, quest'oggi prepariamo una cosina un pochino particolare. Sono delle polpette con mortadella e cozze.
0: No, polpette con le cozze. Le cozze le ho mangiate in tanti modi diversi, ma mai con la mortadella.
1: Con la mortadella. Questo è l'accostamento. E si presta, sembra un po' audace, ma si presta benissimo perché l'importante è che il pesce, il mollusco, quello che sia, riesca a sostenerne il gusto così intenso.
0: Come succede a volte con i gamberi e la pancetta, il guanciale, vero?
1: Sì.
0: Ti ho stupito con questo. Ma vado subito a dare ai nostri amici a casa l'elenco degli ingredienti che occorrono per cucinare le polpette di cozze. Per cucinare le polpette di cozze occorrono 1 chilo di cozze, un uovo, 70 g di mortadella, 2 spicchi di aglio, 500 g di pomodorini, 3 cucchiai di pan grattato, 3 cucchiai di grana padano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, se sembra azzardato l'accostamento di cozze e mortadella, invece il prezzemolo lo troviamo sempre dappertutto. Infatti da noi, sai come si dice? Petrosino ogni minestra, sai come il prezzemolo che si mette sempre, è il prezzemolino che va dappertutto.
1: Verissimo, verissimo.
0: Cosa?
1: Allora, tagliamo a coltello le nostre cozze.
0: Ok.
1: In maniera abbastanza grossolana, non devono essere sottilissime.
0: Una volta che comunque si senta un po' la corposità del mollusco.
1: Perché anche la mortadella l'abbiamo presa leggermente spessa affinché mantenga una certa
0: consistenza.
1: Grazie.
0: Scusa chef, volevo fare una domanda alla nostra amica Sonia e anche a Luigi. Voi le cozze le cucinate? Perché io evito sempre di farle perché mi scoccia pulirle.
3: Ma da noi arrivano dall'Adriatico, a volte anche già pulite.
0: E ti fidi di prenderle già pulite?
3: Non molto, però per comodità certe volte mi adeguo e allora soffro un po' a pulirle dentro con la centrifuga nel supermercato, per cui si stressano.
0: Si stressano un po'?
3: Si stressano.
0: Voi fate la spesa insieme?
2: Sì, di solito sì. Da noi in Sicilia invece le cozze come i frutti di mare in generale ce le abbiamo sotto casa, per cui si usano sicuramente molto di più rispetto che alla cucina, anche se poi c'è un detto da noi,
0: sì?
2: Rizzi, patelli e granci, spenna assai e niente manci.
0: Questa l'ho capita.
2: Si capisce.
0: Patelle sono le telline, no?
2: Le patelle sono le patelle, sono le quelle tonde un po' piramidali che si attaccano allo scoglio, sì, quelle sono
0: aspetta.
2: Le patelle.
0: Sentiamo il nostro chef che è preparatissimo sulle materie prime. Cosa sono, scusa, queste
1: sono
0: patelle?
1: Sono sempre dei molluschi, dei monovalve, ovvero soltanto una conchiglia da una parte soltanto, e le troviamo normalmente attaccate agli scogli. Sono loro quelle che si attaccano.
0: Si attaccano, che dici, attacchi come una cozza.
1: Invece la patella renderebbe meglio,
0: Allora,
1: sì.
0: Cozza.
1: Mortadella. Aglio, non lo tritiamo, ma lo grattiamo leggermente creando come una sorta di pomata.
0: Scusami, ma con tutta la camicia?
1: Questa parte non aveva la camicia.
0: Ah, ecco, no, perché io da qua...
1: Questa è la giusta quantità, non nulla.
0: Un non nulla di aglio, che è un'ottima unità di misura, il non nulla.
1: Un sentore.
0: Un sentore d'aglio. Poi il pan grattato. Si può fare anche con la polenta, per esempio?
1: Sì.
0: Vero? Sì, potrebbe essere un'idea mettere la farina di mais direttamente.
1: Sì, magari potrebbe provarlo il nostro assaggiatore, visto...
0: Ah, lui preferisce la polenta.
1: È un appassionato di polenta in assoluto, ne mettiamo il nostro vetto.
0: Luigi... Il nostro buon gustaio ormai.
3: Polentone.
1: Nessuno ha detto ciò.
0: Senti Fabio, ma tu queste cose le prepari spesso anche a casa per i tuoi figli?
1: Le preparavo, loro ormai tutti un po' grandini, hanno imparato e se le preparano da soli.
0: Volevo che vedessero bene come impasti con... ecco.
1: Potremmo usare un cucchiaio, una spatola, però io vi penso a casa.

0: casa, e quindi secondo me il modo migliore nella nostra cucina è essere pratici, rapidi e ottenere il miglior risultato.
1: L'importante è avere le mani pulite, e poi tu sei veramente bravo perché spesso usi le mani per impastare, cioè non ti piace la planetaria, l'impastatrice?
0: Allora, la planetaria e l'impastatrice risolvono sicuramente moltissimo, e quando si parla di quantità importanti. Quando ci rivolgiamo alle nostre amiche, magari non avendo la planetaria potrebbero dire io non ho la planetaria, come faccio? Noi partiamo come andrebbe fatto normalmente, poi se abbiamo la planetaria ben venga.
1: Benissimo, vedo che lì ci sono dei pomodorini, il prezzemolo.
0: Esatto, allora, prima parte del tritolo abbiamo preparato, aggiungiamo un pochino di prezzemolo.
1: Che sempre al coltello, minuti.
0: Sì, al coltello. Noi cuciniamo nella maniera più vicina possibile a quello che è l'ambiente casalingo, affinché sia poi più semplice anche replicare ciò che stiamo facendo e sia un pochino più immediato. Potremmo essere più sofisticati, ma il risultato sarebbe lo stesso e avremmo perso magari un pochino più di tempo. Invece cerchiamo di essere rapidi, veloci, pratici.
1: Esatto, io ti ho chiesto di semplificare al massimo tutti quanti i procedimenti, proprio perché potessero essere comprensibili per me, per le amiche e gli amici a casa. Perfino i bambini potrebbero cucinare le cose che cucini tu.
0: Piena tranquillità.
1: Allora, avendo già preparato l'impasto delle polpette, passiamo a tagliare i pomodorini. Ti accendo
0: intanto
1: il fuoco?
0: Grazie.
1: Ok.
0: Li tagliamo.
1: Mi dici una cosa, come hai fatto ad aprire le cozze? Tu che metodo usi per aprire le cozze?
0: Semplicemente in padella, coperchio, io metto un pochino di prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Le faccio andare con un fuoco medio. Quando cominciano ad aprirsi aggiungo un goccettino di vino, sfumo, aspetto ancora qualche minuto e poi tolgo dal fuoco e le nostre cozze sono pronte.
1: Sono pronte.
0: È una cosa abbastanza rapida ed immediata.
1: Quindi non è difficile, si puliscono bene sotto l'acqua strofinando,
0: l'importante
1: si gratta,
0: esatto, pulire al meglio, togliere la barba, che poi anche togliere la barba ha un senso, perché se si toglie verso, tirandola verso l'alto deve essere una cozza che va consumata entro un giorno, perché è una forzatura e facciamo perdere l'acqua all'interno e la cozza andrebbe a morire. Mentre se la tiriamo verso il basso rimarrà un pochettino di barba all'interno, ma avremo preservato la cozza.
1: Beh, io non so voi, ma nessuno mi ha mai spiegato così bene queste cose. Infatti sono veramente contenta di avere questo prezioso compagno di viaggio, perché non manca mai di raccontarmi come va fatto bene qualcosa in cucina, in modo che anch'io possa farlo nello stesso modo.
0: Un pochettino, portiamo 7, grazie. Effetto fantastico.
1: Allora, attenzione sempre, perché quando mettiamo i pomodori nell'olio caldo schizza un po' tutto. Nel frattempo Fabio prepari le polpette, i pomodorini con l'aglio in padella, le polpette le mettiamo direttamente in questo sughetto che andrà a formarsi, giusto?
0: Sì, possiamo farlo già da subito.
1: E mentre Fabio continua a fare le polpette, a metterle nel intingolo di pomodorini con aglio e olio, io faccio entrare la nostra ospite di oggi, Danila Scotton da Bassano del Grappa. Danila, buongiorno.
2: Eccomi.
1: Ciao, come
2: buongiorno.
1: Stai? Benvenuta nella nostra
2: Grazie.
1: Cucina. Come vedi, siamo qui pronti ad accoglierti da Bassano del Grappa, ma vivi a Roma.
2: Vivo a Roma.
1: Ti presento il nostro chef, Fabio Cinelli, che sta facendo le polpette con la mortadella e le cozze. Una roba che poi neanche bianche, con il pomodorino. E ti presento i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
3: Benvenuta. Ciao Danila.
2: Piacere.
3: Ciao.
1: E vado subito a prendere gli ingredienti che mi hai detto di preparare. Abbiamo dei fantastici funghi porcini che mi hai chiesto di mettere in ammollo in acqua tiepida per un'oretta circa.
2: Sì, devono un attimo ammorbidire.
1: E che cosa facciamo adesso con questi funghi?
2: Che intanto sono già li stati strizziamo in e recuperiamo poi l'acqua di ammollo.
1: Allora,
2: ci servirà in un secondo momento.
1: Ah, benissimo. Avete sentito? Voi funghi ne mangiate tantissimi, immagino.
4: Io li raccolgo anche i funghi.
1: Ah, poi ci racconterai allora come li raccogli. Allora, vanno strizzati. Fabio, tu continui con le polpette che si
0: Continuiamo
1: stanno
0: cuocendo.
1: Benissimo. E allora, mentre Danila è lì a strizzare i funghi, a recuperare l'acqua in cui sono stati ammollati, io vi do appuntamento a tra poco, dopo la pubblicità, sempre nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola, perché vi diremo cosa è venuta a cucinare oggi con noi Danila Scotton. A fra poco.

0: Logo.
1: A dopo.
2: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
3: Due amici.
2: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
3: Due biciclette.
2: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
3: Due anni.
2: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
3: Un viaggio unico.
2: Non ci preoccupavamo di niente.
3: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Giovedì in seconda serata.
4: La la la la la la la.
5: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol.
11: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
11: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
13: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Vi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800-3800.
20: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
21: Tira fuori il Debrian. Due settimane, noi tre insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
22: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
23: Fa male il culo solo a guardarlo.
21: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra due settimane.
24: Gente di città.
25: Questa vacca deve partorire.
21: Infila una mano dentro e tiralo fuori. Questo non c'era sul Debrian.
22: E forse anche te stesso.
21: Ma ve ne andate conto?
22: Scappo dalla città.
21: Sono in vacanza!
22: Domani in prima serata.

0: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Daniela Scotton. Abbiamo Fabio Cinelli, il nostro chef, che è lì a preparare le sue polpette di cozze e mortadella, e gli assaggiatori che già hanno l'acquolina in bocca, perché volete sapere che cosa facciamo adesso con Daniela, vero? Allora, abbiamo ammollato dei funghi, tenuto l'acqua in cui erano in ammollo, abbiamo del pane raffermo, del formaggio, ci avviciniamo ai fornelli per preparare cosa?
1: La zuppa con i funghi porcini.
0: Oh, zuppa con funghi porcini. Allora, avviciniamoci ai fornelli. Io ti lascio tutto qui, così che tu possa cominciare a preparare. Ti serve l'alloro, giusto?
1: Esatto.
0: Questo è alloro, bacche di ginepro. E intanto vi leggo quali sono gli ingredienti che occorrono per cucinare questo piatto, che assomiglia un po' a una ricetta del riciclo, vero Fabio, nostro chef?
2: Sì, certamente l'uso del pane raffermo.
0: Sì. Ma anche Fabio ci starà preparando qualcosa, più tardi ci farà vedere. Allora, intanto, per preparare la zuppa di pane con funghi porcini occorrono 250 g di pane raffermo, 1 litro di brodo vegetale, bacche di ginepro e foglie d'alloro, 100 g di porcini secchi o misti, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, sale, un peperoncino o olio piccante e parmigiano grattugiato. E infatti avevo portato gli ingredienti qui con Daniela. Cosa si fa per prima cosa?
1: I funghi, quindi okay. Aglio, olio e prezzemolo.
0: I funghi si mettono a rosolare.
1: Esatto, e cominciamo con i funghi.
0: Ok.
1: E si devono cuocere...
0: Quanto tempo ci vuole per cuocere i funghi?
1: Almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Un quarto d'ora, 20
1: esatto.
0: minuti. E poi mettiamo l'acqua?
1: E ci aggiungo, per cuocerli, un po' di acqua mano a mano della... che mi ero tenuta prima per l'ammollo dei funghi, perché ha il profumo.
0: Ha il profumo dell'acqua.
1: Dei funghi. Sì, sì.
0: E poi appunto abbiamo preparato del brodo vegetale, perché il brodo occorre proprio per ammollare
1: pane maggiormente il pane, che di solito è il pane secco. E quindi quello che avanzi di casa lo puoi tranquillamente riutilizzare in questo modo.
0: Bene, a te piace molto cucinare, però hai anche fatto un lavoro che ti ha portato tanto tempo fuori casa, sul set, quando hai lavorato col maestro
1: Olmi. Come segretaria di produzione, sì.
0: È stato un incontro importante quello col maestro Olmi, vero?
1: Beh, è una persona che ti rimane impressa nella vita per proprio il suo valore come persona.
0: Ti ha insegnato
1: quindi,
0: tanto.
1: È una persona che ti dà valore a quello che fai e quindi valorizza lui le persone, ma riesce anche a, in realtà, a tirarti fuori un po' di te.
0: Infatti io ho trovato una frase.
1: Sono estremamente intelligente, quindi ti apre il mondo
0: infatti,
1: da questo aspetto.
0: Voglio leggerti una frase che ho trovato, che mi sono appuntata sul mio libro delle ricette e dei pensieri, che è proprio una frase che ha detto il maestro Olmi quando si confrontavano sugli sprechi e le emergenze alimentari all'Expo 2015. Lui disse questa cosa: se potessi ricominciare da capo, cercherei di capire meglio gli animali, gli alberi, le stagioni, il giorno e la notte, perché gli uomini rimarranno sempre un enigma. La sacralità non si può indagare né definire, ma eleva l'immanente al trascendente. E proprio lì, dove c'erano questi 500 esperti che discutevano sulle emergenze alimentari all'Hangar Bicocca, lui in un messaggio audio trasmesso durante questo evento disse questa cosa. Vedo che i funghi stanno cuocendo.
1: Sì. Aggiungo l'alloro e il cenepro, le bacche di cenepro al pane, perché si insaporiscono ancora di più, assieme al brodo vegetale.
0: Senti, il lavoro che più ti è piaciuto fare vicino al maestro Olmi qual è stato?
1: Beh, il film, mi ricordo proprio uno dei film, l'ultimo mi sa che ho girato sempre come segretario di produzione, che è Il segreto del bosco vecchio, in montagna, cioè le montagne di Dolomiti, Cortina, come contesto.
0: Ma a te piace?
1: E poi l'esperienza con una persona che in realtà in quella fase ha cambiato anche aspetto, che era quello di Paolo Villaggio, che in realtà ha cambiato ruolo, cosa che prima...
0: Esatto, ha avuto per la prima volta l'occasione di fare un ruolo drammatico.
1: Esatto.
0: In cui è stato bravissimo, peraltro.
1: Sì.
0: A te piacciono moltissimo questi paesaggi tranquilli. Lasciare la tua Bassano del Grappa ti è dispiaciuto? Sei andata via a 29 anni, vero?
1: Sì, a 29 anni ho cercato qualcosa di diverso. Olmi, ecco, mi ha aperto la mente. Certo. Aprendo la mente, probabilmente una città dove viene meglio è la capitale.
0: La capitale. Qui abbiamo però delle immagini del mercato che tu frequenti ancora, perché tu torni spesso a Bassano a fare la spesa.
1: Sì, ogni volta che vado su a casa della famiglia, in realtà vado sempre ad acquistarmi i prodotti tipici miei.
0: Perché il radicchio trevigiano e l'asparago bianco, giusto? Qui non li trovi proprio,
1: no,
0: di quel sapore.
1: No, di quel sapore non si trovano.
0: Ma io vorrei chiedere anche ai nostri assaggiatori, ma anche voi vi fate arrivare il pacco da giù o da su o partite in macchina a fare le scorte?
3: Allora, nel mio caso, quando so che o mia sorella o mio nipote vengono su per qualche motivo, che possa essere una qualunque cosa, una gita di piacere, una gita di istruzione nel caso di mia sorella che insegna, cerco di farmi portare tutto quello che qui non si trova.
0: È impagabile il chilometro zero, il fatto che un prodotto

0: venga assaporato là dove è stato coltivato, senza tanti, anche lasciando che abbia il tempo di maturazione,
1: esatto,
0: e la cura che i nostri agricoltori sono capaci, esatto, di dare al,
1: anche
0: ai prodotti.
1: Se noi abbiamo un orto curato da Luigi,
0: infatti a questo volevo arrivare,
2: io la spesa la faccio nell'orto.
0: Luigi non va a fare la spesa, esce di casa, va nell'orto, zappetta,
1: esatto.
0: Cosa coltivate nel vostro orto?
2: Un po' di tutto, guarda, pomodori, fagiolini, le zucchine, ho messo degli alberi da frutta, quando arrivai c'erano 2,5 metri di rovi. Ho bonificato il terreno e piano piano, autodidatta, ho cominciato a piantumare, ho imparato a coltivare le cose, anche delle patate buonissime.
1: Vero.
2: Tutto biologico.
0: Sai che dovrai farci assaggiare, devi preparare una cesta e portarla qui da noi, perché poi dopo il nostro chef possa cucinare i tuoi prodotti?
2: Sicuramente.
0: Adesso io vedo che voi state andando avanti con la ricetta. Le polpette di Fabio sono pronte nella padella, dopo le impiatteremo. Invece i funghi stanno cuocendo con l'acqua e col brodo. Il brodo l'hai messo solo nel pane?
3: Solo nel pane.
0: E adesso il pane va aggiunto a questa zuppa.
3: Sì. Cotti i funghi, aggiungiamo alla fine perché il pane è già mollato.
0: Guarda come sono brava, che ho intuito che il nostro chef vuole
3: la
0: piumarola. Ecco. Guarda,
4: le erbe,
3: quindi alloro e bacche di ginepro l'hanno insaporito il pane.
0: Ok, brodo vegetale, alloro, bacche di ginepro. Esatto. Il brodo è già saporito, quindi non c'è bisogno di aggiungere sale. Il pane,
3: sale l'avevo messo nei...
0: L'avevi già messo nei funghi. E poi il pane che ora si è ammorbidito,
3: esatto,
0: ammollato. Pane raffermo, per cui veramente una ricetta esemplare per il riciclo, che è uno spunto prezioso per il nostro chef, ma penso che lui la comporrà già anche con altre cose, una roba del genere, una zuppa.
4: Ma non il pane così poi sfranto, proprio zuppa.
3: Zuppa, zuppa, sì.
0: Perché così il pane
3: pure le bacche.
0: Resta anche un po'...
3: Vai tranquillo con le bacche anche.
0: Ammolato. E si dice, se non è zuppa, è pan bagnato.
4: Quello ovunque, come vedi, ovunque.
0: Comunque è bellissimo, perché un po' di fantasia, un po' di tradizione che si...
4: Mandarlo?
3: Sì, sì,
0: coniugano.
3: Sì, sì. Pure...
4: Una fogliolina d'olio. Sì.
0: Vedi come collaborano.
3: E le bacche.
0: Ecco, la cosa che più mi piace è la familiarità con cui il nostro chef accoglie le nostre amiche che vengono a cucinare con noi. Ti sei trovata subito a tuo agio, vero Danila?
3: Niente da dire, se non tutto di positivo.
0: Ecco, e poi è veramente gentile.
3: Squisito, no, è squisito.
0: Squisito, come i suoi
4: cucina,
0: piatti.
4: Cucina squisito.
3: Mi sembra la parola.
0: È squisito come i suoi piatti. Quindi noto che l'aglio lo avete lasciato intero lì nella
3: sì,
0: zuppa.
3: Sì, l'ho lasciato intero nella zuppa, là.
0: E anche quello un po' si potrà... sfaldare, non importa.
4: Un pochino perde, però al tempo stesso ci dà anche la possibilità poi di trovarlo,
0: di recuperarlo,
4: con facilità e recuperarlo.
0: E, la cosa che mi incuriosisce è sapere se voi avete qualche piatto tipico delle vostre parti a Palermo, a Brescia, che si fa proprio così come una zuppa, perché per esempio in Toscana hanno la zuppa al pomodoro, la pappa al pomodoro, che si fa col pane, anche quella così. Voi avete qualcosa
1: di simile?
0: Non vi viene in mente adesso?
1: Forse la zuppa di cipolle, però non penso sia tipica siciliana, non lo so, penso alla toscana in realtà, però mi è venuta in mente quella di cipolle a me.
0: Io quella di cipolle è più con i crostini.
2: È più
0: però,
2: francese la zuppa di cipolle.
0: Addirittura. È più francese.
2: Sì, la zuppa di cipolle.
0: Invece io col pane così ho una ricetta tipicamente napoletana, citata da Edoardo in Natale in casa Cupiello, a zuppe latte, perché io sono cresciuta a pane duro ammollato nel latte caldo di mattina, perché anche a casa mia non si butta via niente, al massimo lo si può addolcire.
3: Lo facevamo anche noi.
0: Vero?
3: Altro che latte
0: merendine,
3: alla mattina.
0: Cose. Quando non c'era tanto zucchero, miele, latte caldo, pane raffermo. Io adoravo,
4: fantastico.
0: Comunque un ricordo di bambina che
3: vero.
0: Ogni tanto quando sono sola in tournée, per esempio, in albergo, io mi faccio a zuppe latte. Allora, vogliamo impiattare le nostre polpette?
4: Intanto, sì, iniziamo.
0: Che dici
4: con...
0: Fabio?
4: Benissimo.
0: Hai un piatto o te lo devo procurare io?
4: Te.
0: Te lo prendo, lo scelgo.
4: Mi affido alla tua scelta.
0: Per esempio, ti piacerebbe questo piatto? Vuoi venire ad impiattare qui?
4: Vengo
0: proprio?
4: Là.
0: Guarda, te lo
4: se
0: metto
4: mi vuoi
0: qua.
4: Vengo là. Se
0: dai, vieni qua ad impiattare le tue polpette. Mentre Danila continua a rigirare, a insaporire il pane con i nostri funghi porcini, ti lascio impiattare, vado a controllare, tu hai bisogno di qualcosa?
3: Pizzichetto, se lo vuoi mettere tu, di peperoncino che ci sta sempre.
0: Allora, ti posso dire che non vorrei toccarlo con le mani perché...
3: Vado io.
0: Ecco, sì, io purtroppo poi ho l'abitudine di toccarmi gli occhi. E mi sono fatta del male ultimamente. Il peperoncino, attenzione in cucina, ricordati poi di lavare le mani, Quindi ci va anche il peperoncino.
3: Il pizzicore ci sta.
0: Che profumo, non potete capire. Una cosa che tra il bosco e...
3: Beh, il Veneto è sempre pieno di colline e di boschi, quindi a maggior ragione se pensi al Trentino, quindi i funghi.
0: Allora Sonia, mentre guardo la collana di Sonia, guarda quanto è bella, voglio chiederti anche, i funghi ti piacciono o li trovi troppo nordici?
1: Mi piacciono molto, noi due siamo fungaroli, nel senso andiamo per boschi a fare i funghi quando siamo in Abruzzo. Mi piacciono molto.
0: E il peperoncino?
1: Anche il peperoncino sui funghi, secondo me.
0: Ci sta, vero?
1: Bene.
0: Perché comunque i funghi possono a volte sembrare sciocchi. A qualcuno non piacciono.
1: I porcini sono insomma belli saporiti, però secondo me il peperoncino, ma anche un pizzichino di pepe, dà un
0: anche
1: tocco.
0: Il pepe.
1: Un tocco in più.
0: Fabio, mamma mia, scusami, vado un attimo a guardare Fabio.
3: Vai.
0: Che cosa ha fatto. No, però scusate, quando c'è un vero chef ad impiattare, è proprio anche l'occhio vuole la sua parte.
4: Grazie.
0: Allora, le polpette?
4: Pronte.
0: Sono cozze e mortadella.
4: Cozze e mortadella.
0: Non vedo l'ora di mangiare, c'ho una fame. E sono pronte.
4: Pronte per essere assaggiate da noi.
0: Da noi. Da noi.
4: Non da loro.
0: Non da loro. Infatti quella padella la facciamo sparire. La zuppa di funghi è pronta. Possiamo impiattarla. La vuoi impiattare tu o la facciamo impiattare al nostro chef mentre noi andiamo a dare gli ingredienti della prossima ricetta?
3: Diamo direttamente l'onore al nostro chef.
0: Ok, chef, impiattaci.
4: Grazie.
0: Tu anche questa zuppa. E quindi che cosa ci fai oggi, Daniela, adesso?
3: Un dolce.
0: Fregolotta. Oh, mamma mia, la torta fregolotta. Che bel nome, questa avviso tutti qua in studio, voi soprattutto, i miei assaggiatori, la fregolotta me la frego io, ma prima di iniziare a prepararla vediamo quali sono gli ingredienti così anche a casa potrete farla anche voi. Allora, per fare la torta fregolotta di Treviso occorrono 200 g di burro, 300 g di mandorle pelate, 300 g di farina tipo 00, 2 tuorli d'uovo, 200 g di zucchero semolato, scorza grattugiata di un limone, mezzo cucchiaino di cannella, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, zucchero a velo, mandorle non pelate per decorare. E dopo aver letto la lista degli ingredienti, dico con ancora più certezza che la porto a casa io perché ai miei figli piacerà tantissimo.
4: Intanto guarda cosa sta accadendo a casa tua. Guarda.
0: Dove? A casa mia?
4: Esatto.
5: Ciao mamma. Allora, ti sto preparando una sorpresa per il tuo ritorno. Sto facendo un riso con la bieta. Prima ho messo la bieta dentro la pentola. Poi ho tostato il riso e adesso sto aggiungendo l'acqua. Così dopo lo mantico con burro e parmigiano e per il tuo ritorno sarà pronto. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi. Ciao!
0: Che carina, ma grazie!
3: Che dolcezza!
0: Se la merita proprio la fregolotta.
4: Non hai da preoccuparti quando rientri a casa, cioè bravissima.
0: Hai visto? Manteca.
4: Ma ormai anche i termini tecnici è fatto.
0: Ma lei è molto curiosa e le piace anche molto mangiare. Infatti mi dice sempre mi porti qualcosa e io oggi la faccio contenta. Le porto la torta fregolotta. Mi vuoi dire da dove cominciamo? Io ho le fregole. Ma il nome? Cominciamo a tagliare le mandorle,
3: Le mandorle, esatto, bisogna tagliarle tutte a pezzettini proprio fini.
0: È un dolce povero, diciamo.
3: Fatto
0: ma questo...
3: di elementi poveri.
0: E il nome fregolotta?
3: Da fregola, in realtà è briciola, quindi siccome poi il risultato finale è come se fossero tante briciole messe insieme, quindi dolci.
0: È come la sbrisolona. Più o meno.
4: Più o meno.

0: Pure a te fregola cosa fa venire in mente?
1: Un prodotto tipico sardo, è una pasta.
0: È una pasta che è sempre fatta un po' sbriciolata,
1: esatto,
0: vero?
1: Esatto, esatto.
0: È una torta povera come una pasta semplice. Che mi dite voi, buon gustai assaggiatori?
2: Da torte... noi in Sicilia penso si faccia qualcosa di simile, però con la farina di mandorle e poi chiaramente con i prodotti del posto, per cui, che ne so, i canditi di arancia piuttosto che di cedro. Mi ricorda qualcosa di questo tipo, non
0: qualcosa
2: so esattamente il nome.
0: E tu sei bravo a tagliare le mandorle al coltello, Luigi?
1: Sì, sì. Di solito le pesto al mortaio, però, che è più redditizio perché sprigionano tutto il loro profumo.
0: Vedi, perché a seconda di come tratti la mandorla, lei rilascia il suo sapore, lo sapevi,
1: esatto.
0: Questo, il nostro esperto. Però è vero, al mortaio potrebbe essere un'idea, se no un frullatore per fare prima.
1: Ma...
0: ecco, scusate, sento un... un verso.
1: La passaggia al taglio al coltello, la proposta del mortaio al frullatore un po' penalizzante.
0: Beh, però...
1: brigativo, rapido, veloce,
0: le mamme...
1: nulla di sbagliato, potendo... meglio.
0: Certo, allora intanto ci vuole anche manualità, perché se io provassi a fare una cosa del genere ci finirebbero le mie dita.
1: Il mortaio, a meno che non.
0: Quindi meglio il mortaio sicuramente. Però io lo confesso, spesso uso il frullatore, ma bisogna stare attenti però col frullatore, perché se vai troppo oltre,
1: esatto.
0: Praticamente lo fai diventare burro di mandorle. Io così ho imparato. A fare il burro.
1: A bruciare le mandorle.
0: No, a fare il burro. Il burro di mandorle e di noccioline. Ma noi continuiamo a tritare le nostre mandorle, poi metteremo tutto insieme, vi facciamo vedere assolutamente tutto il procedimento. Nel frattempo, però, ho visto che stanno mangiando le polpette di Fabio. Gli assaggiatori stanno mangiando le polpette di Fabio. Come hanno fatto ad arrivare fino a lì?
1: Questo è un mistero che prima o poi riusciremo a risolvere, perché è incredibile. Noi cuciniamo e loro mangiano sistematicamente.
0: Vabbè.
1: Non riusciamo a non farle avere nulla, cioè sono
0: adesso ci penso
1: diabolici.
0: Io vi do appuntamento a tra poco, devo andare a risolvere un problema.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: C'è la fiamma accesa.
2: Papà! Papà!
3: Le regole dicevano che non poteva farlo.
1: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
2: Tu e i tuoi sogni.
4: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
3: Il suo coraggio ha scritto la storia.
1: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
5: Attenta a quello che dici.
3: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
1: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
3: La soffiatrice di vetro.
6: Per favore, una donna che soffia il vetro.
1: Sì, e posso provarvelo.
3: Giovedì in prima serata.
7: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.

0: avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Bentornati, io vi ho lasciato dicendo che dovevo risolvere un problema. In realtà erano due problemi che dovevo risolvere. Il primo è quello che gli assaggiatori si sono spazzolati via le polpette del mio chef. Chef, si sono pappati le polpette,
1: tutte.
0: Polpette di cozze e mortadella. Com'erano queste polpette?
2: Squisite, veramente spettacolari. Io amo di solito i frutti di mare in maniera molto semplice, nel senso le cozze appena aperte, insomma sul fuoco, goccia di limone e vai così. Sono per la, però queste erano l'ottava meraviglia.
0: Mi piacerebbe assaggiarle.
1: Ma in particolare hanno assunto un sapore nel quale non riconosci i vari ingredienti, per cui un sapore nuovo, una sorpresa.
0: Un matrimonio.
1: Un matrimonio.
0: Hai capito, eh? Come l'ha detto, proprio da gourmet. Ma noi qua non abbiamo finito, stiamo facendo... Un altro problema che dovevo risolvere era tritare le mandorle, perché al coltello ci vuole tanta... anche col disappunto del mio caro amico chef Fabio Cinelli, ho obbligato Danila a usare un frullatore.
3: Con ottimi risultati.
4: Il senso pratico ha vinto.
0: Ecco qua, ha vinto il senso pratico. Amiche, a casa si fa quello che si può, ecco, con quello che c'è. Quindi posso togliere questo e cominciamo a mettere
4: insieme tutti gli ingredienti.
0: Ok, quindi le mandorle
4: e la farina.
0: E tutto questo serve per fare la nostra torta fregolotta, che poi questa sera mangerà Maddalena. Burro, capito,
4: un
0: assaggiatori?
4: Alla volta, se mi aiuti.
0: Allora, il burro a pomata, ho capito che si chiama questo burro, va aggiunto un po' alla volta.
4: Sì.
0: Stiamo facendo la torta fregolotta. Vado?
4: Vai.
3: Molto bello.
0: Ecco, l'impasto diventa un po' tutto sbriciolone. Senti, Danila, tu sei un'appassionata di teatro.
4: Sì. Infatti al cinema ho aggiunto anche il teatro come passione.
0: E vai spesso anche con le tue amiche a vedere spettacoli?
4: Sì. Cerchiamo sempre di avere proprio l'abitudine di andare cinema e teatro in modo particolare.
0: E a proposito di spettacolo, è già uno spettacolo vedere questo impasto anche lei con le mani, hai visto chef? Vado?
4: Vai, mettiamoci lo zucchero.
0: Sei così appassionata di teatro che addirittura per un certo periodo hai fatto quasi la critica teatrale.
4: Sì, per passione facevo proprio le recensioni sugli spettacoli teatrali. Tramite un amico che era giornalista, che in pensione ha tenuto la sua passione del teatro e ci dava la possibilità di andare a vedere gli spettacoli. Poi nel suo sito online sì, scrivevano le recensioni.
0: Bene. Continuiamo con le uova?
4: Con un po' di vanillina.
0: Vanillina,
4: sì.
0: Quanta ne metto?
4: Poca, giusto per dargli perfetto il sapore. Ci mettiamo la...
0: Cannella.
4: Un pizzico anche di quella. E poi lo chiedo a te, che ho le mani così, i due tuorli.
0: Ancora?
4: Perfetto, basta.
0: Ok, i due tuorli.
4: I due tuorli.
0: Devo fare proprio questa cosa? Ma sì, dai, ce la posso fare. Lo faccio qua.
4: Il rosso qui.
0: E il bianco qua.
4: Esatto.
0: Ecco qua. E adesso, mentre la nostra amica Danila Scotton da Bassano del Grappa continua a fare la sua bella torta fregolotta, andiamo a vedere dove è andata Francesca a scovare nuovi sapori e nuove ricette italiane tutte per noi.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Io questa mattina sono venuta in un ristorante davvero molto ospitale. Si chiama Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
6: Buongiorno a tutti.
5: Allora perdonami questa intrusione, ma io sono troppo curiosa. Che
6: hai
5: stai
6: fatto
5: preparando
6: bene.
5: Di buono?
6: Oggi prepariamo tonno tataki. È un tonno avvolto nel sesamo che io, per dare gioco e colore, uso il sesamo bianco e nero. Servito con salsa triache sul letto di rucola.
5: E questo è un piatto che fa anche molto bene, eh?
6: Fammi vedere. È bello e buono.
5: Ok. Oh, allora, dove andiamo?
6: Passiamo alla cottura.
5: Fuochi, via. Andiamo a vedere. Allora, hai preparato già
6: il nostro sesamo panato il nostro tonno panato al sesamo.
5: Oh, quindi la panatura l'hai fatta già precedentemente.
6: Assolutamente. Andiamo a scottare.
5: Sì. Allora, una panatura semplice in realtà.
6: Assolutamente,
5: no?
6: Sì.
5: Proviamo, benissimo. Lo andiamo a scottare quanto? Leggermente?
6: Leggermente, diciamo che 30 secondi per lato.
5: 30 secondi per lato,
6: la
5: benissimo.
6: La cosa più interessante di questo piatto, nonostante la sua semplicità, è la qualità del prodotto. Il
5: certo.
6: Tonno deve essere fresco e buono. Abbiamo scottato 30 secondi il primo lato, passiamo al secondo, anche perché non dobbiamo dare calore e molta cottura al cuore.
5: Benissimo. Ah, certo, perché il cuore in realtà deve rimanere quasi crudo.
6: Assolutamente, se no poi non è più il tonno tataki.
5: Giustamente.
6: Abbiamo fatto la cottura del nostro tonno, passiamo all'impiattamento.
5: Via. Ah, vediamo un po'. Sono molto curiosa, che bello che è. Allora, lo andiamo ad impiattare come rucola.
6: Rucola, facciamo un letto di rucola, andiamo a posizionare il nostro tonno.
5: Maestri dell'impiattamento. Bello, eccolo qui, facciamolo vedere bene, chef.
6: Poi, per finire in bellezza, aggiungiamo la nostra salsa teriyaki. Ogni piatto deve essere un'opera d'arte.
5: Va
6: prima mangiato col cuore.
5: Io metto il sale.
6: Assolutamente.
5: Perché un tocco di Francesca qui c'è sempre.
6: Oh. E il nostro piatto è pronto.
5: Daniel, grazie, bellissimo.
6: Grazie a te, buon appetito.
5: Questo lo provo, eh.
6: Devi.
5: Mi piace. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
0: Ciao Francesca, ma anche noi siamo qua pronti ad assaggiare, abbiamo assaggiato le polpette, la zuppa di funghi è pronta, stiamo finendo la nostra torta fregolotta, mi ha detto Daniela di mettere ancora un po' di
4: buccia
0: di limone per dare un po' di aroma, c'è anche la vaniglia dentro, la vanillina, ecco qua,
4: perfetto.
0: Mi hanno insegnato a fare così in modo da non perdere, quanta te ne metto ancora? Basta così? Senti Daniela,
4: benissimo.
0: Ma ce l'hai una frase che ti accompagna un po' nei momenti difficili o magari belli della tua vita? Un motto?
4: Beh, il motto è quello sempre, diceva mia mamma, di arrangiarsi, guarda sempre in avanti.
0: Guarda sempre in avanti.
4: Esatto.
0: Vero?
4: Esatto.
0: Bene.
4: Quindi.
0: E noi guardiamo avanti, giustamente, perché nella vita possono succedere sempre tante cose, come in cucina, si possono fare anche degli errori, ma uno va avanti.
4: Comunque.
0: Ecco, come è andato avanti il nostro chef, tu hai tenuto sotto controllo,
1: sì.
0: L'abbiamo già impiattato la zuppa di funghi, le polpette sono a posto. Cosa
4: fregolotta.
0: Dobbiamo fare ancora con la nostra fregolotta?
4: Vedi l'effetto finale, resta
0: sì.
4: Proprio tutta briciolosa così.
0: E la mettiamo dentro.
4: E la mettiamo dentro.
0: Allora, andiamo avanti, la mettiamo dentro, come vedete è molto semplice. Aspetta, facciamo così. Ecco.
4: Teglia imburrata e la si deve lasciare proprio così, impostata a grandi linee.
0: Benissimo.
4: Quello che andiamo a fare è un minimo di decorazione.
0: Con
4: che,
0: le mandorle
4: con le
0: che
4: mandorle.
0: Non sono pelate, mentre quelle che abbiamo tritato per farle diventare un po' quasi una farina di mandorle grossolana erano senza buccia. C'è anche l'aroma del limone. Vai, mettiamo ancora un'altra mandorla. Riempiamo questo buchetto e mentre la nostra torta fregolotta va nel forno, eccola qua, bella decorata, pronta. Quanto tempo deve stare in forno?
4: 180 gradi, una media di 30-35 minuti.
0: Oh, e mentre la torta...
4: Leggermente dorato il risultato finale, quindi ti regoli.
0: Non vedo l'ora di mangiarla. E mentre la torta è in forno, noi riepiloghiamo tutti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare le nostre fantastiche ricette. Per preparare le polpette,

0: Pete di cozze, abbiamo aperto le cozze con il metodo classico. Una volta pronte le abbiamo sgusciate, abbiamo tritato i frutti delle cozze con la mortadella e il prezzemolo e in una ciotola abbiamo unito questo trito con l'uovo, poco aglio a pomata, il pan grattato, 3 cucchiai di grana, sale e pepe. Abbiamo formato delle polpettine. A parte abbiamo tritato un ciuffo di prezzemolo e lo abbiamo fatto dorare in olio con l'aglio intero. Abbiamo unito i pomodorini tagliati a tocchetti e le polpettine, aggiustato di sale e cotto per 10 minuti circa. Abbiamo impiattato elegantemente 3 polpettine con il loro sugo in un piatto nero rettangolare. Per preparare la zuppa di porcini secchi abbiamo messo in ammollo i funghi in acqua calda per almeno un'oretta. Li abbiamo strizzati bene tenendo da parte l'acqua dell'ammollo per utilizzarla durante la cottura. Nella padella antiaderente abbiamo riscaldato l'olio con l'aglio e ci abbiamo versato i funghi. Abbiamo lasciato insaporire per 5 minuti aggiungendo il prezzemolo. Poi abbiamo lasciato cuocere per 20-30 minuti circa aggiungendo l'acqua filtrata dei funghi. Abbiamo messo in ammollo il pane con l'alloro e le bacche di ginepro nel brodo vegetale. Quando il pane è stato ben morbido, lo abbiamo aggiunto in padella e lasciato cuocere insieme ai funghi per altri 10 minuti. Abbiamo completato con il peperoncino e con una spolverata di formaggio parmigiano e giro di olio piccante. Per preparare la torta fregolotta di Treviso abbiamo tritato grossolanamente le mandorle. Abbiamo unito il burro, la farina, lo zucchero, il pizzico di sale, la vanillina, un po' di cannella e la scorza di limone. Abbiamo aggiunto a questo punto i tuorli lavorando il composto con le punte delle dita, facendolo assorbire bene dalla farina. Abbiamo impastato senza compattarlo per ottenere delle grosse briciole. Abbiamo imburrato bene la teglia, disposto il composto senza pressarlo, aggiunto qua e là qualche mandorla non sbucciata e infornato a 180 gradi per circa 35-45 minuti. Ed eccole qui le nostre meravigliose ricette realizzate, schierate su questi piatti bellissimi, impiattate benissimo dal nostro chef. Abbiamo le polpette di cozze e mortadella, che io non vedo l'ora di assaggiare. Abbiamo la torta fregolotta che la nostra amica Daniela Scotton ha fatto per noi e che questa sera mangerà Maddalena, mia figlia. E poi la zuppa di funghi porcini, fatta con il pane raffermo e con alloro, bacche di ginepro, che è qui in questo piatto, ma la cui padella è sul tavolo dei nostri assaggiatori.
1: Esatto.
0: Ve la siete pappata anche questa?
1: Eh sì.
2: L'abbiamo assaggiata e bisogna dare proprio un 10 perché è un piatto molto curioso, caratterizzato da questi aromi, l'alloro, le bacche di ginepro e il peperoncino.
0: Peperoncino che piace moltissimo a Sonia, vero?
1: Sì, anch'io confermo il massimo dei voti per Daniela, anche perché mi ha fatto proprio
3: Grazie.
1: Sentire a casa.
3: Che
1: sono
3: bello,
1: proprio
3: Daniela.
1: I sapori di casa.
3: Grazie.
1: Brava, complimenti Daniela.
0: E poi che bello perché ha realizzato alla fine queste ricette con degli ingredienti poveri, se vogliamo, il pane raffermo. È vero che i funghi poi li abbiamo presi essiccati, si trovano facilmente nei nostri supermercati oggi, altrimenti anche freschi possono essere adoperati,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì,
0: c'è Luigi
3: sì, sì.
0: che va a raccogliere i funghi freschi. Ma la cosa bella è che anche queste potrebbero essere chiamate in qualche modo ricette, questa della zuppa dei funghi, ricetta del riciclo, ma noi abbiamo proprio adesso il nostro chef intento ai fornelli per la sua ricetta del riciclo. La sua creatività, la sua bravura la mostra tutta in questo momento in cui con gli ingredienti che sono avanzati dalle varie preparazioni decide di preparare qualcosa soltanto per noi. Allora, che cosa ci prepari, chef?
4: Allora, con due elementi principali, uno preso da una mia ricetta, ovvero le cozze che abbiamo usato per le polpette, e con i funghi utilizzati dalla nostra graditissima ospite, realizzeremo, anziché le solite polpette, frittelle, perché il riciclo passa molto spesso per il fritto, per il forno, che questa volta faremo il condimento per una pasta. Non abbiamo preparato la pasta affinché sia fantasia dei nostri amici a casa.
0: E si può usare pasta all'uovo, pasta normale?
4: Anche quella riciclo, quello che
0: quello
4: abbiamo,
0: che
4: vari formati. Un
0: anche
4: modo,
0: pasta
4: anche
0: mista?
4: Esatto.
0: Però?
4: Quindi abbiamo messo l'aglio.
0: Aglio e olio a soffriggere e poi i funghi che sono stati ammollati. ammorbiditi

0: Esatto,
1: l'acqua,
0: uniamo un pochino
1: di cozze,
0: creiamo questo contrasto terra-mare.
1: Ecco, mare e monti, tu hai detto terra-mare, io avrei detto mare e monti.
0: Vabbè.
1: Però terra-mare mi piace di
0: più. Sì, ci piace un pochino di più. Li facciamo andare pochissimo, aggiungiamo un goccettino di acqua, non acqua di cottura perché in questo caso non abbiamo la cottura della pasta.
1: Altrimenti se avessimo già l'acqua che bolle con la pasta dentro che sta cuocendo,
0: potremmo utilizzarla, facendo attenzione però, mi raccomando, alla sapidità, perché a questo punto le cozze sono già un bel po' sapide per loro e quindi fate attenzione, controlliamolo bene.
1: E quindi poi aggiungiamo, aggiustare di sale alla fine.
0: Esatto, lo facciamo andare un pochettino. Prendiamo del prezzemolo.
1: Questa mi sembra facilissima come ricetta del riciclo, perché questi erano ingredienti che c'erano avanzati,
0: sì.
1: Ma volendo uno potrebbe proprio
0: pensarla come una pasta vera e propria da realizzare a prescindere dal riciclo. Ci piace l'idea del prezzemolo intero,
1: okay,
0: anche perché ne manteniamo i gambi che contengono poi gli oli essenziali, la parte principale che dà sapore.
1: Infatti a volte vedo che si soffrigge il gambo e non la foglia si usa più per decorare.
0: Esatto, questo è il motivo, perché nei gambi sono contenuti gli oli essenziali.
1: Che bello, quante cose sto imparando con questo programma di cucina. E, chef, ma un po' di peperoncino ci va?
0: A gusto, io amo il pepe e meno il peperoncino, però diciamo la differenza potrebbe essere questa: il peperoncino lo metterei durante la cottura, il pepe lo metterei a chiusura. Ecco, potremmo gestirli in questa maniera, scegliendo l'uno o l'altro.
1: E azzardo una cosa: se aggiungessimo del pecorino alla fine, come ce lo vedi?
0: Sarebbe fantasticamente. Esistono delle ricette proprio che pensano le cozze sposate con il pecorino o con formaggi particolarmente sapidi, in una compensazione, un aiuto di salinità e sapidità.
1: Beh, allora una volta mi farai anche la tiella, riso, patate e cozze tipicamente barese.
0: Va bene.
1: Va bene?
0: Certo.
1: Tanto lui sa fare tutto. E allora, con questo profumo che emana da questa padella, dalla cucina di quel che bolle in pentola, io vi do un saluto, un arrivederci, ci vediamo alla prossima puntata qui su TV2000 con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, i nostri ospiti. Oggi abbiamo avuto Daniela Scotton da Bassano del Grappa, salutiamo gli amici di Bassano del Grappa, e con il nostro chef Fabio Cinelli. Arrivederci a tutti, ciao!
2: Ciao! Ciao.
3: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
4: Due amici.
3: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
4: Due biciclette.
3: E poi abbiamo scritto a casa ai genitori che facevamo.
4: Due anni.
3: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
4: Un viaggio unico.
3: Non ci preoccupavamo di niente.
4: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Giovedì in seconda serata.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elviv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elviv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre.
7: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare.
12: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
13: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile.
14: Straordinario.
15: Prendi il volo!
16: Alcuni di noi non vogliono giocare.
17: Una volta eri diventato... Wow!
18: Giocare apre la mente!
11: Non smettere mai di giocare!
2: È come fosse domenica. Domenica è come fosse.
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
14: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
15: Tira fuori il Debrian. 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
4: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
17: Fa male il culo solo a guardarlo.
18: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
19: Gente di città.
20: Questa vacca deve partorire.
21: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
22: Questo non c'era sul Debrian.
4: E forse anche te stesso.
23: Ma ve ne andate conto?
4: Scappo dalla città.
23: Sono in vacanza!
4: Domani in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la giustizia esige il riconoscimento dei diritti sociali e dei diritti dei popoli e include la responsabilità verso chi verrà dopo di noi. Non è umano uno sviluppo che aumenta il consumo di alcuni scaricando costi e ferite su altri e che relega intere regioni a ruoli subordinati, impedendo loro di esprimere le proprie potenzialità. Lo sviluppo è integrale quando promuove la qualità della vita nelle sue dimensioni spirituali, culturali, morali e relazionali, nel rispetto della casa comune, della diversità dei popoli e dei loro modi di vivere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E viene ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo prigionieri delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora sempre, nei secoli dei secoli.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato

0: Ucraina, dopo una tregua di 3 giorni, sono ripresi gli attacchi tra Russia e Ucraina, massicci bombardamenti nella capitale Kiev, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. L'Ucraina colpisce Saratov, numerosi i feriti. L'estate del 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando anche quella del 2003, finora considerata un record, lo certifica il CNR. Impressionante l'impatto sulla siccità, ma il caldo ha le ore contate. Da domani attesi piogge temporali in tutta Italia. La piramide Cestia a Roma si accende di bellezza, una nuova illuminazione scenografica e la realizzazione di un percorso di visita realizzati grazie ai fondi del PNRR. Sarà accessibile anche la sera, un'occasione per scoprirne il fascino senza tempo. Buongiorno dal TG2000, apertura dunque, lo avete sentito, sull'Ucraina, dove è finita la tregua di 3 giorni, sono ripresi i bombardamenti e Kiev di nuovo sotto attacco, numerose le vittime da entrambe le parti. Marco Burini.
1: Ripartiti i negoziatori, ripartita la guerra. Puntuale, letale, la scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. E ora pare stia preparando una mobilitazione generale per iniziare un'altra offensiva nel Donbass. A questa maledetta guerra ha già sacrificato 1,5 milioni di soldati tra morti e feriti. Ma il boss del Cremlino non sente ragioni. E i suoi generali continuano a prendere di mira obiettivi civili. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Anche Zelensky, facendo la conta dei danni, sottolinea la difficoltà di intercettare i missili balistici e chiede l'aiuto degli alleati. Stanzieremo 100 milioni di sterline per fornire sistemi di difesa aerea, Patriot compresi, fanno sapere da Londra. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Tutto congiura perché questa guerra duri ancora a lungo.
0: In Germania, dove il giorno dopo il voto in Sassonia, il candidato di ADF del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare un governo regionale, allerta in Europa per le conseguenze dell'affermazione del partito dell'ultradestra. Pierluigi Vito.
2: Alla porta di Brandeburgo, a Berlino, una folla si è radunata sotto un unico slogan: bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura, a sinistra come al centro. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Questo messaggio è rivolto anche ai nostri amici in Europa e nel mondo, ha detto Merz. Sappiamo che la Germania ha una responsabilità speciale a causa della sua storia. Noi sosterremo sempre il nostro sistema politico e le nostre solide radici in Europa. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative, dopo l'affermazione della AfD, che sui social network raccoglie il consenso di Elon Musk. Ben fatto è il commento del magnate a un post della leader nazionale di AfD, Alice Weidel, mentre Kirill Dmitriev, eminenza economica del Cremlino, riposta addirittura il plauso del presidente americano Trump. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sanchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie.
0: Anche la politica italiana guarda ai risultati in Sassonia, mentre il Senato si è avuto giovedì degli emendamenti della legge regionale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
3: Nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il

0: Silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative for Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo land e non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi. Successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo, all'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di Tajani e Lupi.
1: Quando parlano gli elettori, certamente bisogna sempre ascoltarli e quindi non può che essere per la Germania un segnale preoccupante rispetto a delle grandi questioni che devono essere affrontate.
0: Mentre ad esultare più di tutti è il generale Vannacci, che rivendica il legame tra futuro nazionale e AfD. Per le opposizioni, invece, il risultato del voto tedesco è un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa.
2: Perché in Europa spira un vento di estrema destra, l'abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone, gli studenti con disabilità.
0: Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto al Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio.
3: Il caso ex Ilva di Taranto, proseguono gli incontri con il governo per il futuro dell'acciaieria. Oggi a Palazzo Chigi alle 15 è previsto un tavolo tra governo ed enti territoriali. Alle 17.30 il confronto con i sindacati dopo l'invio delle lettere di 2.500 licenziamenti relativi anche all'indotto. E sono ore di disagi in tutto il paese per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La protesta di 24 ore è iniziata ieri sera alle 21 a proclamarla alcune sigle autonome. Per il personale di FS Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. Lo sciopero finirà alle 21 di oggi. Parliamo ora di questa estate torrida che ha le ore contate, non solo perché si avvicina l'autunno, mentre il paese fa i conti con la siccità. Federico Plotti.
4: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. Con le immagini del drone il Po in secca all'altezza di Casei Gerola nel Pavese. Questo invece è il Sesia a Romagnano in provincia di Novara, altro fiume ferito. Ma la situazione è simile per molti altri corsi d'acqua dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo. Una manna anche per l'agricoltura, quest'estate in seria sofferenza.
3: Il femminicidio di Lorena Isceri, la giovane era ancora viva quando il suo ex compagno Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello per poi buttarsi a sua volta, lo rivela l'esame autoptico effettuato ieri, in corso oggi quello sul cadavere di Vella per capire se al momento dell'omicidio fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci. La tragedia di Crans-Montanat, una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune che il locale dove a Capodanno sono morte 41 persone era a rischio incendio. La consigliera, 17ª indagata nell'inchiesta, avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, chiede Andrea Costanzo, papà di Chiara morta a 16 anni. Nel rogo. L'83% dei giovani italiani costretti ad andare all'estero per motivi di lavoro sarebbero disposti a tornare in Italia, ma a condizione di salari più alti. Il dato emerge da un'indagine promossa dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Franco Rossi.
5: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano il desiderio di fuggire. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguite dalla cultura del lavoro giudicata

0: arretrata e dalla scarsa valorizzazione delle competenze. Uno su due dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce sensibilmente tra chi è partito dal sud. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso, al netto dei rientri, 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Per ogni coetaneo che arriva da un'economia avanzata partono più di 14 giovani italiani a fronte di un rapporto sostanzialmente paritario nelle altre nazioni europee. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo 2011-2024, pari cioè a circa 16 miliardi l'anno.
1: Dura condanna dai vertici della Unione Europea alla Serbia, dove ieri si sono celebrati i funerali di Ratko Mladic, che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa hanno definito sul social X scioccanti. Ratko Mladic era responsabile di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, morto mentre scontava una pena detentiva a vita, scrivono gli elementi di sostegno ufficiale. La presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli e dimostrano l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell'Europa e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Andiamo adesso a Cuba, dove è sempre più forte la morsa della crisi, ma dove la fede tiene insieme lo sguardo su Maria e le tradizioni ancestrali. Cristiana Caricato.
2: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Havana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla, un'onda blu come il mare, la veste della madre. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump, che ha imposto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo e di sostegno. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio.
3: Le pido mucha salud.
4: Chiedo buona salute, pace e prosperità. Possa lei illuminare questo popolo che è in difficoltà, possa il popolo di Cuba riporre tutta la propria fede e tutta la forza di volontà che abbiamo in lei. E adoro la Vergine di Regla e la Vergine della Carità.
2: Il culto della Vergine di Regla, conosciuta come Yemayá, è un esempio del sincretismo religioso latinoamericano. Il credo Yoruba mescola tradizioni cattoliche e afro-cubane. I devoti partecipano alla messa nella chiesa di Regla, ma offrono anche doni Yoruba e si spruzzano l'acqua della Baia dell'Havana in onore della Santa Patrona, considerata anche dea del mare e della maternità. Riti propiziatori per esorcizzare una tragedia annunciata.
5: La Vergine di Regla è sincretizzata con Yemayá, una delle divinità più belle del mondo. È considerata la madre dell'acqua ed è una delle vergini più profetizzate, poiché è strettamente connessa alle persone che credono nel mare e nelle grandi cose. Così le persone vengono qui e le offrono un'anatra, un pulcino e del mais e seguono molti rituali di purificazione e la considerano la madre di tutte le divinità.
1: Parliamo di scuola perché non arrivano buone notizie dall'ultimo rapporto PISA dell'OCSE, che segnala un calo del livello di preparazione degli studenti nei 91 paesi dello studio. I risultati medi sono infatti più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale, uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Secondo il rapporto, gli alunni italiani se la cavano meglio di francesi e tedeschi in lettura, ma vanno come loro più o meno in matematica e scienze. Ed ora a Roma per una nuova luce per la piramide Cestia, dopo gli interventi della sovrintendenza con i fondi PNRR, il monumento è riaperto fino al 31 ottobre. Clara Iatosti.
6: A dispetto del nome, si tratta di una tomba costruita in calcestruzzo a Roma tra il 18 e il

0: 12 a.C.
1: La piramide è uno dei monumenti iconici della città di Roma. La vediamo quando scendiamo dalla metropolitana, quando siamo in macchina e quando ci giriamo intorno. Però in realtà non la conosciamo veramente. La Soprintendenza Speciale di Roma riapre questo monumento del primo secolo a.C. con visite guidate per visitatori e per i cittadini. Grazie ai fondi del PNRR abbiamo fatto numerosi interventi, quindi abbiamo migliorato l'accessibilità, abbiamo aumentato la pannellistica e abbiamo operato dei restauri. Abbiamo rifatto il giardino in modo che possa essere più accogliente e diciamo vivibile dai visitatori. E soprattutto abbiamo rifatto l'illuminazione. Questo ci permetterà di fare anche delle visite guidate serali.
0: La piramide è di stile nubiano ed è stata realizzata in soli 300 giorni su richiesta ai familiari del politico Gaio Cestio Epulone, pena la perdita dell'eredità. Si trova tra Porta San Paolo e il cimitero acattolico. Le visite guidate serali partiranno il 4 settembre e proseguiranno ogni venerdì del mese. A queste si aggiungeranno ulteriori aperture gratuite diurne a settembre e ad ottobre.
2: È tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle 14.55. Grazie per averci seguito e a più tardi.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
4: Martedì, al nord pressione in diminuzione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno rovesci sulle Alpi mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare. Al centro, lieve calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale interesserà i settori appenninici. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso, salvo locali rovesci sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare. L'uomo accanto a me lo conoscete molto bene. Stefano Paggioro, applauso. Grazie. Che ora si sta imbarazzando a dovere. Perché oggi lui ha detto, sai che c'è, facciamo una puntata particolare, un po' diversa, un po' speciale. Esatto. Allora, vi dico solo che la sua canzone, non di Paggioro, Ti lascerò, porta Anaox e Fausto Leali a vincere Sanremo 1989. E poi ci sarà Mi manchi, poi diventato papà, diventa anche uno bravissimo a scriverle per lo Zecchino d'Oro, per sigle di cartoni animati, poi è una persona eccezionale, poi ha scritto Io amo, e allora non possiamo che presentarlo, Franco Fasano.

0: Bravo, bravi. È che vi siete fermate? No, ragazze, forza. È un po' di sano chiasso. Grazie. Allora, io amo. Eccolo qua. E io amo.
1: Ragazzi, come nel 91,
0: esatto. Come nel 91 avranno da raccontarci questi due. Io amo, è anche il saggio titolo di questa biografia bella, piena di note, piena di storie, piena d'amore.
1: Ma guarda, questa cosa qui mi ha tenuto occupato, grazie a Massimiliano Beneggi,
0: sì, certo,
1: nel periodo del Covid. E ho fatto un po' una riflessione su tutto quello che mi è capitato. L'idea è stata sua e devo dire che mi porta veramente da tante parti, perché non mi sono reso conto di quante cose mi è capitato.
0: Allora ragazzi, di questo parleremo, torneremo a sfogliare questo libro, parleremo ancora più avanti. Abbiamo tutta la puntata, oggi quando abbiamo saputo di aver vinto Franco per tutta la puntata siamo stati debitamente contenti. Stefano, la nostra Virginia Conti, la mia Alessandra Severini lì alla base di comando. Allora, tu sei un Alassino doc, tu sei nato ad Alassio?
1: Io sono nato ad Albenga, ma perché Albenga. Non c'era l'ospedale ad Alassio in quel periodo.
0: No, guarda che precisazione.
1: Però mi ritengo un Ligur Pugliese Valdostano.
0: Attenzione, la Puglia. Ligur Pugliese Valdostano.
1: Perché mio papà era pugliese, io sono nato e cresciuto perché mio papà e mia madre, quando si conobbero a Torino, decisero che Torino era un luogo troppo freddo per crescere un bambino e mi portarono in Liguria, ancora nella pancia di mia mamma, e nacqui ad Albenga, che è diventata anche un posto dove frequento molto spesso perché ci sono grandi iniziative.
0: Sei molto
1: Fiedi,
0: amato
1: Carugi,
0: poi. Sei molto amato.
1: La fionda di legno.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua.
0: Ecco, questa qui è una fotografia importante.
1: Ma dove l'hai trovata questa?
0: Ah, ma noi troviamo
1: qui
0: tutto.
1: Qui c'è il tuo zampino.
0: Fagioro, è tutta colpa tua, il nostro Stefano. Stefano, senti.
1: Mi ricordo che c'era Lalla Francia, una grande cantante corista, che mi diceva: tu hai la faccia troppo da bambino, devi farti crescere la barba. Mi sono fatto crescere la barba, poi ho visto sta foto e ho detto: la posso anche levare.
0: Allora, signori, Franco Fasano nella sua vita, con la sua famiglia, con la sua storia musicale, che è una storia di un valore altissimo, ha partecipato a molti festival di Sanremo, guardavo l'orario, d'autore. Beh, insomma, una canzone l'abbiamo sentita, tutte le canzoni di Franco Fasano sono state cantate dai più grandi, ma lui a Sanremo, arriviamo Stefano, anzi arrivo proprio da te, aveva un diminutivo, cioè lo chiamavano in un modo un po' particolare, perché papà fotografo, giusto?
1: Sì.
0: E papà stava sul palco di Sanremo.
1: E beh, lui è stato, forse è stato lui che mi ha trasmesso questa grande passione, perché fino a quando avevo 10 anni io entravo al Casinò delle Feste col pass da fotografo e quindi io, per tutti i colleghi di mio padre, ma anche per poi quelli che sono diventati i miei colleghi, sono sempre stato il figlio del fotografo.
0: Il figlio del fotografo, guardateli qua, questa a sinistra, la Gigliola
1: Cinquetti,
0: nazionale, a destra qui papà. Devo dire, papà. Capelli ne abbiamo, papà pettinato in una maniera fantastica, davvero divo. Allora,
1: pettinatura alla Bombay,
0: gli dicevo. Alla Bombay, esatto. Quando vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti nel 1991, quando lui tenne forse il primo grande concerto al Teatro Colosseo di Torino. Sì. Io lì non lo conoscevo di fama, perché io ecco, questo è il biglietto di quel concerto che lui tenne, fila 2, posto 21.
0: Tu conservi ancora
2: questo
0: biglietto?
2: Io ho conservato il biglietto, assolutamente. I miei genitori non volevano che io andassi.
0: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
2: E avevo 19.
0: 19?
2: Avevo 19 anni, c'era la guerra del Golfo.
0: E già eri l'enciclopedia della musica, sì.
2: Sì, però mio padre era colpito dal fatto che io volessi andare a vedere un cantautore, ecco qua.
0: Eccoli.
2: Eccoci.
0: Ma guardatevi quanto sono bellilli tutti e due.
1: Questo sei tu sicuro?
2: Questo
1: non è fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, questo qui è Paggioro, che è stato piccolo. È incredibile. Cioè, Paggioro non è caduto da Marte così sulla Terra, ma è stato anche piccolo e bambino. Ma già sapeva tutto, però. E quindi

0: vi siete incontrati lì?
1: Sì, io sono andato a questo concerto, poi c'erano dei suoi ammiratori che avevano appena fondato un fan club che si chiamava Ok Franco e distribuivano un foglietto con l'indirizzo, il telefono, se volete aderire. Io telefonai, mi iscrissi subito.
0: Ma non c'erano dubbi?
1: E poi da lì lui organizzava per i fan una volta all'anno un incontro di sabato pomeriggio. Questa foto è stata fatta in quell'occasione.
0: Signori, guardate con molta attenzione la cravatta di Paggioro. Guardatela bene, perché oggi questa cravatta ha un particolare significato, così come la vita, la musica e l'arte, perché Franco Fasano è un grande artista e lo è con quella serenità, con quel sorriso, che sono rimasti quelli del ragazzino, tolta la barba, sempre faccia da bambino hai, ma meno male. Grandissimo Franco Fasano, ci vediamo tra un attimo all'ora solare. La cravatta, mettete un asterisco sulla cravatta, a tra poco, quella.
2: Accesa.
3: Papà! Papà!
4: Le regole dicevano che non poteva farlo.
2: Ioanna, potrei soffiare io il vetro?
3: Tu e i tuoi sogni.
2: Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
4: Il suo coraggio ha scritto la storia.
2: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
5: Attenta a quello che dici.
4: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
2: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
4: La soffiatrice di vetro.
6: Per favore, una donna che soffia il vetro.
2: Sì, e posso provarvelo.
4: Giovedì in prima serata.
7: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+. Un fluido colorato 3 in 1. Texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
9: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
10: È come fosse
11: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Ci sono mattine più pesanti di altre.
15: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
16: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
17: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
0: Bentornati, bentornati all'ora solare. Allora, avendo acceso tanta curiosità sulla cravatta del nostro Stefano Paggioro, e quindi se c'è Stefano vuol dire che stiamo parlando e trattando grande musica, lì sul nostro palco è seduto l'uomo che ha saputo fare della propria vita e continua a farlo e carriera, virtù e bellezza, Franco Fasano. Vai Franco.
18: Allora, nel 1989 io sono tornato al festival con una canzone dal titolo E quel giorno non mi perderai più, quasi Wertmülleriano come titolo. E allora c'era la diatriba, devi tenere gli occhiali, devi toglierteli, perché io nell'81 avevo partecipato con gli occhiali, perché io ci vedo meglio e quindi se ci vedo meglio mi sento più a mio agio nel cantare. Ma quell'anno decisi di toglierli, il pianoforte era bianco, e mi sono ritrovato a cantare questa canzone che arrivò terza

0: e quel giorno non ti perderò più.
1: Franco, bravo! Bravo, Franco Fasano, vieni Franco, grazie. Vieni, vieni. Che carino, si è anche tolto gli occhiali, tesoro.
0: Questo... Mi rimetto gli occhiali.
1: Perché... Assolutamente, per carità, canzone bellissima, ma me la ricordo nota per nota, nota
0: davvero?
1: Per nota. Stefano, questo fu un...
2: Questo è stato un successo enorme, io ricordo che lì lo conobbi artisticamente, poi ho scoperto in quel periodo la canzone dell'81, perché una mia zia aveva il 45 giri, dico ma è sempre lui, quello
1: è
2: dell'isola
0: Hawaii. Il figlio del fotografo.
1: Il figlio del fotografo, ecco Stefano, tu che sei musicista, uomo di musica, con grandissima cultura musicale, qual è la formula vincente di Franco Fasano, come se non fosse qui davanti a noi?
2: Ma io credo che lui abbia avuto il dono di saper scrivere delle melodie stupende, delle armonie che noi musicisti capiamo e apprezziamo. Poi anche la fortuna di aver avuto un maestro famosissimo, importantissimo, che è stato Pippo Barzizza. Io non lo sapevo all'epoca, difatti lo stupore anche suo, quando poi ci siamo conosciuti e frequentati, mi ricordo anche sua sorella, che salutiamo, Daniela, che diceva: mio fratello è colpito che tu, che ami un genere di musica precedente, sia colpito dal suo modo di cantare. Dico, ma perché secondo me è un artista completo. Poi quando ho saputo che c'era dietro un maestro di quell'epoca, forse ho capito
1: il
2: perché.
1: Hai fatto uno più uno, fa due. Allora abbiamo una scaletta strapiena, però io non ho fatto una domanda al grande Franco Fasano. Il figlio del fotografo, bambino con i passi fotografo, ed entra a Sanremo e vede Sanremo, sente cantare. Ma tu quando hai iniziato seriamente a dire, sai che c'è, quella è la mia vita?
3: Guarda, è capitato che mio padre mi sentiva sempre cantare, io giocavo a fare le imitazioni dei cantanti che vedevo a Canzonissima, al Festival di Sanremo, però... Mi piacevano anche molto le canzoni per bambini e la cosa che ricordo veramente con commozione è che mio padre veniva a tavola, mi teneva al tempo con le mani così sopra il tavolo e io cantavo come fanno i rapper di oggi, su una ritmica, però cantavo le melodie. Mi piaceva, per esempio, Mi folgorò nel 71, una canzone che ho visto proprio premiare sul palco del Festival di Sanremo, che era Che sarà, cantata da José Feliciano, e I ricchi e poveri, ma Mi folgorò la versione di José Feliciano e quella canzone mi entrò nel cuore e ancora adesso quando faccio i miei concerti, le presentazioni del libro, è la prima canzone che canto con tutti quelli che sono con me ad ascoltare.
1: Ma perché lui è di una tenerezza unica, Franco Fasano. Franco Fasano ha una mamma molto speciale, le mamme sono mamme, però la mamma di Franco, certo che è ad averla, la mamma di Franco, per farci raccontare Franco.
3: No, ma tanto lei, difficilmente lei non si fa mai riprendere.
1: Non si fa mai intervistare? Eh?
3: No.
1: Regia, la mamma di Franco Fasano. Che soddisfazione, dai, andiamo, via, forza.
3: Ma davvero?
1: Oh, boh.
4: Pensa che Gianfranco, da piccolo, proprio piccolo, 4-5 anni, per la gioia e la delizia dei vicini di casa, si metteva sul balcone con il suo mangiadischi, che cosa c'era allora, e cantava a squarciagola. Strumenti suonava, allora non suonava niente, poi ha iniziato a suonare il pianoforte e andava due volte o tre volte alla settimana a Sanremo dal maestro Barzizza. La vena artistica l'ha presa dai nonni, perché i nonni erano tutti musicisti, appassionati di musica, fotografi. Questo è mio marito, anche mio marito era fotografo, sì. Era l'anima, lo spirito che lo spingeva in tutto. Questo qui, un Luca Barbarossa, sì, l'aveva fatta mio marito. E Gianfranco e me... Eravamo a Sanremo al Teatro Ariston. Noi qui venivamo già prima sovente. Poi quando è nato Gianfranco siamo venuti proprio ad abitare qui. Alassio è il paese più bello del mondo, in cui si vive bene. Mi piace che quando andava sul molo, si tuffava e prendeva certe panciate che poi io dovevo curarlo perché era tutto rosso. Eravamo sempre... salone aperto, ci stava bene. Gianfranco suonava, cantava, ha iniziato a esibirsi 11, 12, 13 anni con il suo complessino, la bella età. Poi suonavano, cantavano, mangiavano. Le piazze erano sempre gremite, anche se mia mamma, da buona valdostana salassa, diceva: ma perché non si trova un posto fisso di lavoro? Lui era felice e contento e noi eravamo contenti che lui era contento. Sono contenta che lui sia riuscito a fare quello che voleva fare, suonare, cantare, quella era la sua vita. Un saluto e un abbraccio e mi raccomando. Lui ha capito tutto.
1: Ma vabbè, ma io no! Voglio l'autografo della signora Prudenzina! Mira, la mamma che non parla con nessuno.
3: Ma come avete fatto?
1: Ah, non lo so, io so solo...
3: Ma qui c'è di mezzo mia sorella, tu.
2: Chi lo sa?
1: È stato, signori, è stata pura carboneria, questo la vogliamo dire, no? Tutto lavoro sotterraneo. Però che mamma! Che mamma bella!
3: Ha preso tutto dal figlio.
1: Ha preso tutto dal figlio, La signora Prudenza, cos'è che ti ha raccomandato? No, non vogliamo entrare nei per... Mi raccomando, ti ha detto, da vera mamma, mi raccomando. Vabbè.
3: Non lo so, ci sono tante cose dietro quel mi raccomando, ma io mi raccomando l'educazione che mi hanno trasmesso loro. È sempre emozionante quando tu parli di due persone... che magari, sai, purtroppo mio papà l'ho perso quando aveva soltanto 61 anni, però c'è sempre, capito? C'è sempre, è riuscito a dare. Mi ricordo, per esempio, che mio padre, quando era in festa, domenica, lui era sempre in giro anche per lavoro, però amava cucinare lui, e c'era una canzone, infatti il mio libro ha, come ogni capitolo, il titolo di una canzone che ho scritto, tranne la prima, perché non ero ancora nato, perché parlo dei miei, e l'ho voluta chiamare Mogliettina. Perché mio padre, la domenica, quando girava e faceva il sugo, cantava a squarciagola: l'incanto di una rosa profumata e deliziosa sei per me, Prudenzina.
1: Ma che meraviglia, il nome della mamma.
3: Esatto.
1: Cambiava.
3: E mia mamma gli rispondeva: mi sono innamorata di te, perché non avevo niente da fare, capito?
1: Beh, vabbè, voi capite, per una
3: per
1: famiglia
3: cui,
1: così.
3: Mi raccomando, mamma.
1: Mi raccomando, mamma. Signora, grazie innanzitutto, noi siamo onorati del tempo che ci ha dedicato. Lei è veramente bellissima, signora Prudenzina, lo sappia, dentro e fuori. Alassio, secondo voi potevamo non andare al muretto di Alassio noi? Ma certo, dedicato alla signora Prudenzina, dedicata al suo Franco, al papà e a tutti voi. Paggioro, la cravatta, mica l'ho dimenticata, andiamo ad Alassio prima, poi...
5: Ci troviamo nel centro di Alassio, dove... c'è il muretto di Alassio, il famoso muretto di Alassio, nato da un'idea di Mario Berrino, che era il proprietario del Caffè Roma, che è quel locale lì dove venivano a cantare

0: tutti i grandi personaggi, cantanti, e è nata questa idea di mettere piastrelle ceramiche firmate da personaggi famosi sul muretto di fronte a questo locale. Sono migliaia, migliaia dai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della cultura. C'è qualsiasi cosa. Pensate che c'è anche una famosa piastrella grossa della nazionale dell'82 che ha vinto i mondiali, che è venuta ad Alassio a fare il ritiro. Erano anni dove c'erano i caffè concerti, c'era la musica in questi locali di Alassio, hanno suonato varie persone, tra cui anche il giovane Franco Fasano, che poi suonava nelle piazze del centro, e ha avuto l'onore di poi di avere anche lui una piastrella, non una ma due piastrelle addirittura, forse l'unico che ha due piastrelle. E poi è famoso anche perché è diventato poi il muretto degli innamorati. Abbiamo una statua che, se si strofina il piede della ragazza, porta fortuna agli innamorati. Quindi muretto degli innamorati, Miss Muretto, è il muretto che è una grande opera d'arte all'aperto.
1: E non a caso, la statua degli innamorati è su 45 giri. Il primo che tu hai fatto.
2: Sì, sì.
1: Quindi grande amore, grande legame con questo
2: luogo. È stato bellissimo, perché dovevano avere una canzone per inaugurare questa statua, che si chiama Amore Puro. E Berrino mi chiese di scriverla. Io non ho mai scritto una canzone su commissione. Anche tutte quelle che poi sono andate a Sanremo, avevo una canzone che era nata da una storia con il mio primo amore dell'epoca, che si chiamava Splash. Sì. E quello è rimasto il titolo, però la facciata B, come vedi, è uno strumentale che si chiama Candid Love, che vuol dire amore puro.
1: Amore puro, signori, abbiamo tutto qui, ci manca solo il mangiadischi, per il resto abbiamo l'uomo che canta i suoi dischi.
2: E poi è l'unico disco dove, come vedi, c'è scritto Gianfranco Fasano.
1: Gianfranco, perché egli effettivamente si chiama Gianfranco.
2: Poi è diventato Franco.
1: Perché... Franco doveva essere più rapido. Sì, sì. Ma Paolo Limiti, tu l'hai conosciuto, vero?
2: Paolo Limiti non solo l'ho conosciuto, ma è grazie a lui Semina ha cantato una mia canzone, la prima canzone che ha cantata Mina, poi è capitato anche poi dopo, poi ti dirò anche con chi. E grazie a un testo meraviglioso che lui ha scritto su una musica che avevamo scritto io e Moreno Ferrara.
1: Indovinate un pochino di chi sia la cravatta che indossa oggi Stefano Paggioro?
2: È di Paolo.
3: È stato un regalo di Paolo di un Natale degli anni, primi anni 2000.
1: E ogni volta che Stefano ci fa questo regalo l'ho tirata lunga, perché Paolo Limiti, non soltanto tu sei stato braccio destro, sinistro, ma voglio dire, è una di quelle persone che noi ricordiamo sempre tanto,
3: certo,
1: volentieri, perché lui aveva questo amore grande.
3: E poi è legatissimo ad Alassio, perché lui trascorreva sempre le vacanze ad Alassio, quindi lega tutto.
1: Allora, signori...
2: Sai chi è l'altra canzone che l'autore, il grande autore,
1: sì,
2: è scritto come Bruno Lauzi.
1: Oh, Bruno.
2: Bruno Lauzi.
1: Oh, il Bruno nostro.
2: Sarebbe bello fare una trasmissione dedicata a Bruno, perché Bruno è stato un po' come mio papà nell'ultima parte della sua vita, e come mio papà non guidava, come mio papà era piccolo, anzi era un po' più piccolo di mio papà, e come mio papà aveva un senso dell'umorismo incredibile.
1: Eccezionale, eccezionale. E sì, vedete, noi stiamo scorrendo pagine di altissima storia della musica e del nostro paese, perché poi alla fine... Per nostra fortuna questi nomi sono stati i mattoni su cui abbiamo costruito, sapete, tanto e tanto e tanto. Ha aperto Franco Fasano con Io amo. E noi quella canzone l'abbiamo tutti nelle orecchie, cantata dalla voce, dalla Stefano, dalla
3: unica,
1: personalità, dal modo dirompente di Fausto Leali,
2: sì, io penso che quella canzone che ho scritto insieme a Italo Ianne, e che poi grazie a Toto Cutugno è arrivata sul palco di Sanremo, perché si era messo in testa di dover riproporre al grande pubblico una voce come quella di Fausto Leali. E vi dirò, e lo dico con ragione adesso, se non l'avesse cantata Fausto Leali, probabilmente quella canzone sarebbe ancora rimasta nel cassetto. Perché...
1: Io stavolta ti do perfettamente ragione, ti do sempre ragione, però questa volta a maggior ragione, è vero. Allora, signori, poiché noi abbiamo un eccellente ufficio postale, è arrivata una cartolina là per il nostro Franco Fasano. Gianfranco non lo chiamo, Franco Fasano. Signora Prudenzina, guardi bene anche lei, guardi.

0: sempre in viaggio. Siamo in Sicilia e approfitto di questo momento qua perché in questi giorni c'è veramente tanti spostamenti da fare. E sono felice della tua intervista e voglio aggiungere che ci siamo conosciuti nel lontano 86 con Io Amo, che poi siamo andati a Sanremo nell'87, e quindi penso che ormai questo si sappia. E poi tu hai scritto un capolavoro insieme a Fabrizio Berliccioni che si intitola Mi manchi. E poi, non contento ancora, l'anno dopo hai fatto nell'89 Ti lascerò, sempre con Berliccioni. Quindi abbiamo avuto un periodo molto intenso e molto, molto bello. La nostra amicizia rimane sempre, collaboreremo ancora, non si sa mai, ok? Ti abbraccio tanto e ti faccio tanti in bocca al lupo per te e per tutta la vita. Ciao!
1: Viva Fausto Leali, bravo, grande, grazie infinite.
2: Quando succedono queste cose non è lavoro. E si vede che qualcuno ci ha messo lo zampino per cementare un qualcosa di magico, no? Sì. Cioè non è possibile che 3 anni un filotto così, Io amo, mi manchi e ti lascerò, dove io sono...
3: Allineamento di pianeti.
1: Allineamento di pianeti, Stefano Paggioro, però bravura, grande talento.
3: Senza dubbio.
1: Cioè, sì, certo, uno mette la mano, visto che ad Alassio aveva fatto il ritiro la nazionale di Enzo Berzot, sapete?
2: Certo.
1: Paolo Rossi, 1-2-3 e avanti coi gol. Certo, sì, è vero. Bravura, si chiama eccezionale bravura. E Ti lascerò, duettato fra Fausto Leali e Anna Oxa. Noi te lo vorremmo chiedere. Non è che tu possa gentilmente raggiungere il palco?
2: Sì,
1: sì, ecco. Sai com'è, guardatelo poi, sempre senza barba, sempre bambino, ma sempre lui grande,
3: sempre
1: campione. Arrivo
3: lui.
1: Stefano, arrivo subito da te.
2: Allora, ti voglio fare un regalino.
1: Sì. Siamo qui.
2: Ti lascerò non è una canzone che ho scritto apposta per il Festival di Sanremo, però Fausto Leali la scelse prima insieme a Pinuccio Pirazzoli perché aveva sentito una musica che io avevo fatto su questa lettera che Fabrizio Berliccioni aveva scritto. Una lettera, non era nemmeno una canzone. Io adesso te ne faccio sentire un pezzettino, ma partendo dalla parte che non fu cantata al Festival di Sanremo, la fine di quella lettera.
1: È Franco Fasano, è grande lui.

0: Cotte di pentate, ho visto Stefano Paggioro commosso.
1: Sì, questa canzone, questo regalo che ci ha fatto, sì, è una frase che a me commuove.
0: Hai ragione.
1: Come mi commuove molto, e quel giorno non mi perderai più. Se dovessi scegliere le sue due canzoni,
0: sono
1: ti sento
0: queste.
1: Più mie, sono queste due.
0: Sono queste, Stefano, grazie.
1: Grazie a
0: te sempre, perché sei un tesoro, vero? Sentite, sono tanti gli artisti che hanno avuto la grande fortuna di incrociare Franco Fasano nella loro vita. Allora uno dice, che cos'è il periodo, il mio periodo fortunato? È terribile come attacco, però ci sta. Guardate chi ci ha mandato una cartolina, gli ha mandato una cartolina per Franco Fasano e per tutti voi, guardate.
2: Caro Franco, non potevo mancare ad un programma in cui si parlava di te.
3: Ma no!
2: E che dire, sono felicissima di averti conosciuto, contenta che tu mi abbia regalato due gioielli come la penisola e Per niente al mondo, che ci hanno permesso anche di stare spesso insieme, di approfondire la nostra amicizia, di trascorrere dei momenti insieme anche divertenti. E sono stati degli anni magnifici. Continua così, perché avrai ancora tanti e tanti successi, perché sei un'anima bella, di quelle rare in questi giorni, in questi anni. E sono sicura che magari anche al prossimo di Sanremo avrai un nuovo grande successo come Io amo, mi manchi e ti lascerò. Io ti seguo sempre con affetto, e anche se non ci vediamo spessissimo, ti voglio bene. Buon lavoro, buon tutto.
0: La tua Flavia Fortunato.
3: La canzone, adesso diventa lunga farla tutta, però la canzone aveva un bellissimo ritornello arrangiato da Rocco Tanica e con forte diretto dal maestro Moiana lì dal vivo. Sì.

0: bravo Franco. Stefano Poggiore, ciao, attenzione.
1: Ciao, dobbiamo vederci davvero.
0: Flavia, assolutamente, ma guarda,
1: questa foto l'ha fatta
0: qui.
1: Mio papà.
0: Questa è la foto del papà di Franco Fasano, perché lui è stato per un tempo il figlio del fotografo, poi papà è diventato il fotografo di sempre, ma sono il papà di Franco Fasano.
1: Sai che c'è stata una canzone che, grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre il papà dell'autore.
0: E qual è questa canzone?
1: Questa qua.

0: rubi.
1: Sì, eccolo qua. Qui c'è incredibile cosa possono fare i dischi. C'è tutto Franco Fasano, dico bene, Stefano?
2: Sì, questo è l'ultimo lavoro.
1: È l'ultimo grande lavoro.
0: Lo chiuderò nel cuore.
1: Qual è il segreto di questo
0: ragazzo? In un piccolo cassetto.
1: Dai, in due parole.
0: Per quando avrò
2: talento.
1: Talento.
0: Bisogno del tuo affetto.
2: Sensibilità. Regalami generosità.
1: Può bastare.
0: Come se fosse.
1: Signori, che bello questo momento! C'è Franco Fasano che suona, c'è Stefano Peggioro che dice cose come sempre nel suo stile, tutte vere. Ci siete voi a casa, c'è un po' di pubblicità, ma noi torniamo all'ora solare con tutto ciò che vogliamo sapere ancora di Franco Fasano. Io amo. A tra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
7: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
7: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
9: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
10: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
11: this, feel like. Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: All'ora solare con il nostro Stefano Paggioro Franco Fasano. Allora, attenzione, abbiamo adesso un altro brano bellissimo da farvi ascoltare, che è un'evoluzione ulteriore della vita di questo strepitoso artista al quale accadde una cosa un po' singolare, e questa ce la racconta il nostro Stefano.
13: Questa me l'ha raccontata sua sorella Daniela in uno dei vari incontri che abbiamo avuto negli anni 90, penso di non sbagliare, dovrebbe essere il 1981, quando lui debuttò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Un'isola alle Hawaii.
12: Sì.
13: E lei mi raccontò che aveva un giubbotto di un montone, e uscendo dalla sala dell'Ariston le fan scatenate glielo graffiarono tutto e lui rimase malissimo. A me rimase, mi colpì questa cosa, non so se l'hanno.
14: Ma ero giovane.
12: Adesso cosa sei? Sei un ragazzino. Cioè ti hanno assalito. Prendi un pezzo di Fasano.
14: Beh, però avevo il montone.
12: Ho capito, però.
13: Però lei diceva era bellissimo questo giubbotto,
14: era tutto
13: graffiato.
12: Era tutto graffiato, sì, ma
14: però
12: volete mettere
14: di quel Sanremo mi ricordo una scena bellissima. E te la farò vedere. E da poco avevo preso l'esame di maturità al liceo scientifico di Alassio.
12: Sì.
14: E venne mezza classe E c'è una foto dove mi tengono sollevato come Berzot nell'82 i miei compagni di scuola.
12: I Pipurrà, ma secondo erano belli forti i tuoi compagni di scuola, cioè
14: beh,
12: un ragazzo,
14: sì.
12: Però
14: sì, sì, ero abbastanza. Poi col montone pesava.
12: Poi col montone pesava anche di più. Adesso no, lei può anche raggiungere il palco.
14: Posso
12: maestro
14: andare.
12: Fasano, lei ci può andare. No, può andare, può andare.
14: Sembra mio figlio.
12: Ecco, sembra suo figlio. Voi provate a immaginare, però. Di vedere Stefano la stessa scena portato in esultanza però da bambini,
13: sì.
12: Sarebbe un po' difficile perché i bambini,
13: sì.
12: I piccinini la forza,
13: certo,
12: non ce l'hanno, no? Perché i bambini amano così tanto Franco Fasano?
13: Perché Franco Fasano, molti non lo sanno, ma lui ha una parentesi molto importante con l'infanzia,
12: sì.
13: E con lo Zecchino d'Oro e anche,
12: sì.
13: Con una radio che si chiamava Radio Baby. E mi parlò di questa cosa, prima ancora di Franco, me ne parlò Virginio Savona,
12: wow.
13: Del Quartetto Cetra, dove lui interveniva, curava una rubrica, un programma.
12: E allora se io dico, per esempio, vieni a stare qui, Franco Fasano, come mi risponde?
14: 1990,
12: sì.
14: Tornò l'orchestra, sì. Grazie ad Adriano Ragozzini,
12: sì.
14: Però il festival non si fece né al Salone delle Feste né all'Ariston quell'anno, ma in un palafiori. Non c'era una bella atmosfera, però c'era l'orchestra vera e io, diretto da Fio Zanotti, cantai questa canzone di Ianne Verlincioni Cogliati Fasano. Vieni a stare

0: Franco Fasano, Franco Fasano, a quest'ora del giorno, con questa voce meravigliosa, meravigliosa voce, vieni a stare qui. Gliel'hanno detto anche i più piccoli, che sono i più grandi in assoluto, perché quando ci sono loro è tutta un'altra storia. Cartolina, come mi è uscita male sta cartolina per Franco Fasano, signori, da...
1: Ciao Paola,
2: ma
1: ciao,
2: dai.
1: Franco. Come vedi, siamo nella sala del piccolo coro, sì. Una sala che tu conosci molto bene, con i bambini del piccolo coro di oggi. In questi anni tu ci sei stato sempre molto vicino, ci hai aiutato in tantissime imprese che abbiamo fatto insieme. Hai scritto tante belle canzoni per lo Zecchino d'Oro, che piacciono ai bambini di ieri e di oggi. E tra tutte le canzoni che hai fatto ce n'è una che in modo particolare racconta e interpreta ciò che ogni giorno avviene in questo posto. Goccia dopo goccia, dove appunto il contributo di ognuno diventa bellissimo e diventa fondamentale per fare progetti di cura e di attenzione e di vita per tutti quanti. Franco, ti aspettiamo, vieni a trovarci, e siamo contenti che sei nostro amico e di tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ciao Paola, ciao Franco, ciao amici di TV 2000.
0: Fra Gianmarco, il nostro comandante dell'Antoniano. Allora, ti vogliono tutti bene, goccia dopo goccia.
2: Ma io posso avere una registrazione di questa cosa qua, perché è bellissimo, avete fatto una cosa...
0: Te lo meriti, Franco. Grazie di aver detto
2: davvero,
0: che è bellissima. Grazie.
2: Bellissimo.
0: Lo accolgo a nome di tutti.
2: Perché
0: tutti
2: non sono
0: noi.
2: Abituato, sai. Generalmente, non ti se non hai un botto di follower oggi, non ti chiama nessuno per raccontare chi sei.
0: Ma tu non hai bisogno di follower,
2: no,
0: un mondo di follower.
2: No, ma io sono felice perché queste cose poi restano nel tempo, sai. Non è facile anche lasciare una traccia come immagine, anche vedere tutte...
0: signore, lo aspettavamo al Vargo.
2: No,
0: era lì che si guardava intorno. Chi è quel bambino?
2: Qui è bellissimo.
0: Con gli occhialini e la giacca a doppio petto.
2: Come vedete, sembravo Albano qua, però. Però lui, per chi non lo conoscesse, si chiama Cino Tortorella,
0: grande mago.
2: Ha inventato la TV dei ragazzi, sì. Ma soprattutto è stato uno dei fondatori, insieme ai frati dell'Antoniano e a Maria Leventre, dello,
0: certo,
2: Zecchino d'Oro. E qui si potrebbe aprire Topo Gigio, Peppino
0: Mazzullo.
2: Ah,
0: fermo lì.
2: Però qui io ero alle selezioni dello Zecchino d'Oro e non mi presero, perché allo Zecchino, dovete sapere, questo ci tengo a dirlo anche in virtù di tutti gli autori che scrivono per lo Zecchino e tutti i bambini che vogliono andare a cantare allo, sì, Zecchino d'Oro. Per cantare allo Zecchino d'Oro non devi essere un fenomeno, devi essere un bambino normale che canta la sua infanzia attraverso le idee che gli autori scrivono.
0: È così, Stefano.
2: Ed è così, sì. E non ci sono fenomeni, sono bambini che cantano canzoni della loro misura. E questa è la cosa forte. Io ero fuori misura qua.
0: Ragazzi, con quelle giacche che ti mettono le mamme quando sei piccolo. Signori, a quest'uomo dobbiamo anche le musiche dello spettacolo teatrale che ricomincerà il prossimo anno, Topo Gigio, il musical. E qui, Stefano,

0: Quando parliamo di Topo Gigio, parliamo di un monumento nazionale, cioè tutti siamo innamorati di quel topo lì.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma bellissimo lui. Allora, senti, adesso ho una cartolina molto particolare, molto bella, perché abbiamo parlato finora dei bambini dello Zecchino d'Oro e abbiamo una cartolina che arriva da, io lo so che voi avete già capito, da, pure Paggioro ha già capito tutto, lui sempre, sa, anche prima che io parli, Paggioro ha già capito, da Fasano Franco, guarda.
2: Non mi, no,

0: Questa canzone inizia: l'inquietudine è una scia. Ed è un pezzo di mio padre, che saluto tanto, e volevo ringraziarlo pubblicamente tramite TV2000, perché grazie a lui mi sono avvicinato alla musica, ed è grazie a lui se ogni nota comunque racconta una storia, e diciamo che questa cosa me l'ha insegnata molto lui. Perciò grazie papà che mi hai dato il dono della musica.
1: Ciao a tutti, ciao TV2000 e ciao papà. Come ben sai, sono qui a Madrid, nella mia città del cuore, per questo non posso essere lì con voi. E che dire su di te? E lo sai, sono molto orgogliosa di te e mi ritengo molto fortunata di essere cresciuta nel tuo mondo, nel mondo della musica. E per questo spero che un giorno anch'io potrò avere la possibilità di lavorare nel tuo mondo, ma da un altro punto di vista, non come artista in prima persona, ma come aiuto, come manager degli artisti. Questo è proprio il mio sogno e spero che un giorno si realizzerà. E ti voglio tanto bene e un bacione qui da Madrid.
2: Olè! Emanuele e Dalia Fasano.
3: Allora, De Pasquale, Salvatore De Pasquale, che è stato il mio primo produttore, scrisse il testo della prima canzone che io ho portato a Sanremo, che in realtà lo scrisse per Celentano, ma poi la cantai io, ma è una storia troppo lunga. E a un certo momento dice: tutti hanno un'isola alle Hawaii e non importa se a Roma o a Milano, basta scoprire che vivere è bello se noi lo vogliamo. E io ho due figli, uno nato a Milano e l'altro a Roma, per cui Depsa è stato profetico.
2: Ma Depsa è un profeta, assolutamente lo è. Noi gli mandiamo un grande abbraccio. Stefano, oggi l'hai proprio combinata bene questa puntata, cioè, perché è più commosso Paggioro di me, che è tutto dire, quindi io devo cercare di tirare fuori da Paggioro delle frasi e delle parole, perché lui è proprio, si fa voler bene.
4: Sì, sì, assolutamente. Poi mi ha commosso vedere i suoi figli, perché li ho visti bambini. Emanuele l'ho visto sulla spiaggia di Alassio a 3-4 anni la prima volta, e sua figlia l'ho vista l'ultima volta a 4 anni e l'ho rivista ieri sul telefonino, e quindi doppia emozione.
3: Il pianoforte che c'è ancora nella casa dove vivevo all'epoca, e il fatto di sapere che le mani che suonano quel pianoforte sono quelle di mio figlio è come se io fossi ancora lì. E questa cosa è... E beh, poi mio figlio, informatevi, è venuto tra l'altro anche qui a TV2000, perché lui ha avuto, a differenza mia, che sono sempre stata una nuova proposta, saremo tranne quell'anno che sono andato con Flavia, è stato ospite del Festival di Sanremo di Carlo Conti, proprio prima che vincesse Gabani quell'anno, e ha fatto un disco con la Sugar, bellissimo. Andate a ascoltarlo, Emanuele Fasano, lui sì che è un bravo pianista.
2: Eccolo lì, è arrivato, lui sì! È bravo, sentite con la Sugar, poi Sua Maestà Caterina Caselli, noi la baciamo sempre. Dal muretto d'Alassio, il Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro, le sigle per i cartoni animati, di questo non abbiamo parlato, Stefano, ma sono sigle eccezionali.
4: Sì,
2: c'è
4: sì.
2: Una
3: Cristina D'Avena.
2: Una produttività. Esatto. Cioè, tu produci musica bella per tutti.
3: Voglio veramente ricordare che se io sono entrato nel mondo delle sigle è grazie a Goccia dopo Goccia, sì. Perché Valeri Manera, Alessandra, che è stata colei che invece ha saputo reinventare la TV dei ragazzi con i cartoni animati su Canale 5, e scelse proprio Cristina D'Avena, e a un certo punto lei era una mia fan come cantautore, scoprì che Goccia dopo Goccia, lo Zecchino d'Oro, era firmata da un certo G. Fasano. Io ho detto: ma sarà lui? Mi ha chiamato e gli ho detto: sono Franco. Sì,
2: sono Franco, togliete il G, ma sono Franco. C'è questo libro dedicato, ovviamente, con una bellissima foto all'inizio, a mio padre, tra virgolette, così ogni tanto mi oriento.

0: certo, giustamente, perché no, l'abbiamo visto con la mamma, abbiamo visto tutto. Scrivere un libro è sempre una cosa complessa. E Massimiliano Beneggi è riuscito a fare un lavoro accurato, Stefano,
1: molto
0: no?
1: Bello, sì, sì, sì.
0: Accurato, perché
1: sì, c'è tutta la sua storia, è molto scorrevole e molto bello.
0: È stato paziente con te?
2: No, ma guarda, l'idea è stata sua. Ci siamo conosciuti quando eravamo a fine, diciamo così, secondo lui fine libro, in realtà eravamo a metà, perché poi ho detto facciamo così.
0: Qual è stata la sua migliore qualità di Beneggi?
2: Di Beneggi, quello di farmi sentire che mi faceva delle domande qualcuno che sapeva chi ero attraverso le mie canzoni.
0: Sentiamo, dobbiamo averne conferma, una cartolina, l'ultima per Franco Fasano. Ma chi? È bellissimo. Ma chi?
3: Pure lui. Album di Califano, c'è una canzone di Franco Fasano. Album di Sanremo 89, ce ne sono tre addirittura di Franco Fasano. Album di Fiordaliso, ce ne sono due. Album di Sanremo 87, insomma, io a casa ero pieno di album dove c'erano le canzoni scritte da Franco Fasano. Questo nome nascosto, scritto fra parentesi, però fondamentale. E che poi a un certo punto, fra le tante canzoni, ne ha fatta una che è un vero manuale didattico. Per noi lo è stato, bambini degli anni 90, e lo è ancora oggi per i bambini degli anni 2020, Goccia dopo goccia.
0: Eccolo.
3: Una canzone che conferma quanto sia fondamentale andare avanti, collaborare, comunicare senza egoismi, senza mettere a ogni costo il proprio nome davanti agli altri. Ecco, Franco è stato capace di fare di quella canzone non solo un grande successo, ma una vera biografia spirituale e personale. Te vorrei bene.
0: Allora, Massimiliano Beneggi, vieni, vieni Stefano, vieni. Queste cose terribili che adesso il mio grande Alessandro Tresa si arrabbia. Vada, dottor Fasano, lei si giri, guardi, noi facciamo un trenino. Andiamo a sentire Franco Fasano che canta goccia dopo goccia. Andiamo tutti, tutti qua, di corsa.
2: Allora.
0: Schierati bene però, mi raccomando, dietro. Avanti, succede di tutto.
2: Questa canzone l'ho scritta grazie a Emilio Di Stefano e secondo me è una delle più belle canzoni che più passa il tempo e più acquista importanza, perché è stato il manifesto educativo per me come papà e spero per i miei figli a sua volta come genitore. Cos'è una goccia d'acqua?

0: l'abbiamo organizzato in modo pessimo.
1: Due amici.
0: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
1: Due biciclette.
0: E poi abbiamo scritto a casa ai genitori che facevamo.
1: Due anni.
0: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
1: Un viaggio unico.
0: Non ci preoccupavamo di niente.
1: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino, giovedì in seconda serata.
2: Da quando ho scoperto Line Special Stance, potrei scalare l'Everest!
3: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
4: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
3: E ora si cambia marcia.
4: Line Specialist, speciali per te.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Tira fuori il Debrian. 2 settimane, noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma ve ne andate conto?
2: Scappo dalla città.
9: Sono in vacanza!
2: Domani in prima serata.
10: C'è la fiamma accesa.
11: Papà! Papà!
2: Le regole dicevano che non poteva farlo.
10: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
11: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
2: Il suo coraggio ha scritto la storia.
10: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
12: Attenta a quello che dici.
2: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
10: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700. E ora tu vuoi che finisca?
2: La soffiatrice di vetro.
13: Per favore, una donna che soffia il vetro.
10: Sì, e posso provarvelo.
2: Giovedì in prima serata.

0: Cosa significa, Mariana? Spiegati. Hai forse continuato a vedere quel giovane delinquente? Rispondimi. L'hai visto altre volte?
1: No, no, no. È che io...
0: Hai appena finito di dire che sarà contento quando gli dirai che non dovrà subire il processo.
1: Ma no, io non intendevo dire lui, ma la madre.
0: Quindi hai avuto altri contatti con quella gente?
1: No, aspetta, lascia che ti spieghi. La mamma di quel ragazzo, che è ancora gravemente malata, mi ha telefonato per dirmi di aver ricevuto una citazione per il figlio.

0: Culto d'arte questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga e caccia ai malviventi, mentre si stima che il valore delle opere trafugate sia di circa 9 milioni di euro. Lorena Isheri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze. Esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci quando ha ucciso la donna prima di gettarsi, anche lui, dal ponte. Domani i funerali di Lorena a Squinzano, in Puglia. Il caldo alle ore contate, l'ondata di calore, la sesta di quest'estate 2026, che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa, dovrebbe lasciare spazio da domani ad una perturbazione che farà abbassare le temperature. Previsti temporali, un deciso calo termico, ad iniziare dalle regioni occidentali, con temporali che interesseranno già da questa sera i rilievi alpini. Allerta degli esperti per possibili fenomeni estremi legati all'eccessivo surriscaldamento dell'atmosfera. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Martedì, al nord pressione in diminuzione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno rovesci sulle Alpi mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare. Mercoledì, brusco calo della pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e a tratti perturbato con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni. Al centro, lieve calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale interesserà i settori appenninici. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un peggioramento del tempo sulla Toscana e localmente anche su Umbria e Alte Marche. Sarà soleggiato altrove, meno caldo ovunque. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso, salvo locali rovesci sugli Appennini. Mercoledì, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge previste sugli Appennini. Temperature massime in leggera diminuzione.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.
2: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
3: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
5: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato.

0: alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. E sono quasi 6 milioni le persone anziane, più avanti con gli anni, che vivono sole. Soltanto l'8,5% può permettersi una badante, e allora soli in casa, senza una rete amicale perché magari gli amici non ci sono più di una volta, senza una rete parentale perché magari i figli sì ci sono, però abitano, vivono lontano, esistono dei rischi concreti, il rischio di incidenti domestici, di un isolamento sempre più marcato che produce anche depressione, di incidenti fuori casa. Esiste una strada, esiste una soluzione che è quella del co-housing, la convivenza tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, persone anziane, ma anche tra persone anziane e persone più giovani, sempre più frequentemente, e quasi sempre si tratta di studenti universitari. Allora oggi vogliamo raccontarvi le iniziative a questo riguardo più felici e anche spiegarvi, perché è importante, come tutto questo viene regolato giuridicamente. Allora partiamo subito salutando i nostri ospiti, a partire dall'architetto Sandro Polci, che di co-housing, buongiorno a lei e grazie, benvenuto a Siamo Noi, si occupa dagli inizi del 2000, quindi quando ancora se ne parlava molto poco, e grazie ancora. E saluto e collegato con noi il responsabile del servizio anziani della comunità di Sant'Egidio, Giancarlo Penza. Penza, ben arrivato.
1: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a Sandro e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, grazie ancora per la sua presenza. Dunque, Polci, partendo proprio dalla trasformazione del tessuto urbano della capitale di Roma, lei ha puntato l'attenzione sul fatto che i condomini del centro storico, quelli sempre più abitati da persone più avanti con gli anni, si andavano via via svuotando, e questo è stato un segnale importante che ha guidato la sua riflessione.
2: Sì, perché se dovessimo costruire una nuova piazza per Roma, avremo Piazza Gra,

0: cordo anulare è lo spazio attorno al quale si legano tutte le nuove residenzialità, mentre il centro si svuota, invecchia, è oggetto d'overtourism e sostanzialmente non è più funzionale alla migliore qualità del vivere. Da questo punto di vista, le persone più anziane si chiudono, noi anziani, ci chiudiamo in un bunker mentale, spirituale, che è particolarmente grave. Ma la notizia che fa breccia è che anche economicamente non conveniente, né per la persona né per la collettività.
1: Ecco, e su questo torneremo, sui vantaggi di questo strumento del co-housing che sta sempre più prendendo piede, quindi è importante divulgarlo. Vado da Pensa, perché l'impegno della comunità di Sant'Egidio è un impegno che data più o meno, fonda le sue radici al periodo in cui anche l'architetto Polci ha cominciato ad occuparsi di questo tema. Prima di tutto Pensa, proprio perché sappiamo qual è rispetto a questo argomento anche l'attenzione di Sant'Egidio e nulla vogliamo dare per scontato, quando noi parliamo di solitudine di persone anziane va specificato che non parliamo necessariamente di anziani abbandonati, magari invece hanno una pienezza di rapporti anche con i figli, parliamo di una dimensione di solitudine esistenziale molto più complessa, molto più articolata.
2: Esatto, ma infatti noi potremmo dire questo, il co-housing nasce, almeno nell'intenzione di Sant'Egidio, all'inizio, molti anni fa, come alternativa all'istituzionalizzazione, cioè come alternativa ai ricoveri in istituti. Lei sa, e i telespettatori che ci conoscono sanno bene quanto la nostra battaglia per la domiciliarità e per il restare a casa degli anziani nel loro ambito di vita, nel loro quartiere, utili anche quando non sono più diciamo autosufficienti pienamente, è una battaglia antica. Il co-housing è stato a lungo uno strumento per contrastare i ricoveri in istituti. Chi ha più soldi li mette a disposizione di chi ha meno salute o di chi per esempio è sotto sfratto. Allora si creano delle convivenze di persone fragili che nel momento in cui si mettono insieme diventano una forza, dalle più debolezze a una forza che consente, poi ci aggiunga anche il fenomeno delle badanti che si è diffuso tanto in questi ultimi anni e che certamente ha aiutato.
1: Tuttavia, mi permetta di interromperla sì, perché mi quantifica più o meno rispetto a quando avete iniziato a fare questa riflessione concretamente quanti progetti di co-housing sono nati nella capitale, quanti ce ne sono in Italia? Perché vorrei far capire al nostro pubblico che non sono chiacchiere, insomma sono iniziative concrete.
2: No, assolutamente. Guardi, noi abbiamo oggi attualmente solo a Roma 116 convivenze solidali. Mm. Abbiamo aperto 116 convivenze solidali, 360 persone coinvolte in questo progetto e questo è un dato interessante, però solo 56, cioè più o meno la metà, che è un buon numero, sono case con persone anziane, esclusivamente con persone anziane.
1: Quindi c'è l'intergenerazionale, questo aspetto, quindi non sono strutturate solo tra persone appartenenti alla stessa fascia d'età, ma sta funzionando e prendendo piede questa dimensione intergenerazionale. Grazie. Architetto Polci, di fatto però le resistenze poi non sono poche, parlo soprattutto delle resistenze delle persone un po' più avanti con gli anni, perché sappiamo bene tutti noi quanto con ogni anno sulle spalle si diventi probabilmente meno flessibili, più legati alle proprie abitudini, più territoriali, quindi questa condivisione di fatto non è semplice, quindi è importante evidenziare i vantaggi, lei cominciava a dirceli, i vantaggi sociali, vantaggi anche sanitari, perché mi pare che si siano fatte proprio delle stime su quanto si riducono i giorni di ospedalizzazione e anche naturalmente vantaggi economici.
0: Intanto inizierei nel dire che co-housing, per chi non ha avuto ancora modo di approfondire la materia e ci ascolta, e TV 2000 è molto ascoltata dal target più privilegiato numericamente, significa condivisione e non coabitazione. Quindi la condizione è quella di una persona che molto spesso o quasi sempre può dormire sola, avere un bagno e un piccolo spazio che è uno spazio di compensazione a fronte della cucina, della sala condivisa, dell'eventuale giardino, del parcheggio, fino a soluzioni, perché poi il co-housing è anche gioia di vivere, non è soltanto stemperare i problemi dell'età, quindi avere il car sharing, una macchina anziché più di una, come diceva il mio amico, poter avere una badante che è anche una persona che ha un'attitudine light, limitata, quindi, come dire, avere davanti una vita che io chiamo la terza età. Gioco troppo con le parole, però noi non abbiamo una terza età che è una condanna, noi abbiamo una terza età che stiamo scoprendo, che è quella dai 65 agli 85 anni, che prima era sinonimo di fatica se ancora si era in vita, e oggi con l'allungarsi della vita, con dei lavori che sono meno usuranti, è un'età da inventare, continuando da un lato a lavorare o facendo un volontariato
1: molto
0: organizzato o scoprendo la
1: molto
0: santità
1: celeste.
0: Molto interessante,
1: c'è questo aspetto, diciamo, relazionale in evidenza, quindi parliamo, abbiamo detto, di condivisione. Allora io ho utilizzato coabitazione, quando mi uscirà cercherò di dire abitazione condivisa, in qualche modo così metto insieme i due termini. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, però tra poco ci raggiungerà un'altra ospite. Vi faremo entrare in una casa dove una neopensionata, quindi è un momento di grande rivoluzione nella vita, Loretta ha accolto e ha scelto la condivisione con uno studente universitario di 23 anni. Ve ne diamo subito una breve anticipazione, poi vedremo il servizio completo.
3: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca.
6: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
18: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil Alta Digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Ben rientrati in studio, siamo noi, dicevamo persone avanti con l'età, anziani che si ritrovano soli, magari in abitazioni che sono sovradimensionate, che diventano difficili da gestire, ma anche economicamente non più sostenibili, e dall'altro canto giovani che non riescono a trovarla una casa a prezzi ragionevoli, sembrerebbero poli estremi, due mondi distanti, in realtà non lo sono e possono essere uniti da tanti progetti che hanno a che fare con il co-housing intergenerazionale che stanno via via prendendo piede nel nostro paese. Uno di questi progetti, fa piacere sapere che è promosso da un'università, dall'Università di Pavia, il progetto si chiama Co-housing Caring e io saluto la nostra ospite che è collegata con noi, la referente, la dottoressa Emanuela Carnaghi. Ben arrivata, dottoressa Carnaghi.
1: Grazie, buongiorno a tutte, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, grazie a lei per la sua presenza, tra poco le do la parola, prima vorrei entrare così un po' in punto di piedi a casa di Loretta, che come vi dicevo prima della pubblicità è una neo pensionata, che grazie al progetto dell'Università di Pavia non vive più da sola, ma vive con uno studente di 23 anni che è Sebastiano e ci hanno aperto le porte di casa, il racconto ci arriva da Romolo Napolitano.
2: Sebastiano, ti va di prendere un caffè? Ho deciso di partecipare al progetto di co-housing and caring tra generazioni lo scorso anno e di prendere in casa quindi uno studente universitario che condivide la casa con me.
3: Questa è la mia stanza all'interno della casa di Loretta. Ero uno studente pendolare. Per me era molto difficile cercare di stare al passo con le lezioni, con i miei studi. Questo progetto mi ha dato la possibilità di studiare nello stesso posto in cui vivo.
2: Sono rimasta sola, avevo bisogno, desiderio di avere una persona giovane che portasse un po' di entusiasmo e di freschezza. Io ho bisogno di imparare a fare delle presentazioni belle come le ho visto che le fai tu. Mi dà una mano sugli aspetti che magari a me sono meno facili, tipo l'informatica, andare in farmacia a comprare le medicine, portare a spasso il cane, fare compagnia.
3: Con questo progetto lo studente si trova un alloggio gratuito, anche lui da una parte riceve compagnia, riceve sicuramente tanta gratitudine.
2: Dov'è la pallina? Cesarino? È logico che ci sia un po' di timore all'inizio, perché un conto è dare in locazione una casa separata, un conto è avere una persona che vive in casa con te.
3: All'inizio è chiaro che lo studente si trova davanti ad un anziano che non conosce, però poi mi sono trovato molto bene.
2: Non ci sono attriti perché è un ragazzo molto educato, molto rispettoso. Lui rispetta le mie tempistiche, le mie abitudini e chiaramente io cerco di rispettare le sue.
3: Siamo andati al cinema a vedere un film insieme, mi ha fatto conoscere anche i luoghi, quelli più importanti della città di Pavia.
2: Io mi sento come se avessi in casa un figlio, forse un po' piccolino, però diciamo un figlio o un nipote. È un po' come se in qualche modo io sostituissi la famiglia che è più lontana, no? E quindi me ne prendo cura.
0: Ecco, bellissimo, tra l'altro va detto che nell'Europa del Nord, ma anche in Francia, insomma, tutto questo funziona già da diverso tempo, ci sono delle strade che sono state spalancate. Dottoressa Carnaghi, qui abbiamo appunto una neopensionata, un giovane studente che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. E posso chiederle per curiosità, quando lo avete definito, a cosa avete guardato maggiormente? La vostra prospettiva è stata più sulle difficoltà degli studenti a far fronte appunto alla ricerca dell'alloggio, più sul tema della solitudine, del doversi reinventare, delle persone che entrano in una nuova fase della vita, entrambe?
1: Certamente questo progetto risponde a una serie di bisogni sociali ed economici che emergono in modo crescente nella società contemporanea. Quindi da un lato abbiamo gli studenti universitari che hanno difficoltà a trovare delle stanze e delle soluzioni abitative a prezzi accessibili e dall'altro abbiamo

0: i nostri anziani che vivono magari un momento di isolamento sociale. Quindi l'insieme di questi due bisogni naturalmente devono poter coesistere e il progetto ci ha dato l'opportunità di andare incontro a creare un beneficio per entrambi i target. Quindi da una parte gli anziani tendono a chiedere uno studente in casa, in condivisione, proprio per avere un momento di gioventù, di ascolto, un sorriso alla sera, un momento di condivisione e perché no, magari anche, tra virgolette, approfittare della loro disponibilità, perché gli studenti naturalmente convivono con la nostra persona anziana, ma si rendono disponibili ad
1: Ecco,
0: aiutarli nelle piccole ma.
1: dottoressa Carnaghi, qui abbiamo visto un binomio, vorrei dire felice, due
0: Sì,
1: persone che sono affiatate, che poi
0: felicissimo.
1: conoscendosi, insomma, lo sono diventate ancora di più. Insomma, la fase del matching, creare questo abbinamento, non è una fase proprio semplicissima. Voglio dire, occorre anche mettere insieme esigenze e profili psicologici.
0: Assolutamente vero, è un tema estremamente importante al quale noi dedichiamo molto tempo perché le persone sono diverse, è facile stringersi la mano appena ci si incontra e dirsi ok, perché no, ma poi andare a convivere soprattutto con un gap intergenerazionale non è semplicissimo. Pertanto noi raccogliamo tutte le loro esigenze, le esigenze di ciascuno di loro e cerchiamo di trovare il miglior abbinamento possibile, facendo attenzione naturalmente a soddisfare entrambe le esigenze, perché talvolta non sono le stesse. Loretta e Sebastiano sono meravigliosi, io mi emoziono ogni volta che li vedo perché veramente loro hanno fatto gol, nel senso anche per noi è stato un piacere poterli mettere insieme e hanno risolto in modo reciproco il loro bisogno. Talvolta non è così semplice.
1: Posso immaginare, pensa a questo riguardo, mi veniva da pensare che insomma Loretta non è neanche proprio una persona davvero anziana, cioè una persona che è entrata in una fase molto delicata, quando non si è più attivi come sempre nel lavoro, una fase proprio delicata psicologicamente, però non ancora anziana. Come fate voi questo matching? Con che tipo di attenzione, ecco, di fronte a persone che magari hanno delle abitudini più consolidate e maggiori resistenze? In quanti casi si riesce, in quanti no?
0: Ma
1: Ma allora intanto
0: l'importante
1: diciamo
0: è
1: un momento,
0: raccogliere
1: dottoressa Carnaghi.
0: davvero le. Prego.
1: Sì, no, mi faccia sentire un attimo, pensa che diciamo su questa esperienza del co-housing si muove con Sant'Egidio anche da qualche anno, per vedere rispetto anche alla vostra esperienza.
2: Allora, intanto, come ci ha mostrato il filmato, oggi il co-housing non è più solo una risorsa di cura, ma diventa, mi faccia dire, quasi una contestazione a un modello di vita, che è il modello di vita solitario che sta prendendo piede un po' ovunque, anche nel nostro paese. Tenga conto che fra qualche anno, ci dice l'Istat, il 41% delle famiglie sarà composto da una sola persona. Ecco. Quindi il co-housing è in qualche modo una risposta invece al dire noi vogliamo continuare a costruire famiglie, mettere su famiglia anche da
1: Questo mi è
2: anziani
1: molto
2: o
1: chiaro, con
2: anche.
1: l'intenzione è questa ed è una nobile intenzione ed è un bel traguardo. Poi di fatto quando si va a proporre alle persone anziane diciamo, si fa l'abbinamento, no, non è semplice, ce lo stava dicendo la dottoressa.
2: No, però c'è la comunità dietro. C'è la comunità di Sant'Egidio dietro, c'è un'organizzazione che ovviamente fa conoscere le persone e naturalmente le persone si conoscono da prima, c'è chiaramente un'introduzione alla vita comune che è garantita dalla presenza di noi,
1: Chiaro.
2: amici di queste persone che ovviamente si rendono conto delle possibilità. Di fare appunto, come lei dice, questo matching. In genere, certo, i problemi ci sono, ma ci sono anche problemi nelle
1: No, è stato
2: famiglie,
1: molto chiaro e
2: li
1: mi
2: voglio
1: piace
2: dire, si
1: anche questa
2: superano.
1: dimensione della comunità, per cui insomma intorno c'è una rete e che immagino, dottoressa Carnaghi, ci sia anche nel vostro caso, ma io qui vorrei soffermarmi sul nome che avete dato al progetto perché è molto bello, non semplicemente co-housing.

0: ma anche caring. E lei ce lo stava iniziando a dire. Loretta magari ha bisogno di scambiare due chiacchiere, di imparare qualcosa di nuovo grazie a Sebastiano. Sebastiano qualcosa si trova a restituire. Dottoressa.
1: Assolutamente, Sebastiano è una presenza fondamentale in casa di Loretta. Lui l'aiuta nel quotidiano per come può, in base alle sue disponibilità naturalmente, perché è un po' questo il ruolo che i nostri studenti hanno nel momento in cui entrano in condivisione con una persona anziana. Quindi loro, diciamo, non. È vero, non pagano l'affitto, ma si rendono disponibili ad aiutare la persona anziana nelle piccole ma fondamentali faccende
0: Ma
1: quotidiane. Per esempio,
0: dottoressa,
1: Sebastiano,
0: sì, no, no, ultimi
1: mi
0: scusi,
1: dica.
0: io l'ho interrotta nel mezzo della frase, termini questa frase perché poi mi è venuta un'altra curiosità. Diceva Sebastiano,
1: Sì,
0: l'aiuta.
1: dicevo che Sebastiano ad esempio l'aiuta nel portare fuori il cagnolino Cesarino,
0: Certo.
1: oppure l'aiuta con la tecnologia perché
0: Sì.
1: Loretta chiede sempre di essere aggiornata sugli aspetti informatici, o semplicemente loro si fanno molta compagnia anche a fine giornata, trascorrono delle
0: Sì.
1: ore
0: Chiaro,
1: magari a parlare, a confrontarsi, perché è proprio questo l'obiettivo, quello di creare
0: chiaro,
1: uno
0: chiaro.
1: scambio tra le due generazioni.
0: Senta, dottoressa, come si finanziano? Sinteticamente, perché vorrei rivolgervi anche Polci, l'architetto Polci che vi ha ascoltato con molta attenzione, questi progetti, nel senso che abbiamo detto che la stanza lo studente ce l'ha a titolo gratuito, ma c'è anche, come dire, un vantaggio economico, corrisposto alla persona, anziana che mette a disposizione la stanza. Come funziona questo aspetto?
1: Sì, certo, sapete, questo nostro progetto è un progetto coordinato e promosso, è un progetto sperimentale, coordinato e promosso dall'Università di Pavia, ma sostenuto dalla Regione Lombardia. Quindi grazie al finanziamento ricevuto da Regione Lombardia noi siamo in grado di poter sostenere le spese a titolo di rimborso spese per il proprietario di casa, che si rende disponibile ad ospitare lo studente e riceve un rimborso spese mensile, diciamo, a copertura delle varie spese, tutto compreso.
0: Bene, bene. Architetto Polci, alla luce di quello che ci ha appena spiegato anche la dottoressa Carnaghi, torniamo a sottolineare brevemente il vantaggio economico. Abbiamo detto tanti, tantissimi, penso è stato chiarissimo, vantaggi sociali, anche di benessere, di salute, che c'è in questa formula, anche perché nel piano casa del governo Meloni che è stato appena approvato c'è un capitolo che prevede degli incentivi al co-housing tra anziani e intergenerazionale.
2: Noi abbiamo assistito a un caso d'eccellenza con interlocutori d'eccellenza, però io vedo un'urgenza che è quella di affrontare, parlavamo di Roma, 250.000 anziani soli. Il Comune di Roma si sta impegnando per fare alcune centinaia di nuove abitazioni per anziani, ma noi è come se una volta che abbiamo apparecchiato la tavola e non abbiamo le posate, le andiamo a comprare al supermercato anziché prenderle dal cassetto della cucina. Noi col piano Fanfani di 70 anni fa avevamo l'obiettivo di una stanza per abitante, oggi ne abbiamo 2,5. Lo spazio c'è, bisogna soltanto adottare le tecniche che sono quelle che si adottano con i bambini all'asilo. La prima volta vengono accompagnati e stanno mezz'ora, la seconda volta fanno conoscenza e poi piano piano si inseriscono.
0: È l'inserimento,
2: C'è una
0: diciamo, che
2: forma
0: dobbiamo
2: di
0: fare.
2: marketing sociale che è essenziale. Nel caso di Sant'Egidio sono persone che si conoscono e questo è un vantaggio
0: Sì.
2: enorme. Però a me
0: Lì c'è
2: interessa anche il popolo
0: l'università.
2: dei diseredati, addirittura quello dei senza tetto, perché nello
0: Certo.
2: stesso caso di Sant'Egidio persone senza tetto sono state accompagnate in un percorso per cui passiamo nella fase della diffidenza,
0: Sì.
2: nella fase del frigo vandalizzato, alla fase della condivisione, della cucina comune.
0: E questo è insomma un traguardo
2: E
0: bellissimo.
2: questo è il
0: E questo è un
2: futuro verso
0: traguardo
2: cui dobbiamo
0: bellissimo.
2: andare necessariamente,
0: E la cosa ci riguarda
2: altrimenti è
0: parecchio.
2: moda e non è
0: E
2: risposta.
0: la cosa ci riguarda parecchio. Noi adesso toccheremo un altro tasto. Io intanto ringrazio e saluto Giancarlo Penza ed Emanuela Carnaghi che ci hanno portato delle esperienze davvero belle che devono fare rumore qui dentro lo studio. Grazie per il vostro lavoro che è esemplare, come diceva
2: Grazie a voi.
0: l'architetto Polci. Grazie. Adesso va capito come tutto
1: Grazie
0: questo.
1: per l'attenzione.
0: Grazie davvero, come tutto questo si struttura giuridicamente, perché c'è bisogno anche per chi insomma è proprietario della casa di una sicurezza da questo punto, di norme trasparenti. E quindi fate attenzione perché tra poco, visto che c'è il Consiglio Nazionale del Notariato che ci lavora da un po', tra poco ve lo spieghiamo. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: L'abbiamo organizzato in modo pessimo.
3: Due amici.
2: Siamo partiti senza dire niente a nessuno.
3: Due biciclette.
2: E poi abbiamo scritto a casa i genitori che facevamo.
3: Due anni.
2: Siamo stati fermati diverse volte come spie. Siamo stati anche in prigione in Siria.
3: Un viaggio unico.
2: Non ci preoccupavamo di niente.
3: I primi due italiani ad aver fatto il giro del mondo in bicicletta. Torino-Torino. Giovedì in seconda serata.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.

0: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
1: Oggi parliamo di co-housing, qualcosa di più della semplice coabitazione, condivisione, abitazione condivisa tra persone che non sono legate da rapporti di parentela, possono essere persone che appartengono alla stessa fascia d'età, anziani, o sempre più un co-housing con tanti vantaggi, lo abbiamo sentito, intergenerazionale tra persone più avanti con l'età e persone giovani, spesso studenti universitari. Però naturalmente magari anche chi desidererebbe fare questo passo può nutrire dei dubbi, avere delle preoccupazioni, delle perplessità, quindi è importante che ci siano, che ci esista una veste giuridica, che ci siano delle regole trasparenti al riguardo, e su questo da tempo lavora il Consiglio Nazionale del Notariato. A rappresentarlo, cioè qui io lo saluto, è collegato con noi il notaio Giuseppe Trapani. Ben arrivato, Trapani.
2: Buonasera dottoressa, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori.
1: Allora Trapani, già nel 2024 una commissione interna al vostro Consiglio Nazionale ha redatto uno studio che si intitolava proprio Accordi di convivenza solidale tra anziani. Nella maniera più sintetica, meno tecnica possibile, ci fa capire di che forma

0: giuridiche parliamo? Di che regole parliamo?
1: Guardi, è molto importante definire esattamente quello che è il progetto di vita che si vuole realizzare. La signora che abbiamo ascoltato poco fa ne ha dato un'esemplificazione proprio precisa. Quindi la cosa più importante nel momento in cui si rivolge al notaio per stipulare un contratto di convivenza solidale, perché è di questo quello di cui noi parliamo, in realtà il notaio chiederà alle parti di chiarire quali sono gli interessi e quali sono gli obiettivi che si vogliono realizzare. Quindi il primo punto da capire bene è quello della definizione del perimetro applicativo delle idee, delle aspirazioni di ciascuna delle parti. Possiamo avere diverse soluzioni. Per esempio, il caso più frequente che viene portato alla nostra attenzione è quello dell'anziano proprietario di una casa che, come nell'esempio appunto fatto oggi pomeriggio, vuole condividere una propria abitazione con un ragazzo giovane, per tutte le ragioni che la signora appunto ha descritto. E allora le problematiche che si possono porre sono di vario genere. Immaginiamo che la convivenza possa anche deteriorarsi nel tempo e quindi va previsto come si debba risolvere questo problema. Il rapporto può essere più duraturo, meno duraturo, ci possono essere delle patologie, ci possono essere degli interessi che devono essere condivisi. E tutto questo va rappresentato nel contratto di convivenza
0: Ecco, quindi io
1: solidale.
0: faccio
1: L'architetto ha
0: l'esempio
1: detto.
0: di una persona che in questo momento si è sentita incoraggiata a fare questo passo, lo sta veramente contemplando, quindi la formula è quella di un contratto. Tutto questo viene
1: Esattamente, è un
0: codificato in un
1: contratto
0: contratto.
1: plurilaterale il termine tecnico. Guardi, lo ha detto molto efficacemente l'architetto. Il contratto di coabitazione è qualcosa di più rispetto alla semplice coabitazione. La convivenza solidale è in realtà un progetto di vita, è un progetto di corresidenzialità comune funzionale alla realizzazione di tutta una serie di interessi. Il Consiglio Nazionale del Notariato è, diciamo, attento a questo tipo di problematiche, e tant'è che io che coordino l'ufficio studi lo stiamo affrontando sin da prima dell'approvazione della legge del
0: Molto
1: 2023
0: interessante, molto
1: di
0: interessante. Io poi vengo da lei con un'altra questione, perché insomma lei ha contemplato varie ipotesi, anche la possibilità che il rapporto può accadere, insomma, come dire, si deteriori. Architetto Polci, quello che stiamo dicendo ci riporta di nuovo alla questione del vantaggio, tanti vantaggi sociali, il vantaggio economico, perché lei mi ricordava a telecamere spente anche bisogna fare i conti con l'esiguità delle pensioni delle persone anziane.
2: o anche quando le pensioni non sono esigue, all'onerosità dell'alloggio, per cui l'alloggio ha una persona considerata ricca, quando invece l'80%, addirittura a me risulta fino all'82-83%, della pensione viene investita per le spese relative all'immobile e per pochissimo cibo. Considerando poi la crisi che abbiamo rispetto alla possibilità del raffrescamento estivo e del riscaldamento invernale, sicuramente questo è il target dei energeticamente poveri.
0: Grazie di aver sottolineato anche questo aspetto. Notaio Trapani, pensiamo anche a dei figli che sono felici di poter donare, cioè di vedere donata ai loro genitori o al singolo genitore la possibilità di ricostituire anche un contesto di relazione all'interno della casa che non è rappresentato da un badante che magari non ci si può neanche permettere. Però magari quei figli hanno delle legittime preoccupazioni, il timore perché insomma hanno anche loro delle famiglie da mantenere che se accade qualcosa, l'anziano non c'è più, poi diventi difficile ritornare in possesso del bene immobile. È un tema un po' scomodo, ma è un tema.
1: Guardi, posso permettermi di dire che è il tema, perché la preoccupazione e il freno principale alla realizzazione di queste ipotesi concrete è proprio rappresentato dalla paura di che cosa può succedere nel momento più triste della propria vita. Ecco, rivolgersi a un notaio che ha a cura non soltanto gli interessi che ruotano intorno alla casa, ma anche gli interessi delle persone, è particolarmente importante perché va assolutamente prevenuto questo tipo di rischio, in modo tale da rendere più accessibile capire è più funzionale l'utilizzo di questo strumento. Consideri che in realtà il problema di utilizzare questi strumenti e di realizzarli in concreto è proprio dato dalla facilità, dalla ricerca di uno strumento facile, perché

0: E più lo strumento è complesso, meno si facilita l'accesso.
1: Certo.
0: Quindi l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato in realtà si occupa di questo da tanti anni proprio per cercare di declinare delle soluzioni semplici alla portata di tutti,
1: Grazie.
0: favorendone sia l'ingresso che l'uscita, in modo tale da aiutare le persone, soprattutto meno abbienti, nella realizzazione di
1: Perfetto, mi sembra
0: questo
1: sacrosanto,
0: sogno.
1: mi sembra sacrosanto, è un ottimo lavoro. Mi viene da fare la battuta, magari anche a prezzi un po' calmierati per gli anziani, perché anche
0: Assolutamente
1: le spese
0: certo.
1: notarili spesso gravano sui bilanci familiari. Ma siamo proprio in conclusione, architetto Polci.
2: Una frase.
1: È chiaro che questa fase, che lei giustamente ha detto, una fase in cui ripensiamoci, rimmaginiamo, perché viviamo più a lungo, dobbiamo reimmaginarcela, questa fase della vita richiede un po' in tutti noi un cambiamento culturale, una rivoluzione culturale. Le amministrazioni pubbliche stanno provando a mettersi al passo. Ci dice brevemente, proprio per concludere, qual è il progetto più interessante in cui si è imbattuto, che può essere un modello, una strada da proporre anche altrove?
2: Quello di una persona sola ossessionata dalla salute che continuava ad andare in ospedale e con la quale abbiamo quantificato il costo delle sue uscite in ospedale di 3 o 4 giorni più volte all'anno, con un onere che è di 700 euro medie in ospedale al giorno, a fronte della sua pensione che era meno di 700 euro in un mese. Questa contraddizione è quella che ci dovrebbe spingere a guardare le cose che sono con occhi nuovi, perché siamo ricchi senza saperlo e soprattutto la condivisione abitativa genera felicità, genera serenità e questo è il fine del vivere, oltre un allungamento che oltre una certa linea non potrà mai arrivare.
1: Mi è piaciuta molto questa conclusione, la ringrazio architetto Polci e ringrazio il notaio Trapani, tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo qui intorno alle 15:15 in questo studio. Grazie a tutti.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca. La

0: al creato che ci ha chiesto martedì scorso Papa Leone, tu ci hai invitato a farlo riprendendo lo sguardo di Francesco, quello sguardo che ha prodotto il Cantico delle Creature 800 anni fa. Ma è possibile, con tutte le urgenze, perché quando si parla di creato oggi si parla di emergenza anche, no? Di crisi climatica, di una conversione necessaria di pratiche. È possibile, come dire, avere, rallentare, fermarsi, avere uno sguardo simile a quello che 800 anni fa ebbe Francesco d'Assisi?
1: Beh, difficile, ma non impossibile. Se si parte dalla condizione che San Francesco, viveva, che fu quella di una radicale scelta di vita e che si manifesta poi in una conversione ecologica, che è una conversione dello sguardo, che è una conversione di vita. Oggi, che oggi siamo chiamati a compiere non solamente perché abbiamo davanti ai nostri occhi i disastri dell'emergenza climatica, che non è semplicemente un'emergenza legata ai cambiamenti climatici, ma che va vista nell'ottica e nella logica di quello che Papa Francesco definisce del tutto è connesso, perché non ci sono crisi separate, ma tutte le crisi sono legate l'una all'altra. E la conversione ecologica che San Francesco ha operato nella sua vita è una conversione relazionale, una conversione di relazioni. È una conversione che parte ovviamente dalla sua relazione con Cristo Signore, con il Creatore, quindi da una dimensione spirituale. Non è un caso che anche Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si parli di non solamente di conversione ecologica, ma lega la conversione ecologica alla spiritualità ecologica, perché solo così possiamo convertire il nostro sguardo e convertirli verso stili di vita che non siano legati all'emergenza, ma diventino effettivamente comportamenti, prassi quotidiane, che non siano uno spot quasi da assumere per momenti, che non siano invece un programma di vita che noi dobbiamo realizzare proprio alla luce dello sguardo francescano.
0: Torniamo alle parole di Papa Leone, quelle pronunciate proprio nella giornata mondiale di preghiera per il creato.
2: Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato per riuscire ad apprezzarne l'artefice. È superficiale fermarsi alla contemplazione del fuoco, del vento, dell'acqua impetuosa o delle stelle del cielo, senza risalire al Creatore di tanta meraviglia. Il Salmo 18 ci sprona ad alzare lo sguardo per contemplare i cieli che narrano la gloria di Dio e il firmamento che annuncia l'opera delle sue mani. Tutta la creazione ci parla della grandezza del Creatore, purché lo sguardo e il cuore siano aperti a tanto mistero. Anche il testo evangelico di Matteo ci invita alla contemplazione del creato, sottolineando l'amore speciale del Signore per l'essere umano. Ammirare stupiti gli uccelli del cielo, i gigli del campo, preziosi agli occhi del Creatore, ci conduce a comprendere quanto sia grande l'amore di Dio per noi. Se infatti il Signore non manca di assegnare sontuosa bellezza e provvedere quanto necessario a piante e animali, quanto più sarà attento alle esigenze dei suoi amati figli e figlie.
0: Donatella, partiamo un attimo dalle immagini, perché questa messa è stata celebrata all'interno del Borgo Laudato, sì, proprio praticamente in occasione del suo primo compleanno. Ci ricordi che cos'è questo borgo, ma soprattutto che segno è?
3: Allora, la messa è stata celebrata nel Giardino della Madonnina, che è un luogo storico, simbolico, importantissimo, dove dal 1600 i papi si fermavano in preghiera, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI.
0: Siamo a Castel Gandolfo.
3: Siamo a Castel Gandolfo, storicamente residenza estiva dei papi. E Borgo

0: Sì, è un progetto che si estende su 55 ettari di giardini pontifici che sono stati chiusi per 4 secoli perché, essendo residenza estiva dei papi, erano inaccessibili al pubblico. Francesco, all'inizio del suo pontificato, vede questa meraviglia e dice: voglio aprirla al mondo, voglio che tutta questa bellezza possa essere condivisa con l'umanità. Non lo fa con una semplice apertura, ma lo fa con una finalità specifica, che è quella di creare un modello in cui tutti i principi e i valori contenuti nell'enciclica Laudato Si possano trovare applicazione concreta e diventare così un modello replicabile. Leone, nel 5 settembre del 2025, a pochi mesi dall'inizio del suo pontificato, viene a Borgo Laudato Si e decide di inaugurarlo. Siamo nella parte agricola, l'inaugurazione avviene in una nuova serra che è stata creata, che ci parla di energie rinnovabili, di conservazione dell'acqua, di tutto ciò che si deve fare per rendere questo mondo, appunto, metterlo al sicuro da questa crisi climatica di cui parliamo spesso, e ci dice al mondo: l'uomo è una creatura tra le creature, quindi deve cambiare atteggiamento. La conversione indica proprio questo, indica il fatto che l'uomo, da dominatore, sfruttatore, diventa responsabile per sé e per tutti i fratelli, perché poi, ecco, ci ricorda questo luogo, ci parla tantissimo di ecologia integrale, quindi di cura del creato, ma anche di promozione della dignità umana a partire dai più vulnerabili. Questo è in grandi linee un progetto che poi è molto complesso e consiste in tantissime attività.
1: E tutto nasce però da questa enciclica che invece ormai ha 11 anni, l'ha laudato sì. Che rappresenta però, spiegami come e perché, una novità importantissima nella dottrina sociale della Chiesa, ma mi verrebbe da dire che poi, come dire, incide in maniera nuova e significativa anche nel catechismo fatto, no? in parrocchia, almeno così dovrebbe essere.
2: Penso che l'enciclica sia una pietra miliare della dottrina sociale della Chiesa nel mondo contemporaneo. Ha sicuramente diversi significati. L'approccio ecumenico e quindi la possibilità che l'enciclica dà di potersi confrontare da diversi punti, anche da diverse visioni del mondo dal punto di vista religioso, su un tema comune che è quello del clima, fugando però il tentativo di voler far diventare l'enciclica un documento ecologista, perché sarebbe da questo punto di vista fuorviante, è sicuramente invece un documento che mette insieme diverse anime su uno scopo comune, che è quello di difendere, di salvaguardare il pianeta nell'ottica dell'ecologia integrale, ma soprattutto la necessità di poterlo conservare, ma poterlo trasmettere alle generazioni future. Quindi un valore sicuramente anche intergenerazionale. Ma penso che abbia anche un valore scientifico, perché quando Papa Francesco parla dell'emergenza climatica, mettendola in relazione con tutte le altre crisi che conosciamo, lo fa dal punto di vista scientifico, cioè citando fonti, citando documenti della comunità accademica e scientifica che da anni ci mettono in guardia sulle questioni climatiche e non solo. Pensiamo anche, per esempio, alle migrazioni climatiche, no? Che è un altro dei temi importanti che ricorre nel documento, e lo fa rivolgendosi al mondo in un'ottica che non sia ideologica o semplicemente ideologica, ma in un'ottica dialogica, perché sull'enciclica si possa formare un tavolo non solo di dibattito e di discussione, ma soprattutto un tavolo di azione politica, di confronto politico. E forse è significativo il fatto che l'enciclica, almeno nei primi anni, l'ha Laudato Si, ha avuto un grande impatto nel mondo politico, ma soprattutto ai vertici della politica internazionale, della comunità internazionale, delle Nazioni Unite, dove si dibatteva dei contenuti, forse troppo poco negli ambienti ecclesiastici e interni, molto invece in ambienti laici, politici, dove quel documento è un faro che illumina i passi da dover compiere, come diceva anche Donatella, per conservare, per proteggere, non dominare il nostro pianeta, ma poterlo consegnare ai nostri figli, in condizioni migliori di come noi lo abbiamo.

0: trovato.
1: E il Magistero di Papa Leone è in assoluta continuità con quello che Francesco ha scritto in questa enciclica. E allora torniamo alle parole di Papa Leone pronunciate martedì scorso al Borgo Laudato Si durante la messa.
2: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda. Dalla contemplazione del creato e dall'incontro con il Creatore nasce la coscienza del nostro posto speciale all'interno del meraviglioso piano di Dio e della nostra responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Non è ancora troppo tardi e il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distribuzione, per la distruzione, può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato.
1: Reindirizzare ciò che è stato usato per la distruzione alla vita, alla cura dei poveri, riecheggia la profezia di Isaia delle spade trasformate in aratri, che poi è l'ispirazione del messaggio per la giornata mondiale del creato. Ma fuor di metafora, quali sono, anche attraverso l'esperienza del Laudato Si, questi gesti concreti di conversione?
3: Ce ne sono moltissimi e a moltissimi livelli, partendo dall'impegno individuale che ciascuno di noi può mettere in campo per fare scelte ecologiche, fare scelte di conversione ecologica. Quindi, per esempio, a Borgo Laudato Si abbiamo l'obiettivo di diventare un borgo che non usa plastica usa e getta, in cui la mobilità sia solo elettrica, che l'energia sia solo energia pulita, solo energia solare, che arriviamo all'obiettivo di zero rifiuti e che arriviamo anche a zero emissioni di anidride carbonica. È un progetto molto complesso che parla a tutti, perché un individuo può fare la sua parte, ma come è scritto nell'enciclica e come facciamo, cerchiamo di fare anche a Borgo Laudato Si, anche chi ha responsabilità istituzionali, gli amministratori delegati delle grandi multinazionali, delle aziende, devono convertire i loro processi produttivi, le loro politiche del lavoro, per renderle più ecologiche, per rendere più Laudato Si. Questo è possibile, c'è molta richiesta, arrivano moltissime richieste a Borgo Laudato Si di chi si vuole impegnare in maniera seria e concreta a cambiare stile di vita, a cambiare il proprio modo di stare al mondo, e ovviamente chi ha più responsabilità può fare veramente il cambiamento.
1: Mi aiuti a capire però perché Papa Francesco prima e Papa Leone oggi mette in relazione questa conversione, che è fatta anche appunto di emissioni zero, plastica zero, con l'incontro con Dio. Che c'entrano queste due conversioni che sembrano così diverse?
4: Bella domanda, perché penso che sia il segreto poi di una reale conversione. Senza l'incontro con Dio non c'è reale conversione. Ed è anche il messaggio che ci lascia San Francesco. Francesco si converte dopo aver incontrato nelle scritture Gesù, il povero, l'impoverito. E questo è un messaggio essenziale proprio anche di tutto il Magistero, in generale la dottrina sociale della Chiesa, ma in particolar modo di Papa Francesco, ripreso anche nella prima esortazione apostolica di Papa Leone e poi anche nell'ultima enciclica. Perché andare al cuore della conversione, che è una conversione di cuori? Perché se non c'è questo cambiamento, questo cambio di paradigma che parte dalla revisione del proprio stile.

0: di vita, dalla revisione del proprio essere nel mondo, ci riduciamo in azioni pratiche che però non lasciano il segno, anche, mi permetto di dire, educativo, che è un segno trasformativo delle realtà nelle quali viviamo. La domanda potrebbe essere anche ribaltata in qualche modo. Oramai noi siamo convinti che bisogna fare delle cose per raddrizzare, no? il percorso sul quale purtroppo ci siamo avviati e che provoca tutti i disagi, provoca tutti i disastri che viviamo. Ma basta veramente questo, solo questo? Basta fare la raccolta differenziata? Che è una cosa che noi diciamo, che cosa possiamo fare? Cominciamo a fare la raccolta differenziata. Basta? Oppure insieme alla raccolta, oppure la raccolta differenziata deve essere il segno tangibile di qualcosa che è maturato prima di tutto nella nostra coscienza, che è una coscienza religiosa, ma è anche una coscienza profondamente civica.
1: È anche una coscienza relazionale, perché il tema della conversione ecologica, oltre, come ci diceva Francesco Lippizzo, a essere collegato alla conversione del cuore, è collegato alla conversione delle relazioni.
2: Sì, è molto vero questo. L'Angelo era così, come diceva anche Francesco, così come il cantico delle creature che chiama l'acqua, l'aria, il mare, fratello e sorella, è una conversione relazionale. Bisogna cambiare il nostro anche modo di considerare l'altro, un fratello appunto. Troppo spesso le paure, le distanze ci allontanano, pensiamo appunto al fenomeno migratorio, che è un fenomeno strettamente inerente con i temi dell'ecologia integrale, e quindi la relazione è tutto. C'è un bellissimo passaggio nell'enciclica in cui si dice che l'acqua, il mare, il vento, tutto è carezza di Dio, è una relazione di Dio verso l'uomo, è un dire ti amo, sei lì perché sei frutto del mio amore. Allora questo atteggiamento, questa relazione così nuova, così bella e così infinita deve anche animare in qualche modo le relazioni tra gli uomini e tra gli uomini e la natura.
1: Senti, a proposito di cantico delle creature che tu pure hai evocato in qualche modo, ricordando appunto la bellezza di alcuni elementi naturali e che sta al centro del tuo libro Dalla terra alla vita, a un certo punto hai fatto un esperimento, cioè quello di far tradurre, ma verrebbe da dire riscrivere, il cantico delle creature, perché è una traduzione assolutamente non letterale, a alcune persone detenute nell'area napoletana, naturalmente in dialetto napoletano. Mi dici una espressione contenuta in questo nuovo cantico delle creature che ti ha colpito e ti ha restituito l'attualità delle parole di San Francesco?
0: Sicuramente l'espressione di partenza, l'incipit proprio della loro trascrizione, che traducono, tra virgolette, l'altissimo, onnipotente, buon signore con questa espressione, o must e tutti must, che vorrebbe dire il maestro di tutti i maestri, che ha in sé la, diciamo, tutta la carica, la forza, no? Del pensare a Dio l'Onnipotente, però con le parole che appartengono, le parole popolari, no? Must è chi controlla e chi organizza il cantiere e dà le indicazioni agli operai perché l'opera possa essere costruita a regola d'arte. E anche in parte un po' il linguaggio, no? Il capo dei capi, no? Il linguaggio che appartiene al mondo dei detenuti, ma in quel caso voleva dire qualcosa che non è possibile spiegare se non si mette in relazione tra figure, e quindi tra una figura che diciamo dà l'imprimatur all'opera di creazione, all'opera anche di costruzione, così come Omast Remast fa con i suoi operai. Questa è una delle espressioni
1: che
0: più
1: ti hanno colpito di più. Grazie davvero a Francesco Lippizzo e a Donatella Parisi. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: Tira fuori il Debrian.
1: 2 settimane. Noi 3 insieme. Cavalchiamo, ci divertiamo e dormiamo sotto le stelle.
2: Quando scappi dalla città, scopri l'avventura.
3: Fa male il culo solo a guardarlo.
4: Quel lavoro che avete visto fare, lo saprete fare anche voi tra 2 settimane.
5: Gente di città.
6: Questa vacca deve partorire.
7: Infila una mano dentro e tiralo fuori.
8: Questo non c'era sul Debrian.
2: E forse anche te stesso.
9: Ma ve ne andate conto?
2: Scappo dalla città. Domani in prima serata.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
12: Perché non l'ho fatto prima?
13: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
14: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
2: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca.
16: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
20: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
21: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
22: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
23: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
24: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera. Uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
25: C'è la fiamma accesa.
26: Papà! Papà!
27: Le regole dicevano che non poteva farlo.
25: Ioanna, potrei soffiare io il vetro.
26: Tu e i tuoi sogni. Lo sai che le donne non possono soffiare il vetro.
27: Il suo coraggio ha scritto la storia.
25: Posso farcela. Mio padre mi ha insegnato tutto.
28: Attenta a quello che dici.
27: Una storia vera di coraggio, passione e libertà.
25: Noi Steinmann siamo soffiatori di vetro dal 1700 e ora tu vuoi che finisca?
27: La soffiatrice di vetro.
0: Per favore, una donna che soffia il vetro.
25: Sì, e posso provarvelo.
27: Giovedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

0: celebrare le misericordie del Signore. O Maria, umile serva del Signore, insegnaci a perseverare nell'ascolto della parola di Dio e a essere docili alla voce dello Spirito. O Maria, donna del dolore, sii nostra guida sulle strade del mondo. Insegnaci a vivere e a diffondere l'amore di Cristo. O Maria, donna della fede, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza che è in noi. Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro, nella profondità del silenzio e dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno, nella fecondità insostituibile della croce. O Maria, Madre dei credenti, prega per noi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Il filo del dialogo telefonata fra Putin e Trump. Non abbiamo piani aggressivi contro l'Europa, fanno sapere da Mosca. Zelensky apre a colloqui a fine mese, ma sul campo ripartono i raid contro Kiev. Netanyahu sapeva, un'inchiesta giornalistica rivela che l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito il premier israeliano di un attacco di Hamas per il 7 ottobre. Menzogna totale, la replica. 11 paesi impongono sanzioni sui commerci con i coloni che occupano terra palestinese. Colpo grosso al museo in Costa Azzurra, rubati 4 dipinti dalla galleria dedicata a Renoir, valore stimato 9 miliardi di euro, fuga precipitosa fra sirene d'allarme e forze dell'ordine. Studenti impreparati, il rapporto OCSE sull'apprendimento registra livelli mai così bassi. Fra le cause, la distrazione costante dei cellulari e il ricorso all'intelligenza artificiale per fare i compiti. Gli studenti italiani però resistono e migliorano in lettura, matematica e scienze. A Venezia, il giorno di Anna Foglietta, che debutta alla regia e propone una storia sulle difficoltà di un'unione in crisi quando i figli crescono. Ma a calamitare l'attenzione all'Ido, la coppia di divi Penelope Cruz e Javier Bardem. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. Scaduta la tregua concordata con gli Stati Uniti, la Russia riprende gli attacchi su Kiev, vittime e danni ingenti, mentre sul fronte diplomatico Zelensky parla di possibili colloqui con Putin, che a sua volta sente al telefono Trump. Servizio d'apertura di Antonio Soviero.
1: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev e probabilmente ne passeranno ancora molte. Putin non ha alcuna intenzione di fermare i bombardamenti. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner è già archiviata. I colloqui non hanno portato a nulla e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno invece lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini sono stati ammazzati dai russi nelle ultime 24 ore. I feriti sono una 70, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di

0: sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi proiettili per i Patriot. Inoltre, Ursula von der Leyen conferma l'intesa tra i 27 paesi della UE per una deroga a favore di Kiev sulla fornitura di tali sistemi. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori di Trump avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. E in una nuova telefonata Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine, con l'uscita di scena dell'amico Viktor Orbán, i rapporti tra Russia e Ungheria sono roventi. Budapest espelle 10 diplomatici di Mosca, accusati di aver compiuto atti definiti inaccettabili. Lapidario il commento del Cremlino. La risposta sarà dolorosa.
1: E poi l'altro fronte, quello medio orientale. Secondo un'inchiesta giornalistica, gli Emirati avvertirono dell'attacco del 7 ottobre Netanyahu in persona, ma lui smentisce e dice menzogna totale. Ci riferisce Maurizio Dischino.
2: Poco prima della strage del 7 ottobre 2023, Israele è stata avvertita dagli Emirati Arabi Uniti di un attacco imminente. Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di due giornalisti, secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. Sempre secondo Haaretz, tra Netanyahu e Sinwar si era interrotta una negoziazione per uno scambio di prigionieri e dopo la minaccia del leader di Hamas, il premier israeliano non ha informato i propri vertici della sicurezza e dell'intelligence. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Ma le opposizioni del Parlamento israeliano, con una dichiarazione congiunta, hanno chiesto un'indagine immediata e approfondita. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia UAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme.
1: Ora la vittoria dell'AfD in Sassonia che scatena un terremoto politico in Germania. I sondaggi confermano l'ultradestra in continua crescita e il governo Merz che vacilla. C'è Federica Margaritora.
3: Il risultato dell'AfD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale, tra il 25 e il 28%. Il cancelliere e presidente della CDU, Friedrich Merz, ammette la sconfitta ma non si ritira. Accorato il commento dell'ex cancelliere Angela Merkel, è semplicemente scioccante, ha detto. Da membro della CDU mi si spezza il cuore. Ma questa ondata elettorale ha innescato una forte apprensione anche a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. L'Unione Europea guarda all'ascesa dell'AfD con forte preoccupazione a causa dei punti chiave del suo programma, prima di tutto l'attacco all'euro e a Schengen. La leadership di AfD ha infatti rilanciato la linea dura che prevede l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen, con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini, per non parlare del programma sull'immigrazione che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno.
1: Eppure in Italia, sul fronte politico, discussione animata sulla vittoria dell'estrema destra tedesca, spazio poi anche alla riforma della legge elettorale e alle questioni legate al nodo ex Ilva. Seguiamo Augusto Cantelmi.
4: Nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland, successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo. All'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di Tajani. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco sarebbe un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva. Occhi

0: contatti, soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Ma l'attenzione si concentra anche sul destino dell'ex Ilva. A Palazzo Chigi l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto, e la richiesta dei sindacati è stata accolta dalle imprese che sospendono i licenziamenti. Sul tavolo anche le proposte vincolanti di Jindal e Flax Group, in attesa che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento.
1: Il Presidente della Repubblica ha deposto stamattina, lo vedete, una corona d'alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell'8 settembre 43, cerimonia che si è svolta in piazza di Porta San Paolo, luogo simbolo della resistenza romana. Il Capo dello Stato è stato accolto dal Ministro della Difesa Crosetto, dal Sindaco di Roma Gualtieri, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Portolano. La cerimonia è poi proseguita al Parco della Resistenza dell'8 settembre, dove Mattarella ha raggiunto il monumento dedicato agli 87.000 militari caduti nel periodo della lotta di liberazione. Si svolgeranno domani pomeriggio a Squinzano, in Salento, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dal suo ex. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino e per tutto il mese di settembre la facciata di Palazzo dell'Orologio sarà illuminata di rosso. Monica Di Loreto.
2: L'autopsia conferma l'orrore. Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. Gli esami eseguiti nell'Istituto di Medicina Legale di Firenze mostrano che la 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa dei consulenti arriverà tra 90 giorni. Sul corpo di Federico Vella sono ancora in corso gli esami tossicologici. Le indagini della Procura ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Tre giorni prima del femminicidio alcuni vicini lo hanno visto sotto casa di Lorena a Rifredi, la osserva, la aspetta la mattina del delitto, entra in un negozio di ferramenta, compra fascette, forbici, un martello, un telo, tutto materiale ritrovato nel SUV. Il 3 settembre nel garage scatta l'agguato. Vella conosce gli orari della ex, la immobilizza, la lega e la chiude nel bagagliaio. Durante la fuga Lorena riesce a telefonare alla mamma, ad un amico, poi al 112. 19 minuti di chiamata, chiede aiuto, indica la zona, poi la comunicazione si interrompe. Sul viadotto di Barberino di Mugello Vella apre il bagagliaio e la spinge nel vuoto, si suicida subito dopo. La procura procede per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e sequestro di persona. Gli investigatori analizzano 4 cellulari sequestrati, chat, messaggi, pressioni, minacce, mesi di violenze, sopralluoghi sotto casa, ossessione crescente. Lorena aveva tentato di salvare la relazione anche con una seduta dallo psicologo di coppia. Non aveva denunciato per non rovinarlo, racconta la mamma. Intanto Squinzano, nell'Eccese, si prepara all'ultimo saluto. I funerali si terranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina, la parrocchia della famiglia Isceri, e la stessa chiesa dove Lorena fu battezzata. Venerdì sera poi nel centro di Squinzano partirà una nuova fiaccolata dalla piazza principale fino alla chiesa Maria Regina per ricordarla e dire basta alla violenza.
1: Sta provocando non pochi disagi lo sciopero dei treni in corso da ieri sera e che terminerà soltanto stasera alle 21. Diversi i treni cancellati, sia dell'alta velocità che del trasporto regionale. In ritardo quelli invece in marcia. Alessio Orlandi.
3: In piedi fermi, zaini e valigie in mano, occhi fissi sui tabelloni con gli orari e i numeri dei binari. Un'altra giornata difficile per pendolari e turisti che oggi devono prendere il treno a causa dello sciopero nazionale di 24 ore iniziato ieri sera alle 21. A proclamarlo alcune sigle sindacali autonome che chiedono il rinnovo del contratto di lavoro. Dal nord al sud d'Italia diverse le corse cancellate, treni in ritardo anche di un'ora e disagi soprattutto per i regionali.
4: Volevamo andare a Sanremo e probabilmente non ci andremo, perché il treno è stato cancellato e adesso stiamo aspettando.
5: Non viene ancora segnalato il binario, dovrebbe partire alle 11.35, per cui temo che sia in ritardo.
3: Disservizi e lunghe code anche alle biglietterie e ai punti di assistenza clienti

0: perché ha dovuto riprogrammare il viaggio.
1: Stiamo cercando di capire se il treno che abbiamo individuato sull'app vada effettivamente a Genova, se venga cancellato, eccetera. Se riusciamo ad arrivare a biglietteria...
2: Non se ne può più così. Ti dico, io vengo da Genova, quindi viaggio sempre nei treni, paghi un sacco di soldi i treni e poi alla fine sei in ritardo e ti fa perdere le cose. È incredibile, guarda, ormai... Stiamo perdendo la speranza.
0: Lo sciopero terminerà alle 21 di questa sera. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio potranno richiedere il rimborso secondo le modalità indicate da Trenitalia.
3: Come un bollettino di guerra, il report sulle vittime della strada in Italia. Oggi un anziano travolto e ucciso da un camion nel parcheggio di un supermercato a Palermo, mentre a Prato un bimbo di 7 anni in codice rosso dopo essere stato investito da un'auto. E stando ai dati dell'Associazione Amici della Polizia Stradale, solo nello scorso fine settimana sono stati 40 i morti. Ci dice di più Cesare Cavoni.
4: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, un numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali, lo stesso numero di quelli avvenuti su strade statali e provinciali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime, di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. La regione più colpita è la Lombardia con 42 morti, 24 infine gli episodi di pirateria stradale con il conducente fuggito lasciando a terra il pedone senza prestare soccorso.
3: Adesso torniamo sui funerali tributati in forma solenne con tanto di onori militari a Ratko Mladic, soprannominato il boia dei Balcani. Dura presa di posizione della Commissione europea che parla di immagini scioccanti, mentre la Bosnia ritira il suo personale dall'ambasciata in Serbia. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Un funerale che non è piaciuto per niente all'Unione Europea. La cerimonia di Stato dedicata a Ratko Mladic, conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995, ha infatti sollevato le proteste congiunte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Si tratta di immagini scioccanti, scrivono, e ricordano di cosa è accusato Mladic e di conseguenza perché è stato condannato. Giudicano deplorevole la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale, dimostrano inoltre l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell'Europa, concludono con quello che è il tema centrale, la richiesta della Serbia di entrare nell'Unione. Ebbene, il funerale contraddice, secondo von der Leyen e Costa, i valori su cui si fonda il percorso di Belgrado verso l'Europa. La Repubblica di Bosnia ed Erzegovina ha espulso 2 diplomatici serbi, la Croazia avverte che così non possono entrare nella UE, l'associazione delle madri di Srebrenica, che da 31 anni rappresenta la memoria storica del genocidio, critica duramente l'Unione Europea che ha omesso di dire o minimizzato il fatto che si trattava di funerali di Stato. Alle esequie di Mladic avrebbero partecipato 16.000 persone e con 6 ministri, il figlio del presidente Vucic, il padre aveva impegni improrogabili, dirigenti della polizia, la chiesa ortodossa serba, veterani, criminali di guerra ed estremisti di destra.
3: In Albania non si fermano le proteste contro il governo e dalla fine di maggio che i manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama. I piani immobiliari con il progetto di un resort di lusso uniscono alla rabbia popolare la contestazione ambientale. Marco Burini.
6: Non un giorno, non una settimana, ma 3 mesi, anzi 100 giorni. Da tanto i cittadini albanesi stanno protestando contro il governo di Tirana. Un'estate di fuoco per il premier socialista Edi Rama, accusato di essere a capo di un'oligarchia che svende il paese, grazie anche a una legge sugli investimenti strategici che attira gli speculatori, come Jared Kushner, l'immobiliarista americano genero di Trump, che con la moglie Ivanka qualche tempo fa ha messo gli occhi sulla riserva di Vjosa Narta, una laguna e l'isola di Sazan, paradiso popolato di foche, tartarughe marine, fenicotteri. Questi meravigliosi uccelli migratori sono diventati il simbolo di una rivoluzione popolare che unisce sensibilità ecologica e attivismo politico. Gli albanesi, scesi in piazza in questi mesi, centinaia di migliaia, contestano questo progetto miliardario per un resort di lusso da 10.000 stanze e vogliono le dimissioni di Rama. L'Albania non è in vendita, gridano i cittadini. Non credono a un modello di sviluppo che sacrifica i beni comuni, ambiente e risorse, agli interessi di pochi ricchi.
3: Adesso in Francia, furto d'arte al museo di Cagnes-sur-Mer, siamo in Costa Azzurra, rubati 4 quadri di Renoir, 2 poi abbandonati dai ladri in giardino nella fuga precipitosa a spaventarli, un cane poliziotto. Leonardo Possati.
7: In pochi minuti, intorno alle 6 di questa mattina, una banda di ladri è riuscita a intrufolarsi all'interno della storica villa appartenuta a Pierre-Auguste Renoir in Costa Azzurra attraverso un varco nella recinzione del giardino. Una volta dentro, i malviventi hanno preso il ritratto di Madame Pichon, il Coco Lison, il ritratto di Madame Colonna Romano e la Jeune Femme au Puy, questi ultimi 2 prestati dal Museo d'Orsay di Parigi, valore oltre i 9 milioni di euro.
8: Erano equipaggiati con un coltello elettrico e una sega per metalli e hanno tagliato i pistoni che tenevano i telai delle opere. L'intervento della polizia e le sirene li hanno costretti a sbrigarsi, riuscendo a sottrarre solo 4 delle 12 opere della collezione del museo. Sono fuggiti correndo attraverso i giardini e sembrerebbe che abbiano perso 2 opere lungo la strada.
7: 2 opere sono infatti state ritrovate dagli agenti della polizia giunti sul posto in brevissimo tempo. Il furto al Museo Renoir arriva quasi a un anno di distanza dal sensazionale colpo al Louvre di Parigi. Era l'ottobre del 2025 quando furono sottratti i gioielli per un valore di ben 88 milioni di euro. Pochi giorni fa l'Europol ha lanciato l'allarme sulla trasformazione del crimine legato alle opere d'arte in Europa. Bande organizzate e specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti opportunisti, reclutati tante volte anche attraverso i social media, che agiscono con modalità sempre più violente e spregiudicate.
3: Ora in Vaticano, video messaggio del Papa per la prima edizione delle giornate della gioventù in Africa occidentale che si sta svolgendo in questi giorni in Ghana. Siate testimoni di pace e di ponti fra popoli e religioni, esorta Leone. Cristiana Caricato.
9: Di volti giovani, durante il suo viaggio africano nel marzo scorso, Leone ne aveva incrociati molti. Ricordi che devono essere affiorati registrando il videomessaggio inviato oggi alla prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale, in corso ad Accra, capitale del Ghana, fino all'11 settembre. Un'iniziativa per porre i giovani al centro delle priorità episcopali della Chiesa del continente, bisognosa di energia e coraggio. E le parole del pontefice, che alterna inglese e francese, sono proprio un invito a non perdere la speranza in una regione del pianeta segnata da insicurezza, gravata da ipoteche sul futuro.
10: Dans l'Église, famiglia de Dieu, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu.
9: Voi siete l'oggi di Dio e l'oggi della Chiesa, afferma con convinzione il Papa, che ha potuto sperimentare la qualità dei giovani africani, conoscere da vicino i loro sogni e le risorse che posseggono. Tra le sfide individuate da Leone, la necessità di camminare insieme, senza emarginare, isolare o escludere nessuno, diventando costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni. Ragazzi che con la sola presenza danno un messaggio forte ad un mondo attraversato da guerre e conflitti. Non sacrificate la vostra giovinezza sull'altare dei piaceri passeggeri e della superficialità, ammonisce il pontefice, che ricorda come le domande più profonde non trovano risposte nello scorrere dei cellulari, ma andando oltre se stessi alla radice dei desideri più autentici.
3: Occupiamoci ora dell'indagine internazionale sull'apprendimento promossa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. A scuola, mai un livello di preparazione così basso. Ma gli studenti italiani si difendono, resistono e migliorano in lettura e matematica. I dettagli con Elena Seno.
11: Il quadro generale è cupo. Le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE

0: sono calate, registrando i livelli medi più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle. È l'Asia a dominare la classifica, mentre in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è sostanzialmente stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media dei paesi OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Da segnalare che nel nostro paese continua a pesare il contesto socio-economico e culturale di provenienza. Il divario tra studenti avvantaggiati e svantaggiati resta ampio.
1: L'AFA arretra gradualmente, allentando la sua morsa sull'Italia, ma nelle prossime ore e fino a giovedì tornerà il bollino arancione per le ondate di calore, in particolare in due città, Bari e Campobasso. Nel resto del paese sono invece in arrivo le prime piogge di settembre, con un significativo calo termico sabato, la giornata in cui tutto lo stivale tornerà poi a respirare, con temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. E a proposito del caldo record, saliamo in quota ora in Alta Valsusa sopra Bardonecchia per vedere quel che resta del ghiacciaio Sommelier, 50 anni fa tempio delle nevi perenni, oggi ridotto, come vedrete tra un attimo, a una pozza secca. Le immagini con Federico Plotti.
2: Qui una volta si sciava anche d'estate. Siamo sul ghiacciaio, o quello che ne rimane, del Colle Sommelier in Piemonte, proprio sulla linea di confine tra Italia e Francia. La lingua ghiacciata, che partiva da una quota di quasi 3.000 metri, una volta decisamente lunga, quasi non c'è più. Il caldo la continua a fondere inesorabilmente. In questi giorni qui, ma anche in tante altre zone delle Alpi, lo zero termico è stato individuato a oltre 5.000 metri di quota. Il ghiacciaio, ben al di sotto, non può far altro che liquefarsi, e nemmeno lentamente.
3: Per 85 il ghiaccio arrivava fino qui sotto. Era in piano, qui saliva già. Se guardi là sul colletto si vede il basamento della stazione a monte.
2: Sul Sommelier si sale da Bardonecchia, percorrendo una lunga strada, la più alta carrozzabile in tutta Europa. Una volta si veniva per sciare o solo per ammirare il ghiacciaio, che tra qualche anno non ci sarà più. Scomparire il suo triste destino, lo stesso di tanti altri ghiacciai italiani. Nel nostro paese sono più di 900 e attualmente ricoprono una superficie di circa 370 km quadrati, meno della metà rispetto a quella che occupavano poco più di 20 anni fa.
1: Se non occorre fare qualcosa. Spazio adesso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nella giornata di oggi in concorso la coppia Bardem-Cruz, mentre debutta da regista nella sezione Orizzonti Anna Foglietta con il film Una Storia. Fabio Falzone.
4: Sono davvero la coppia più bella del mondo, belli, bravi, felicemente sposati e naturalmente attori di livello. Acclamati al Lido sono i protagonisti di Bunker, In concorso, una riflessione tra arte e vita. Una coppia, la costruzione di un bunker per conto di un magnate, la casa che può diventare un rifugio ma anche una prigione. Un po' di rascalico, ma loro sono decisamente bravi. Parla di coppia anche se in una chiave completamente diversa, il debutto alla regia di un'attrice molto amata, Anna Foglietta, oggi nella sezione Orizzonti. Questo è un bellissimo traguardo, no? Insomma.
5: Sì, no, però ci siamo detti un'altra cosa, che siamo amici di vecchia data.
4: No, ci siamo detti che questo è un cammino, no? Che è iniziato un po' di tempo fa.
5: Sì, il desiderio mi piace, ma credo che sia più un'evoluzione quasi naturale di un bisogno. Non lo so, che mi dice la testa.
4: In una storia, al bar Horvacher, Guido Caprino, dopo l'uscita di casa della figlia, entrano lentamente in crisi. Per non perdersi, dovranno riscoprire le ragioni più profonde del loro amore, ricominciando da sé.
6: Ma che ce l'ho con tutto sto tempo?
7: La foglietta regista com'è?
8: Parte da una storia specifica che...

0: quella di questi due personaggi, ma si allarga e quindi secondo me parla a un pubblico più grande. Nelle sue mani io, insieme credo a Guido, io mi sono sentita molto protetta e quindi per me 10 e lode. No, te lo dico, guarda, ma ti parlo proprio.
1: Ma hai preso in vita mia un 10 e lode,
0: no,
1: scuola tutti i 5.
0: Però te lo dico con una grande sincerità, non c'è.
2: Certo, si sente dalle tue parole.
0: Quindi grazie.
3: Adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Questi sono i nostri ampli mini.
10: Non si vedono.
11: Vi devo toccare, non ci credo.
12: Microscopico proprio.
9: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
13: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
12: Questa è una magia.
14: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
16: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
17: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
16: E ora si cambia marcia.
17: Line Specialist, speciali per te.
18: Apritevi a una nuova filosofia
19: greca.
18: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
19: bontà.
20: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Traffico aereo bloccato nel pomeriggio in diversi aeroporti della Gran Bretagna a causa di un guasto al sistema di gestione dei voli. A quanto riportano i media britannici, disagi riguardano anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted. In totale 300 i voli già cancellati. Il guasto da poco è stato riparato, anche se ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Martedì, al nord pressione in diminuzione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno rovesci sulle Alpi mentre altrove la nuvolosità tenderà ad aumentare. Mercoledì, brusco calo della pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo molto instabile e a tratti perturbato con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni. Al centro, lieve calo della pressione. La giornata trascorrerà con un tempo prevalentemente stabile, ma nel pomeriggio qualche temporale interesserà i settori appenninici. Mercoledì, pressione in diminuzione. Giornata che vedrà un peggioramento del tempo sulla Toscana e localmente anche su Umbria e Alte Marche. Sarà soleggiato altrove, meno caldo ovunque. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere poco nuvoloso, salvo locali rovesci sugli Appennini. Mercoledì, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge previste sugli Appennini. Temperature massime in leggera diminuzione.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
12: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
11: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
12: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
0: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate è sport. Loro sono già tutti campioni.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
17: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
19: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
18: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure

0: mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92

stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo Collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Cari fratelli e sorelle, che oggi celebriamo la nascita della Beata Vergine Maria, anche voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000, ecco, con questo santuario appunto mariano della Madre della Santa Speranza, vogliamo venerare questa celeste bambina che oggi è venuta al mondo e insieme chiediamo tramite lei il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente ed a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Concedi, o Signore, ai Tuoi servi il dono della grazia celeste, e poiché la maternità della Beata Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita cresca in noi la pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in

Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio.

Gioisco pienamente nel Signore. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi. Gioisco pienamente nel Signore. Io nella tua fedeltà ho confidato, esulterà il mio cuore nella tua salvezza. Canterò al Signore che mi ha beneficato. Gioisco pienamente nel Signore.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boz da Rakab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere

0: vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Parola del Signore.
1: Amen.

La Chiesa celebra, cari fratelli e sorelle, la nascita della Beata Vergine Maria. Sull'esempio della nascita di Gesù, anche la festa mariana della nascita di Maria segue un po' le orme di quello che la Chiesa celebra unendo alle feste di Gesù anche le feste di Maria. Certamente abbiamo delle feste più importanti. La principale festa è la Divina Maternità di Maria del 1 gennaio. Segue l'Immacolata Concezione dell'8 dicembre, l'Assunzione al Cielo del 15 agosto, ma anche quella di oggi, come quella del 12 ottobre, il nome di Maria, sono feste mariane, non di secondo piano. Ecco, vogliamo contemplare brevemente questa nascita perché segna l'inizio, la fine dell'Antico Testamento e l'inizio del Nuovo Testamento. Maria è la prima creatura che nasce immacolata, quindi redenta dal suo stesso Figlio, redenta dall'eternità. Dio l'ha pensata tutta santa e ce l'ha proposta tutta santa. Vogliamo unirci idealmente a quell'immenso coro di angeli che si è avvicinata alla culla di questa celestiale bambina. Ci uniamo anche noi, ammiriamo questa bambina e la veneriamo invocando attraverso la sua santissima presenza in mezzo a noi, invocando quelle grazie di cui abbiamo bisogno tutti quanti noi. Maria ci assista, ci protegga, mentre noi insieme a tutti gli angeli del cielo attorno alla sua culla la onoriamo e la veneriamo già come Madre di Dio.

0: Ci soccorra, o Signore, la umanità del Tuo Figlio unigenito, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, perché liberandoci dalle nostre colpe ci renda graditi a Te e renda gradita la nostra offerta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a Te, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei Tuoi santi. Ma è ancora più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il Tuo amore per noi con il Suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, ed hai prolungato nei secoli l'opera della Tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della Tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. In Lui le schiere degli angeli, uniti in eterna esultanza, adorando la Tua immensa grandezza, cantano insieme e si uniscono alle nostre voci all'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordaci, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. In noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito con questo santo mistero, nella gioiosa con la celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria, speranza e aurora di un nuovo mondo. Per Cristo nostro Signore. Recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato una consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Nelle tenebre del mondo fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani, Madre nostra. Ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la nostra vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa. Con il cuore che brucia di amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci la fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Buonasera e bentrovati. Oggi con questa puntata in cammino cerchiamo di rivolgere lo sguardo verso il cielo per capire un po' meglio le nostre relazioni umane e come mai magari una stella, uno sguardo verso l'altro può ravvivare la nostra fede. Dopo la sigla.

0: A cielo e terra si stende una soglia che accende lo sguardo e risveglia l'immaginazione della fede. Osservare il cosmo, contemplare il creato, ci conduce su un sentiero di meraviglia, dove il mondo visibile diventa una porta verso un mistero più profondo. Proviamo a parlare di questo tema sconfinato, lo dico non a caso, insieme ai nostri ospiti, che vi presento subito. Iniziamo da Don Luca Peiron. Ben trovato, Don Luca.
1: Ben trovati a tutti.
0: Attenzione, sacerdote dell'Arcidiocesi di Torino, con un incarico, credo,

0: unico nel globo terracuo, pastorale della cultura tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino. Cosa significa?
1: Significa che in un tempo così pieno di tecnologia, in un tempo in cui la scienza e la cultura che condividiamo, annunciare il Vangelo porta anche ad avere un'attenzione a questo mondo e entrare in dialogo con questo mondo. Giovanni XXIII disse a un certo punto alla Specola Vaticana che il compito era di spiegare alla Chiesa la scienza e di spiegare alla scienza la Chiesa. E forse la pastorale della cultura tecnoscientifica è una roba più o meno così.
0: Don Luca, ti farei commentare il nostro titolo di questa sera. Come in cielo, così in terra, ricorda chiaramente il Padre Nostro, osservare il cosmo per riscoprire la fede. È possibile questo parallelo?
1: Io credo che più che osservare il cosmo sia bello farsi osservare dal cosmo.
0: Bellissimo.
1: E in questo c'è un po' il Padre Nostro che sei nei cieli. L'osservazione del cielo profondo, l'osservazione del cielo, delle stelle, le nebulose, le galassie, ti fanno sentire, ti fanno letteralmente toccare con mano, meglio essere toccati dal cielo, nella paternità di Dio il nostro essere figli. I fotoni che ci raggiungono dal cielo profondo sono una carezza dell'Altissimo.
0: Tu sei appassionato di cielo in tutti i sensi, visto il colletto che porti, ma come nasce la tua esperienza da studioso e ricercatore del cielo?
1: Perché sono stato trovato, sono uno che va in ricerca perché è stato trovato, nel senso che per una serie di casi fortuiti, diciamo così, o provvidenza per chi è credente, mi è capitato di incominciare a mettere l'occhio nel telescopio e questo mi ha fatto letteralmente scoprire un mondo fuori e un mondo dentro. Quando questo poi è diventato l'astrofotografia, quindi catturare in immagini il cielo profondo, è diventata meraviglia e questa meraviglia è diventata anche poi pastorale, perché quando vedi qualcosa di bello, di profondamente bello, vuoi portare altri a vedere la stessa
0: bellezza.
1: Qui con
0: queste immagini siamo sul tetto della parrocchia, se non sbaglio, che cosa state facendo nel centro di Torino con dei telescopi nel bel mezzo di una città?
1: Stiamo facendo quello che non bisogna assolutamente fare di giorno con un telescopio così, perché vedete che ci sono dei filtri, stiamo guardando in quel momento il sole, perché di giorno si può evidentemente guardare il sole, solo di notte e le stelle di notte, però con dei filtri particolari, perché se fai quello senza il filtro rovini il telescopio, ma soprattutto ti bruci l'occhio e la pupilla.
0: Perché montare dei telescopi sul tetto di una parrocchia?
1: Perché è un modo per far scoprire la bellezza del creato, è un modo per far riscoprire quella bellezza che ci circonda, è un modo per far scoprire che ci sono cose piccole che in realtà ti restituiscono la grandezza di quello che tu sei. Un frammento infinitesimale del cosmo che però è amato da Dio e cercato da Dio.
0: Noi abbiamo in qualche modo intercettato la tua ultima pubblicazione che si intitola Sconfinato, nuove cronache di cieli sereni, edito da San Paolo. Perché sconfinato?
1: Sconfinato non è un aggettivo, il cielo sconfinato, è un participio che sta a dire quanto la vita sulla terra è dovuta al fatto che il cielo è sconfinato e continua a sconfinare sulla terra. L'acqua che beviamo, il 60-70% dell'acqua che beviamo è venuta dopo la formazione del nostro pianeta. Il fatto che una stella, il sole, illumini la superficie del nostro pianeta permette per esempio la fotosintesi, l'aria che respiriamo, permette che ci sia vita sulla terra. E poi dal punto di vista della fede lo sconfinato per eccellenza è quel Dio che si è fatto uomo in Cristo,
0: che peraltro il Nuovo Testamento inizia seguendo una stella.
1: L'avventura dei magi è l'avventura del credente, perché seguendo la bellezza del cielo trova il Salvatore del mondo. In qualche modo l'esperienza del cielo può essere anche un modo per trovare quel Cristo che magari qualcuno aveva dimenticato o non ancora trovato.
0: In questa attività di osservazione chi coinvolgi? Chi coinvolgete?
1: Chiunque, nel senso che la bellezza è per chiunque, qualunque età della vita, anche mettere insieme età della vita è un'esperienza bella, solo che il cielo non è sempre favorevole, nel senso che può essere nuvolo e il meteo non può essere favorevole. Allora il piano B che abbiamo trovato è quello di una piccola collezione di meteoriti, di nuovo un po' di cielo che è sconfinato sulla terra.
0: Che poi insomma ce ne hai portati alcuni, poi magari dopo la pubblicità ne vediamo alcuni, perché proveremo a toccare il cielo con un dito, proprio non in senso metaforico. Osservare il cielo notturno a che consapevolezze porta?
1: Credo tre. La prima è questa, è che il buio può non fare paura, ma addirittura è qualcosa che cerchi, perché scopri che il buio in realtà è costellato di luce e di luci. L'Homo sapiens sapiens, perché a un certo punto è uscito dalla caverna

0: ha unito quei puntini vincendo le sue paure e ha cominciato a creare delle narrazioni. La seconda esperienza è un'esperienza di piccolezza, ma di una piccolezza che però ha un senso. Benché non siamo veramente nulla, però siamo quelli che pensano il cosmo, siamo quelli che studiano il cosmo. La terza esperienza è un'esperienza di fraternità, perché quando incontri questa bellezza, la prima cosa che fai è chiamare qualcun altro a condividere con te gli anelli di Saturno.
1: Non avere anche più paura del buio, provare ad uscire dal buio, è una catechesi continua, osservare il cielo.
0: È una catechesi continua in un tempo in cui siamo tutti molto fragili e la tecnologia che va molto veloce ci fa sentire spesso inadeguati. Ecco, il cielo nella sua immensità potrebbe farci sentire inadeguati, in realtà ci fa sentire custoditi, ci fa sentire protetti. Gli astronauti che circumnavigarono per la prima volta la Luna, l'Apollo 8, che fecero quella foto famosa della Terra vista dalla Luna, dissero un po' questa cosa: noi siamo venuti sulla Luna e abbiamo riscoperto la Terra. Ecco, guardare il cielo è anche un modo per riscoprire la Terra, riscoprire la Terra che siamo, Adam e Adamà, e il cielo che ci abita.
1: Infatti cito adesso una frase presa proprio dal tuo libro: visto il cielo, la terra ha senso solo se ne diventerà lo specchio. È difficile, utopistico.
0: Invece è assolutamente possibile, perché noi stessi fisicamente siamo fatti della stessa materia di cui non sono fatti i sogni, come diceva Shakespeare, ma di cui è fatto il cosmo. Le indagini che gli astrofisici hanno compiuto ci dicono che almeno nel cosmo visibile, nell'universo visibile che riusciamo a catturare con i nostri telescopi, scopriamo che ovunque c'è la stessa materia di cui siamo fatti noi. La differenza forse tra un asteroide ed un pianeta, me e te, è che io sono stato amato e posso amare.
1: Allora, dal buio alla luce, dalla notte al giorno, passando attraverso l'aurora. E noi un'aurora ce l'abbiamo perché è collegata con noi, Aurora Corradi, ben trovata, buongiorno, buonasera, buongiorno, ero subito così deviato dal tuo nome. Da Bologna.
2: Buonasera, salve.
1: Buonasera dal Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Ci puoi raccontare intanto che cos'è il Centro Poggeschi? Poi capiremo perché sei qui con noi stasera.
2: Sì, il Centro Poggeschi è un centro a Bologna creato su misura per i giovani universitari e giovani lavoratori che cercano uno spazio all'interno di questa città per poter ritrovarsi e coltivare la propria fede e i propri interessi. In questo centro sono proposte moltissime attività di volontariato e non solo, di formazione spirituale. E quindi è un bellissimo ambiente che si trova proprio in centro a Bologna.
1: E tra le tante attività che il centro propone, ce n'è stata una che siamo andati anche noi a documentare, a riprendere, che vi faremo vedere dopo la pubblicità, una passeggiata tra creato e cielo, proprio per riscoprire se stessi osservando il cielo e magari, perché no, anche riscoprire la propria fede. Dopo la pubblicità.

0: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
9: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
8: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
9: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
10: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
14: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
15: Bentornati con Don Luca Peirone della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino e con Aurora Corrad del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Stiamo raccontando quanto è importante osservare il cielo affinché il cielo ci parli e magari ci faccia riscoprire delle dimensioni interne anche in ambito di fede. Stiamo proprio raccontando di questo. Don Luca, spesso il cielo ci fa dei regali. Adesso tiro fuori questa custodia perché Don Luca ci ha fatto un regalo, perché ci ha portato un frammento di luna. Diciamolo ai nostri amici che ci seguono.
16: È un meteorite lunare, è stato scoperto nel deserto dell'Algeria nel 2022, quando è caduto nel deserto non ci è dato sapere, è letteralmente un pezzo di luna. Quello che mi piace ricordare è che quello è l'esito in fondo di uno scontro, cioè un meteorite è caduto sulla luna facendo i crateri che da qui vediamo e iniettando nello spazio del materiale. Una parte di questo materiale arriva sulla Terra e ci ha permesso di studiare la luna prima che ci sbarcassimo. Di fatto abbiamo anche dei meteoriti di Marte o meteoriti che vengono da fuori il sistema solare e sono dei messaggeri in qualche modo di quello che arriva da lontano, però partono da una violenza, se vogliamo, certo, da uno scontro. Ecco, questo anche dal punto di vista spirituale può essere interessante, cioè che cosa può nascere da qualcosa che ci ha ferito, che cosa può nascere da qualcosa che ci ha colpito. Beh, magari c'è anche una bellezza nella ferita, c'è la bellezza della risurrezione, il Cristo risorto risorge coi buchi nelle mani. In fondo quel meteorite mi racconta anche questo.
15: Insomma, questa sera in cammino abbiamo toccato la luna con un dito, anzi due, insomma, anche una bella notizia. Grazie per questo privilegio. Non ho mai toccato la Luna, c'è sempre qualcosa da imparare. Tornerei a Bologna e vi farei vedere questa esperienza che anche con Aurora Corradi i giovani hanno potuto vivere questa notte. Una passeggiata tra Creato e cielo sui colli bolognesi, Walk and Meet. Vediamo.

0: Un itinerario spirituale è un itinerario che aiuta a crescere nella dimensione della fiducia. Ti apre una dimensione orizzontale in cui tu senti che sei incarnato nella realtà e poi ti apre una dimensione verticale in cui senti che il trascendente ti parla.
1: È un momento per sia ammirare tutto ciò che è accanto a me e la bellezza, vivere la bellezza di tutto quello che ho intorno e con gli altri.
2: Metterci dinanzi al cielo notturno è qualcosa che cerchiamo di fare spesso perché ci aiuta a riconnetterci con il creato, a ricordarci che come le stelle hanno un posto nell'universo, in quel cielo, anche noi abbiamo un posto e quindi ricordarci qual è e capire qual è il nostro posto nel mondo.
3: È una cosa che mi dà molta pace e che ricerco spesso perché mi ridimensiona molto, ridimensiona lo stress e la fatica della quotidianità e mi fa sentire parte di un qualcosa di molto più grande.
4: Si arriva in cima alla fine e si vede un bellissimo panorama e delle bellissime stelle, però questo non sarebbe lo stesso senza fare un po' di fatica, senza sudare, senza avere un po' male ai piedi.
5: È un momento privilegiato per ascoltarsi ed ascoltare. Un modo per riuscire a crescere nell'amore, nell'apprezzare le cose che ci circondano e le tante fortune che abbiamo, di cui non riusciamo a godere appieno.
2: C'è una frase che con gli esercizi spirituali ignaziani spesso ci ripetiamo, che è nel buio come luce risplende. Il fatto che anche nel buio, anche nella notte più profonda c'è una luce che risplende e quindi credere a quella luce e credere che quella luce in fondo può esserci per ognuno di noi e quella luce è Dio.
6: Aurora, ci racconti dal tuo punto di vista questa esperienza, osservare, stare nel creato con gli altri, con il naso all'insù, per riscoprire qualcosa di te?
7: Sì, come avete visto da queste immagini, la camminata era una camminata notturna, però il Walk and Meet ogni mese organizza delle escursioni durante tutta la giornata e per me è sempre un momento di grande intensità che serve per staccare dalla vita frenetica della quotidianità, dalla città e da tutti i rumori, lo stress in cui siamo immersi e farlo con gli altri, farlo in gruppo è fondamentale. So che camminare da sola non avrebbe lo stesso sapore e quindi stare in mezzo alla natura e fare fatica, ma sapere di avere qualcuno accanto è molto prezioso e quindi soprattutto durante questa camminata notturna ho sentito di più la fatica, ovviamente la stanchezza della sera, gli ostacoli del buio, però sapevo che c'erano gli altri a fare luce e io potevo essere aiuto agli altri e credo che questo poi si rapporti molto con quello che vivo nella fede, una fede che è comunitaria, che è personale, ma è anche in rapporto agli altri e cresce con gli altri e questo sì.
6: Bello. Don Luca, commentando questa esperienza, riprendendo anche alcuni passi del tuo libro, attraverso l'esperienza del cielo è possibile meditare su peccato, amore e bellezza, e se lo fanno i giovani insieme ha ancora più significato.
8: È bello soprattutto mettere insieme l'età della vita, perché questo dà speranza a chi ha qualche annetto in più e dà saggezza a chi ne ha un po' di meno. Ecco, sotto lo stesso cielo, in fondo, il giorno di ieri è come l'erba del campo e niente, dal punto di vista cosmico l'età della vita poi sono nulla, e questa è forse anche la bellezza dell'esperienza dell'astronomia, della bellezza della contemplazione, ci rende poi alla fine tutti figli e figlie della stessa età.
6: Aurora, un'esperienza del genere fa nascere domande anche magari a chi è lontano da un percorso di fede, ne hai avuto esperienza?
7: Può far nascere domande. Io credo che chi ci vede al di fuori prova un senso anche di gioia. Io che ora faccio parte di questa realtà, sento che stando insieme agli altri, provando questo tipo di esperienze, sono più serena. C'è proprio un senso di pace che
6: questo
7: appartiene t'aiuta a questo luogo.
6: Ti aiuta anche nel tuo percorso universitario?
7: Ah sì, certo, anche perché sennò probabilmente il tempo che dedico qui lo dedicherei solo a studiare, invece grazie a questo centro.

0: riesco anche a fare altro e, cioè, e lo faccio con piacere. E ritrovo anche più serenità poi nello studio, magari lascio andare un po' di stress.
1: Questo è
0: Sì.
1: bello, Don Luca, no?
2: Io credo che la bellezza del Vangelo sia la pertinenza con la vita. E quindi il fatto che il Vangelo sia capace di illuminare il cielo, di illuminare la terra, di dare senso al cielo, di dare senso alla terra, sia un po' la chiave di volta di tutti. I saperi che danno sapore, il sapore che ti fa ritornare ai saperi.
1: E poi ritornare a guardare il cielo come i bambini, lo stupore. Qui nel tuo libro, alla fine, c'è un ultimo capitolo che si titola Epilogo, dove ci sono un po' i feedback dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di osservare il cielo. C'è Andrea, 21 anni, che dice: se Dio esiste, ha fatto un bel lavoro.
2: Porre la domanda, in un tempo in cui abbiamo delle macchine che danno tante risposte, è bello che qualcuno esca da certe esperienze non con delle risposte, ma magari con delle domande, perché quelle domande generano poi la domanda principale, chi sono, e generano la domanda più bella, chi mi ama davvero e fino in fondo.
1: Allora, io vi devo dire anche un'altra cosa. Il Don Luca qui presente è anche un po' in cielo, nel senso, spieghiamola bene. Guardiamo questa immagine, vediamo che almeno ce la spieghi direttamente tu, Don Luca, e almeno non dico strafalcioni. Ecco, lì c'è un Luca Peyron 141772, un asteroide.
2: Un asteroide, sì, l'Unione Astronomica Internazionale, che è l'associazione che raduna tutti gli astronomi, degli astronomi professionisti nel mondo, ha deciso di intitolare un asteroide a Luca Peyron, cioè a questo scemo qua che avete in questo momento in video, non tanto perché è un astronomo, perché un astronomo non sono, ma perché cerca di usare il cielo profondo, la scienza, non solo per fare appunto divulgazione scientifica, ma per mettere insieme le persone, per provare a cercare di creare dei percorsi educativi e per certi aspetti anche terapeutici, perché la meraviglia del cielo è qualcosa che ci guarisce nel profondo. E quindi c'è questo asteroide nella fascia principale. Ecco, quello che posso garantirvi è che il mondo non finirà per colpa mia, perché è abbastanza
1: Non cadrà
2: stabile.
1: sulla terra.
2: No.
1: Allora, io vi ringrazio per questa bella puntata, direi una puntata spaziale, senza giocare troppo con i termini, perché veramente andare in cielo con lo sguardo per riscoprire se stessi apre a dimensioni altre, anche molto profonde, no? Se dall'alto si guarda meglio quello che c'è giù, si guarda più nel profondo, è un po' questo che abbiamo voluto raccontarvi questa sera. Grazie a Don Luca Peyron, della Pastorale della Cultura Tecnoscientifica dell'Arcidiocesi di Torino, e grazie ad Aurora Corradi del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Buona serata e buon cielo a tutti.
0: Arrivederci.
1: Noi ci ritroviamo domani con un'altra puntata in cammino. Buona serata, a presto.
2: Guardate fuori dalla finestra
1: Sempre,
2: stanotte.
1: sempre.

0: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene, dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare, nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo Elvive Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo Elvive Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
8: È come fosse domenica, domenica. È come fosse...
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
10: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita.

0: Nutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
0: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
3: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Da quando ho scoperto Line Special Response, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Special Expanse, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Line Specialist, speciali per te.
8: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
9: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
10: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
11: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
12: La differenza è esserci sempre.
13: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
8: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
17: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
16: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
17: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
19: In prima visione TV.
20: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
21: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
20: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
22: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
20: Io ti amo, Maria Vittoria.
21: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
20: Sono altro che un poveraccio.
21: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
23: Andrei a stare in convento.
19: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nel parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina.

0: E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non chiamano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva.

0: Gesù Crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù Crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: Crocifisso,
1: abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Rocca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono

0: spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
4: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
5: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.

0: dialogo appeso a un filo, un'ora di telefonata sull'Ucraina fra Trump e Putin che assicura non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, anche Zelensky apre a possibili colloqui, ma sul campo i raid incrociati proseguono. Regno Unito, caos, voli, ritardi e disagi in molti aeroporti per un guasto tecnico al controllo del traffico, 300 i voli cancellati nel pomeriggio, il problema viene risolto ma ci vorrà tempo per tornare alla normalità, migliaia i passeggeri rimasti a terra. Niscemi, nuova frattura, riparte il fronte che a gennaio scorso fece crollare parte del centro storico nel comune del Nisseno. Preoccupa la nuova crepa in zona rossa, dice il sindaco. Oggi vertice operativo con il capo della protezione civile. Il debutto di Anna alla mostra del cinema, il giorno della Foglietta, che fa il suo esordio alla regia dopo essere stata attrice e conduttrice, torna al Lido con un film sulle difficoltà di due genitori quando i figli diventano grandi. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000. In apertura il conflitto in Ucraina con gli ultimi sviluppi dopo la lunga telefonata fra Putin e Trump. Seguiamo Antonio Soviero.
1: Dopo il fallimento della missione diplomatica di Witkoff e Kushner, Donald Trump prende il telefono e chiama Putin. Gli chiede una svolta nella risoluzione del conflitto in Ucraina durante la sua presidenza. Lo zar di Mosca, che sa come blandirlo, assicura che non ha alcuna intenzione di aggredire l'Europa. Ma quanto vale la parola del presidente russo? Ha sempre negato di voler attaccare l'Ucraina e poi lo ha fatto. È evidente che è lui però a dare le carte e non Trump, per usare una metafora cara al tycoon. Infatti, scaduti 3 giorni di tregua durante la missione americana a Mosca e Kiev, gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumy e altre città. Le forze di Kiev hanno risposto con droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 morti e 60 feriti in Ucraina, una decina quelli russi. Dopo le accuse a Mosca di attacchi ibridi alla Germania, Londra e Berlino inviano forniture per missili Patriot a Kiev, mentre si impenna la tensione tra Russia e Ungheria. Budapest espelle 10 diplomatici di Mosca, accusati di aver compiuto atti definiti inaccettabili. Lapidario il commento del Cremlino. La risposta sarà dolorosa.
0: In Medio Oriente, rivelazione destinata a far discutere quella di un'inchiesta giornalistica secondo cui Netanyahu fu avvertito dagli Emirati dell'attacco di Hamas per il 7 ottobre. Menzogna, replica il premier israeliano. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Israele era stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti di un attacco imminente una decina di giorni prima della strage del 7 ottobre 2023. Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti, secondo i quali l'emir Mohammed bin Zayed, durante una telefonata di 45 minuti, aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario, quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Ma le opposizioni del Parlamento israeliano, con una dichiarazione congiunta, hanno chiesto un'indagine immediata e approfondita. Nel frattempo 12 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada, hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ammesso che ci sono tensioni in Cisgiordania, ma ha escluso che gli Stati Uniti imporranno sanzioni ai coloni israeliani. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. L'agenzia WAF ha riferito che oggi un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba, in Cisgiordania. Un palestinese ucciso e 15 feriti in più attacchi israeliani di oggi nella striscia di Gaza.
0: Caos negli aeroporti britannici, un guasto ai sistemi del traffico ferma i voli, 300 quelli cancellati, poi nel pomeriggio il sistema riparte ma restano a terra migliaia di passeggeri. Leonardo Possati.
3: Giornata di caos nei cieli.

0: Del Regno Unito, un improvviso guasto tecnico al sistema di gestione dei voli dell'Agenzia Nazionale ha paralizzato l'intero traffico aereo del paese, lasciando a terra migliaia di viaggiatori. Il blocco ha messo in tilt i principali scali britannici. In totale si contano circa 300 voli cancellati e centinaia di ritardi. La situazione più critica si registra a Heathrow, con 100 decolli saltati, e a Gatwick, dove quasi un terzo dei voli ha subito pesanti ritardi. Anche la compagnia low cost Ryanair è stata duramente colpita, con 50 cancellati che hanno lasciato a terra 65.000 passeggeri. Per ora le partenze sono procedute solo a singhiozzo, mentre gli atterraggi sono proseguiti regolarmente. La ministra dei trasporti si è scusata pubblicamente su X per i gravi disagi. Nel tardo pomeriggio è stato individuato e riparato il guasto al sistema di elaborazione dei voli. Lo spazio aereo lentamente è stato riaperto, ma il ritorno alla normalità richiederà tempo.
1: I riflessi della vittoria dell'AfD in Sassonia, che scatena un terremoto politico in Germania. Gli ultimi sondaggi confermano l'ultradestra in crescita e il governo Merz vacilla. Federica Margaritora.
2: La vittoria dell'Alternative für Deutschland AfD in Sassonia e la sua ascesa a livello nazionale preoccupa prima di tutto gli altri partiti tedeschi, a partire dalla CDU del cancelliere Merz, che riconosce la sconfitta ma non si ritira. Anzi, è pronto un gruppo di lavoro per valutare se AfD è una forza democratica, come richiesto dalla Costituzione tedesca. Più possibilista è il Partito Socialista, l'SPD, che si dice pronto al dialogo col vincitore in Sassonia. Netta invece la reazione dell'ex cancelliera Angela Merkel. L'ascesa di AfD è scioccante, ha detto, mi si spezza il cuore, è una frattura nella storia tedesca. Ma questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione anche a Bruxelles per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito. La leadership di AfD ha infatti rilanciato la linea dura che prevede l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, per non parlare del programma sull'immigrazione, che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno.
1: E la questione del voto tedesco fra i temi più discussi della politica italiana, in primo piano poi anche il destino dell'ex Ilva, Augusto Cantelmi.
3: Nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland, successo del partito di estrema destra che tuttavia di fatto spacca il governo. All'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco sarebbe un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Ma l'attenzione si concentra sul destino dell'ex Ilva Palazzo Chigi. L'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Dopo il pressing dei sindacati viene sospeso dalle imprese l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo anche le proposte vincolanti di Jintal e Flax Group, in attesa che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto.
1: Ora Niscemi per la nuova frattura che si è aperta in zona rossa oggi nel comune nisseno. La visita del capo della Protezione Civile per un vertice operativo. Vediamo com'è andata con Marino Galdiero.
4: Si apre una nuova fessura a Niscemi di una sessantina di metri in via Ustica lungo il fronte della Frana. L'area ricade nella zona rossa a meno di 500 metri dal plesso scolastico San Giuseppe. I tecnici monitorano la situazione ogni giorno, controlli che non tolgono la preoccupazione al sindaco Massimiliano Conti. Il primo cittadino di Niscemi osserva che la riattivazione del fenomeno franoso si è manifestata in un periodo in cui non ci sono piogge e questo desta particolare attenzione da parte delle autorità competenti. Sul posto è arrivato anche il capo della Protezione Civile, il commissario straordinario Fabio Ciciliano. Ha tenuto un vertice operativo con il sindaco e i tecnici. Ha detto che non vi sono problemi di incolumità per la comunità. Si è fatto il punto sugli interventi dopo la frana del 25 gennaio. C'è da portare avanti il piano di demolizione degli immobili non più recuperabili, i contributi destinati alle famiglie che hanno perso casa. Ciciliano ha spiegato che ci sono 150 milioni di euro da distribuire per le diverse necessità, a cui bisogna aggiungere

0: la messa in sicurezza del versante.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio a Squinzano in Salento i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dal suo ex. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino. Il rito si svolgerà alle 17 nella parrocchia frequentata dalla famiglia della donna, venerdì sera poi fiaccolata per dire basta alla violenza sulle donne. Studenti impreparati, il rapporto OCSE sull'apprendimento registra livelli mai così bassi, quelli italiani però resistono e migliorano in lettura, matematica e scienze. Elena Seno.
2: È forte il calo di preparazione degli studenti nell'area OCSE. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in una nuova indagine, ha registrato i livelli medi più bassi mai osservati. 760.000 gli alunni quindicenni esaminati in 91 paesi. E se nelle scienze i punteggi medi dei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, emerge una flessione marcata di 22 punti in matematica e di 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, è l'Asia a dominare la classifica, mentre in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. Per quanto riguarda gli studenti italiani, i risultati sono sostanzialmente stabili rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e sono in linea con la media dei paesi OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani, infatti, ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Persistono nel nostro paese i divari ancora ampi e le differenze nei punteggi a favore degli studenti provenienti dai contesti più avvantaggiati.
1: Ha provocato non pochi disagi lo sciopero dei treni iniziato ieri sera e che termina fra poco alle 21. Alessio Orlandi.
3: Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore dei treni proclamato ieri sera da alcune sigle sindacali autonome per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro. Dal nord al sud d'Italia è stata un'altra giornata difficile per pendolari e turisti. Diverse le corse cancellate, convogli in ritardo anche di un'ora e disagi soprattutto per i regionali.
4: Volevamo andare a Sanremo e probabilmente non ci andremo, perché il treno è stato cancellato e adesso stiamo aspettando.
3: Disservizi e lunghe code anche alle biglietterie e ai punti di assistenza clienti per chi ha dovuto riprogrammare il viaggio.
5: Stiamo cercando di capire se il treno che abbiamo individuato sull'app vada effettivamente a Genova, se venga cancellato, eccetera. Se riusciamo ad arrivare a biglietteria.
6: Non se ne può più così. Ti dico, io vengo da Genova, quindi viaggio sempre nei treni, paghi un sacco di soldi i treni e poi alla fine sei in ritardo e ti fa perdere le cose. È incredibile, guarda, ormai stiamo perdendo la speranza.
1: Tragico il bilancio legato alle vittime della strada. Solo lo scorso fine settimana sono stati 40 i morti. Cesare Cavoni.
7: Una strage quotidiana e silenziosa. 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, un numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana, un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali, lo stesso numero di quelli avvenuti su strade statali e provinciali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime, di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. La regione più colpita è la Lombardia, con 42 morti, 24 infine gli episodi di pirateria stradale, con il conducente fuggito lasciando a terra il pedone senza prestare soccorso.
1: Siamo all'AFA, che arretra gradualmente, allentando la sua morsa sull'Italia, ma nelle prossime ore, fino a giovedì, tornerà il bollino arancione per le ondate di calore in due città, Bari e Campobasso. Nel resto del paese sono invece in arrivo le prime piogge di settembre, con un significativo calo termico. Sabato, la giornata in cui tutto lo stivale tornerà a respirare.

0: respirare con temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. In Colombia, a quasi un mese dal sisma, la ricostruzione entra nel vivo. Il governo accelera sugli aiuti e conferma nuovi materiali in arrivo. Monica Di Loreto.
1: È passato quasi un mese dal terremoto che ha sconvolto la Colombia e nelle zone colpite il tempo sembra essersi fermato. A Quibdó la devastazione è ancora ovunque, quartieri sbriciolati, famiglie accampate, una ferita che non si rimargina. Qui il presidente Abelardo Dalla Espriella è tornato per rilanciare la ricostruzione. Ha confermato l'arrivo di 480 tonnellate di materiali pronti per essere distribuiti subito. Il bilancio resta pesantissimo, 329 morti, 4.592 feriti, 234 dispersi, oltre 31.000 case distrutte. A Buenaventura, sulla costa pacifica, il presidente ha consegnato i primi certificati di ricostruzione alle famiglie rimaste senza casa e ha presentato un piano di rilancio economico sul modello del piano Marshall. Infrastrutture, investimenti, opere strategiche. Tra i progetti un corridoio ferroviario verso Antioquia e un canale interoceanico tra Pacifico e Atlantico. Previsto anche un fondo iniziale da $1.600 per sostenere la nascita di piccole imprese. La ricostruzione sarà coordinata dal viceministro dell'Agricoltura insieme alla governatrice. In un territorio che ancora conta le sue ferite, il governo promette una ripresa rapida, concreta e visibile.
0: Ora in Francia, colpo al museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, 4 i dipinti di Renoir che sono stati rubati, ma nella fuga precipitosa, mentre suonavano le sirene antifurto, i ladri hanno lasciato 2 dei dipinti trafugati in un giardino fra i dipinti del maestro dell'impressionismo che sono stati rubati. Li vedete, il ritratto della signora Colonna Romano, la giovane donna al pozzo, ritrovati invece il ritratto della signora Pichon e Coco mentre disegna. Il valore delle opere rubate ammonta a 9 milioni di euro. In scena, giovedì 17 settembre, presso lo spazio Rossellini di Roma, Sogno, una performance di teatro danza di Loredana Parrella, liberamente tratta dal capolavoro shakespeariano Sogno di una notte di mezza estate. Ce ne parla Michele Sciancalepore.
2: Benvenuti.
3: L'estate sta finendo, ma i sogni di una notte di mezz'estate continuano. Ed è un'esperienza onirica, autoironica, divertente e coinvolgente quello che, fra teatro, musica e danza, si consumerà sul palco dello spazio Rossellini nella capitale, grazie alla creatività e originalità della regista e coreografa Loredana Parrella. Liberamente ispirato alla celebre commedia shakespeariana, Sogno è, come nell'originale, incentrato sul tema dell'amore, dell'illusione e della magia, ma il bosco incantato nei pressi di Atene diventa uno scenario di sbandamenti, infortuni e ribaltamenti. Sogno, quindi, della dimensione favolistica creata dal divin bardo, entra in un incubo fallimentare e la metateatralità prende il sopravvento, con il disastro dietro le quinte e lo sgretolamento delle maschere dei personaggi. In finale è la cronaca di un'impossibile messa in scena dove l'errare diventa viaggiare nella conoscenza.
2: È così bello sbagliare, far innamorare la gente sbagliata.
0: Star Trek compie 60 anni. La prima puntata andò in onda l'8 settembre, come oggi, ma del 1966, sulla TV americana NBC. E mentre in America si marciava per i diritti civili, in Vietnam si moriva davvero e il mondo si trovava in piena guerra fredda, sulla plancia dell'Enterprise c'erano una donna nera con i gradi da ufficiale, un giapponese ai comandi e dalla seconda stagione un russo. Fu Martin Luther King a convincere Nichelle Nichols, l'attrice afroamericana, a non lasciare la serie. Quel ruolo, le disse, valeva più di qualunque palcoscenico. Da quel telefilm sono poi nati film, serie TV, cartoon, docufiction e gadget, rendendolo fra i più famosi e seguiti. Ora la mostra del cinema di Venezia debutta da regista nella sezione Orizzonti Anna Foglietta con il film Una storia. Fabio Falzone.
4: Vai Penelope! Sono davvero la coppia più bella del mondo, belli, bravi, felicemente sposati e naturalmente attori di livello. Acclamati al Lido sono i protagonisti di Bunker, In concorso, una riflessione tra arte e vita. Una coppia, la costruzione di un bunker per conto di un magnate, la casa che può diventare un rifugio ma anche una prigione. Un po' didascalico, ma loro sono decisamente bravi. Parla di coppia anche se in una chiave completamente diversa, il debutto alla regia di un'attrice molto amata,

0: Anna Foglietta, oggi nella sezione Orizzonti.
1: Ho cercato di imprimere, no? Con il mio sguardo e con la mia visione, con le mie idee, qualcosa che davvero mi rappresentasse in tutto e per tutto. E così è nato questo film.
2: Non lo so, che mi dice la testa.
0: In una storia, al bar Orvacher, Guido Caprino, dopo l'uscita di casa della figlia, entrano lentamente in crisi. Per non perdersi, dovranno riscoprire le ragioni più profonde del loro amore, ricominciando da sé.

0: Come se ne viene fuori secondo te?
1: Ma se ne viene fuori intanto dando la dignità alle domande che spingono nella vita degli esseri umani, che sono le domande che riguardano tutti. Nasce quella domanda fatidica per cui ma non mi manca niente, ma allora di che cosa mi lamento? Eh no, abbiamo tutto il diritto di lamentarci e non possiamo perdere tempo, perché prima iniziamo ad avere dimestichezza con queste grandi domande della nostra vita, prima cominciamo a chiederci cosa desidero, cosa sogno e più secondo me arriveranno soddisfazioni, ma anche c'è questo processo di consapevolezza, è elettrizzante, è galvanizzante, è appassionante, eccitante, è necessario.
2: Ed è tutto, vi lascio alla serie Tempo di amare. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier. The
7: smile. A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Nella pelle non c'è un solo tipo di collagene, ma 16. Vichy Collagen 16 Siero stimola e connette tutti i tipi di collagene. Dermatologicamente testato, corregge 16 segni dell'età, riduce le rughe, rimpolpa. E per raddoppiare la tua routine collagene, prova il nuovo integratore alimentare. Nuovo protocollo collagene Vichy. La salute passa anche dalla pelle.
9: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
10: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
6: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
10: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
6: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
11: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
12: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
14: Chissà se dimetteranno mai dei fuori classe, se vinceranno una gara.

0: di battezzare i due gemelli che erano nati proprio durante un processo, quindi in una forma direi quasi scandalosa. Io dissi di sì perché mi sembrava una scelta umana e cristiana, e quindi qualunque fossero i motivi di fondo era da rispettare.
1: Giulia Borelli, condannata all'ergastolo e madre di Nicola e Lorenza, fece

vorremmo avere una benedizione dal nostro vero patriarca.

0: Mi aiutate a lanciare un'immagine, una parola per invitare i telespettatori di Retroscena a seguire questa nostra chiacchierata su Miracolo a Milano?
1: A parte che chiacchierare con te è sempre una gioia, e credo che questo poi alla fine venga fuori anche dall'intervista e dalla ripresa, però abbiamo così tanto bisogno di credere ai miracoli che parlare di quando in quando di come sia possibile farli, anche miracoli piccoli, quelli che rientrano nel nostro orizzonte di possibilità.
2: Nel tempo dei miracoli.
1: E beh, un'occasione un po' da non perdere, perché è vero che ci sono piccole cose miracolose che ognuno, ognuna di noi può fare.
2: Si può sognare tutto. I sogni sono dei ciechi e dei veggenti.
0: Diciamo così, vero? Non diciamo altro perché è perfetto.
3: Metto il punto finale.
4: Il resto

0: che lei è molto debole. Perché il viaggio è finito.
1: Addio, Carlo. Addio. La signora Lolotta morì.

0: Lo sai?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signorina.
1: Buongiorno.
3: A chi la di buongiorno?
1: A lei.
3: A me?
1: Eh sì.
3: Ma lui è il mio cognus?
1: Eh no.
3: Ma cosa vuol dire allora con questo buongiorno?
1: Ridi veramente buongiorno. Che mi scusa, ma sa mica dov'è che è possibile andare a dormire?
4: Potrei ospitarlo a casa mia, se lei crede.
0: Ma grazie.
1: Prego.
2: C'era una città con 300.000 sfollati, Angelina. C'era una città di baracche.
5: Condizioni abitative alla fine del 1946. Persone rimaste senza casa, 220.000.

0: quale povera gente? Ma che cosa compra la povera gente? Per i ricchi bisogna costruire! I ricchi!
1: Sono un giornalista, solo qualche domanda, eh? Ma quanti figli le sono morti di fame? Cosa si prova ad essere così poveri? E questa puzza? Questa puzza? Ci si abitua a questa puzza?
2: 122 nuclei familiari vivono in 145 vani.
3: Come fanno con queste baracche? Che servizi hanno? Come si lavano? Come cucinano?
2: Nessuna baracca è dotata di servizi igienici, di acqua, di luce, di gas.
3: Grazie.
2: L'aria disponibile è nella media insufficiente.
1: Ditemi che sogni fate.
2: Arrivano due uomini. Il primo è Brambi, proprietario del terreno su cui sorgono le baracche.
0: Il secondo è il Moby, ricco industriale.
2: Ecco, questo è il terreno.
0: Non vi do più di 10 milioni.
2: Ultimo prezzo, 30 milioni ed è vostro.
0: 11.
2: 29.
0: 12.
2: 28.
0: 13.
2: 27.
0: 14.
2: 25. Oh, 25.
0: Questa gente qui? Chi è?
2: Poveri!
0: E che cosa ci fa qui?
2: Può essere mandata via quando si vuole!
0: Non mi sembra così facile mandarli via!
2: Petrolio a Milano!
1: Scoperti in Bolpadana e vasti giacimenti di petrolio!
4: L'Italia ha vinto la battaglia del petrolio!
5: La vita scumbra!
6: È proprietà privata!
4: E ci mandano via dalla nostra città!
7: I baraccati provano a resistere, ma arrivano i rinforzi. Ancora spari!
8: Sparate!
0: È gente che non merita nessuna pietà!
2: Gli sfollati vengono fatti salire su delle camionette!
9: Tutte le scope! Tutte le scope!
2: Gli sfollati si lanciano sulle scope, strappandole di mano agli spazzini!
10: E poi

0: L'8 febbraio del 1951 arriva sul grande schermo Miracolo a Milano, diretto da Vittorio De Sica, con la sceneggiatura di Cesare Zavattini, che a sua volta si era ispirato al suo romanzo Totò il Buono, considerato una pietra miliare del neorealismo che si fonde col realismo magico. Oggi si userebbe l'abusatissimo termine iconico per fare riferimento alla famosa scena finale del film in cui i baraccati da Piazza del Duomo prendono il volo sulle scoppie dei netturbini. Scena la quale, da come sappiamo, si è poi anche ispirato Steven Spielberg con E.T. nella famosissima, altrettanto famosissima scena dei ragazzini sulle biciclette volanti. Chiederei la cortesia a chi vuole di farmi una brevissima sintesi della storia di questo film, non dello spettacolo, ma della storia del film.
1: Beh, come ogni favola che si rispetti, anche questa storia comincia con un "c'era una volta", che è proprio scritto in sovrimpressione nei primi fotogrammi del film. C'era una volta un bimbo sotto un cavolo.
2: Scostò una foglia per... ah! E si trovò davanti un neonato.
1: La signora Lolotta, nel suo orto da casa popolare nei sobborghi milanesi, trova un bimbo sotto il proverbiale cavolo e questa nonna mamma lo cresce come se fosse suo figlio. Lo cresce come se fosse suo figlio, a pane, giochi e tabelline.
2: Quanto fa 7x7?
3: 49.
2: 49, bravo. E 6x6?
3: 36.
2: 6x6, bravo.
1: È un'infanzia allegra, quella di Totò. Purtroppo è un'infanzia

0: corta, perché Lolotta se ne va molto presto. E Totò cresce in uno degli istituti che la città mette a disposizione di chi resta senza genitori, ne esce alla maggiore età e quando esce non è cambiato, è ancora il bimbo felice in qualche modo, è un ragazzo felice che dal mondo si aspetta la stessa genuinità, correttezza, umanità che Lolotta gli ha insegnato a mettere nella vita.
1: Buongiorno signorina!
0: E si aggrega quindi a una compagine di clochard, dove Totò si innamora di questo contesto. È un campo desolato e quasi senza baracche ed è Totò a dare impulso a costruire una piccola città ideale. In questa città ideale i nomi delle strade sono le tabelline.
2: Ma cos'è fatto Totò?
1: Così i fiori imparano qualcosa, no? Non più strada maggiore, ma strada 5x5 uguale.
0: E tutto procede con grande armonia tra queste persone.
3: Fino a quando?
0: Fino a quando, ahimè, viene trovato il petrolio sottoterra, insomma, nel terreno che ospita il villaggio. Questo terreno cambia di proprietà, da Brambi, che è un latifondista che lo possiede all'inizio, passa a Mobbi, che è uno speculatore edilizio, e che quindi decide di mandar via i baraccati, di sgomberarli. E qui avviene ciò che veramente sa di favola. Lolotta dal cielo torna, regala a Totò una colomba rubandola agli angeli. Questa colomba consente a Totò di fare miracoli e attraverso miracoli uno più paradossale e surreale dell'altro, Totò riesce a mandare in fuga uno dopo l'altro gli attacchi, a sventare uno dopo l'altro gli attacchi dei poliziotti o della milizia, di Mobbi, lo speculatore, finché questa colomba viene presa dagli angeli. E senza colomba, senza poteri, Totò e gli altri vengono tutti sbaraccati. Vengono sbaraccati, portati dentro delle camionette che li traghettano in città fino in Piazza del Duomo, dove Lolotta riesce a restituire a Totò un'ultima volta la colomba e Totò non usa la colomba per uccidere, distruggere i cattivi che li stanno portando via. Usa la colomba per volare via insieme ai suoi compaesani sulle scope verso un regno dove dire buongiorno.
4: Un regno dove dire buongiorno vuol dire veramente buongiorno!
3: La prima domanda è relativa alla distanza temporale di 75 anni tra il film e la nostra realtà. E allora, molto banalmente, ti chiedo cosa ci può essere di interessante e di attuale oggi nel riproporre questa Milano del dopoguerra.
5: L'ispirazione ci è arrivata dalla convinzione brechtiana che guardare da lontano è il modo migliore per guardare le cose e per renderne, per averne chiaro le dinamiche, perché quando tu ti schiacci troppo sull'oggetto che osservi, magari per l'appunto ne cogli i dettagli, ma non arrivi a capire la complessità.
3: Ho pensato a quello che doveva essere originariamente il titolo del film e che poi i produttori, diciamo, hanno fatto in modo che non avvenisse, che non fosse esplicitato, proprio per evitare, insomma, lo consideravano un po' sconveniente, un po' imbarazzante per ragioni così anche politiche, ovvero I poveri disturbano. Quindi è una cultura dello scarto che, cito il testo invece dello spettacolo e del film, prevede solo onesti e abili operai.
6: Onesti e abili operai, utili cittadini.
0: L'esclusione, lo scarto programmatico di quelle darwinistico, che ci piaccia o no, di talune parti inadeguate, inadatte per un verso o per un altro della nostra società, è un dato ineliminabile del sistema che, e dobbiamo dircelo, abbiamo scelto di vivere.
7: E quindi chi costruirà per la povera gente?
3: Claudio, Miracolo a Milano fu considerato troppo evangelico e consolatorio per i progressisti e invece troppo eversivo, anzi quasi comunista, per i conservatori. Quid est veritas?
5: Credo che effettivamente ci sia una profonda ambiguità. Il simbolo concreto di questa ambiguità è proprio la scena finale. di questa ascesa verso il cielo in cui per l'appunto si raggiunge il regno, in cui buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Che cosa ci dice quel volo verso il cielo? È per l'appunto l'approdo al regno di utopia, ma già qui l'utopia inevitabilmente è andare da un'altra parte, vuol dire andare via dal mondo in cui siamo, o è qualcosa di ancora più sinistro, è una metafora di una morte.
1: Totò, io voglio i milioni.
8: Un milione, di milioni, di milioni, di milioni, di milioni.
9: Io voglio.
3: Volevo recuperare un attimo quel concetto che avevamo accennato prima sulla scena del io voglio, no? La chiamo così, insomma, quella in cui a un certo punto tutti i clochard, tutti gli homeless cercano di sfruttare questo potere che Totò ha con la colomba magica, chiamiamola così, che può esaudire qualunque desiderio. Mi ha ricordato molto un po' la situazione della classe operaia va in paradiso, una delle situazioni, cioè quando ci si rende conto, lo stesso Lulu si rende conto di essere diventato egli stesso una parte integrante del sistema capitalistico e del meccanismo consumistico, no?
10: Allora, la produzione di queste macchine deve passare da 115 a 300 pezzi all'ora. Ho detto 14 secondi, 16 secondi, avanti, c'è l'ora, il tuo devi fare in 12 secondi. Avanti, siete lenti, là in fondo, il tuo pezzo devi fare in 8 secondi.
3: È inevitabile che questo accada, nel senso che non se ne esce, o come se ne può uscire?
0: È inevitabile esserci dentro, o è inevitabile anche aspirare a esserci dentro se dentro non ci si è, perché indefettibilmente questo pare è l'unico universo possibile, ma all'interno di questo unico universo possibile deve sempre essere possibile riconoscere quei momenti in cui qualcuno dice buongiorno per dire davvero buongiorno. Qui un po' in soccorso viene Calvino, io credo, cioè bisogna riconoscere, cioè senza pretendere tra virgolette di vivere in paradiso costantemente, bisogna riconoscere ciò che non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Prendere coscienza del fatto che sia un bullone dentro questo sistema è il primo passo. Poi, entrambe queste storie metaforicamente ci dicono il secondo è ancora più difficile, perché significa prendersi la responsabilità, e non puoi farlo da solo, di cercare di costruire.
5: Uno scatto può essere dalla coscienza intesa come consapevolezza, e chiave per la maturità. Completerei la citazione calviniana di Lino con una citazione sanguinettiana: la maturità è dolorosa, ma è l'unica cosa che abbiamo.
1: Signore, tenga.
2: A me?
1: Sì, tenga.
2: Grazie.
1: Prego.
3: Tornando a Totò, al protagonista, è inevitabile che arriva questo concetto, questa sensazione, questa emozione di trovarsi di fronte a un personaggio che è all'opposto, agli antipodi della furbizia, della malizia, dell'aggressività, della prevaricazione verbale a cui oggi siamo continuamente sottoposti nei linguaggi, specialmente se si frequentano un po' i social. Siamo invasi da queste espressioni terrificanti: ti asfalto, ti blasto, ti rollo, insomma, ecco. Non lo so, cioè non è una domanda, è una condivisione la mia, nel senso che secondo me è anche importante che si riscopra questo modo. Può sembrare un po' utopico, può sembrare anche questo un po' naif, però è veramente l'unica strada quella per uscirne poi in effetti.
0: Sì, io credo che sarebbe importante non avere paura del naif da questo punto di vista.
3: Della gentilezza anche.
0: Sì, no? Della gentilezza, perché...
3: Che non è formalità poi.
0: Assolutamente no. A parte che è uno dei piaceri della vita, come dice Brecht in quella memorabile poesia in cui elenca i piaceri della vita e farsela fare la doccia, tante cose materialmente belle, e l'ultima e la più potente di tutte è essere gentili. Cos'è Totò all'osso? È un individuo capace di agire in maniera completamente disinteressata. È un individuo che istituisce la propria vita sull'idea che esistono, molto naivement, delle cose giuste e delle cose sbagliate. poche.
3: E che ci può essere la gratuità nell'azione.
0: Che ci può essere gratuità. E una comunità non si fonda se non all'inizio, quando si parla di valori, di piattaforma valoriale, beh, il primo su cui le comunità si concentrano è lo starsi vicini gratuitamente.

0: Come ricorderete, la temperatura massima del 1950 si è registrata in luglio. 30,7 gradi!
1: Oh! Nel corrente anno 1951, pane e farinace rappresentano il 23,1% della spesa media delle famiglie di ogni categoria sociale.
2: Una sorta di leitmotiv che anche ho avvertito sono i numeri, no? Allora, i numeri vado un po' a memoria, i numeri dei senza tetto, degli orfani, delle temperature, del clima, delle malattie, delle aspettative di vita, dell'alimentazione, no? Delle ricostruzioni post-belliche, e un po' viene messo in evidenza la statistica come una sorta di totem inoppugnabile, intoccabile, intangibile. Io non ricordo se questa cosa era già nel film, onestamente. E in ogni caso vi chiedo, l'avete, almeno come l'ho vissuta io, l'avete enfatizzata, perché?
3: A mio giudizio la radice è nel film.
4: 13, 14, 40,
5: 41,
4: 42,
5: 43.
3: Mi riferisco alla sequenza iniziale dei medici quando cominciano a contare al capezzale di Lolotta. E alla sequenza memorabile della trattativa tra Mobbi e Brambi,
2: vendita del terreno,
3: esatto, che degenera poi in latrati di cani che abbaiano tra loro. E poi dall'altra parte le tabelline. Da una parte ci è parso di cogliere una dimensione diciamo del capitalismo o dello spirito della modernità, l'ansia di misurare, e l'ansia di quantificare e di pesare costantemente coi numeri la realtà. Dall'altra parte le tabelline invece sono l'espressione della volontà didattica di dare degli strumenti di conoscenza e degli strumenti di crescita.
2: Potrei sintetizzare dicendo da un lato la statistica, dall'altro Pitagora.
3: Esattamente.
2: La filosofia. Alla fine cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico in generale?
3: La conferma della tesi brechtiana, ancora una volta, che il mondo è un oggetto trasformabile e che l'uomo è un agente modificatore. È importante che ognuno acquisisca in assoluta libertà la consapevolezza della possibilità di cambiamento che ha in sé, libero per l'appunto poi di esercitarlo come meglio crede.
6: C'è uno scambio tra Totò e Lolotta che a me colpisce tanto. Lolotta, quando torna, dice a Totò, ma poi tutta questa gente così soave, così dolce, guarda che i poveri sono matti, i poveri disturbano. E Totò risponde, ma mamma, anche noi siamo poveri. E potresti dire che non siamo matti noi? Però non disturbiamo nessuno.
2: Ma voi riuscite a dire buongiorno veramente col senso di buongiorno?
6: Ormai, soprattutto mentre causa questo spettacolo, mi salta veramente all'occhio quando lo faccio senza dire buongiorno, quando è una vuota forma convenzionale, che è sempre meglio di niente, perché quantomeno l'educazione è traghetto di civiltà. Però mi rendo conto che forse un paio di volte al giorno lo dico davvero.
7: Diretto verso un regno dove dire buongiorno

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le nostre. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,

preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisnonne della tua misericordia. Salus populi romani,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica.

0: torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, riposo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.

Signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare. L'uomo accanto a me lo conoscete molto bene. Stefano Paggioro, applauso. Grazie. Che ora si sta imbarazzando a dovere. Perché oggi lui ha detto, sai che c'è, facciamo una puntata particolare, un po' diversa, un po' speciale. Esatto. Allora, vi dico solo che la sua canzone, non di Paggioro, Ti lascerò, porta Anaox e Fausto Leali a vincere Sanremo 1989. E poi ci sarà Mi manchi, poi diventato papà, diventa anche uno bravissimo a scrivere per lo Zecchino d'Oro, per sigle di cartoni animati, poi è una persona eccezionale, poi ha scritto Io amo, e allora non possiamo che presentarlo, Franco Fasano.

0: Bravo, bravi. È che vi siete fermate? No, ragazzi, forza. È un po' di sano chiasso. Grazie. Allora, io amo. Eccolo qua. E io amo... Ragazzi,
1: come nel 91,
0: esatto. Come nel 91 avranno da raccontarci questi due. Io amo, è anche il saggio titolo di questa biografia bella, piena di note, piena di storie, piena d'amore.
1: Ma guarda, questa cosa qui mi ha tenuto occupato, grazie a Massimiliano Beneggi,
0: sì, certo,
1: nel periodo del Covid. E ho fatto un po' una riflessione su tutto quello che mi è capitato. L'idea è stata sua e devo dire che mi porta veramente da tante parti, perché non mi sono reso conto di quante cose mi è capitato.
0: Allora, ragazzi, di questo parleremo, torneremo a sfogliare questo libro, parleremo.

0: Ancora più avanti abbiamo tutta la puntata oggi, quando abbiamo saputo di aver vinto Franco per tutta la puntata siamo stati debitamente contenti. Stefano, la nostra Virginia Conti, la mia Alessandra Severini lì alla base di comando. Allora, tu sei un Alassino doc, tu sei nato ad Alassio?
1: Io sono nato dal Bengama perché non c'era l'ospedale ad Alassio in quel periodo.
0: Guarda che precisazione.
1: Però io mi ritengo un ligur pugliese valdostano.
0: Attenzione alla Puglia, ligur pugliese valdostano.
1: Perché mio papà era pugliese, io sono nato e cresciuto perché mio papà e mia madre, quando si conobbero a Torino, decisero che Torino era un luogo troppo freddo per crescere un bambino e mi portarono in Liguria, ancora nella pancia di mia mamma, e nacqui ad Albenga, che è diventata anche un posto dove frequento molto spesso perché ci sono grandi iniziative.
0: Sei molto amato, Carugi. Sei molto amato.
1: La fionda di legno.
0: Eccolo qua.
1: Ecco,
0: questa qui è una fotografia importante.
1: Bellissima. Ma dove l'hai trovata questa?
0: Ah, ma noi troviamo
1: qui
0: tutto.
1: Qui c'è il tuo zampino.
0: Fagioro, è tutta colpa tua, il nostro Stefano. Stefano, senti.
1: Mi ricordo che c'era Lalla Francia, una grande cantante corista, che mi diceva: tu hai la faccia troppo da bambino, devi farti crescere la barba. Mi sono fatto crescere la barba, poi ho visto sta foto, ho detto meno come me la
0: La posso anche levare, la posso anche levare. Allora, signori, Franco Fasano nella sua vita, con la sua famiglia, con la sua storia musicale, che è una storia di un valore altissimo, ha partecipato a molti festival di Sanremo, guardavo l'orario, d'autore, beh, insomma, una canzone l'abbiamo sentita, tutte le canzoni di Franco Fasano sono state cantate dai più grandi, ma lui a Sanremo, arriviamo Stefano, anzi arrivo proprio da te, aveva un diminutivo, cioè lo chiamavano in un modo un po' particolare, perché papà, fotografo, giusto?
1: Sì.
0: E papà stava sul palco di Sanremo.
1: E beh, lui è stato, forse è stato lui che mi ha trasmesso questa grande passione, perché fin da quando avevo 10 anni io entravo al Casinò delle Feste col pass da fotografo e quindi io, per tutti i colleghi di mio padre, ma anche per poi quelli che sono diventati i miei colleghi, sono sempre stato il figlio del fotografo.
0: Il figlio del fotografo, guardateli qua, questa a sinistra, la Gigliola,
1: Gigliola
0: Cinquetti, nazionale, a destra qui papà. Devo dire, capelli ne abbiamo, papà pettinato in una maniera fantastica, davvero divo. Allora,
1: pettinatura alla Bombay, gli
0: alla
1: dicevo.
0: Bombay, esatto. Quando vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti nel 1991, quando lui tenne forse il primo grande concerto al Teatro Colosseo di Torino. Sì. Io lì non lo conoscevo, lo conoscevo di fama, perché io ecco, questo è il biglietto di quel concerto che lui tenne, fila 2, posto 21.
0: Tu conservi ancora
2: Io ho conservato biglietto. Il biglietto, assolutamente. I miei genitori non volevano che io andassi.
0: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
2: E avevo 19.
0: 19.
2: Avevo 19 anni, c'era la guerra del Golfo.
0: E già eri l'enciclopedia della musica, sì.
2: Sì, però mio padre era colpito dal fatto che io volessi andare a vedere un cantautore, ecco qua.
0: Eccoli!
2: Eccoci
0: Ma guardatevi
2: qua.
0: Quanto sono bellilli tutti e due!
1: Questo sei tu sicuro?
2: Questo sono
1: non
2: io.
1: È fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, questo qui è Fagioro, che è stato piccolo. È incredibile. Cioè, Fagioro non è caduto da Marte così sulla Terra, ma è stato anche piccolo e bambino. Ma già sapeva tutto, però. E quindi vi siete incontrati lì?
2: Sì, io sono andato a questo concerto. Poi c'erano dei suoi ammiratori che avevano appena fondato un fan club che si chiamava OK Franco e distribuivano un foglietto con l'indirizzo, il telefono, se volete aderire. Io telefonai, mi iscrissi subito.
0: Ma non c'erano dubbi.
2: E poi da lì lui organizzava per i fan una volta all'anno un incontro di sabato pomeriggio. Questa foto è stata fatta in quell'occasione.
0: Signori, guardate con molta attenzione la cravatta di Fagioro. Guardatela bene, perché oggi questa cravatta ha un particolare significato, così come la vita, la musica e l'arte, perché Franco Fasano è un grande artista. E lo è con quella serenità, con quel sorriso, che sono rimasti quelli del ragazzino, tolta la barba, sempre la faccia da bambino hai, ma meno male. Grandissimo Franco Fasano, ci vediamo tra un attimo a Ora Solare. La cravatta, mettete un asterisco sulla cravatta. A tra poco, quella.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
3: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
5: qua.
3: Idee a profusione.

0: trasmissione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati all'ora solare. Allora, avendo acceso tanta curiosità sulla cravatta del nostro Stefano Paggioro, e quindi se c'è Stefano vuol dire che stiamo parlando e trattando grande musica, lì sul nostro palco è seduto l'uomo che ha saputo fare della propria vita, e continua a farlo, e carriera, virtù e bellezza, Franco Fasano. Vai Franco.
9: Guarda, nel 1989 io sono tornato al festival con una canzone dal titolo E quel giorno non mi perderai più, quasi Wertmülleriano come titolo. E allora c'era la diatriba: devi tenere gli occhiali, devi toglierteli, perché io nell'81 avevo partecipato con gli occhiali, perché io ci vedo meglio e quindi se ci vedo meglio mi sento più a mio agio nel cantare. Ma quell'anno decisi di toglierli, il pianoforte era bianco, e mi sono ritrovato a cantare questa canzone che arrivò terza nelle nuove proposte.

0: e quel giorno non ti perderò più.
1: Franco, bravo! Bravo, Franco Fasano, vieni Franco, bravo. Vieni, vieni. Che carino, si è anche tolto gli occhiali, tesoro. Questo...
0: Mi rimetto gli occhiali.
1: Perché... Assolutamente, per carità, canzone bellissima, ma me la ricordo nota per nota, nota
0: davvero?
1: Per nota. Stefano, questo fu un...
2: Questo è stato un successo enorme, io ricordo che lì lo conobbi artisticamente, poi ho scoperto in quel periodo la canzone dell'81, perché una mia zia aveva il 45 giri, dico, ma è sempre lui, quello
1: è
2: dell'isola
1: lui.
2: Le Hawaii.
0: Il figlio del fotografo.
1: Ecco, Stefano, tu che sei musicista, uomo di musica, con grandissima cultura musicale, qual è la formula vincente di Franco Fasano, come se non fosse qui davanti a noi?
2: Ma io credo che lui abbia avuto il dono di sapere, cioè ha il dono di saper scrivere delle melodie stupende, delle armonie che noi musicisti capiamo e apprezziamo. Poi anche la fortuna di aver avuto un maestro famosissimo, importantissimo, che è stato Pippo Barzizza. Io non lo sapevo all'epoca, difatti lo stupore anche suo, quando poi ci siamo conosciuti e frequentati, mi ricordo anche sua sorella, che salutiamo, Daniela, che diceva, mio fratello è colpito che tu, che ami un genere di musica precedente, sia colpito dal suo modo di cantare. Dico, ma perché secondo me è un artista completo. Poi quando ho saputo che c'era dietro un maestro di quell'epoca, forse ho capito
1: il
2: perché.
1: Hai fatto uno più uno, fa due. Allora abbiamo una scaletta strapiena, però io non ho fatto una domanda al grande Franco Fasano. Il figlio del fotografo, bambino con i passi fotografo, ed entra a Sanremo e vede Sanremo, sente cantare. Ma tu quando hai iniziato seriamente a dire, sai che c'è, quella è la mia vita?
3: Guarda, è capitato che mio padre mi sentiva sempre cantare. Io giocavo a fare le imitazioni dei cantanti che vedevo a Canzonissima, al Festival di Sanremo. Però mi piacevano anche molto le canzoni per bambini e la cosa che ricordo veramente con commozione è che mio padre veniva a tavola, mi teneva al tempo con le mani così sopra il tavolo e io cantavo come fanno i rapper di oggi, su una ritmica, però cantavo le melodie. Mi piaceva, per esempio, Mi folgorò nel 71, una canzone che ho visto proprio premiare sul palco del Festival di Sanremo, che era Che sarà, cantata da José Feliciano, e I ricchi e poveri, ma Mi folgorò la versione di José Feliciano e quella canzone mi entrò nel cuore e ancora adesso quando faccio i miei concerti, le presentazioni del libro, è la prima canzone che canto con tutti quelli che sono con me ad ascoltare.
1: Ma perché lui è di una tenerezza unica, Franco Fasano. Franco Fasano ha una mamma molto speciale, le mamme sono mamme, però la mamma di Franco, certo che è ad averla, la mamma di Franco, per farci raccontare Franco.
3: No, ma tanto lei, difficilmente lei non si fa mai riprendere.
1: Non si fa mai intervistare? Eh?
3: No.
1: Regia, la mamma di Franco Fasano. Che soddisfazione, dai, andiamo, via, forza.
3: Ma davvero?
1: Oh, boh.
4: Pensa che Gianfranco, da piccolo, proprio piccolo, 4-5 anni, per la gioia e la delizia dei vicini di casa, si metteva sul balcone con il suo mangiadischi, che cosa c'era allora, e cantava a squarciagola. Strumenti suonava, allora non suonava niente, poi ha iniziato a suonare il pianoforte e andava due volte o tre volte alla settimana a Sanremo dal maestro Barzizza. La vena artistica l'ha presa dai nonni, perché i nonni erano tutti musicisti, appassionati di musica, fotografi. Questo è mio marito, anche mio marito era fotografo, sì. Era l'anima, lo spirito che lo spingeva in tutto. Questo qui, con Luca Barbarossa, sì. L'aveva fatta mio marito. E Gianfranco e me eravamo a Sanremo al Teatro Ariston. Noi qui venivamo già prima sovente e poi quando è nato Gianfranco siamo venuti proprio ad abitare qui. Alassio è il paese più bello del mondo, in cui si vive bene. Mi piace che quando andava sul molo, si tuffava e prendeva certe panciate che poi io dovevo curarlo perché era tutto rosso. Eravamo sempre salone aperto, si stava bene. Gianfranco suonava, cantava, e ha iniziato a esibirsi sui 11, 12, 13 anni con il suo complessino, la bella età. Poi suonavano, cantavano, mangiavano. Le piazze erano sempre gremite, anche se mia mamma, da buona valdostana salassa, diceva: ma perché non si trova un posto fisso di lavoro? Lui era felice e contento e noi eravamo contenti che lui era contento. Sono contenta che lui sia riuscito a fare quello che voleva fare, suonare, cantare, quella era la sua vita. Un saluto e un abbraccio e mi raccomando. Lui ha capito tutto.
1: Ma vabbè, ma io no! Voglio l'autografo della signora Prudenzina! Mira, la mamma che non parla con nessuno.
3: Ma come l'avete fatto?
1: Ah, lì? Non lo so, io so solo...
3: Ma qui
1: solo...
3: c'è di mezzo mia sorella, tu.
2: Chi lo sa?
1: È stato, signori, è stata pura carboneria, questo la vogliamo dire, no? Tutto lavoro sotterraneo. Però che mamma! Che mamma bella!
3: Ha preso tutto dal figlio.
1: Ha preso tutto dal figlio, La signora Prudenza, cos'è che ti ha raccomandato? No, non vogliamo entrare nei... Mi raccomando, ti ha detto, da vera mamma, mi raccomando. Vabbè.
3: Non lo so, ci sono tante cose dietro quel mi raccomando, ma io mi raccomando l'educazione che mi hanno trasmesso loro. È sempre emozionante quando tu parli di due persone... che magari, sai, purtroppo mio papà l'ho perso quando aveva soltanto 61 anni, però c'è sempre, capito? C'è sempre, è riuscito a dare. Mi ricordo, per esempio, che mio padre, quando era in festa, domenica, lui era sempre in giro anche per lavoro, però amava cucinare lui, e c'era una canzone, infatti il mio libro ha come ogni capitolo ha il titolo di una canzone che ho scritto, tranne la prima perché non ero ancora nato, perché parlo dei miei, e l'ho voluta chiamare Mogliettina. Perché mio padre, la domenica, quando girava e faceva il sugo, cantava a squarciagola l'incanto di una rosa profumata e deliziosa sei per me, Prudenzina.
1: Ma che meraviglia, il nome della mamma.
3: Esatto.
1: Cambiava.
3: E mia mamma gli rispondeva: mi sono innamorata di te, perché non avevo niente da fare, capito?
1: Beh, vabbè, capite, in una
3: per
1: famiglia
3: cui,
1: così.
3: Mi raccomando, mamma.
1: Mi raccomando, mamma. Signora, grazie innanzitutto, noi siamo onorati del tempo che ci ha dedicato. Lei è veramente bellissima, signora Prudenzina, lo sappia, dentro e fuori. Alassio, secondo voi potevamo non andare al muretto di Alassio noi? Ma certo, dedicato alla signora Prudenzina, dedicata al suo Franco, al papà e a tutti voi. Paggioro, la cravatta, mica l'ho dimenticata. Andiamo ad Alassio prima, poi...
5: Ci troviamo nel centro di Alassio, dove c'è il muretto di Alassio, il famoso muretto di Alassio, nato da un'idea di Mario Berrino, che era il proprietario del Caffè Roma, che è quel locale lì dove venivano a cantare tutti i grandi personaggi, cantanti, e è nata questa idea di mettere piastrelle ceramiche firmate da personaggi famosi sul muretto di fronte a questo locale. Sono migliaia dai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della cultura. C'è qualsiasi cosa. Pensate che c'è anche una famosa piastrella grossa della nazionale dell'82, che ha vinto i mondiali, che è venuta ad Alassio a fare il ritiro. Erano anni dove c'erano i caffè concerti, c'era la musica in questi locali di Alassio, hanno suonato varie persone, tra cui anche il giovane Franco Fasano, che poi suonava nelle piazze del centro, e ha avuto l'onore di poi di avere anche lui una piastrella, non una ma due piastrelle addirittura, forse l'unico che ha due piastrelle. E poi è famoso anche perché è diventato poi il muretto degli innamorati. Abbiamo una statua che, se si strofina il piede della ragazza, porta fortuna agli innamorati. Quindi muretto degli innamorati, Miss Muretto, è il muretto che è una grande opera d'arte all'aperto.
1: E non a caso, la statua degli innamorati è su un 45 giri, il primo che tu hai fatto.
3: Sì, sì.
1: Quindi grande amore, grande legame con questo
3: luogo. È stato bellissimo, perché dovevano avere una canzone per inaugurare questa statua, che si chiama Amore Puro, E Berrino mi chiese di scriverla. Io non ho mai scritto una canzone su commissione, anche tutte quelle che poi sono andate a Sanremo. Avevo una canzone che era nata da una storia con il mio primo amore dell'epoca, che si chiamava Splash, sì. E quello è rimasto il titolo. Però la facciata B, come vedi, è uno strumentale che si chiama Candid Love, che vuol dire amore puro.
1: Amore puro, signori, abbiamo tutto qui. Ci manca solo il mangiadischi, per il resto abbiamo l'uomo che canta i suoi dischi.
3: E poi è l'unico disco dove, come vedi, c'è scritto Gianfranco Fasano.
1: Gianfranco, perché egli effettivamente si chiama Gianfranco.
3: Poi è diventato Franco. Perché...
1: Franco doveva essere più, insomma, più rapido. Sì, sì. Ma Paolo Limiti, tu l'hai conosciuto, vero?
3: Paolo Limiti non solo l'ho conosciuto, ma è grazie a lui Semina ha cantato una mia canzone, la prima canzone che ha cantata Mina, poi è capitato anche poi dopo, poi ti dirò anche con chi. E grazie a un testo meraviglioso che lui ha scritto su una musica che avevamo scritto io e Moreno Ferrara.
1: Indovinate un pochino di chi sia la cravatta che indossa oggi Stefano Paggioro?
3: È di Paolo.
2: È stato un regalo di Paolo di un Natale degli anni, primi anni 2000.
1: E ogni volta che Stefano ci fa questo regalo l'ho tirata lunga, perché... Paolo Limiti, non soltanto tu sei stato braccio destro, sinistro, ma voglio dire, è una di quelle persone che noi ricordiamo sempre tanto,
2: certo,
1: volentieri, perché lui aveva questo amore grande.
2: E poi è legatissimo ad Alassio, perché lui trascorreva sempre le vacanze ad Alassio, quindi sì. Lega tutto.
1: Allora, signori...
3: Sai chi è l'altra canzone che l'autore, il grande autore,
1: sì,
3: è come Bruno Lauzi.
1: Oh, Bruno Lauzi. Oh, il Bruno nostro.

0: Sarebbe bello fare una trasmissione dedicata a Bruno, perché Bruno è stato un po' come il mio papà nell'ultima parte della sua vita. E come mio papà non guidava, come mio papà era piccolo, anzi era un po' più piccolo di mio papà, e come mio papà aveva un senso dell'umorismo incredibile.
1: Eccezionale, eccezionale. E sì, vedete, noi stiamo scorrendo pagine di altissima storia della musica e del nostro paese, perché poi alla fine, per nostra fortuna, questi nomi sono stati i mattoni su cui abbiamo costruito, sapete, tanto e tanto e tanto. Ha aperto Franco Fasano con Io amo, e noi quella canzone l'abbiamo tutti nelle orecchie, cantata dalla voce, dalla, Stefano, dalla unica, personalità, dal modo dirompente di Fausto Leali, sì,
0: io penso che quella canzone che ho scritto insieme a Italo Ianne, e che poi grazie a Toto Cutugno è arrivata sul palco di Sanremo, perché si era messo in testa di dover riproporre al grande pubblico una voce come quella di Fausto Leali. E vi dirò, e lo dico con ragione adesso, se non l'avesse cantata Fausto Leali, probabilmente quella canzone sarebbe ancora rimasta nel cassetto. Perché
1: io stavolta ti do perfettamente ragione, ti do sempre ragione, però questa volta a maggior ragione, è vero. Allora, signori, poiché noi abbiamo un eccellente ufficio postale, è arrivata una cartolina là per il nostro Franco Fasano. Gianfranco non lo chiamo, Franco Fasano. Signora Prudenzina, guardi bene anche lei, guardi.
2: Ciao Franco, come vedi siamo sempre in viaggio, siamo in Sicilia e approfitto di questo momento qua perché in questi giorni c'è veramente tanti spostamenti da fare, e sono felice della tua intervista, e voglio aggiungere che ci siamo conosciuti nel lontano 86 con Io amo, che poi siamo andati a Sanremo nell'87, e quindi penso che ormai questo si sappia. E poi tu hai scritto un capolavoro insieme a Fabrizio Berliccioni, che si intitola Mi manchi. E poi, non contento ancora, l'anno dopo hai fatto nell'89 Ti lascerò, sempre con Berliccioni. Quindi abbiamo avuto un periodo molto intenso e molto, molto bello. La nostra amicizia rimane sempre, collaboreremo ancora, non si sa mai, ok? Ti abbraccio tanto e ti faccio tanti in bocca al lupo per te e per tutta la vita. Ciao!
1: Viva, grazie. Fausto Leali, bravo, grande, grazie infinite.
0: Guarda, quando succedono queste cose non è lavoro. E si vede che qualcuno ci ha messo lo zampino per cementare un qualcosa di magico, no? Sì. Cioè, non è possibile che tre anni un filotto così, Io amo, mi manchi e ti lascerò, dove io sono.
2: Allineamento di pianeti.
1: Allineamento di pianeti, dice. Stefano Paggioro, però bravura, grande talento.
2: Senza dubbio.
1: Cioè, sì, certo, uno mette la mano, visto che ad Alassio aveva fatto il ritiro la nazionale di Enzo Bearzot, sapete?
0: Cioè,
1: Paolo Rossi, 1-2-3 e avanti coi gol. Certo, sì, è vero. Bravura, si chiama eccezionale bravura. E Ti lascerò, duettato fra Fausto Leali e Anna Oxa. Noi te lo vorremmo chiedere. Non è che tu possa gentilmente raggiungere il palco?
0: Sì,
1: sì, ecco. Sai com'è, guardatelo poi, sempre senza barba, sempre bambino, ma sempre lui, grande,
0: sempre
1: campione.
0: Lui.
1: Arrivo Stefano, arrivo subito da te.
0: Allora, ti voglio fare un regalino.
1: Sì. Siamo qui.
0: Ti lascerò non è una canzone che ho scritto apposta per il Festival di Sanremo, però Fausto Leali la scelse prima insieme a Pinuccio Pirazzoli, perché aveva sentito una musica che io avevo fatto su questa lettera che Fabrizio Berlincioni aveva scritto. Una lettera, non era nemmeno una canzone. Io adesso te ne faccio sentire un pezzettino, ma partendo dalla parte che non fu cantata al Festival di Sanremo, la fine di quella lettera.
1: È Franco Fasano, è grande lui.

0: Parlate di puntate, ho visto Stefano Paggioro commosso.
1: Sì, questa canzone, questo regalo che ci ha fatto, sì, è una frase che a me commuove.
0: Hai ragione.
1: Come mi commuove molto e quel giorno non mi perderai più. Se dovessi scegliere le sue due canzoni,
0: sono
1: sento
0: queste.
1: Più mie, sono queste due.
0: Sono queste, Stefano, grazie.
1: Grazie a
0: te sempre, perché sei un tesoro, vero? Sentite, sono tanti gli artisti che hanno avuto la grande fortuna di incrociare Franco Fasano nella loro vita. Allora uno dice, che cos'è il periodo, il mio periodo fortunato? È terribile come attacco, però ci sta. Guardate chi ci ha mandato una cartolina, gli ha mandato una cartolina per Franco Fasano e per tutti voi, guardate.
2: Ciao Franco, non potevo mancare ad un programma in cui si parlava di te.
3: Ma no!
2: E che dire, sono felicissima di averti conosciuto, contenta che tu mi abbia regalato due gioielli come la penisola e Per niente al mondo, che ci hanno permesso anche di stare spesso insieme, di approfondire la nostra amicizia, di trascorrere dei momenti insieme anche divertenti. E sono stati degli anni magnifici. Continua così perché avrai ancora tanti e tanti successi, perché sei un'anima bella, di quelle rare in questi giorni, in questi anni. E sono sicura che magari anche al prossimo di Sanremo avrai un nuovo grande successo come Io amo, mi manchi e ti lascerò. Io ti seguo sempre con affetto e anche se non ci vediamo spessissimo, ti voglio bene. Buon lavoro, buon tutto.
0: La tua Flavia Fortunato.
3: La canzone, adesso diventa lunga farla tutta, però la canzone aveva un bellissimo ritornello arrangiato da Rocco Tanica e con forte diretto dal maestro Moiana lì dal vivo. Sì.

0: ciao Flavia.
1: Ciao, dobbiamo vederci davvero.
2: Flavia, assolutamente, meno male che guarda,
1: questa foto l'ha fatta
2: qui.
1: Mio papà.
2: Questa è la foto del papà di Franco Fasano, perché lui è stato per un tempo il figlio del fotografo, poi papà è diventato il fotografo di sempre, ma sono il papà di Franco Fasano.
1: Sai questa che è. C'è stata una canzone che, grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre il papà dell'autore.
2: E qual è questa canzone?
1: Questa qua.

0: rubi.
1: Sì, eccolo qua. Qui c'è incredibile cosa possono fare i dischi. C'è tutto Franco Fasano, dico bene, Stefano?
2: Sì, questo è l'ultimo lavoro.
1: È l'ultimo grande lavoro.
0: Lo chiuderò nel cuore.
1: Qual è il segreto di questo
0: ragazzo? In un piccolo cassetto.
1: Dai, in due parole.
0: Per quando avrò bisogno.
2: Talento.
1: Talento.
0: Bisogno del tuo affetto.
2: Sensibilità. Regalami generosità.
0: Che mi rimanga addosso.
1: Può bastare.
0: Come se fosse.
1: Signori, che bello questo momento. C'è Franco Fasano che suona, c'è Stefano Poggioro che dice cose come sempre nel suo stile, tutte vere. Ci siete voi a casa, c'è un po' di pubblicità, ma noi torniamo all'ora solare con

0: tutto ciò che vogliamo sapere ancora di Franco Fasano. Io amo. A tra poco. Grazie.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
9: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
0: Signore e signori, all'ora solare con il nostro Stefano Paggiolo, Franco Fasano.
11: Allora, attenzione,
0: abbiamo adesso un altro brano bellissimo da farvi ascoltare, che è un'evoluzione ulteriore della vita di questo strepitoso artista, al quale accadde una cosa un po' singolare, e questa ce la racconta il nostro Stefano.
12: Questa me l'ha raccontata sua sorella Daniela in uno dei vari incontri che abbiamo avuto negli anni 90. Penso di non sbagliare, dovrebbe essere il 1981, quando lui debuttò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Un'isola alle Hawaii.
0: Sì.
12: E lei mi raccontò che aveva un giubbotto di un montone. E uscendo dalla sala dell'Ariston, le fan scatenate glielo graffiarono tutto e lui rimase malissimo. A me rimase, mi colpì questa cosa, non so se l'hanno.
13: Ma ero giovane, ero giovane.
0: Adesso cosa sei? Sei un ragazzino. Cioè, ti hanno assalito. Prendi un pezzo di Fasano.
13: Beh, però avevo il montone.
0: Ho capito, però.
12: Però lei diceva era bellissimo questo giubbotto, gli hanno rovinato.
0: Era tutto graffiato, signore, ma volete mettere
13: di quel Sanremo? Mi ricordo una scena bellissima. E te la farò vedere. E da poco avevo preso l'esame di maturità al liceo scientifico di Alassio.
0: Sì.
13: E venne mezza classe e c'ho una foto dove mi tengono sollevato come Berzot nell'82 i miei compagni di scuola.
0: Ma secondo, erano belli forti i tuoi compagni di scuola, però
13: sì ero abbastanza, poi col montone pesava
0: poi col
13: di
0: montone
13: più.
0: Pesava ancora di più. Adesso no, lei può anche raggiungere il palco.
13: Posso,
0: maestro
13: andare.
0: Fasano, lei ci può andare. No, può andare, può andare.
13: Sembra mio figlio.
0: Ecco, sembra suo figlio. Voi provate a immaginare però di vedere Stefano la stessa scena portato in esultanza, però da bambini.
12: Sì.
0: Sarebbe un po' difficile, perché i bambini,
12: sì,
0: piccinini, la forza,
12: certo,
0: non ce l'hanno, no?
12: Non
0: perché
12: c'è.
0: I bambini amano così tanto Franco Fasano?
12: Perché Franco Fasano, molti non lo sanno, ma lui ha una parentesi molto importante con l'infanzia.
0: Sì.
12: E con lo Zecchino d'Oro e anche,
0: sì,
12: con una radio che si chiamava Radio Baby. E mi parlò di questa cosa, prima ancora di Franco, me ne parlò Virginio Savona, del Quartetto Cetra, dove lui interveniva, curava una rubrica, un programma.
0: E allora se io dico, per esempio, vieni a stare qui, Franco Fasano, come mi risponde?
13: 1990,
0: sì,
13: tornò l'orchestra, sì, grazie ad Adriano Ragozzini,
0: sì,
13: però il festival non si fece né al Salone delle Feste né all'Ariston quell'anno, ma in un palafiori. Non c'era una bella atmosfera, però c'era l'orchestra vera e io, diretto da Fio Zanotti, cantai questa canzone di Ianne Verlincioni Cogliati Fasano. Vieni a stare qui, che per me